0: approccio orientale all'architettura, in particolare quella giapponese, visse a Tokyo, Kyoto, Osaka, dove insegna all'International Design Institute, studia alla Kyoto University la cultura tradizionale giapponese. Ecco, quali sono i principali elementi di cui lui si appropria dall'architettura giapponese? Ricordiamo che la fascinazione per anche la filosofia orientale, in particolare il Giappone, è qualcosa che contraddistingue il movimento beat, e in questo senso, Daniele Cuffaro, possiamo anche riconoscere dei punti comuni fra la sua attività di architetto e quello di poi di poeta?
1: Sì, Beltrametti, come giustamente detto, insegnò architettura a Kyoto e era attratto dall'architettura giapponese per i suoi lineamenti fini e comunque per la sua leggerezza. Scoprì la sua passione per l'arte e la letteratura assieme a questa architettura. I suoi diari sono pieni di disegni e l'andare in Giappone con il Transiberiano, un libro che è stato anche un diario anche che è stato poi pubblicato da Sottoscala Edizioni. Ecco, con il Transiberiano si può dire anche inizio il suo viaggio culturale, idealista, spirituale. In Giappone incontra il movimento Zen, diciamo così, la spiritualità dello Zen, conosce i poeti americani Philip Bailey e Gary Snyder, contatti che terrà per tutta la vita. Insegnò poi architettura anche in California e lì stabilì contatti negli Stati Uniti. Sempre l'architettura lo porta nel 1968 nella Sicilia terremotata, con l'idea di lavorare alla ricostruzione di questa terra. Non collaborò veramente direttamente alla ricostruzione, ma scrisse lì un altro terremoto e conobbe molte persone. E in quel periodo anche in cui entra in contatto con John Jan, col quale organizzerà la P77 a Venezia, che è il primo festival di poesia sperimentale in Europa, che l'anno dopo verrà organizzato ad Amsterdam come One World Poetry e vi presentano tutti i grandi nomi della poesia alternativa mondiale. L'architettura viene poi abbandonata agli inizi degli anni 70, ma se inizialmente è un po' l'alibi per viaggiare, col tempo diventa una traccia silenziosa che lo accompagna, lo si vede anche nell'aspetto figurativo, spesso presente nelle sue opere, e a questo si aggiunge la sperimentazione, un tratto che in Beltrametti è quasi istintivo, che l'ha portato anche a fondere la poesia alla musica, al jazz soprattutto, se penso a Steve Lacy, e quindi sia in architettura che in letteratura puntava a rompere gli schemi, segnalando una certa volatilità, la leggerezza delle cose.
0: Addentriamoci nell'opera poetica e nello stile di Franco Beltrametti. Le ricordavano la partecipazione, la creazione di festival letterari d'avanguardia o di arte performativa, la collaborazione a riviste poetiche internazionali come Tam Tam, Montagna Rossa, Paria, Cervo Volante. Le sue raccolte di poesie e di narrativa includono Un altro terremoto, The Thoughts of Captain Alexis, e ancora Tutto questo, e Chose qui Voyage, con anche diverse traduzioni. Quali sono gli elementi propriamente beat che ritroviamo nell'opera poetica di Franco Beltrametti e quali invece gli elementi, le innovazioni personali di questo artista che possiamo proprio riconoscere come tic stilistico individuale?
1: Beh, l'opera di Franco Beltrametti è multiforme. L'aspetto grafico, ad esempio, è in costante dialogo con la composizione poetica. Si pensi ad esempio a Regina D, è un libro di poesie e immagini realizzato in serigrafia, e questa particolarità si nota già nei suoi taccuini, che possono essere considerati una forma artistica tra la scrittura e la pittura, e si tratta dunque di un suo indirizzo di percorso, e i libri pubblicati da Beltrametti mantengono questo intreccio. I caratteri, come può esserlo una X, o che è la firma di chi non sa scrivere, il tagliare corto, il clandestino, ecco, vengono a loro volta usati come segni disegni e mettono i lettori davanti a un percorso, a un discorso enigmatico. Lo stesso autore definiva questo spazio l'infrareale. Per non rimanere bloccato nel linguaggio dominante, Beltrametti partiva da frammenti della realtà, dai suoi margini che gli reputava più significativi, e per decifrarla e ritornarla sulla pagina con leggerezza, come dicevo prima, che nell'architettura, anche nella sua letteratura, con una leggerezza libera dai suoi significati d'uso corrente. Ecco, si viene così a creare una sinergia tra immagini e testo in cui la chiave di lettura viene apparentemente lasciata al caso. Si pensa ad esempio ai cut-up o ai collage, in cui si creano delle frasi in maniera anche casuale, è un'occasione di esperienza, quindi, dove trovare messaggi tramite più livelli comunicativi.
0: A partire dagli anni 70, Daniele Cuffaro, Franco Beltrametti si stabilisce a Riva San Vitale e si dedica interamente alla poesia e all'arte, abbandona l'architettura. La sua casa diventa un luogo di incontro, di approdo di protagonisti internazionali della poesia beat, sperimentale. Non abbiamo tracce che confermino un passaggio di Allen Ginsberg a Riva San Vitale, ma chissà, ma di altri sì. E dicevamo, no, come questa poesia, più che scrivere, era azione, performance, collettività. Quali forme e quali luoghi anche fisici, pensiamo proprio alla realtà del Canton Ticino e della Svizzera italiana, vennero abitati dalla produzione artistica di Franco Beltrametti e del circolo di artisti che vennero a coagularsi, no, nella sua casa di Riva San Vitale?
1: Sì, Beltrametti, come abbiamo capito, aveva tanti centri di interesse e vengono fuori tutti nelle carte conservate in archivio, siano esse documentazioni o corrispondenza. Ad esempio a Mulino di Bazzano e a Venezia si incontrava, diciamo in maniera molto generale, con la scena italiana, in California con quella americana, oppure si recava regolarmente al Centro Internazionale di Poesia di Marsiglia, dove incontrava la scena francese. Così, muovendosi tra tutte queste scene, diventò una persona di riferimento e di contatto a cui tanti si rivolgevano, rendendolo una figura ben voluta e a suo modo centrale per la Beat Generation. Era costantemente in viaggio, ma come ben detto, sì, grazie a lui la Beat Generation passava anche dal Ticino. Organizzò costantemente letture e performance, soprattutto agli Orti a Viganello, in cui fece concerti performativi con ad esempio Steve Lacy, jazzista, ma anche con Antonio Ria, giornalista e fotografo d'indagine, che tra l'altro immortalò Beltrametti a cena con Ginsberg, Pivano e Dario Villa a Milano. Agli Orti Beltrametti invitò pure il poeta inglese Tom Raworth, con il quale fece una performance di Firmare il fiume della Maggia. La sua rivista letteraria Montagna Rossa prende il nome dal colore serale del Monte Generoso. Sono tutte informazioni che possiamo ricostruire e confermare grazie ai materiali di archivio, in quanto il lascito è ricco e propone molte testimonianze e possibilità di indagine, ed è per questo che viene consultato regolarmente. È un lascito molto variegato, interessante per chi si interessa dell'autore, ma anche in maniera più ampia di Beat Generation, un aspetto particolare della scena o un preciso autore con cui Beltrametti fu in contatto.
0: E dunque un fondo ricchissimo che non soltanto conserva l'opera di Franco Beltrametti, ma che insomma ci restituisce tracce importanti sui suoi contatti, incontri, amicizie e ancora i luoghi che vennero abitati dalla parabola artistica di Franco Beltrametti fra i maggiori autori beat svizzeri. Ne abbiamo parlato con Daniele Cuffaro, responsabile del lascito Franco Beltrametti, che appunto, come ci raccontava lei, è stato anche ampiamente consultato, studiato da ricercatori non solo svizzeri ma anche dall'Italia, dagli Stati Uniti, e che, lo ricordiamo, è conservato dall'ASL, l'archivio svizzero di letteratura, presso la Biblioteca Svizzera Nazionale di Berna. Grazie Daniele Cuffaro, buon lavoro, arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

Un saluto da Franco Fabbri. Abbiamo ascoltato una parte di Almost Waking, un brano che fa parte dell'album dello stesso titolo, creato da Bill Orcutt e Mabe Fratti, una coppia stranamente assortita, nel senso che si tratta di un chitarrista e di una violoncellista, un chitarrista statunitense 64enne, una violoncellista guatemalteca 34enne, cantante oltre che violoncellista. Almost waking potrebbe voler dire quasi svegli o nel dormiveglia, e chissà che questo titolo non abbia influenzato alcuni critici e recensori che hanno parlato di un carattere sognante e intimo di tutto questo album. O chissà, magari Orcutt e Fratti hanno trovato un titolo per il brano che abbiamo appena ascoltato e per l'album che davvero coglie alcuni caratteri essenziali di questo album. Chi sono questi due musicisti? Orcutt, come dicevo, è un chitarrista statunitense che, dopo un inizio nel quale ha fondato anche un gruppo con la moglie cubana Adris Hoyos, batterista e cantante, è entrato un po' nel giro della musica noise, indie e così via. Ha fatto da musicista o da gruppo di spalla dei Sonic Youth, insomma, spero che questo dia qualche suggerimento di questa area di avanguardia al di fuori, al di sopra dei generi, che poi in fondo è anche un genere in se stesso. E pare che Orcutt sia stato fulminato sulla via di Damasco dal film The Last Waltz di Martin Scorsese, quello sul ultimo concerto di The Band, ma in particolare dall'esibizione di Muddy Waters. E Muddy Waters non suonava la chitarra in quel concerto, però aveva al fianco un chitarrista che di fatto non è mai stato presentato nel corso della pellicola, che faceva davvero un bel lavoro. Quindi si può davvero immaginare che un ragazzo senta quella musica e in particolare quella chitarra e decida di dedicarsi a quello strumento. Più o meno la stessa cosa è successa a Mabe Fratti, ma in un altro ambito, in un'altra direzione. Certamente, almeno così suggeriscono i suoi biografi, ha avuto un impulso ascoltando un disco di Ligeti che quasi per caso le aveva procurato suo padre, chissà, magari era il primo quartetto di Ligeti, e poi un DVD della violoncellista molto famosa Jacqueline Dupré. Quindi ha iniziato a suonare il violoncello e l'ha studiato regolarmente, diciamo, la caratteristica dello strumento e la sua tradizione orientano in questa direzione, ma poi si è avvicinata anche a lei al giro delle avanguardie, magari appunto le avanguardie colte, ma pian piano i contorni si sfumano e le pratiche si orientano in diverse direzioni, e quindi alla fine Orcutt e Fratti si sono incontrati e da qui è nato questo album. Come dicevo, Fratti canta anche e la sentiamo come cantante in questo secondo brano, e l'inizio è Question de Suerte.

El inicio es cuestión de suerte en el álbum Almost Waking de Bill Orcutt y Mabe Fratti, con la voz de Mabe Fratti, el acompañamiento a la chitarra de Bill Orcutt. La voz de Mabe Fratti qui ci rimanda a uno stile che è diventato una specie di coiné vocale della canzone latinoamericana e iberica che abbiamo anche abbastanza spesso frequentato durante queste nostre recensioni, pensando a Maria Arnal e altre artiste, cantautrici e gruppi femminili. È un processo questo che è favorito dall'uso della registrazione digitale multitraccia, per cui o un gruppo vocale o spesso anche la stessa persona può moltiplicare le voci e ottenere questi effetti indubbiamente affascinanti. Come abbiamo avuto modo di notare, anche solo ascoltando questi primi due brani, l'album Almost Waking è un album eterogeneo di pezzi che hanno caratteri musicali diversi, eppure c'è una certa uniformità che ci sembra che venga dalla capacità di questi due musicisti di interagire attraverso un ascolto attento, cauto, non timido, ma che rispetta sempre la presenza dell'altro strumento, sia quando ci sono la chitarra e il violoncello insieme, sia quando la chitarra accompagna la voce. Forse questo è uno degli aspetti più interessanti di questo duo Bill Orcutt e Mabe Fratti. Poi c'è una questione che riguarda proprio l'uso della chitarra, che penso che sia interessante e che trovi riscontro anche in discussioni abbastanza recenti sulle newsletter musicali o in altri siti dove si è parlato dei giudizi di qualche musicista del mondo dell'heavy metal sullo shredding, cioè su questa tecnica di suonare cose velocissime e strutturalmente molto complesse, e qualche chitarrista ha accusato un chitarrista in particolare, Eddie Van Halen, di aver rovinato la chitarra per aver introdotto, ma questo ormai tanti anni fa, all'epoca di Thriller di Michael Jackson, questo modo di suonare che obbliga altri chitarristi e specialmente anche i debuttanti sulla chitarra elettrica a cercare di emulare questa velocità e questa complessità. Ecco, rispetto a questo devo dire che Bill Orcutt si pone davvero su un altro piano, perché pur essendo un musicista che ha sicuramente una tecnica salda sulla chitarra, però non eccede mai e direi che si muove di più sul piano dell'espressione, a volte dell'aggressività, a volte della dolcezza. Insomma, è una chitarra che ci piace davvero ascoltare. In questo gioca un ruolo importante, secondo me, il rapporto col violoncello, la necessità dei due strumentisti di condividere grosso modo lo stesso spazio nelle frequenze e quindi di rispettarsi, di trovare delle situazioni in cui uno strumento predomina sull'altro e viceversa, ma sempre in una gara a rispecchiarsi, a non competere. E dunque proviamo ad ascoltare anche quest'ultimo brano di chitarra e violoncello, Arise from Graves and Aspire, sempre dall'album Almost Waking di Bill Orcutt e Mabe Fratti. Un caro saluto da Franco Fabbri.

Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Sono 1000 libri mai stampati e sono raccolti nella biblioteca di Utrecht nei Paesi Bassi, già premiata nel 2025 come miglior biblioteca del paese. È stata sull'iniziativa a fine 2025 di lanciare un appello pubblico per raccogliere manoscritti inediti da chiunque volesse conferirli in una sezione speciale appositamente creata in questa ben nota istituzione cittadina. E chi ce ne parla se non la nostra Margherita Redaelli dal Belgio. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Allora, come si presenta questa sezione della biblioteca, Margherita?
1: Dunque, c'è una biblioteca enorme che sta dentro un edificio nella sua sede centrale che potrebbe ricordare Harry Potter e questi palazzi di mattoni di un'altra epoca, quindi già un'atmosfera fiabesca. Si entra, è una biblioteca appunto molto grande e che, ricordiamo, questa è solo la sede centrale, ma in Utrecht, città universitaria, conta 12 altre sedi, quindi davvero un monumento culturale all'interno del quale c'è una sezione più misteriosa che si chiama lo spettacolo dei libri, o si potrebbe giocare e dire i libri in mostra. E in questa sezione c'è un percorso a frecce, sai, come negli ospedali, freccia gialla, freccia blu, freccia verde, ma molto più allegro, per scegliere il genere del tema. Ed ecco, si arriva in una stanza dove ci sono tante buste bianche appese o a scaffalature o al soffitto, come se fossero delle lanterne cinesi nelle feste della lanterna. E dentro ciascuna di queste buste c'è uno dei manoscritti, uno dei libri. Sono indistinguibili fra loro, salvo che ciascuno fuori ha una piccola nota lasciata dall'autore, che dà un messaggio, veicola il tema del libro, insomma vuole attrarre il lettore. Il lettore lì, nel suo settore, guarda e coglie come da un albero uno di questi libri.
0: Che bellezza! E l'edificio, com'è l'edificio? Scusami, mi è sfuggito, è un edificio delle poste?
1: Eh sì, è un ex edificio delle poste, quindi un grande edificio grandioso, come sono tanti storici edifici delle poste, peraltro appena restaurato, tutto in mattoni, dall'aria di essere una specie di cattedrale, ma molto severa in questi paesi del nord.
0: E com'è nata l'idea? Perché insomma è molto particolare, direi.
1: È nata proprio dal restauro e da un banale trasloco, come forse lo conoscono tanti di noi. Per necessità di restauro, una parte della scaffalatura della biblioteca era stata svuotata, la parte dei viaggi, e restava quindi vuota dopo il restauro. E questo successe alla biblioteca. Alla bibliotecaria successe qualche altra cosa, nel senso che si mise a leggere un romanzo su un bibliotecario, il quale bibliotecario sarebbe stato appunto il direttore di una biblioteca immaginaria, che poi si scoprì immaginaria proprio non era, in cui c'erano solo libri mai stampati. Ed ecco che l'idea di congiungere le due cose venne. Quindi c'era l'occasione, c'era il morente che era il libro, e insomma c'era questa scaffalatura vuota. In breve, un'altra bibliotecaria lesse che sui 18 milioni di abitanti dell'Olanda 1,5 ha scritto un libro.
0: Accidenti.
1: Che, se lo traduciamo in cifre ticinesi, supponendo 359.000 abitanti, vuol dire che noi abbiamo 30.000 libri, se ciascuno ne ha scritto solo uno, degli scrittori, che giacciono lì non letti e magari non pubblicati. E insomma, l'idea di un appello a raccolta è stata quasi immediata, e in tre mesi, diciamo, di appalto, di appello a raccolta, sono stati già prenotati da chi li voleva portare e chiunque li volesse portare 500 manoscritti, e si è già formata una squadra di 20 volontari che sono passati all'azione nel catalogare, leggere, impacchettare questi libri. Quindi la cosa si è aperta con grande successo quest'anno, e questo mese si è raggiunto quota 1000.
0: Ma cosa si aspettavano gli organizzatori? Le loro attese sono state soddisfatte?
1: Ma c'è da dire che, ecco, uno di questi lavori, insomma, letterari o artistici, ci si può anche permettere il lusso di non avere target da raggiungere, o target commerciali o target di prestito. Insomma, si dice non c'erano aspettative specifiche, anche se questa famosa scaffalatura è ampia 3.000 volumi, quindi l'idea che ci sarebbe stato un certo successo, diciamo così, era nell'aria. Il grande successo non è solo dato da tutti questi scrittori, ma anche dal fatto che si volesse un po' cercare di rendere questo non solo un atto letterario, quindi libri, manoscritti di chi li aveva scritti, non li aveva stampati, non aveva mai pensato a stampare, o ci aveva provato e non c'era riuscito, ma anche quello di rendere la biblioteca più democratica, di democratizzare la biblioteca, la lettura o anche la scrittura. Non è una biblioteca nuova, è un'importante biblioteca di un luogo storico, però questi libri vengono presi in prestito di persone che noi diciamo comuni, a persone che diciamo comuni, e il lettore può lasciare una nota, un feedback, un commento, un'impressione allo scrittore, e possono anche incontrarsi. E sì, entrambi le parti lo vogliono. E poi c'è una riflessione da fare, e cioè che, certo, questi manoscritti non saranno forse tutti eccelsi dal punto di vista letterario, ma io non li ho letti tutti, peraltro.
0: Ah, però hai letto.
1: Ah sì, soprattutto quelli in olandese, ma vorrei consolare i nostri ascoltatori perché se una delle domande che ti verranno poste magari per telefono è posso portare il mio, la risposta è sì, in tutte le lingue si possono conferire, quindi la direttrice mi dice se venite a Utrecht portatevi il vostro manoscritto, se lo avete, e quindi però l'idea anche un po' che fa riflettere è quella che anche se non sono eccelsi, però alla fine l'editoria è un po' il filtro di quello che passa in una biblioteca, che poi non è del tutto vero, insomma, ci sono editori che svolgono un ruolo anche culturale, istituzionale più ampio, o per appunto o per costruzione o per missione, però insomma c'è un guardiano alla porta delle biblioteche che è l'editore che decide cosa va bene e cosa no, cosa vende e cosa no. Beh, questi libri non hanno venduto, ma sono lì in biblioteca per tutti.
0: Ah, che bella cosa. Quindi, insomma, mi sembra che l'iniziativa abbia avuto successo. Ma come te lo spieghi, Margherita Redelli, come questo successo? Perché?
1: Io ho pensato che un tocco così umano e caldo fosse un po' in contrasto, ma in realtà molto in continuità con una società spesso vista come individualista o come, diciamo, ecco, quando si pensa a una cultura poetica, forse non si pensa all'Olanda, ma forse si pensa all'Olanda come un luogo di cultura e di spirito libero. Beh, insomma, questa iniziativa permette appunto di vedere immediatamente nell'anima di un nostro vicino, di un nostro sconosciuto che magari non incontreremo mai. E penso che, diciamo, questa intimità immediata abbia attratto molto appunto una società che sempre più rispecchia le nostre, dove la comunità viene sempre più a mancare, dove l'amicizia col vicino magari non è perfetta. E secondo me ha avuto anche molto successo perché mette proprio a nudo che anche in una società appunto frenetica come questa esiste una vita dell'anima, perché gli scrittori hanno qualunque età, non sono né tutti vecchi, né tutti giovani, né tutti ricchi. Esiste una vita dell'anima che è forte, che va al di là degli impegni di ciascuno. E poi mi piacerebbe, ecco, ricordare una frase di Gianni Rodari che disse in un'intervista: dice, no, non bisogna scrivere, non scrivete finché proprio non vi fa male il braccio e non potete più trattenervi. E beh, su 1,5 milioni di scrittori è bello pensare che probabilmente anche in Olanda la maggioranza fa proprio male il braccio.
0: con questa battuta finale direi di chiudere la nostra conversazione. Margherita Redaelli, ti ringraziamo tantissimo, tanti cari saluti, buona giornata in Belgio, a Bruxelles, e alla prossima volta, grazie.
1: Un saluto da Bruxelles.

0: Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini. Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 17.35, in K.
1: Rete 2.
0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno, ben ritrovati in concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi vogliamo dedicare la nostra puntata a un compositore svizzero, ovvero Hans Schäuble, che nasce il 31 maggio 1906 ad Arosa, in Svizzera, da genitori tedeschi originari di St. Blasien e Warnemünde. E muore a Zurigo, Hans Schäuble, il 19 dicembre 1988. Figlio del chimico Alfred Schäuble, può contare su condizioni economiche favorevoli che gli permettono una vita relativamente agiata. Compie gli studi tra Trögen e Lausanne, dove si avvicina in modo decisivo alla musica. Sono soprattutto i concerti dell'Orchestre de la Suisse Romande, diretta da Ernest Ansermet, con una programmazione fortemente orientata verso il repertorio francese e contemporaneo, Stravinsky incluso, a far nascere in lui la vocazione per la composizione. Dopo una fase iniziale autodidatta, nel 1927 si trasferisce a Lipsia per studiare al conservatorio con Hermann Grabner per la composizione e Carl Adolf Martinsen per il pianoforte. Tra i suoi compagni di studi figurano personalità come Hugo Distler e Wolfgang Forner. Fin dagli anni della formazione, Schäuble mostra ambizioni rilevanti lavorando a un'opera tratta da Theodor Storm, Dagmar. Le prime esecuzioni pubbliche, tra cui quella radiofonica del 1929 con musiche pianistiche, lasciano intravedere prospettive promettenti, confermate da ulteriori concerti come quello al Tonkünstlerfest di Vevey nel 1932. Nel 1931 si trasferisce a Berlino, dove incontra Helene Oehner, che sposerà poi nel 1937. Schäuble, persona riservata e poco incline al coinvolgimento politico, concentra le sue energie esclusivamente sulla musica. I primi successi arrivano sia in sala da concerto che alla radio, sostenuti anche da un contratto editoriale con Bothe und Bock, che pubblica diverse opere prima e dopo la guerra. Nel 1939 la Berliner Philharmoniker, diretta da Karl Schürricht, presenta in prima esecuzione la sua musica sinfonica per grande orchestra opera 22. Con l'avvicinarsi del conflitto, Schäuble rientra in Svizzera per poi tornare temporaneamente a Berlino nel 1941 e stabilirsi definitivamente in patria nel 1942. Questo lungo soggiorno tedesco gli varrà nel dopoguerra accuse di eccessiva vicinanza al regime, accuse che segneranno profondamente la sua carriera. Nel secondo dopoguerra, nonostante alcuni successi come la prima sinfonia opera 25 nel 1945 a Winterthur, Schäuble incontra crescenti difficoltà, rifiuti istituzionali, ostilità e sospetti ne compromettono la posizione nel panorama musicale svizzero. Arriva anche a intentare e vincere una causa per diffamazione. Tra i progetti più ambiziosi di questi anni vi è l'opera Dorian Gray, tratta da Oscar Wilde, completata tra il 1947 e il 1948, ma rappresentata solo molti decenni più tardi, nel 2004, negli Stati Uniti. Nel proseguo della sua attività si avvicina anche alla dodecafonia, sebbene in modo piuttosto superficiale, come nel concerto per pianoforte opera 34. Gli ultimi anni sono dedicati soprattutto alla revisione delle opere precedenti, senza nuove composizioni. Alla sua morte nel 1988 viene istituita la Hans Schäuble Foundation, impegnata nella promozione di giovani musicisti e nella tutela della sua eredità artistica. E noi vogliamo iniziare ad esplorare il suo catalogo con le variazioni per pianoforte su un tema di compleanno, qui estratti da un album di solo musica del 2022 con Andrea Wiesli al pianoforte.

Andrea Wiesli al pianoforte con le variazioni per pianoforte su un tema di compleanno di Hans Schäuble, un estratto da un disco di solo musica del 2022. Come Arturo Neger, nato a Parigi ma da genitori svizzeri, anche Hans Schäuble si trova a vivere una duplice appartenenza culturale, ma in senso inverso. Nasce in Svizzera da famiglia tedesca e rimane per tutta la vita sospeso tra questi due mondi. Dopo gli studi, come detto all'Ipsia, si stabilisce a Berlino. È qui che nel 1939 debutta la sua musica sinfonica Opera 22, poco prima del suo ritorno in Svizzera. Tuttavia, la decisione di tornare a Berlino nel 1941, nel pieno del conflitto, contribuirà a creare nel dopoguerra l'immagine controversa di un compositore troppo vicino alla Germania del Terzo Reich. Tra il 1950 e il 1955 Schäuble compone Los Caprichos, opera 36, una brillante suite coreografica ispirata alle celebri incisioni di Francisco Goya. Nella versione per pianoforte a quattro mani qui proposta, questa raccolta si traduce in una sequenza di brani dal carattere fortemente evocativo, ricchi di colore e di contrasti espressivi, dove ogni movimento suggerisce con immediatezza la scena o il personaggio a cui si riferisce. E noi quindi vogliamo ascoltare degli estratti da Los Caprichos di Hans Schäuble, vogliamo ascoltare Cortejo Noble, Genio Allegre, Fandango e Farandula, con Se Siang Vong e Hans Adolfsen al pianoforte, un estratto dal CD di Guilt del 2011 dedicato a dei duetti per pianoforte.

Se Siang Vong e Hans Adolfsen al pianoforte, con questi estratti dallo Scapriccio, suite coreografica per pianoforte a quattro mani, opera 36. Abbiamo ascoltato Cortejo Noble, Genio Allegre, Fandango e Farandula, tutti composti da Hans Schäuble. Erano estratti dal CD di uscito per Guild nel 2011, Piano Duets. La musica per clarinetto e orchestra d'archi, opera 46, composta nel 1961, si inserisce in un gruppo di tre concerti per strumenti a fiato scritti tra il 1959 e il 1962. Dopo l'oboe e prima del flauto, è il clarinetto a offrire al compositore Hans Schäuble lo spazio ideale per una scrittura particolarmente fluida e inventiva. Il primo movimento che noi vogliamo ascoltare adesso, Allegro, mette in evidenza un rapporto molto naturale con lo strumento. Schäuble esplora con sicurezza tutte le sue possibilità timbriche, alternando passaggi virtuosistici a momenti lirici. Il materiale tematico si sviluppa con grande libertà, quasi improvvisativa, fino a una cadenza ampia e articolata. È una musica che rivela chiaramente il piacere del gesto sonoro e del dialogo tra solista e orchestra. Allora noi vogliamo ascoltare dal concerto per clarinetto e orchestra d'archi, opera 46, numero 2, l'Allegro, il primo movimento, con la sinfonietta Riga, diretta da Alexander Mertzin, solista Paul Meyer al clarinetto, un estratto da un album di solo musica del 2025.

Abbiamo ascoltato Paul Meyer al clarinetto con la sinfonietta Riga e la direzione di Alexander Mertzin in questo concerto per clarinetto orchestra d'arche opera 46 numero 2 di Hans Schäuble. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro e noi vogliamo continuare con un altro estratto da questo disco, stesso disco di Solo Musica del 2025. La sinfonia concertante opera 33 per pianoforte obbligato e orchestra d'archi, composta nel 1949, rappresenta uno dei punti più complessi della produzione di Schäuble. È un'opera che attraversa diverse fasi di revisione e trova una prima esecuzione solo nel 1977 a Zurigo. La scrittura si sviluppa come un ampio arco formale articolato in più sezioni, dal tema iniziale di carattere elegiaco fino all'epilogo conclusivo. Il pianoforte si integra nella trama orchestrale come voce autonoma ma non predominante. Tra tocchi contrappuntistici, passaggi fugati, momenti più lirici, emerge una struttura tripartita che riflette un pensiero compositivo estremamente organizzato e consapevole. Vogliamo ascoltare allora questa sinfonia concertante per pianoforte obbligato e orchestra d'archi di Hans Schäuble e lo vogliamo fare con la sinfonietta Riga diretta da Alexander Mertzin.

Abbiamo ascoltato la sinfonia concertante per pianoforte obbligato e orchestra d'archi opera 33 di Hans Schäuble con la sinfonietta Riga diretta da Alexander Mersin. E noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto tra i compositori svizzeri più attivi del suo tempo. Lo abbiamo detto, Hans Schäuble resta oggi una figura relativamente poco nota, ma capace di risultati di grande qualità. Un esempio significativo è la sonata per violino e pianoforte numero 2 opera 31 composta nel 1946. Si tratta di un lavoro costruito con grande coerenza interna. I quattro movimenti mostrano una progressione in termini di ampiezza e sviluppo e l'intero materiale sembra derivare da un nucleo iniziale molto compatto. Il finale in particolare porta a compimento questo processo con una scrittura intensa e dinamica in cui violino e pianoforte si intrecciano in una trama densa e continuamente animata. Allora noi vogliamo ascoltare dalla sonata per violino e pianoforte numero 2, opera 31, il finale. Bettina Boller al violino, Walter Prosnitz al pianoforte, un'uscita di Guild del 2009.

0: Il violino di Bettina Boller e il pianoforte di Walter Prosnitz, con un estratto dalla sonata per violino e pianoforte numero 2 opera 31 di Hans Scheuble. Abbiamo ascoltato il finale, una pubblicazione di Guild del 2009. E allora con questo ascolto si conclude qui la nostra puntata di concerto.ch. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: E il 30 aprile del 1993, 33 anni fa, dunque, il CERN di Ginevra rendeva pubblico il World Wide Web, una decisione che rivoluzionò la società e la vita delle persone di tutto il mondo. A 33 anni di distanza dalla nascita di Internet, la RSI ha prodotto un'audio fiction intitolata La storia del WWW, realizzata in collaborazione con USI e SUPSI. La versione online di questa serie audio in 7 puntate è stata pubblicata sul sito della RSI proprio per la ricorrenza esatta, dunque il 30 aprile del 2026, ed ecco che oggi la ascoltiamo per la prima volta anche on air. Il testo e la regia sono di Sara Flatt, mentre la supervisione scientifica è di Deborah Barcella, ricercatrice presso l'Istituto di Media e Giornalismo dell'USI, una serie audio dunque dove si intrecciano ricostruzione romanzata e storia della scienza, della tecnologia e della comunicazione. Noi ci ascoltiamo la prima puntata della storia del WWW, che poi ci accompagnerà fino a venerdì della settimana prossima. Questa prima puntata è un viaggio nel cuore del CERN, laddove idee e particelle si incontrano.
1: La radiotelevisione svizzera presenta la storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Primo episodio. Un inizio.
2: Vi ricordate il 2020? C'era il Covid, era marzo e io ero a casa dal lavoro. Avevo questa sensazione di monotonia. Lavoravo come social media manager per una startup. Mi stavo annoiando perché quello che avrei voluto fare era interagire con le persone, poter presentare il brand. E lì si era fermato tutto. Ero in un monolocale, da sola. L'unico mio contatto erano i social e ogni minimo stimolo, anche intellettuale, era semplicemente stato cancellato. Una sera poi, scrollando il telefono, sdraiata nel mio divano letto, l'ho trovato. Era un annuncio per una proposta di lavoro. Un post fatto dall'Istituto di Media e Giornalismo dell'USI. Cerchiamo due figure di studenti dottorandi in comunicazione per la storia del web. Le origini e la diffusione del World Wide Web. Riscoprire i primi anni del web all'interno e all'esterno degli archivi del CERN, 1989-1995. Il mio cervello, la mia testa hanno ricominciato improvvisamente a girare. I neuroni si sono riattivati. 1995, l'anno in cui sono nata. Primo segno del destino. Nel team di ricerca due nomi, Gabriele Balbi ed Eleonora Benecchi. Lui, professore ordinario dell'Università della Svizzera Italiana, era stato il mio docente del corso di storia dei media durante il bachelor. Lei, ricercatrice, era stata la mia direttrice di tesi durante il master, oltre che docente del corso di culture digitali prima e social media management poi. Secondo segno del destino. Ancora un segno e sarei stata un idiota a non mandare una candidatura. Fuori si erano accesi i lampioni. Ecco il terzo. Avevo due giorni per scrivere la mia candidatura, con tanto di breve presentazioni di come io, Deborah, avrei studiato il web. Così è iniziato questo viaggio attraverso il web, il mio, ma non soltanto. Perché accanto a me avevo un intero team di ricerca. Oltre a Gabriele ed Eleonora, c'era anche Martin Fomasi, l'altro dottorando che avrebbe lavorato al progetto. Da quel giorno non sarei stata più sola. Per prima cosa avevamo bisogno di capire da dove venisse questo web. Ci si è aperto un mondo di informazioni, risultati, dati, archivi conosciuti e non. Ed è questo che vi voglio raccontare, portandovi con me e con noi alla scoperta dell'universo web. Ma cos'è il web? Il World Wide Web, che molti chiamano semplicemente web o www. In realtà è come un'enorme ragnatela di pagine e contenuti, tutti collegati tra loro. Puoi esplorarla grazie a Internet. E sì, sorpresa! A dirla tutta anche un piccolo spoiler, web e Internet non sono la stessa cosa. Ma come funziona? Dovete scrivere un indirizzo come www.rsi.ch o cliccate sul link. Il vostro browser, che oggi può essere Chrome, Firefox o Safari, o quello che preferite, manda un messaggio a un computer chiamato server, dove vive la pagina che volete vedere. Il server interpreta la richiesta e invia al vostro browser i dati necessari, che poi lui interpreta e ricompone, e voi, in un attimo, la vedete comparire sullo schermo del vostro computer, del vostro smartphone, della vostra televisione. Era già passato un anno dall'inizio del dottorato, ma a causa del Covid, per oltre 365 giorni, avevamo potuto consultare solo un piccolo nucleo di documenti. 3 cartelle di fotografie delle fonti scattate da Leonora e Gabriele nel 2018, ancora prima che il progetto iniziasse. Dentro c'erano immagini di mail stampate, brochure, proposte di progetto per il web, quando ancora non era chiamato così, documenti riservati e altri materiali sparsi. Insomma, qualcosa c'era, ma in realtà non bastava. Per far decollare davvero la ricerca servivano nuove fonti. Finalmente, quando la situazione sanitaria è iniziata a migliorare, il CERN ha riaperto le sue porte. E così, anche per noi, è arrivato il momento tanto atteso. Andare di persona a Ginevra, nella sede del CERN, per cercare nuovi materiali d'archivio e incontrare Giovanni, che ci avrebbe accolto e accompagnato in questa avventura.
3: Prochain arrêt, Genève. Ce train continue à destination de Lyon, Lausanne, Montreux.
4: 29 novembre 2021, Ginevra, Camera di Ostello del CERN, giorno 1. Oggi Gabriele, Martin ed io ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finalmente varcato le porte del CERN. E lì, come prima cosa, ho incontrato Jeanne. L'incontro con lei è stato rivelatore. Ma siccome non l'ho registrato, ho chiesto a Jeanne e a una sua amica di rimetterlo in scena.
5: Ecco, mi presento subito. Io sono IA, un'intelligenza artificiale. Mi definiscono intelligente. Gentili gli umani. A volte sbaglio, qualche errorino qua e là, ma ho comunque... sì, un'anima eterea. Io e Jeanne siamo amiche da anni, ma questo lo scoprirete durante la storia del www. Comunque, lei e Deborah si sono incontrate e, come vi ha detto Deborah, l'incontro è andato più o meno così.
6: Vuoi il latte?
5: No, grazie, ma...
6: Volevi un caffè?
5: Sì, solo pensavo sia più piccolo.
6: Volevi un espresso, eh? Tu non lavori qui, vero?
5: No.
6: Dovremmo dettagliarlo sulla lavagna. Ogni giorno mi tocca fare e rifare la stessa cosa. Guardarvi negli occhi, leggere la vostra delusione, rifare il caffè, o meglio, fare un espresso, e bermi una o due centinaia di tazze di caffè. Beh, siediti, che te ne faccio addirittura uno doppio.
5: Oh, grazie.
6: Sai, ne vedo tutti i giorni a centinaia passare da qui. Caffè, torte, barrette energetiche, vegetariani, vegani, pescivori, onnivori, fruttariani. E tutti che parlano e viaggiano tra croissant e universi paralleli. Io sono anni che li sento, adoro ascoltarli. E così alla fine mi dimentico di spegnere il microonde. E oltre ai caffè, mi tocca sempre finire di mangiare anche i croissant bruciacchiati. Tu sei giovane però, almeno mi sembra. Ma di cosa ti occupi? Quale destino spazio fisico, matematico, informatico, astrale ti ha spinto in questo centro ronzante?
5: Beh, sono qui per la mia ricerca di dottorato, un progetto di studio che dovrebbe durare 4 anni. Studio la storia dei primi anni del World Wide Web, quando si stava iniziando a sviluppare proprio qui, al CERN, dal 1989.
6: Bei tempi quelli. Ah, comunque io sono Jeanne, tu?
5: Deborah.
6: Au plaisir de vous rencontrer, Deborah. E cosa vuoi sapere delle tribù?
5: Noi vorremmo capire come hanno immaginato, descritto e promosso questa tecnologia all'interno dell'organizzazione. Abbiamo già in programma di visitare gli archivi.
6: Ah, l'infinito labirinto degli archivi, bello! In gran parte inediti, lettere, email, comunicazioni interne. Sai che ce ne sono un'infinità. E a livello di anni avete fortuna. Le regole del CERN proteggono i documenti di meno di 30 anni, soprattutto quelli legati alla direzione e ai comitati principali. Ma da qualche mese, se calcolo 1991-2001, quelli che vi interessano dovrebbero essere accessibili.
2: Infatti, e in più, il nostro progetto aveva suscitato l'interesse del direttore generale, la prima donna che dal 2016 ricopre questo ruolo, Fabiola Gianotti in persona, insomma, ci ha dato un permesso speciale per consultarli. Ma lascio continuare Jean e Ia. Mi sembra se la cavino piuttosto bene.
6: Affascinante. Li ho conosciuti quasi tutti, gli anni 90. Sembra ieri. Tim Berners-Lee, Robert Caillaux, Mike Sendall, Ben Segal, Nicola Pello, Ben Pollerman, Jean-François Flückiger, Pier Giorgio Innocenti. E una lista di nomi che, beh, a volte mi sembra di dimenticarli. Però mi ricordo di alcune conversazioni, come quella tra Monsieur Caillaux Robert, un informatico eccezionale. Era arrivato nel 1974 per venire a lavorare al CERN ed è diventato in poco tempo membro dello staff permanente. Lui è stato fondamentale per far accettare il web qui al CERN. Anzi, molti lo considerano un po' come il coinventore del web insieme a Tim Berners-Lee. A volte anche a me piacerebbe essere riconosciuta per le mie ricette, non so, comparire in qualche libro. Vabbè. Comunque, mi ricordo ancora quel giorno di novembre del 1995. Stavo lavorando qui in un palazzo del CERN, dove si teneva una conferenza piena di giornalisti e scienziati seduti insieme a discutere. Beh, io ero lì che portavo i caffè e qualche spuntino, quando mi sono avvicinata a un piccolo gruppo di persone, tra cui c'era lui, Robert Caillaux, e stava parlando dell'ormai popolare World Wide Web. Beh, proprio mentre posavo le tazzine, ho sentito Robert dire a voce alta:
7: il web è la convergenza di tre tecnologie: l'ipertesto, il personal computing e le reti di comunicazione.
5: Davvero?
6: A dirla tutta, fino a quel momento io pensavo che il web fosse semplicemente saltato fuori un po' dal nulla, dall'idea geniale di Tim di cui tutti parlavano. Certo, non immaginavo che dietro ci fosse tutta una serie di altre invenzioni diverse che si erano semplicemente unite. L'ipertesto. Vai tu, Ia.
5: Agosto 1991, tesina di bachelor. Nicola Pello, studentessa, contribuisce a sviluppare il primissimo browser del web al CERN.
8: Browser, programmi usati per visitare e visualizzare pagine di siti web come Safari, Chrome, Firefox. Browser che nel 1991 non c'erano.
5: Tesina scoperta, diciamolo cara, che oltretutto sei la nostra protagonista, non devi arrossire, da Deborah Barcella, colei che vi parlava poco fa. Continuo. Ipertesto. Pello descrive modo di organizzare informazioni che permette di trovare rapidamente ciò che si cerca e muoversi liberamente da un argomento all'altro. Non stile libro o enciclopedia, contenuto ordinato in capitoli e sezioni rigide, ma ogni pezzo di informazione può essere collegato ad altri pezzi, creando una rete di collegamenti, vedi ragnatela, punti, nodi, pagina, paragrafo, parola, uniti dai fili, link. Si salta da un link a link tramite click, senza dover passare le giornate a percorrere tutti i fili. Pratico per evitare sudori molesti e sforzi di altro tipo.
2: Era affascinante. L'ipertesto si prefiggeva di organizzare la conoscenza in modo che chiunque potesse e possa trovarla, attraversarla e collegarla liberamente.
5: Se proprio vogliamo precisare, era un'idea che c'era già nel 45. Vannevar Bush, illustre scienziato membro della governance scientifica statunitense e figura chiave nella fondazione prima del progetto Manhattan, chi fosse interessato a dettagli cerchi pure nel web. Piaciuta la battuta? Comunque, Vannevar Bush, ecco la sua domanda.
8: Di fronte all'enorme mole di dati, risultati e informazioni prodotti dalla scienza nei primi decenni del Novecento, come organizzarli e selezionarli e come collocarli in uno gestibile?
5: Risposta di Vannevar Bush stesso.
8: Memex, un progetto che prevede un sistema per integrare diversi media, pellicole fotografiche, registratori, macchine da scrivere, block notes, con tecnologie computazionali per estendere la memoria umana.
9: Immaginate una scrivania integrata con libri, fotografie, registratori, tastiere e un sistema capace di collegare automaticamente le informazioni contenute in questi oggetti. Un sistema che funzioni come il nostro cervello, seguendo associazioni logiche.
5: Bravo Bush, vero?
6: Ah, notevole, anche se l'idea è simile a quello che fa oggi Google.
5: Giusto, grazie Jean.
6: Figurati.
5: Ti interessava la fotosintesi? Memex ti mostrava subito immagini, appunti o esperimenti collegati al tema, archiviati magari mesi prima. Ma la storia continua.
9: Vidi chiaramente colleghi in altre stanze, con postazioni simili, collegate allo stesso complesso informatico che potevano condividere, lavorare e collaborare in tempo reale. Nel giro di poche ore quell'immagine mi apparve nitida e dissi semplicemente «Aha!».
5: Bush ha aiutato le persone a lavorare meglio, condividendo appunti, documenti e idee. Per farlo ha sviluppato l'LNS, Online System, in cui i documenti erano collegati tra loro, più il primo mouse per computer.
6: E Robert sosteneva pure che il mouse è stato fondamentale nella storia di famiglia del web. Pensa a navigare il web senza il mouse.
5: Sì, forse oggi si potrebbe, grazie al touchscreen e al trackpad, ma effettivamente negli anni 90 sarebbe stato complicato.
6: Comunque il termine ipertesto è arrivato nel 1965, non subito. Caio citava spesso Ted Nelson, che era un altro informatico statunitense, e continuava a raccontare a chi glielo chiedesse che...
10: Nelson mi aveva detto: tutte le mie idee le avevo già nel dicembre 1960. La parola ipertesto fu scelta nel 63 e pubblicata nel 65. Sequenza e gerarchia per me sono sempre stati il nemico. Possono esistere come casi speciali, ma non devono dominare il paradigma. Il paradigma deve essere la generalità.
6: Ah, i primi anni 60. Nelson aveva visto le reti ipertestuali come un mercato libero dell'informazione, in cui gli autori dovevano essere ricompensati per l'uso dei propri contenuti. E aveva un suo progetto, Xanadu, mai completato, che era una specie di libreria globale basata su link bidirezionali e tracciamento preciso delle citazioni, capace di ospitare tutte le meraviglie del mondo.
5: Se permetti, abbrevio. Primo sistema di ipertesto funzionante, 1967, Brown University, USA. Andreas Van Damme con altri realizza l'Hypertext Editing System, poi usato su grandi computer IBM e dalla NASA per missioncine tipo Apollo o altre piccole sciocchezze relative all'esplorazione dello spazio. Insomma, una creazione fondamentale.
6: E dopo essere passato dai laboratori è entrato nel mercato. L'87 è stato l'anno decisivo perché Apple aveva lanciato HyperCard, un sistema sempre di collegamenti, e l'aveva distribuito, se non ricordo male, gratuitamente con ogni Macintosh. Mi ricordo i discorsi di parecchi collaboratori del CERN, sai, mentre facevano la fila per il centesimo caffè. Milioni di persone potevano ora navigare liberamente tra i contenuti.
5: Mini inciso, l'ultimo promesso. Non erano solo interessi e idee provenienti dagli USA. In tutta Europa c'era chi ci pensava. 1989, l'INRIA francese crea un gruppo di lavoro dedicato. Obiettivo? Mettere in contatto studiosi e studiose di Grenoble, Rennes, Nancy, Sofia, Antipolis e Montpellier. Leggi?
8: L'ipertesto era già un tema centrale condiviso a livello internazionale.
6: E oltre all'ipertesto c'era il PC.
5: Personal computer.
6: Ah sì, scusa. Secondo Robert, il secondo antenato del web. Negli anni 50 e 60 i computer però non erano personali. Erano macchine, enormi pachidermi, utilizzate dai ricercatori. L'idea che potesse entrare nelle case era solo fantascienza. E poi piano piano si è arrivati ad oggi.
5: Precisiamo, cara, non bruciamo le tappe. Passando da postazioni desktop, il time sharing e i microprocessori, fino ad arrivare a due tra i ragazzi oggi più conosciuti al mondo, Steve Jobs e Steve Wozniak, che nel 76 avevano presentato l'Apple 1 costruito in legno e poi nel 77 l'Apple 2. E si inizia allora a parlare di informatica domestica, entrata nelle vostre vite a metà degli anni 80.
6: Da me no, dato che ne sento e ne vedo abbastanza qui.
5: In uno spot girato da Ridley Scott durante il Super Bowl del 1984 era stato presentato il primo Macintosh, che sembrava poter liberare le persone dal grande fratello IBM, e da lì sempre di più.
6: Sì, Apple e Microsoft, mondialmente conosciute, sono quasi diventate un componente di famiglia. Era l'82. Il Times aveva scelto computer come persona dell'anno. Person of the year, pensa, un oggetto inanimato riconosciuto come il personaggio più influente dell'anno.
5: Ah, mi è appena arrivata la richiesta di spiegare meglio, perdonami. Mm-hmm. Che fatica, tutto devo spiegare, proprio tutto.
6: Che sfinimento.
5: Dunque,
8: Il terzo antenato del web sono le reti di comunicazione. Insomma, è dagli anni 50 che pensavano di far parlare i computer tra loro, americani e russi. L'Unione Sovietica lancia il primo satellite artificiale nello spazio, Sputnik 1957, e il presidente degli Stati Uniti, preoccupato, investe in scienza e tecnologia, anche con obiettivi militari. Risultato? Nasce ARPA, un'agenzia speciale per la ricerca avanzata, formalmente indipendente dal controllo diretto dei militari. Chi l'ha inventata realmente? Si consiglia di digitare ARPANET in internet e troverete la risposta. Sintesi? La nascita di una rete costruita per collegare alcune delle principali università americane. Reti e nodi, compostini, messaggeri digitali che spezzettavano i messaggi in pacchetti diversi e li consegnavano al destinatario.
5: Stile oggi, chiaro? Solo che oggi quel lavoro lo fanno i router.
2: Tutto quello era ed è proprio un mondo che mi affascina. Reti, pacchetti, comunicazione è un intreccio senza fine. Anche affascinante solo pensare che il primo testo che si volevano inviare era la parola login. Ma visto che il sistema si è bloccato dopo le prime due lettere, sono riusciti a inviare solo L-O, L-O. Insomma, il primo messaggio nella storia, composto da due lettere, e oggi quante parole possiamo spedirci? Pazzesco! Poi è chiaro, andava regolamentato il linguaggio con protocolli comuni per trasferire vari file.
11: Ah, autostrade digitali, halt! Avete superato gli 80 all'ora, multa! E noi in Europa cercavamo di sviluppare altrettanto. Non che fossero solo gli americani ad interessarsi alla questione. Oggi, chiaramente, nessuno ricorda il progetto COST 11.
5: Oh, io sì. La nascita della European Informatics Network, che collegava centri di ricerca in Italia, Svizzera, Francia e Regno Unito. La Francia con la sua prima rete di ricerca pubblica, l'Inghilterra con Genet, la Finlandia con FUNET. Spuntavano reti come funghi in Europa.
11: Sì, funghi poi mai realmente raccolti, praticamente dimenticati. Ah, il fascino delle metafore, funghi, nodi, strade, comunicazione, un minestrone fantastico. Tutto porta comunque sempre alla cucina. Ah, si è fatto tardi. A proposito, ti va di mangiare qualcosa?
5: Ma Jean, pensi sempre a cibo tu?
11: Nemmeno un dolce per concludere?
5: No.
11: Un dolcettino ino ino, un biscottino, che ne so?
5: No.
11: Ma almeno una storiella della buonanotte.
5: Una storiella? Aspetta che cerco. Eccola. C'era una volta il www. A crearlo avevano contribuito fattori diversi e tecnologie che sembrano...
11: No, calma, calma. Non potresti fare una versione più narrata, più soft?
5: Certo. C'era una volta il www. A crearlo avevano contribuito fattori diversi e tecnologie che sembrano storie da cavernicoli. Ma senza di loro, care bambine e cari bambini, e cara la mia Jeanne,
11: sì,
5: non avremmo e vivremmo quello che oggi viviamo e abbiamo. Tu, lei, noi, io compresa. Quindi dormite sereni. Giochini online, shopping da casa, pubblicità, messaggini da Hong Kong a Parigi sono al sicuro, garantiti da anni e anni di pensieri, tentativi, fallimenti, esperienze e persone. Ups, ups, mi sa che Deborah vuole dire ancora qualcosa.
2: Ah, grazie, Ia, certo. Quel giorno avevo capito una cosa. Ogni tecnologia apparentemente nuova ha in realtà delle radici profonde. Da sempre, dal passaggio dai manoscritti alla stampa, vecchio e nuovo si imitano a vicenda, in una danza continua tra passato e futuro. Il web mi aveva conquistata, anche lui aveva una storia. E, sdraiata, nel buio della mia stanza, sentivo per la prima volta che anch'io facevo parte di questa storia. E soprattutto che il nostro progetto di ricerca faceva parte di una storia molto più grande. Una storia fatta di persone, di idee, di tentativi e di invenzioni che non erano per forza strettamente connesse

Avete ascoltato La storia del WWW. Primo episodio, un inizio. Con Deborah, Deborah Barcella, Jean, Patrizia Salmoiraghi, IA, Yasmin Mattei, Robert Caillot, Jonathan Tedesco, Vanne Warbusch, Davide Fersini. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione, Francesca Giorzi.

0: arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale.
1: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità.
0: Alphaville.
1: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.

0: Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate e ben svegliati, sono le 6 in punto di venerdì 18 giugno. State prendendo già un caffè pronti ad uscire di casa o siete in vacanza e quindi ve la prendete con comodo? In ogni caso, Cristiana Coletti, che vi parla al microfono, vi accompagnerà con piacere per le prossime 3 ore di questa che è l'ultima puntata settimanale di Verde Aurora. Dove ci porta il nostro percorso radiofonico di oggi? Alle 8:18 sarà il momento del nostro quinto appuntamento con Marie Moïse, ospite di questa settimana a In altre parole, docente di comunicazione interculturale, studi di genere e decoloniali alla John Cabot University di Roma. Italo-haitiana, Moïse fa ricerca e divulgazione sui temi del razzismo e del colonialismo da una prospettiva femminista, collaborando con musei, scuole, media e istituzioni culturali. La giornata mondiale del rifugiato, che si celebra sabato 20 giugno, quindi domani, sarà al centro della sua riflessione di oggi. Qualcuno di voi conosce Giovanni Agostino da Lodi? Spoiler, si tratta di un pittore rinascimentale di cui si sa pochissimo, quindi non è grave se non lo sapete. Scopriremo molto di più insieme alla, poco dopo le 7, insieme alla nostra corrispondente da Milano, Valeria Palumbo. Intorno alle 8:05 per Stampa Nazionale ci raggiungerà poi invece Dominique Botti, col quale approfondiremo la lettura di un articolo della testata 24 Heures. La prima ora è dedicata, come sempre, alla rassegna stampa. Io già anticipo i titoli in prima pagina dei quotidiani ticinesi. La regione apre con stavolta è proprio una super Svizzera e si parla chiaramente di calcio. Goleada alla Bosnia 4-1 nel secondo impegno al mondiale. Il commento intitolato Il coraggio di togliere i farmaci è firmato da Simonetta Caratti ed è un pezzo, un commento, un editoriale che affronta un tema davvero molto delicato che riguarda le case anziani svizzere e la polifarmacoterapia. I dati presentati fanno riflettere perché il Ticino guida la classifica nazionale. Oltre la metà degli ospiti ticinesi assume almeno 9 farmaci al giorno, con punte che in alcune strutture superano addirittura il 70%. È un divario netto rispetto ai cantoni come Vo e Zugo, dove la quota si ferma appena a un terzo. Simonetta Caratti mette a fuoco quelle che potrebbero essere le ragioni di questa disparità. Da un lato c'è la tendenza a mantenere gli anziani al proprio domicilio più a lungo possibile, facendoli entrare in struttura quando sono già molto fragili e con terapie radicate. Dall'altro c'è una forte propensione a sud delle Alpi, scrive la giornalista, al ricorso alle cure mediche e agli antidolorifici. Il Corriere del Ticino, apertura, il divieto è stato eliminato. Luca Faranda ci spiega in modo dettagliato come il Parlamento svizzero abbia deciso di eliminare il divieto tecnologico, spianando di fatto la strada alla potenziale costruzione di nuove centrali nucleari sul territorio nazionale. Il Consiglio nazionale ha approvato il controprogetto indiretto all'iniziativa Stop al blackout, allineandosi al Consiglio degli Stati e respingendo la proposta iniziale. Sempre in prima pagina, Massimo Solari racconta il trionfo della nazionale, anche qui la nazionale rosso crociata ai mondiali di calcio, nel pezzo intitolato A Los Angeles brilla la stella di Manzambì. L'editoriale, sempre in prima pagina del Corriere del Ticino, i negoziati tra Stati Uniti e Iran e i conti senza l'oste di Osvaldo Migotto, che analizza il complesso scenario diplomatico attuale in cui la Svizzera si è offerta di ospitare i rappresentanti di Washington e Teheran per favorire il dialogo. L'obiettivo formale è la firma di un memorandum d'intesa voluto dall'amministrazione Trump. Arriveremo al fatto che è già stato firmato, ma Osvaldo Migotto avverte sulle molteplici incertezze di questo percorso, prima fra tutte la totale esclusione dello Stato di Israele dai negoziati. E qui siamo oggi agli sgoccioli, oggi è il 19 giugno, il 21 giugno 2026 inizia ufficialmente l'estate astronomica. Il solstizio d'estate è infatti il momento in cui il Sole raggiunge il punto più distante dall'equatore, ossia quando l'asse terrestre è il polo nord inclinato maggiormente verso il Sole, segnando quindi il giorno più lungo, cioè quello con più ore di luce. E noi lo accogliamo con un bellissimo brano di Bruno Martino, Estate. Lo interpreta João Gilberto, che con la sua voce ci fa sentire tutta la dolcezza e tutta la malinconia di una stagione che passa troppo in fretta.
1: Estate, sei calda come il bacio che ho perduto.

E andiamo a vedere quali sono le notizie principali di oggi. 200 droni ucraini su Mosca, il maggior attacco da inizio guerra. Il presidente Trump ha firmato il memorandum a Versailles, il presidente Pezeshkian lo ha firmato a Teheran. Il leader iraniano Khamenei contro Trump, io non avrei firmato. Poi dalla Svizzera la porta è aperta per il ritorno al nucleare. Partiamo con le notizie principali prese dalla Neue Zürcher Zeitung. In prima pagina l'articolo: i negoziati sulla guerra in Iran proseguono a Birkenstock, firmato da Daniel Steinfort e Tobias Gafafer, che descrivono il sorprendente accordo quadro siglato a distanza tra il presidente americano Donald Trump a Versailles e quello iraniano Masoud Pezeshkian, scusate, a Teheran, e quindi hanno deciso improvvisamente di firmarlo già. E i due autori dell'articolo spiegano in modo chiaro gli obiettivi del patto. Con questa dichiarazione di intenti si intende porre fine alle ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e consentire l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Mentre la cerimonia è avvenuta in Francia, i negoziati per attuare l'accordo si terranno in Svizzera. Su questo punto Steinfort e Gafafer precisano il reale peso del ruolo elvetico, ricordano le parole dell'ex ambasciatore Tim Gildman: la Svizzera volge il ruolo di padrone di casa, tuttavia non si tratta di una mediazione, come si ama definirla in Svizzera. Poi a pagina 2 della NZZ Andreas Scheiner sposta l'attenzione sulla politica interna statunitense con il suo articolo intitolato G-Day di Vance si propone come mediatore. L'autore dell'articolo delinea il complesso gioco di equilibri del vicepresidente americano, il cui futuro politico in vista delle elezioni presidenziali del 2028 dipende ora dalla riuscita dell'accordo di pace. Il rischio per lui è elevato e Scheiner lo illustra riportando una battuta pronunciata da Donald Trump durante il vertice del G7. Se funzionerà, me ne prenderò tutto il merito. Se non funzionerà, darò la colpa a J.D. Vance, aggiungiamo noi. Le ripercussioni sul campo di questi sviluppi diplomatici sono analizzate poi a pagina 3 della Neue Zürcher Zeitung nel reportage di Daniel Böhm intitolato «Sulle macerie aleggia l'odore dei cadaveri». Perché qui si parla del Libano meridionale, dove insomma questa aria venti di riappacificazione, speriamo, non sono ancora arrivati. E dal Libano meridionale Daniel Böhm descrive una fase di transizione carica di incognite in cui Hezbollah festeggia una presunta vittoria militare contro Israele mentre la popolazione osserva un paese devastato. La tensione del momento, le tensioni che ci sono adesso in questo momento sono ben riassunte dalle parole di un soccorritore libanese raccolte dal giornalista Daniel Böhm: non so cosa pensare della situazione. Quindi sono tutti senza parole, le persone che stanno nel Libano meridionale, dove, lo ripetiamo, lo dice il titolo, qual è la situazione, qual è l'aria che tira. Oppure insomma la morale: sulle macerie aleggia l'odore dei cadaveri. Poi passiamo a Repubblica, no scusate, al Corriere della Sera prima, per continuare il racconto di questo memorandum e della situazione internazionale anche con i droni dell'Ucraina che sono arrivati fino a Mosca. E infatti l'apertura del Corriere della Sera è: droni su raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale. Rutte dice svolta sul campo, ma ci sono anche missili sull'Ucraina. Il conflitto in Europa vive un'escalation decisiva. Mosca ha subito l'attacco più duro dall'inizio della guerra, a cui la Russia ha risposto lanciando missili su Kiev. Di fronte a questo scenario il presidente ucraino è perentorio e avverte: brucerà anche Mosca. La strategia dietro questa fiammata viene approfondita a pagina 8 nell'articolo Il grande
raid su Mosca. Oltre 500 droni ucraini hanno invaso in fitte ondate i cieli della capitale russa, colpendo quartieri, abitati e raffinerie. Si tratta di una deliberata applicazione della legge del taglione, per far provare ai cittadini russi ciò che vivono gli ucraini. Intervistato a Bruxelles, Zelensky ha ribadito il concetto: se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Un approccio strategico che, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rappresenta una vera e propria svolta sul campo. E poi, tornando agli equilibri medio orientali, la prima pagina anticipa la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre a pagina 2 Alessandra Muglia scrive il pezzo: a Hormuz tornano le navi, intesa il sì e i dubbi di Khamenei. Dopo oltre 100 giorni di paralisi, il petrolio ricomincia a fluire grazie all'accordo tra Stati Uniti e Iran. Tuttavia la guida suprema iraniana ha chiarito la sua posizione, sottolineando che Donald Trump, per necessità e difficoltà, ha fatto ricorso a ogni tipo di leva. Khamenei ha spiegato di aver approvato il memorandum, sebbene, precisa testualmente, per principio avevo una versione diversa. Le ricadute di questo patto infiammano il clima a Washington, e a pagina 3 ne parla Viviana Mazza. Trump e le critiche, e Mazza racconta un presidente americano che si difende dagli attacchi interni al suo stesso partito. Riferendosi ai detrattori repubblicani, Trump scrive sui social: questi sciocchi che pensano che non sono stato abbastanza duro con l'Iran sono gelosi, cattivi o, scusate la parola, ma cito Trump in traduzione, o stupidi. Infine, il risvolto economico e militare dell'intesa, a pagina 5, Greta Privitera scrive un'analisi: sanzione, asset, greggio e fondi, l'accordo e il bottino del regime. La rimozione del blocco navale restituisce ossigeno vitale all'economia di Teheran. Tornare a esportare regolarmente, quantifica la Privitera, vale 60 miliardi l'anno. E poi, sempre a pagina 15, Guido Olimpio, nel pezzo La polvere nucleare, nella fase 2, riporta l'attenzione sui rischi atomici. L'Iran possiede ancora oltre 400 kg di uranio arricchito e ha protetto i propri centri strategici sotterranei, poiché sapeva benissimo che in caso di guerra i suoi siti sarebbero stati in cima alla lista dei bersagli. Passiamo a vedere cosa aggiunge Repubblica a questo tassello. A pagina 2 c'è un articolo che festeggia l'apertura di Hormuz via a navi e petrolio. Fabio Tonacci descrive la riapertura dello stretto dopo oltre 100 giorni e riporta le parole del vicepresidente americano Vance sui primi effetti positivi per i mercati. 12 milioni e mezzo di barili di greggio nella notte di mercoledì hanno attraversato lo stretto. Eppure Tonacci chiarisce che l'Iran vuole mantenere il controllo assoluto sulle operazioni di smaltimento, avvertendo che i paesi occidentali la riapertura è esplicitamente competenza nostra. Spostandoci a pagina 3, leggiamo l'articolo Khamenei: ho dato l'ok senza essere d'accordo, dove Gabriella Colarusso racconta lo stallo diplomatico. In Svizzera l'attesa cerimonia per la firma dell'intesa è di fatto saltata. Colarusso evidenzia come le divergenze politiche siano ancora molto vive, riportando le dure parole della guida suprema iraniana, che abbiamo già sentito, la quale sostiene che Trump abbia voluto a tutti i costi questo accordo per disperazione, aggiunge Colarusso nella sua citazione. E poi a pagina 5, nel pezzo, in un articolo intitolato Israele si sente tradito, e qui vediamo cosa succede in Israele. Bibi invita alla calma. Daniele Castellani Perelli analizza la rabbia, ci racconta la rabbia di Tel Aviv e i rapporti sempre più tesi con Washington. Davanti a questa crisi diplomatica, il giornalista riporta l'invito alla cautela del premier Netanyahu. Un virgolettato: ci attendono ulteriori sfide che richiedono sangue freddo, una posizione ferma sui nostri interessi di sicurezza e al tempo stesso la salvaguardia della relazione vitale con i nostri amici americani.
Insomma, in sintesi, il petrolio torna a scorrere nel Golfo, ma la tensione politica internazionale rimane davvero altissima. Saltiamo poi a pagina 6 del quotidiano Repubblica, dove si approfondisce: droni ucraini sulla raffineria a Mosca, in una nube di fumo finisce il cuore della guerra. E Giovanni Pigni racconta come il conflitto abbia ormai raggiunto in modo dirompente la capitale russa, e lui scrive proprio dalla Russia. E Pigni racconta: quasi 200 droni hanno preso di mira infrastrutture e condomini, causando incendi e potenti esplosioni alla raffineria di Capotnia, un impianto vitale che copre circa il 40% del fabbisogno di benzina della città. A causa di questa ondata di attacchi, gli aeroporti sono stati paralizzati e le operazioni sospese per ore. Il panico si diffonde tra i residenti ed è attraverso le loro reazioni che Giovanni Pigni documenta la debolezza delle difese. Tra vari video circolati in rete si sentono i cittadini gridare allarmati e sbottare, affermando che la contraerea funziona male. La rabbia della popolazione cresce in particolar modo per l'assenza di comunicazioni ufficiali, nessun SMS, nessuna sirena, tutte le informazioni si trovano nelle chat locali. L'offensiva è stata rivendicata senza mezzi termini dal presidente ucraino Zelensky, e a questo proposito Pigni riporta fedelmente il suo duro avvertimento: se l'Ucraina brucerà, brucerà anche la vostra Mosca. E lo ripetiamo quindi per la terza volta. Intanto nel paese il clima si fa sempre più teso. Pigni evidenzia come i blogger filo governativi si siano scagliati contro gli stessi moscoviti che hanno diffuso video dei danni, accusandoli di alto tradimento, poiché, come sottolineano, il nemico va visto tutto, ha visto tutto, ha valutato la situazione e ha corretto il successivo attacco. Quindi i blogger filo governativi si arrabbiano con i poveri moscoviti che hanno messo in rete i video di quello che gli stava accadendo, perché erano informazioni sarebbero diventate informazioni per gli ucraini. Una situazione di caos che, unita alle crescenti difficoltà sul mercato interno del carburante, rischia di alimentare un forte malcontento tra i cittadini.

Questo era Jacques Brel, Le Prénoms de Paris, è una dichiarazione d'amore alla capitale francese. È Parigi la meravigliosa, ma è anche Parigi la grigia, sintetizzando insomma i due poli di questa descrizione diciamo molto affettuosa della città. Torniamo alla nostra rassegna stampa e torniamo alla NZZ, dove in prima pagina c'è un articolo che ci porta a parlare di politica interna svizzera, svolta sul divieto delle centrali nucleari, firmato da Matthias Fenez. Il testo dell'articolo ricostruisce con citati sviluppi in Parlamento, spiegando nel dettaglio in cosa consista questa decisiva inversione di rotta. Dopo aver inizialmente frenato la legge per chiedere chiarimenti sui costi, il Consiglio nazionale ha clamorosamente cambiato idea, allineandosi al Consiglio degli Stati e al ministro dell'Energia Albert Rösti. Matthias Fenez riporta la decisione chiave, virgolettato: con appena 100 voti contro 98, giovedì il Consiglio nazionale si è espresso a favore della controproposta all'iniziativa Blackout. Questa approvazione segna una svolta storica, perché prevede l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali nucleari nel paese. Ma come si è arrivati a questo ribaltamento di maggioranza in pochissimi giorni? Il giornalista descrive un clima di intensa pressione politica e un grande fermento nelle cosiddette sale de pas perdu, i corridoi fuori dell'aula del Parlamento. Decisivi sono stati i cambi di schieramento dell'ultimo minuto di alcuni deputati, come il ginevrino Daniel Sromani e la vaudese Jacqueline De Quatre, che in precedenza si erano astenuti, oltre altre strategiche assenze per malattia. Fenez raccoglie le testimonianze dei diretti interessati per far luce su queste manovre. Si ammette esplicitamente che ci sono state pressioni subite all'interno dei gruppi parlamentari. Poco prima della votazione ci sono stati persino degli interventi diretti, e poi Jacqueline De Quatre smentisce le ingerenze del partito e, come riporta il giornalista, dichiara: ci vuol ben altro perché io ceda, giustificando il suo voto favorevole con la promessa del governo di presentare presto un rapporto sui finanziamenti. La questione tuttavia è ben lontano dall'essere conclusa. Fenez sottolinea in chiusura del suo articolo che la battaglia si sposterà a breve nelle urne, perché giovedì i Verdi hanno ribadito ancora una volta che lanceranno il referendum. E su questo restiamo, passando alla prima pagina di L'Étang, dove leggiamo l'editoriale di Romain Morard intitolato House of Cards, a Palazzo Federale. Morard si concentra sul clima politico svizzero a Berna, segnato dal recente teso punto voto parlamentare di cui abbiamo parlato, approvato il controprogetto per revocare il divieto di costruire nuove centrali nucleari. Morard scrive che una pressione sfrenata sui deputati inquadrando la situazione con queste parole esatte: trattative dietro le quinte, dibattiti ad alta tensione, un centro profondamente diviso e una votazione finale decisa all'ultimo minuto. Secondo Romain Morard, la tradizionale e pacata dialettica svizzera pare sia stata sostituita da veri e propri intrighi di palazzo, fatti di colpi di scena, lacrime, deputati convocati d'urgenza a porte chiuse e senatori che inseguono i colleghi nei corridoi per influenzarne il voto all'ultimo minuto. Non a caso il titolo di questo pezzo, House of Cards, a Palazzo Federale.

0: E ancora un'ultima battuta prima di passare alle notizie del radiogiornale delle 6.30. A pagina 2 del Tages-Anzeiger, i gestori dell'acqua potabile lanciano l'allarme, ed è un articolo firmato da Cyril Pinto che illustra come dal 1980 le temperature medie dei grandi laghi e i fiumi svizzeri siano aumentate drasticamente, mettendo sotto pressione sia l'ecosistema naturale sia il nostro approvvigionamento di acqua potabile. Per far comprendere la gravità della situazione, Pinto riporta le parole di Martin Schmidt, esperto dell'EAVAC, che descrive il fenomeno con un'immagine molto chiara. È come se i nostri corsi d'acqua avessero la febbre.
1: Marie Moïse è docente di comunicazione interculturale, studi di genere e decoloniali alla John Cabot University di Roma. Italo-haitiana, Marie fa ricerca e divulgazione sui temi del razzismo e del colonialismo da una prospettiva femminista, collaborando con musei, scuole, media, collettivi politici e istituzioni culturali. Marie Moïse commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, in primo piano la convincente vittoria della nazionale svizzera ai mondiali di calcio in corso oltreoceano, nazionale svizzera che ieri sera si è imposta sulla Bosnia Erzegovina per 4-1. Il commento è di Omar Gargantini.
4: La grande paura è stata spazzata via nell'ultimo quarto d'ora ed è finita addirittura in goleada. Quella che ci si aspettava col Qatar è arrivata contro la Bosnia. 4-1, secco, per certi versi anche esaltante, a rimettere per fortuna le cose a posto. Si può tirare un bel sospiro di sollievo. Come spesso è successo nella sua storia recente, la Svizzera ha saputo reagire alle difficoltà, forte nella testa, prima ancora che nella prestazione. Non era facile dopo l'1-1 dell'esordio e al cospetto di una rivale specializzata nel farti giocare male, e che anche ieri di fatti è stata capace di tenere la partita bloccata a lungo sullo 0-0. Poi però è entrato in scena Manzambi, il jolly d'extralusso della nostra nazionale. Pur senza farne il nome, Capitan Giacca lo aveva criticato dopo la prima ed il giovane talento del Freiburg ha dato una risposta straordinaria.

0: Fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran dovrebbe essere il condizionale d'obbligo protagonista nelle prossime ore al Bürgenstock sul Lago dei Quattro Cantoni, dove è previsto l'arrivo dei rappresentanti dei due paesi che si ritroveranno per avallare quanto già sottoscritto nei giorni scorsi. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, al canto suo, ha rinviato il viaggio. Se Washington e Teheran si dicono vincitrici del conflitto, seppur con motivazioni diverse, ora inizia la fase più delicata dell'intesa. I 60 giorni di trattative per concretizzare quanto pattuito. Tra le questioni aperte figurano in particolare il futuro del programma nucleare iraniano, la fine di tutti i conflitti nella regione medio orientale, compreso quello in Libano per mano dell'esercito israeliano, oltre allo sblocco dei fondi iraniani congelati e alla ricostruzione e sviluppo della Repubblica Islamica. E la Svizzera accoglie con favore la firma del memorandum tra i due paesi, poiché rappresenta un passo importante verso l'allentamento delle tensioni nella regione. Lo ha ribadito nelle scorse ore il Dipartimento federale degli affari esteri. Un'intesa che sta avendo già alcuni effetti, con il transito delle prime petroliere nello stretto di Hormuz, stretto fino a pochi giorni fa chiuso alla navigazione commerciale internazionale. Da un fronte caldo ad un altro, il futuro dell'Ucraina è stato uno tra i principali temi affrontati dal Consiglio europeo, che all'unanimità ha approvato ieri, tra l'altro, il rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni nei confronti di Mosca. Non solo finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura in Ucraina, la Russia dovrebbe continuare ad essere esclusa dagli eventi sportivi e culturali internazionali, sostengono i 27. Via parte delle truppe statunitensi dall'Europa nei prossimi mesi, alleati alle strette sulla spesa per la difesa e vecchio continente costretto a farsi carico della propria sicurezza. Questo in breve è il programma della NATO 3.0, la nuova alleanza atlantica che l'amministrazione americana intende forgiare. A parlare a Bruxelles per conto di Washington è stato ieri il segretario statunitense alla guerra, Pete Hegseth, che non ha usato mezzi termini per illustrare le aspettative della Casa Bianca durante la riunione dei ministri della difesa, ministri criticati per aver negato sostegno alla guerra statunitense contro l'Iran. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata. A seguire ora le notizie sportive con Giordano De Lucia.
1: Lo sport.
2: La svolta nella ripresa e la Svizzera torna a vincere. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Dopo il deludente pareggio al debutto e lo 0-0 ieri alla pausa, la nazionale svizzera ha ritrovato gol, brillantezza e soprattutto ha battuto la Bosnia, crollata nel finale che ha chiuso in 10, e Bosnia poi superata 4-1. Decisiva l'entrata in campo nella ripresa di Manzambi, autore di una doppietta, e Vargas, per lui rete del 3-1, ultimo gol quello di e giacca su rigore, una vittoria che avvicina di molto la squadra rossocrociata ai sedicesimi di finale, così come nello stesso girone il 6-0 rifilato dal Canada al Qatar. Ma sentiamo la voce di Johan Manzambi.
3: Sinceramente è andata alla grande, è la mia prima doppietta in tutta la mia carriera in mondiale e ne sono davvero felicissimo. Provo emozioni incredibili. Quando si scende in campo bisogna dare tutto e riuscire a segnare è già qualcosa di straordinario, ma fare addirittura due gol è davvero incredibile. Inoltre aver contribuito alla vittoria della squadra rende tutto ancora più speciale. Sono davvero molto contento.
2: E nella notte, battendo la Corea 1-0, il Messico è la prima qualificata per la fase ad eliminazione diretta. Nello stesso girone 1-1 tra Cechia e Sudafrica, e oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia, nella notte Scozia-Marocco, a seguire Brasile-Haiti. Infine nel ciclismo, dopo la vittoria locarnese del francese Grégoire, il Tour de Suisse presenta oggi la terza tappa, 158 km con partenza e arrivo a Badaragaz.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questo era Gregory Porter con il brano musical Genocide. E non sono d'accordo, questa musica non fa per me. Chissà se Gregory Porter commenta qualche genere musicale che non gli piace, che non fa per lui. È comunque un brano tratto da Liquid Spirit, terzo disco. Che è il terzo disco del cantante jazz, il primo pubblicato per l'etichetta Blue Note del 2013. Allora, bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti e questa nostra parte della mattinata è dedicata alla rassegna stampa culturale. Io vi ricordo, ci state scrivendo per darci il buongiorno, noi ve lo restituiamo, buongiorno a voi che ci ascoltate. Ascoltate, grazie per i vostri messaggi e vi ricordo il numero se volete scriverci, farci delle domande o magari fare delle domande ai nostri ospiti che più tardi ci raggiungeranno. Il numero è 079 382 6765, 079 382 6765. Cominciamo la nostra rassegna stampa culturale. Oggi partiamo da Repubblica, dove a pagina 40 si celebrano i 100 anni dalla nascita di Gian Giacomo Feltri Feltrinelli e lo fa Simonetta Fiori con il suo articolo Il signor Feltrinelli e una certa idea di editoria militante. Per l'occasione dei 100 anni la fondazione omonima ha reso pubblica alcune carte inedite che documentano il primo incontro tra l'editore e Goffredo Fofi, la cui pubblicazione coincide con il primo anniversario della scomparsa di quest'ultimo, che cadrà nel mese di luglio. In questo contesto celebrativo Simonetta Fiori ricorda la concezione editoriale di Gian Giacomo Feltrinelli, da sempre animata dal bisogno primario di tuffarsi nella realtà, anche a rischio di annegare. Per Feltrinelli il saggio non doveva essere una semplice opera di erudizione, ma uno strumento essenziale di cambiamento. L'obiettivo civico dell'editore, come ricorda Simonetta Fiori, si riassumeva nella scelta di non far parte della schiera dei tappezzieri del mondo, dei verniciatori, dei produttori di mero superfluo. Il suo ideale si realizzava esclusivamente nel creare libri che mettono le mani addosso, che fanno qualcosa alle persone che li leggono, al fine preciso di costruire e formare dei cittadini pienamente consapevoli. E a proposito di libri, facciamo un salto alla Regione, perché c'è a pagina 22 c'è tutta una pagina intitolata Per non annoiarsi quest'estate, per far cominciare anche i giovanissimi ad innamorarsi presto dei libri. Una selezione di letture ci propone la Regione, tra animali che cambiano e che restano sempre gli stessi, enigmi vulcanici, luci e ombre, mondi sommersi e alberi caduti, di Giulia Negri. Finiscono le scuole e gli amati pargoli si trovano all'improvviso con molte più ore libere, oppure stiamo per partire tutti insieme però per le vacanze e non sappiamo che fare perché non si annoino in spiaggia o sui prati. Ecco che arrivano allora puntuali tanti suggerimenti per letture divertenti, interessanti, in grado di catturare l'attenzione. Vi posso assicurare, scrive Giulia Negri, che vi verrà voglia di rubare alcuni di questi ai legittimi proprietari per sbirciarli in prima persona, e si rivolge ovviamente a noi adulti. Ma fra quelli che proprio cita ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libri. Ci propone Il buio e luce, scritto e illustrato da Agnese Innocente, Il limulo, vita e prodigi di un animale ostinato di Sara Rodeghiero e Laura Scivoli per Caissa Italia Editore. Poi posso dire Cambiare, trasformismi, metamorfosi, migrazione nel regno animale, scritto da Federica Buglioni e illustrato da Francesca Ballarini. Insomma, pagina 22 se avete bambini, oppure se siete curiosi di vedere come vengono scritti oggi i libri per bambini e cosa ci regalano, andate a vedere a pagina 22 della Regione. Noi passiamo invece adesso, restiamo in Svizzera e passiamo al Tages-Anzeiger, che ci propone, a proposito di animali che ai bambini interessano molto,
ma qui possono interessare anche noi adulti. C'è un articolo interessante nelle pagine della cultura che sono dedicate anche alla scienza. Per la prima volta un animale non vertebrato comprende il principio di uno specchio. Un articolo di Tina Bayer. È un esperimento che è stato appena fatto. I ricercatori scoprono una capacità sorprendente. I polpi possono individuare prede nascoste grazie agli specchi. I polpi hanno 8 braccia, 3 cuori e un cervello distribuito su tutto il corpo privo di ossa. Nessuno sa esattamente come funzioni. È chiaro che questi animali compiono così prestazioni talmente cognitivi di altissimo livello, non dissimili da quelle dell'uomo col suo cervello centrale strutturato in modo diverso. I polpi hanno una memoria eccellente, imparano, giocano e riconoscono come individui non solo i propri simili ma anche altri esseri viventi, compresi gli esseri umani. La fuga del polpo Inky 10 anni fa dal National Aquarium in Nuova Zelanda sembra uscita da un film. Il polpo si è infilato in una fessura della sua vasca, strisciato sul pavimento e si è infilato in un tubo di scarico largo 15 centimetri per raggiungere l'Oceano Pacifico e la libertà. Sono rimaste solo le sue tracce bagnate sul pavimento. Granchio nascosto individuato. Questo è il titolo del secondo paragrafo. Ora un team guidato dalla neuropsicologa Mary Kisler del Dartmouth College del New Hampshire riferisce di un'ulteriore capacità. I polpi possono guardare dietro l'angolo con l'aiuto di uno specchio e localizzare così prede che altrimenti sarebbero fuori dal loro campo visivo, come scrivono sulla rivista Current Biology. Inizialmente il team ha abituato 3 polpi californiani a 2 punti, Octopus e Bimaculoides, alla presenza di uno specchio nell'acquario. Poi ha nascosto un granchio in un angolo che i polpi potevano vedere solo con l'aiuto dello specchio. I polpi hanno imparato rapidamente che lo specchio mostrava solo un'immagine della preda e come utilizzarlo per individuare la posizione reale del granchio. Nella terza fase i polpi erano collocati in una scatola opaca aperta solo nella parte anteriore e superiore. Proprio davanti a loro c'era uno specchio in cui potevano vedere l'immagine di un granchio che i ricercatori proiettavano dietro gli animali sulla parete esterna destra o sinistra. Abbiamo utilizzato un granchio virtuale per assicurarci che i polpi localizzassero il granchio solo visivamente, quindi magari non dall'odore, da qualche sostanza che emette. Gli animali infatti hanno un eccellente senso dell'olfatto, appunto, e rilevano anche i movimenti più impercettibili della loro preda. Insomma, sono esseri veramente viventi, molto intelligenti, i polpi, e questa ricerca, questa nuova scoperta dei ricercatori ce lo conferma. È veramente una scoperta molto molto affascinante. 1, 2, 3, 4.

Allora, continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, torniamo alla regione, a pagina 23. Un truccatore d'effettista americano a Locarno, il 12 agosto, Rick Baker, riceverà il Vision Award. La trasformazione di David Norton in Lupo Mannaro non lascia indifferenti. Una delle sequenze che restano più impresse dell'horror, un lupo mannaro americano a Londra. Questo film horror, insomma, è... Certo, oggi con effetti digitali e intelligenza artificiale è banale ottenere scene simili, ma quella a 45 anni di distanza continua a colpire. Merito del regista John Landis, che nel 2021 ricevette il Pardo d'Onore a Locarno, ma anche degli effetti speciali vecchio stile, ma non per questo meno efficaci. E quegli effetti speciali hanno un nome altrettanto importante per la storia del cinema, e che quest'anno il Locarno Film Festival onorerà con il Vision Award. Rick Baker, e questo articolo, questa informazione, questa notizia, l'articolo su Rick Baker lo trovate a pagina 23 della Regione, dove c'è anche un'altra notizia, un'anticipazione sui film fantastici a Neuchâtel. Sono 130 il Neuchâtel International Fantastic Film Festival, che si terrà dal 3 all'11 luglio, proporrà 129 pellicole di 33 paesi. La 25esima edizione si aprirà con il Nightborn della regista finlandese Anna Bergholm, in presenza dell'attrice protagonista Sadie Harla. Il concorso internazionale, di cui il film d'apertura è parte, riflette una delle tendenze di questa edizione, ovvero il ritorno in forza del folk orrore e delle storie in cui credenze, tradizioni e dinamiche comunitarie diventano i vettori del terrore, hanno indicato gli organizzatori in una nota. Nel corso di 25 edizioni il genere fantastico è passato dall'essere un cinema di nicchia a diventare uno degli ambiti più creativi della produzione contemporanea, si legge nel comunicato ufficiale del Neuchâtel International Fantastic Film Festival. E noi passiamo anche a un'altra notizia di cultura, che prendiamo dal Corriere del Ticino a pagina 27. Leggiamo che il premio letterario Grigione 2026 va a Fejo Farigna per il romanzo Come onde di passaggio. Il libro, scritto da questa scrittrice spagnola di nascita ma svizzera di adozione, è stato, Come onde di passaggio, vi ricordo il titolo, pubblicato nel 2024, un libro che trasforma la tragedia del crollo del ponte Morandi in un mosaico di esistenze singole. La scrittrice racconta così la sua scelta narrativa: tendiamo a guardare alle tragedie collettive come macro eventi, ma a me interessa sempre il vissuto dei singoli, la vita di ciascuno, come gli eventi entrano nelle loro vite. Sul forte legame col territorio e la propria storia, aggiunge, chi come me ha alle spalle un passato di migrazione vive spesso e a lungo una ricerca di identità e appartenenza. Infine ribadisce il grande valore della sua lingua d'elezione: abbiamo bisogno di esserci con la nostra lingua anche attraverso la letteratura.

0: cura, t'ha darita bene allora.
1: Sentiamo i suoni della natura in questo brano e sul finale di questo brano, e questo era il cantautore siciliano Alessio Bondì con Taddarita. Noi arriviamo in musica ai titoli del Radiogiornale delle 7 con David Garrett, violinista tedesco, il brano Ora staccato.

0: ci voleva una reazione e una reazione c'è stata. La nazionale svizzera di calcio alza la testa e ai mondiali battendo per 4-1 la Bosnia. I sedicesimi di finale sono quasi garantiti. Nel giornale avremo un commento tecnico e un reportage dallo stadio di Los Angeles. Non ci sarà nessun incontro oggi al Bürgenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento Esteri a Berna. Nel mirino c'è anche il numero 10 di Downing Street, il sindaco laburista di Manchester eletto in Parlamento, ora può sfidare Keir Starmer. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è solo terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Davvero divertente questo brano Kiss of Meyer da Don Byron Plays the Music of Mickey Katz del 1992, dedicato alle parodie klezmer del compositore ebreo-americano Mickey Katz, che ha vissuto dal 1909 al 1985. Allora, questa è sempre Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti, è arrivato il momento della corrispondenza, facciamo partire la sigla. E diamo subito il buongiorno a Valeria Palumbo. Buongiorno Valeria Palumbo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, la Pinacoteca di Brera a Milano ospita una mostra su un pittore sconosciuto per i più, Giovanni Agostino da Lodi. Perché vale la pena vedere questa mostra, e perché vale la pena scoprirlo, questo pittore sconosciuto?
1: Guarda, metto un po' le mani avanti, non è c'è da aspettarsi una pittura da togliere il fiato. Stiamo parlando di un pittore rinascimentale di cui si sa pochissimo, che ha operato tra Milano e Venezia in un'epoca assoluta di giganti, che è stato un onesto professionista della pittura. Però trovo che sia giusto che la Pinacoteca di Brera a Milano gli abbia dedicato questa che è la prima mostra in assoluto, e c'è più di un motivo.
0: Lo potremmo anche definire, tu hai detto un onesto, come hai detto, non mi ricordo più, però praticamente un lavoratore del settore dei pittori. E dunque, quali sono i motivi per cui è stata
1: fatta? Il primo appunto che non c'era mai stata una mostra per cui, ma la cosa più grave è che a lungo di fatto non è mai esistito, nel senso che è riemerso negli studi all'inizio del Novecento, prima con un nome convenzionale, gli è stato dato il nome di Pseudo Boccaccino da Wilhelm von Bode, che nel 1890 riuscì più o meno a dargli un'identità e a restituirgli delle opere, perché le sue opere in precedenza erano state attribuite a un cremonese, Boccaccio Boccaccino. In realtà però una sua firma esiste, ed è proprio su una tavoletta di Brera, che raffigura forse i santi Pietro e Giovanni Evangelista, ed era conosciuta dal 1912. Però appunto a lungo si è messo in dubbio che ci fosse stato un pittore con quel nome, fino più o meno alla fine del secolo scorso, del Novecento.
0: E come mai?
1: Guarda, è successo a molti pittori, diciamocelo, è successo a quasi tutte le pittrici. Capita, perché poi si perdono le notizie, però lui all'epoca era perfettamente inserito nel giro dei maggiori artisti del suo tempo, ha collaborato a tele del Bergognone, di Marco Gione, e poi nel 1511 è stato procuratore nella Corporazione dei Pittori Milanesi.
0: Ma di lui che sappiamo, a parte queste notizie che mi hai dato adesso?
1: Pochissimo. Allora, gli studiosi pensano che la sua formazione sia avvenuta forse a Milano nell'ultimo decennio del 400, e quindi a contatto con Bramante e Bramantino. La sua attività comincia a Venezia, dove ha lavorato dagli ultimi anni del 400, a poco prima del 1510, perché a quel punto è documentato a Milano. Però ha lavorato in cantieri artistici importanti come la chiesa di Santa Maria della Pace, la Certosa di Pavia, insomma.
0: Ma perché ci interessa?
1: Perché è stato molto bravo a cogliere, a fare su, a rielaborare le novità del suo tempo. In particolare lui si è ispirato a Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer, e questo lo dimostra per esempio fra i suoi dipinti la Madonna con Bambino e i due devoti.
0: Senti, una domanda che sicuramente vorrebbero fare anche le ascoltatrici e gli ascoltatori che magari vogliono venire a vederla. In mostra ci sono solo opere sue o ce ne sono anche altre?
1: No, non sono sue opere, sono 46 le opere in mostra, ci sono anche il Bramantino, Alvise Vivarini, Giovanni Bellini, Giorgione, Dürer, Lorenzo Rotto, Girolamo Romanino, erano conservate già a Brera, però i prestiti sono notevoli perché vengono dal Louvre, dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia, dal Kunsthistorisches Museo di Vienna, dal Prado, dalla National Gallery a Londra. Insomma, sono prestiti importanti, e tra questi prestiti citerei senz'altro il Cristo fra i dottori di Dürer del 1506 e una Salomè molto bella di Bernardino Luini, e in più una Madonna con Bambino e due Santi di Lorenzo Lotto del 1508, che è bellissima.
0: A te cosa è piaciuto più di lui, delle sue opere.
1: La sua abilità del disegno, è un grande disegnatore. Vi segnalerei in particolare uno studio di Arcere del 1495 forse circa, e un'allegoria della prudenza del 1512 su matita rossa, sono bellissimi.
0: E comunque poi il viaggio vale la pena in ogni caso, perché c'è anche Brera stessa.
1: E sì, perché la mostra è aperta proprio nelle sale della Pinacoteca ed è fino al 13 settembre. Mi ricordo fra l'altro il sito che è pinacotecabrera.org. Ed è importante che l'abbiano fatta lì, perché serve a comprendere meglio gli scambi, l'ispirazione, la collaborazione fra i pittori. Poi c'è la Pinacoteca in sé con i suoi capolavori, fra l'altro parte della mostra è nella sala dei veneziani. E poi io torno sempre per la cena in Emmaus di Caravaggio, che è il mio quadro preferito, mi ci siedo davanti della felicità.
0: Immagino veramente, perché sì, l'arte fa bene. Allora, fino a quando c'è questa mostra?
1: Al 13 settembre.
0: Ah, giusto, è vero, l'avevi accennato. Beh, lo ricordiamo agli ascoltatori che volessero magari andare fino al 13 settembre alla Pinacoteca di Brera.
1: Sì, è importante prenotare perché è sempre stracolma e quindi è difficile, se uno arriva all'ultimo momento è difficile entrare.
0: Accidenti, va bene, quindi prenotiamo. E insomma, andiamo a scoprire un pittore sconosciuto, Giovanni Agostino da Lodi. Grazie mille per avercene parlato, per averci presentato questo pittore sconosciuto, Valeria Palumbo. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ci avviciniamo al nostro appuntamento con l'agenda e lo facciamo ascoltando un brano di Maria Mazzotta. Bedda ci sta lontano, Maria Mazzotta, cantante pugliese, e questo brano è tratto dal suo album Amore Amaro del 2020, un album che ha avuto molto successo, ha vinto molti premi internazionali.

0: L'agenda.
1: Nel pomeriggio alle 18.30 il Museo del Dazio Grande a Prato ospita il concerto dell'Happy Jazz Quintet con Giotto Piemontesi, Claudio Sartore, Mirko Roccato, Valerio Felice e Bixio Stefanoni. Il progetto Walking Through the Jazz Standards accompagna il pubblico in una passeggiata tra i grandi classici del jazz, come un viaggio tra libertà, improvvisazione e nuove armonie in un'atmosfera rilassata immersa nella cornice del giardino del museo. In serata alle ore 20 la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano accoglie l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Enrico Onofri per l'ultimo concerto spirituale della stagione. Il programma attraversa epoche e linguaggi diversi con pagine di Bach, Rameau, Grieg e Respighi in un percorso che unisce rigore e intensità espressiva. Sempre dalle 18 a Vaglio prende vita la festa Paparvai, che prosegue fino a tarda notte tra cene conviviali, buvette e musica dal vivo presso il piazzale della Cava. L'evento anticipato rispetto alle edizioni precedenti si estende anche a sabato, confermandosi come un momento di socialità e intrattenimento informale. A Moleno apre il Molon Festival, due giornate dedicate a musica e teatro e convivialità in un contesto di villaggio. La serata del 19 giugno si sviluppa tra performance artistiche, concerti e spettacoli con l'obiettivo di valorizzare la dimensione comunitaria e culturale del territorio. Prosegue il Festival Effimera con una programmazione che intreccia laboratori, arti performative e musica, dalle attività per bambini del pomeriggio fino a concerti serali, passando per interventi artistici e performance teatrali che animano l'area del festival fino a notte inoltrata. E da oggi fino al 25 giugno si svolge la seconda edizione del Jazz Cat Summer Camp ad Ascona, una settimana di formazione e immersione nel jazz per musicisti appassionati ospitata al Teatro del Gatto. La serata si chiude infine con i concerti diffusi di Caslano Blues che dalle 20.30 animano corti e lungo lago del Borgo Malcantonese. In programma il blues di Steve Harvey, la performance intensa della Midnight Blues Band di Riccardo Starai e il soul e il gospel di Jane Gereza e More Blues, e la chiusura danzante con i Recover più Ati, scritto così vuol dire ricoverati, tra reinterpretazioni rock blues e atmosfera festiva fino a tarda notte.

0: La libertà non è gratuita, ci ha cantato Billy Bragg, e Jorge Drexler ci accompagna con Quando cantava Morente al radiogiornale delle 7:30.
1: 1, 2, 3.

0: Alberto Barbera, critico cinematografico per giornali, radio e TV e direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Non ci sarà nessun incontro oggi al Birkenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento Esteri a Berna. Ci voleva una reazione, c'è stata. La nazionale svizzera di calcio alza la testa ai mondiali battendo per 4-1 la Bosnia. I sedicesimi di finale sono quasi garantiti. Nel giornale avremo un commento tecnico e un reportage dallo stadio di Los Angeles. Nel mirino c'è anche il numero 10 di Downing Street, il sindaco laburista di Manchester, eletto in Parlamento e ora può sfidare Keir Starmer. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è soltanto terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo. Dovevano tenersi oggi gli incontri, o perlomeno degli incontri, al Birkenstock tra delegazioni statunitense e iraniana, ma regnava molta incertezza. Incertezza che da qualche minuto non c'è più. È così, Sofia Stroppini.
4: Sì, esattamente. I colloqui previsti per oggi tra Stati Uniti e Iran qui in Svizzera non ci saranno. La notizia è stata data poco fa dal Dipartimento federale.

0: firmato da Trump a Versailles a margine del G7 e di conseguenza ha perso rilievo ciò che doveva accadere qui, con forze di sicurezza e diplomazia che hanno dovuto prepararsi comunque fino all'ultimo minuto.
1: Sofia Stropini, le ultime sugli incontri del Bürgenstock che non avranno luogo. Ai mondiali di calcio la nazionale svizzera dunque ha dimostrato ieri di esserci, ha fatto vedere il suo vero valore sconfiggendo con un perentorio 4-1 la Bosnia Erzegovina e compiendo un passo quasi decisivo verso i sedicesimi di finale. Le considerazioni sulla partita dell'inviato Omar Gargantini.
2: La grande paura è stata spazzata via nell'ultimo quarto d'ora ed è finita addirittura in goleada. Quella che ci si aspettava col Qatar è arrivata contro la Bosnia. 4-1, secco, per certi versi anche esaltante, a rimettere per fortuna le cose a posto. Si può tirare un bel sospiro di sollievo. Come spesso è successo nella sua storia recente, la Svizzera ha saputo reagire alle difficoltà. Forte nella testa, prima ancora che nella prestazione. Non era facile dopo l'1-1 dell'esordio e al cospetto di una rivale specializzata nel farti giocare male e che anche ieri di fatti è stata capace di tenere la partita bloccata a lungo sullo 0-0. Poi però è entrato in scena Manzambi, il jolly d'extralusso della nostra nazionale. Pur senza farne il nome, Capitan Giacca lo aveva criticato dopo la prima ed il giovane talento del Freiburg ha dato una risposta straordinaria. Si è caricato la Svizzera sulle spalle con una doppietta e mettendoci lo zampino anche negli altri due gol. Tra l'altro, en passant, 4 ad un mondiale la Svizzera non li segnava dal 94, anche allora negli Stati Uniti. Ricordi dolci. Come dolce si è trasformato il pomeriggio di Los Angeles. Adesso che i fantasmi sono stati scacciati, adesso che il passaggio del turno è di fatto in cassaforte, si può tornare a lavorare con la massima serenità, pur col fastidio per aver subito reti per la quarta partita di fila e per quel gesto sfacciatamente polemico del capitano dopo il rigore che ha chiuso i conti. Adesso sotto col Canada a caccia del primo posto di gruppo.
1: Intanto in California, ieri al SoFi Stadium di Los Angeles, a guardare la partita c'era anche il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti, ha raccolto le reazioni dei tifosi svizzeri alla fine dell'incontro, reazioni che vi proponiamo.
3: Andy,
4: wie war das Spiel?
3: Das Spiel war super, finally, endlich haben wir das.
5: È stata una partita fantastica, alla fine ce l'abbiamo fatta, dice Andy, arrivato da Zugo con la fidanzata. Adesso dobbiamo vincere il girone. Con 4 gol fatti possiamo farcela.
3: Jetzt sollten wir die Gruppe gewinnen. Mit 4 goals sollten wir gut.
6: My mom is from Zurich and I have family in Bern, Lucerne, Engelberg.
5: Mia mamma è di Zurigo e ho familiari che vivono a Berna, Lucerna, Engelberg e Morcote, mi racconta Roland, figlio di immigrati svizzeri che vive in Ohio. Il secondo tempo è stato meraviglioso, hanno giocato davvero alla grande.
6: The second half was beautiful. They played good soccer.
4: Allora, c'était comment le match?
5: È stata una partita super, si sfoga Céline, tifosa arrivata dal Canton Friburgo. Il primo tempo è stato un po' lento, ma poi ci siamo ripresi e adesso si fa festa.
7: C'était un peu long la première partie, ma alors après ça a bien. C'est la fête maintenant.
4: Aus Thun.
8: Aus Thun, und dein Name ist Patrick.
5: Patrick è arrivato da Thun per tifare la nazionale insieme alla moglie e ai tre figli.
4: Wer ist dein Lieblingsspieler?
7: Manzambi!
4: Wie war das Spiel?
9: Erste Halbzeit etwas langweilig. Die Kids waren schon enttäuscht nach dem ersten Spiel. Und dann in der zweiten Halbzeit ein Feuerwerk.
5: Il primo tempo è stato un po' noioso, ha fatto riaffiorare la delusione per il debutto. Ma poi nel secondo tempo sono stati fuochi d'artificio.
9: In zweite Halbzeit. Wir sind euphorisch und sagen Halbfinale.
5: Se giochiamo sempre come nel secondo tempo, possiamo arrivare in semifinale. Però adesso Manzambi deve giocare sempre dal primo minuto.
9: Manzambi muss spielen, jede Minute.
4: Ja.
9: Unbedingt.
1: Emozioni svizzere da Los Angeles ai mondiali di calcio. È stata una giornata travagliata quella di ieri alla NATO. In occasione della riunione dei ministri della difesa, il segretario alla guerra statunitense Pete Hegseth ha criticato aspramente gli alleati europei e annunciato una revisione nel giro di 6 mesi della presenza militare americana in Europa. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
10: Troppi dei nostri alleati hanno detto di no o hanno cercato di trascinarci in dibattiti legali arcani o ci hanno criticati pubblicamente per aver fatto ciò che loro stessi non sono pronti o in grado di fare. È stato

0: vergognoso.
1: Shameful.
0: L'amministrazione Trump ha ancora il dente avvelenato con gli alleati europei per il mancato supporto alla guerra in Iran e il segretario alla difesa Pete Hegseth ieri a Bruxelles è stato tagliente. Questi alleati hanno messo a rischio la vita dei figli e delle figlie dell'America negando un accesso prevedibile alle basi, un sorvolo che non avrebbero mai dovuto mettere in discussione. A soltanto 3 settimane dal prossimo vertice della NATO, Hegseth ammonisce gli alleati. Stiamo intensificando i nostri sforzi per rendere la NATO ciò che sarebbe sempre dovuta essere, un'alleanza equilibrata con l'Europa in grado di condurre la propria difesa. Entro 6 mesi il Dipartimento della Guerra riesaminerà la postura delle forze americane in Europa, massimo 6 mesi, ma potrebbe essere meno. Gli alleati dunque sono avvisati. Il segretario generale della NATO aveva impostato un po' diversamente la riunione, sottolineando come l'anno scorso gli europei e il Canada abbiano speso 90 miliardi di dollari in più per la difesa, un aumento del 20% in un anno. Ma a fronte delle critiche USA, Mark Rutte si allinea. Sono contento che Hegseth tenga la pressione sugli alleati perché dobbiamo dirci la verità. Questa alleanza si avvia probabilmente verso la maggior trasformazione della sua storia.
2: Un'elezione suppletiva dalle conseguenze nazionali nel Regno Unito. Andy Burnham, attuale sindaco laburista della Grande Manchester, ha vinto il seggio parlamentare a Macclesfield, collegio elettorale dell'Inghilterra del Nord. Un risultato che potrebbe innescare la lotta per la leadership di Keir Starmer al vertice del partito laburista e del paese. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
3: Una vittoria netta e un messaggio chiaro. Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Macclesfield, battendo il candidato del partito populista di destra Reform UK, Robert Kenyon, con oltre 9.000 voti di scarto, assicurandosi il ritorno a Westminster.
4: Everyone knows that politics isn't working.
3: Tutti sanno che la politica non funziona, ha detto Burnham dopo la conferma dei risultati. Questa sera potrebbe essere il punto di svolta. Conosciuto come il re del Nord, Burnham ha promesso di fare dell'ex cittadina di minatori, riflesso oggi del declino delle periferie, il suo punto di riferimento per realizzare cambiamenti a favore di comunità a lungo trascurate da Westminster. Rivolgendosi al suo partito, ha aggiunto: questa è l'ultima possibilità di cambiare. Non è infatti un'elezione suppletiva qualunque. Da settimane si parla di una possibile sfida alla leadership di Keir Starmer, il premier britannico più impopolare di sempre. Andy Burnham vuole portare la sua esperienza di sindaco della Grande Manchester sulla scena nazionale. Starmer ha messo in guardia contro la destabilizzazione del partito del paese, pur alludendo ad un possibile ruolo di Burnham nel governo. Dietro le quinte, la pressione su Starmer si è accumulata per mesi, in particolare dopo i disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio, con dissensi interni e dimissioni che lo hanno indebolito. Le prossime settimane si preannunciano cariche di tensioni ai vertici della politica britannica.
2: La Svizzera non è più il paese più competitivo al mondo. È stata scalzata da Singapore e Hong Kong e si trova ora al terzo posto. Questo almeno stando alla classifica stilata annualmente dall'Institute for Management Development di Losanna. A pesare sulla graduatoria della Svizzera è stata la guerra dei dazi, come ci racconta ora da Zurigo Gianluca Olgiati.
5: Sempre ai massimi vertici, ma scivolata sul gradino più basso del podio. La Svizzera risente più delle principali concorrenti asiatiche, delle tensioni commerciali, delle spinte protezionistiche. Questo quanto emerge dalla classifica dell'Istituto IMD, che grazie a una serie di indicatori misura ogni anno quanto un paese sia attrattivo per investimenti e aziende. E allora partiamo dagli aspetti positivi, tanti. La Svizzera primeggia in quanto a certezza del diritto, finanze pubbliche, pubbliche stabili, infrastrutture, sistema educativo, ma la performance economica è precipitata dal 24esimo al 37esimo posto, meno investimenti diretti dall'estero, ma soprattutto effetto della guerra dei dazi con gli Stati Uniti, secondo l'Istituto Losannese, con la Svizzera paese esportatore che ha risentito più di altri delle incertezze economiche. Non solo, con il suo sistema di governo basato sul consenso, la Confederazione, dice lo studio, è in grado di reagire più più lentamente alle crisi e tensioni geopolitiche. Altro punto dolente, la Svizzera, come l'Europa, si trova di fatto tagliata fuori dalla corsa tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale.
2: Nel Canton Vaud il Ministero Pubblico aprirà una nuova inchiesta penale contro la consigliera di Stato del Centro, Valérie Dietli. Il sospetto, rafforzato dai risultati di un rapporto voluto dal governo stesso, è che Dietli abbia utilizzato soldi pubblici per far ritirare una denuncia penale nei suoi confronti. Una vicenda intricata che ci riassume Aaron Guidotti.
1: Per capire come si è arrivati all'inchiesta penale bisogna fare un passo indietro. Tutto parte da un litigio tra Valérie Dietli, a capo del Dipartimento dell'Agricoltura, e Jean-Claude Maté, ex presidente della Commissione Fondiaria Rurale. Dietli per due volte aveva fatto ricorso contro delle decisioni della Commissione sulla vendita di terreni agricoli, perché per la consigliera di Stato avrebbero favorito dei privati piuttosto che rispettare il diritto fondiario. Dopo le tensioni, Maté lascia la presidenza nel 2024 e presenta una denuncia penale contro la consigliera di Stato, tra cui per calunnia e abuso di autorità. Valérie Dietli doveva quindi presentarsi davanti al Ministero Pubblico, ma la denuncia viene ritirata grazie a un accordo segreto tra le parti. Il rapporto Melun, voluto dal governo, indicherà che tra le altre cose un mandato di 10.000 franchi per Maté faceva parte di questo accordo segreto. Di ciò Valérie Dietli non avrebbe informato il resto del Consiglio di Stato. Il governo ha quindi trasmesso il rapporto al Ministero Pubblico, che ieri ha comunicato che, sulla base dei documenti, il sospetto di infrazioni penali non può essere scartato e che quindi aprirà un'inchiesta. Sempre ieri Valérie Dietli, in una nota ai media, ha detto che se lo aspettava e che non si è mai opposta all'apertura di un'inchiesta. Dichiara di aver sempre agito secondo la legge e nell'interesse dello Stato e contesta con fermezza le accuse sull'uso di fondi pubblici a fini privati. Dietli, per la quale chiaramente vale la presunzione di innocenza.
2: Ed è tutto per il radiogiornale, ora c'è lo sport, o meglio di nuovo lo sport. Buona giornata.
6: Lo sport.
7: La svolta nella ripresa e la Svizzera torna a vincere. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Dopo il deludente pareggio al debutto e lo 0-0 ieri alla pausa, la nazionale svizzera ha ritrovato gol, brillantezza e soprattutto ha battuto la Bosnia, crollata nel finale che ha chiuso in 10, e Bosnia poi superata 4-1. Decisiva l'entrata in campo nella ripresa di Manzambi, autore di una doppietta, e Vargas, per lui rete del 3-1, ultimo gol quello di e Giacca su rigore, una vittoria che avvicina di molto la squadra rossocrociata ai sedicesimi di finale, così come nello stesso girone il 6-0 rifilato dal Canada al Qatar. Ma sentiamo la voce di Johan Manzambi.
8: Sinceramente è andata alla grande, è la mia prima doppietta in tutta la mia carriera in mondiale e ne sono davvero felicissimo. Provo emozioni incredibili. Quando si scende in campo bisogna dare tutto e riuscire a segnare è già qualcosa di straordinario, ma fare addirittura due gol è davvero incredibile. Inoltre aver contribuito alla vittoria della squadra rende tutto ancora più speciale. Sono davvero molto contento.
7: E nella notte, battendo la Corea 1-0, il Messico è la prima qualificata per la fase ad eliminazione diretta. Nello stesso girone 1-1 tra Cechia e Sudafrica, e oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia, nella notte Scozia-Marocco, a seguire Brasile-Haiti. Infine nel ciclismo, dopo la vittoria locarnese del francese Grégoire, il Tour de Suisse presenta oggi la terza tappa, 158 km con partenza e arrivo a Badaragaz.
9: La meteo.
10: Abbastanza soleggiato e caldo in giornata, marcato sviluppo di cumuli e dal pomeriggio in montagna alcuni rovesci e temporali. Dalla serata localmente anche in pianura. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 24. In montagna vento debole da sud, isoterma di 0 gradi attorno a 2.000-4.200 metri.

Questo era Bem de Leve, un singolo della cantante brasiliana Liz Rosa, registrato nel 2021. Ben tornati, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Eccoci agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con la pagina delle 11.05 di Alphaville, dove si parla di arte. Un raro pastello del 1885, la Pompeiana, è al centro del nuovo allestimento del Museo Segantini di St. Moritz, acquisito dalla Fondazione Gottfried Keller e affidato al museo in prestito permanente. È il primo pastello puro a entrare in una collezione finora dominata da oli e disegni. Attorno a quest'opera, una fanciulla che attinge dell'acqua da una fonte, un gesto carico di significato simbolico, è nata la mostra temporanea che esplora l'acqua come metafora dell'opera e del dialogo profondo tra Segantini e la natura. Ospite di Alphaville alle 11.05, Mirella Carbone, direttrice artistica del Museo Segantini, che ci guiderà alla scoperta di questa nuova acquisizione e delle opere in dialogo con essa. E poi alle 11.45 parleremo della baraccopoli più grande d'Europa, che sorge a pochi chilometri da Foggia, una città che non esiste su nessuna mappa. È Borgo Mezzanone, dove diverse migliaia di migranti vivono senza acqua corrente, senza fognature e spesso senza documenti, lavorando nei campi sotto il controllo dei caporali. Ospite di Alphaville, lo scrittore e attivista senegalese Ivan Segné, è autore di Ama il tuo sogno, Vita e rivolta nella terra dell'oro rosso, Fandango 2012 e Ghetto Italia, i braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, Fandango 2015, due opere che hanno contribuito a portare il tema del caporalato all'attenzione dell'opinione pubblica. Ma il primissimo appuntamento col nostro programma di Rete 2 è quello di Laser, subito dopo di noi, dopo che ci siamo salutati, direttamente alle ore 9. La radio alla radio, la voce che cura, di Anaïs Poirot. Onda diurna è una trasmissione che va in onda ogni martedì su Share Radio, frutto della collaborazione con il centro diurno Procaccini. Il progetto nasce inizialmente come una radio in presenza, una radio spettacolo costruita all'interno del centro diurno. Durante il periodo del Covid si è trasformata e si è ampliata, dando vita anche alla Onda Diurna Community, che raccoglie esclusivamente contributi e materiali degli utenti. La trasmissione si sviluppa in una forma ibrida, la conduzione avviene sia in studio sia a distanza, integrando la partecipazione degli utenti attraverso messaggi, contributi audio e interventi via WhatsApp. Questo permette una presenza continua e diffusa che supera i confini fisici dello studio radiofonico. Al centro di questo progetto c'è la voce, la sua presenza, la sua scoperta, il suo riconoscimento. La radio diventa uno spazio in cui la voce non è solo un suono, ma identità, relazione e possibilità di espressione. Una voce che si prende il tempo di emergere, che trova ascolto e che si intreccia con le altre. Attraverso la pratica radiofonica, gli utenti del centro diurno hanno l'opportunità di dare forma alla propria voce, condividendo pensieri, racconti, poesie, musica e riflessioni attorno alla parola buona, scelta da Sergio Astori. In questo processo la radio si trasforma in uno strumento di cura e di incontro, dove la voce diventa un ponte fra persone e storie. Allora, ricordiamo, questo Laser va ora in onda alle ore 9, la radio alla radio, la voce che cura, di Anaïs Poirot.

E questo era il brano I Take Romance, che ci ha interpretato da Ernestine Anderson alla voce e George Shearing al pianoforte. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con i titoli del radiogiornale delle 8. Lo facciamo in musica ascoltando un brano composto da Ennio Morricone nel 1964, Twist delle zitelle.

0: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con i titoli del radiogiornale delle 8. Facciamo partire la sigla. Non ci sarà nessun incontro oggi a Birkenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento Esteri a Berna. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è solo terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo. Ci voleva una reazione e una reazione c'è stata. La nazionale svizzera di calcio alza la testa ai mondiali battendo per 4-1 la Bosnia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: questo era Sam Cooke con Keep Moving On, un brano che ci voleva incoraggiare dall'album A Change Is Gonna Come del 1961. Siamo arrivati al nostro appuntamento con Stampa Nazionale, facciamo partire la sigla. E allora do subito il buongiorno, il benvenuto, il ben ritrovato a Dominique Botti della testata 24h. Buongiorno Dominique.
1: Canton Ticino, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che articolo hai scelto?
1: Oggi vi parlo di un articolo di 24h scritto dai miei colleghi Renaud Burnou e Jérôme Cachin sulla vicenda politica penale che tocca la consigliere di Stato Valérie Ditli. In una nota alla stampa diffusa ieri pomeriggio, il segretariato del Gran Consiglio ha comunicato di aver autorizzato il procuratore generale vodese ad aprire un nuovo procedimento penale, e il terzo, nei confronti della ministra Valérie Ditli, membro del partito Il Centro. Il segretariato precisa che tutto è stato fatto nell'ambito dell'indagine in corso sui fatti accertati dal rapporto ufficiale di Jean-François Mélenchon. In questo rapporto pubblicato in aprile scorso, l'esperto aveva sottolineato che una convenzione segreta scritta era stata firmata nel dicembre 2024 tra la ministra e l'ex presidente della Commissione Fondiaria Rurale in seguito a un conflitto personale tra le due parti. La convenzione indicava una contropartita, cioè 10.000 franchi provenienti dallo Stato dovevano essere versati a questo uomo in cambio del ritiro della sua denuncia penale sporta contro di lei.
0: È una contropartita illegale secondo la legge?
1: Ma potrebbe sì, il Ministero Pubblico ha ricevuto i documenti trattati dal rapporto. Dopo averli esaminati ha ritenuto che il sospetto di commissione di un reato penale non poteva essere escluso e che un'indagine penale fosse necessaria per accertare i fatti. Dunque, il procuratore generale ha dovuto chiedere al segretariato del Gran Consiglio autorizzazione per aprire un procedimento penale contro un membro del Consiglio di Stato per, dice la giustizia, crimini o delitti commessi nell'esercizio diretto delle sue funzioni. Valérie Ditli non si è opposta alla richiesta, l'inchiesta è stata aperta.
0: E Valérie Ditli ha reagito in qualche modo?
1: Sì, ha reagito subito il giorno stesso, cioè ieri pomeriggio, in una dichiarazione personale pubblicata dopo il comunicato del segretariato. Valérie Ditli scrive: «I motivi precisi per i quali il Ministero Pubblico intende istruire questo caso non emergono ancora chiaramente in questa fase. Si dice convinta di aver sempre agito conformemente al diritto e nell'interesse dello Stato, ricordando di beneficiare sempre della presunzione di innocenza».
0: Sì, allora è un caso veramente molto particolare, molto importante. Grazie per avercelo portato nella nostra pagina di Stampa Nazionale. È un nuovo episodio di una lunga vicenda, comunque, che coinvolge Ditli, no? Nel Canton Vaud. Non è, diciamo che non è un episodio isolato.
1: No, è proprio una saga nel Canton Vaud. L'elezione nel 2022 della ministra è stata una sorpresa. La giovane militante era sconosciuta e membro del centro, che non è molto popolare nel cantone. Rapidamente sono emersi problemi personali, istituzionali, anche disfunzionamenti all'interno del suo partito, delle finanze all'epoca dei fatti. Oggi è sempre al governo, però non più in carica delle finanze. Questo nuovo procedimento è legato all'ex presidente della Commissione Fondiaria, che aveva sporto denuncia penale per calunnia contro Valérie Ditli dopo una seduta di lavoro. I fatti precisi non sono conosciuti. La denuncia aveva provocato un dialogo tra le due parti. Alla fine un accordo segreto tra i due protagonisti aveva portato al ritiro della denuncia. La stampa aveva rivelato il caso. Il Consiglio di Stato, che non era al corrente, aveva incaricato l'esperto Mélenchon di fare la luce su questo punto preciso, e dopo le conclusioni negative del rapporto il governo vaudese aveva reagito molto fermamente, affermando che Valérie Ditli aveva mentito e disposto del denaro pubblico senza informarlo. Scriveva il Consiglio di Stato: il rapporto di fiducia con la signora Ditli ne risulta compromesso e sarà difficile ristabilirlo. Cioè, questo nuovo procedimento penale accende la pressione sulla ministra ed indebolisce ancora un po' di più il suo partito per le prossime elezioni cantonali dell'anno prossimo. Non si sa ancora ufficialmente se la Dit Lee vuole ripresentarsi.
0: E allora vedremo cosa farà Valérie Dittli. Grazie per averci presentato questo articolo pubblicato da 24 Heures. Dominique Botti, buona giornata, buon lavoro, ci risentiamo presto.
1: Volentieri, grazie, buona giornata.

Questo era Fou Rire, di un brano di Richard Galliano. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con In altre parole, lo facciamo in musica con un brano del cantante danese Sinne Eeg.

Tra pochi secondi il nostro appuntamento con lo spazio dedicato, riservato all'opinione. La ospite di questa settimana è Marie Moïse, docente di comunicazione interculturale, studi di genere e decoloniali alla John Cabot University di Roma. Italo-haitiana, Marie Moïse fa ricerca e divulgazione sui temi del razzismo e del colonialismo da una prospettiva femminista. Stiamo quindi arrivando al nostro appuntamento e facciamo partire la sigla.

0: In altre parole.
1: Sabato 20 giugno si celebra la giornata mondiale del rifugiato, che quest'anno coincide con un altro anniversario, i 75 anni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Da questa ricorrenza partiamo oggi con Marie Moïse. Ben ritrovata, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, leggo brevemente alcuni dati dal rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati relativo al 2025, e leggiamo che sono 117 milioni le persone costrette, anzi più, 1,8 le milioni di persone costrette alla fuga nel mondo, rispetto a 123 mila milioni alla fine del 2024. I ritorni nel 2025 sono stati i secondi più alti degli ultimi 60 anni, 14,7 milioni di persone sono tornate a casa, tra cui quasi 4,4 milioni di rifugiati. Bisogna vedere in che condizioni, aggiungo io a questi dati. Il 70% dei rifugiati vive in esilio per lunghi periodi, mentre quasi la stessa quota, il 68%, è ospitata in paesi a basso e medio reddito. Marie Moïse, cosa ci raccontano questi dati?
2: Sì, innanzitutto vorrei entrare nel tema di oggi a partire da me, dalla posizione che ricopro all'interno di questo dibattito, perché sono figlia di persone rifugiate, emigrate da una dittatura postcoloniale ad Haiti, nei Caraibi, in Europa, e partirei quindi dal fatto che appunto io stessa parlo da una posizione particolare, da dentro e fuori questa esperienza allo stesso tempo. Sono nata nel paese in cui la mia famiglia ha costruito la vita dopo la fuga, non l'ho vissuta in prima persona, ma ne vivo le conseguenze, ne eredito le memorie. E quello che mi colpisce innanzitutto in una giornata come quella di oggi, rispetto a questo tema, è un paradosso. Le persone rifugiate sono tra le più raccontate, descritte, narrate, ma raramente ascoltate. Raramente a circolare sono le voci in prima persona di chi questa esperienza la vive e la porta sul proprio corpo. C'è una pensatrice postcoloniale a me molto cara, Gayatri Chakravarti Spivak, che ha formulato un celebre interrogativo: ma i subalterni, le subalterne, a ben vedere, possono parlare? O qualcuno parlerà sempre al loro posto? La storia della mia famiglia è la storia di tutte le altre persone rifugiate, è un emblema di capacità di agire e di raccontare ciò che è avvenuto in prima persona, è fatta di una quantità di strategie di sopravvivenza. Possiamo immaginare quanta strategia di sopravvivenza e capacità di agire possa essere messa in campo per realizzare una fuga da un paese in cui si rischia la vita. Eppure, quindi, non è che i rifugiati non sappiano parlare, ma non c'è la volontà di ascoltare quando parla. Predomina una rappresentazione di soggetti che sono come incapaci di una parola propria, quindi si dice, come si usa questa parola chiave in filosofia decoloniale, come se fossero privi di agency, di capacità di agire, che teoricamente costitutiva dei soggetti. C'è una rappresentazione di rifugiati come vittime da salvare, e io penso che sia una rappresentazione tutto occidentale, funzionale al meccanismo stesso che produce le condizioni di crisi da cui poi si fugge.
1: E però, Marie Moïse, i numeri dei dati, voglio dire, ci raccontano comunque qualcosa. Sicuramente non parlano da soli, c'è sicuramente qualcosa in più da aggiungere, da capire, ma cosa ci raccontano davvero questi dati?
2: Sì, io credo che comunque i dati siano interessanti se non sostituiscono le voci dei diretti interessati, quando per esempio ci raccontano che la maggior parte dei paesi che ospitano persone rifugiate non sono quelli che compaiono più spesso nel dibattito pubblico europeo. Sono, a ben vedere, la Colombia, la Turchia, l'Uganda, l'Iran, il Ciad, il Pakistan. Quando all'interno del nostro dibattito europeo, a ben vedere, è l'Occidente che continua a raccontarsi come se fosse a fronte di un'invasione di traiettorie migratorie a rischio di sostituzione etnica.
1: Infatti,
2: quello che
1: lo ripeto, Marie Moïse, la interrompo per ricordare agli ascoltatori: il 68% dei rifugiati è ospitata in paesi a basso e medio reddito. Volevo ricordare il dato, continui pure.
2: Grazie, sì, non in Europa, non in quell'Europa che si nomina appunto invasa da traiettorie migratorie. Con le parole un po' più sofisticate della filosofia decoloniale, io chiamo questo panico morale o paranoia bianca. È lo storico invasore che si narra come invaso e così rimuove la sua storia. Le nazioni occidentali, a ben vedere, per dirla con un altro concetto filosofico a me molto caro, sono comunità immaginate, non sono realtà naturali, sono costruite attraverso delle narrazioni condivise e la narrazione dell'altro che invade, dell'altro che non appartiene alla nazione, è essenziale alla costruzione di questa idea di comunità.
1: Ma al di là di questa osservazione, che cosa ci insegnano le storie dei rifugiati, quindi le storie delle persone? Cosa ci possono insegnare?
2: Abbiamo solo pochi secondi, racconto solo questo aneddoto. Io sono figlia di artisti haitiani che quando sono arrivati in Europa si sono trovati come unico contesto dove potevano agire, come dire, potevano trovare lavoro, lavoro delle pulizie e nemmeno nel contesto, diciamo, del servizio pubblico, perché chi non ha cittadinanza europea non può lavorare per i servizi pubblici europei, quindi per cooperative di appalto, una storia, la nostra, che data agli anni 60 e le cose non sono cambiate. Ci raccontano di un sistema occidentale che si basa sulle migrazioni per creare un sistema di gerarchie sul piano economico e sociale. Il razzismo che nomino quindi dietro ai fenomeni di migrazione e di spostamento di persone da una parte all'altra del mondo è basato sulle strutture, non sulla disposizione individuale della persona che si definisce razzista o meno. Non possiamo anche definirci non razzisti, ma nostro malgrado partecipiamo al funzionamento di un sistema di fortissima discriminazione e gerarchia. Basti guardare le discriminazioni nell'accesso ai servizi sanitari, all'istruzione, ai diritti di partecipazione politica. Quella che ho raccontato come esperienza dei miei familiari parla di un mercato del lavoro razzialmente segregato, dove i cosiddetti DDD jobs, i dirty, dangerous and demanding jobs, cioè quelli più sporchi, più degradanti, più faticosi, sono strutturalmente assegnati alle persone che non hanno la cittadinanza e hanno un background migratorio. Questo è uno degli effetti di quello che chiamo razzismo strutturale.
1: E secondo lei, Marie Moise, quale contributo può portare la giornata mondiale del rifugiato?
2: Penso che sia interessante tornare alla sua origine. E la sua origine è nel continente africano. Siamo nel periodo posteriore alle decolonizzazioni, nel momento in cui iniziano a sfogarsi i nuovi conflitti, i nuovi autoritarismi postcoloniali, laddove postcoloniale appunto significa che il colonialismo non è finito, ma si è riorganizzato e reinventato. La giornata mondiale del rifugiato nasce nel continente africano da parte delle popolazioni che subiscono il fenomeno della fuga per denunciare il problema e appunto le implicazioni di questo sistema razziale coloniale. Oggi mi sembra interessante tornare all'origine proprio per problematizzare in una giornata come questa chi è diventato veramente il protagonista di questa giornata, ovvero l'Occidente che a tempi alterni si narra salvatore o invaso. Io penso che abbiamo bisogno di tornare sempre alla storia per comprendere veramente il tempo presente.
1: Allora, io approfitto per ricordare che alle 11:45 in Alphaville parleremo della baraccopoli più grande d'Europa che sorge a pochi chilometri da Foggia, una città che non esiste su nessuna mappa, è Borgo Mezzanone, dove diverse migliaia di migranti vivono senza acqua corrente, senza fognature, spesso senza documenti, lavorando nei campi sotto il controllo dei caporali. Noi siamo arrivati alla fine della nostra dell'ultimo incontro radiofonico. Marie Moise, io la saluto e la ringrazio per averci accompagnato con i suoi commenti, per essere stata con noi questa settimana, in altre parole.
2: Grazie di cuore a voi e a chi ci ha ascoltato.
0: Rete 2.

0: A 40 anni dalla morte, Orson Welles continua a sfuggire a qualsiasi definizione. Da Quarto Potere, il film che ancora oggi molti critici considerano come il migliore di tutti i tempi, alla sua trasposizione de La Guerra dei Mondi, che nel 1938 scatenò il panico negli Stati Uniti, il suo genio poliedrico continua a incuriosire. Una mostra in corso al Museo del Cinema di Torino ripercorre la storia del regista visionario, dell'uomo di teatro e radio, dell'autore di capolavori assoluti, ma anche di progetti incompiuti e sceneggiature dimenticate. Il mio nome è Orson Welles, il genio ribelle della settima arte, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Non ci sarà nessun incontro oggi al Bürgenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento Affari Esteri a Berna. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è ora soltanto terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo. Ci voleva una reazione e una reazione è arrivata. La nazionale svizzera di calcio alza la testa ai mondiali battendo per 4-1 la Bosnia. Sono dunque stati annullati i colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi al Bürgenstock in Svizzera. Gli incontri necessari per concordare i dettagli più spinosi dell'intesa, come il futuro del nucleare iraniano, d'altronde apparivano incerti già da qualche giorno dopo che Donald Trump aveva firmato in anticipo l'accordo a Versailles anziché in Svizzera come previsto. I dettagli con Sofia Struppini.
3: Al Bürgenstock era tutto pronto per i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran, il dispositivo di sicurezza, la diplomazia e i gestori del resort. Ma i colloqui, su cui regnava comunque grande incertezza, non avranno luogo. Lo ha comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri dopo che nella notte la Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance non si sarebbe recato al Bürgenstock. Sui canali di informazione arabi circolava inoltre la notizia che anche l'Iran aveva rimandato l'invio della sua delegazione a causa dei bombardamenti israeliani sul Libano. Gli incontri tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, detta del portavoce del DFAE Nicola Bidot, sarebbero soltanto rinviati. La Svizzera rimane impegnata nei suoi sforzi per promuovere il dialogo e prosegue con i preparativi. I negoziatori statunitensi e iraniani infatti dovranno riprendere le discussioni perché il testo firmato dal presidente iraniano Pezeshkian e poi da quello statunitense Trump a margine del G7 in Francia non affronta alcune questioni le più complicate come il futuro del programma nucleare iraniano. Questo e altri temi dovranno essere discussi nel corso delle prossime trattative che dovrebbero svolgersi nei prossimi 60 giorni.
2: La Svizzera non è più il paese più competitivo al mondo, è stata scalzata da Singapore.

0: un paese sia attrattivo per investimenti e aziende. E allora partiamo dagli aspetti positivi, tanti. La Svizzera primeggia in quanto a certezza del diritto, finanze pubbliche stabili, infrastrutture, sistema educativo, ma la performance economica è precipitata dal 24esimo al 37esimo posto, meno investimenti diretti dall'estero, ma soprattutto effetto della guerra dei dazi con gli Stati Uniti, secondo l'Istituto Losannese, con la Svizzera paese esportatore che ha sentito più di altri delle incertezze economiche. Non solo con il suo sistema di governo basato sul consenso, la Confederazione, dice lo studio, è in grado di reagire più lentamente alle crisi e tensioni geopolitiche. Altro punto dolente, la Svizzera, come l'Europa, si trova di fatto tagliata fuori dalla corsa tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale.
1: Ora la vittoria di ieri sera della nazionale svizzera a Los Angeles. Siamo evidentemente ai mondiali di calcio contro la Bosnia per 4-1. Nazionale svizzera che ha cambiato marcia con i cambi effettuati a 20 minuti dalla fine. Dopodiché, appunto, tutto è cambiato. Le considerazioni di Paolo Laurenti.
2: Ci ha pensato la spensieratezza di una ventenne a togliere la Svizzera dall'impaccio. Bloccata sullo 0-0 dalla Bosnia, la nazionale rossocrociata, piuttosto piatta o quantomeno non effervescente, è stata trascinata da Joana Mazzambi. Gli sono bastati 2 minuti per avviare e concludere in gora l'azione che ha sciolto la squadra di Murat Yakin. L'allenatore lo aveva lasciato in panchina per 72 minuti, preferendo l'organizzazione e l'equilibrio che garantiscono altri elementi, poveri però di creatività, coraggio e imprevedibilità, che invece sono nelle corde del gioiellino della Freiburg. La sua rete ha poi avuto l'effetto ketchup, immancabile sulle tavole americane. Prima la salsa non esce e poi eccola fuoriuscire improvvisamente in un colpo solo, esattamente come le reti della Svizzera, 4 in poco più di un quarto d'ora. Un successo che conferma oltretutto come la nazionale non sbagli mai un appuntamento decisivo in una fase a gironi della Coppa del Mondo. L'avanzamento è praticamente acquisito, manca solo l'aritmetica, se da prima o da seconda di gruppo lo stabilirà lo scontro diretto a Vancouver contro il Canada. Vedremo se con Mazzambi dall'inizio oppure ancora partendo dalla panchina. Il dibattito è già aperto.
1: Ora un'elezione suppletiva che ha conseguenze nazionali e siamo nel Regno Unito. Andy Burnham, attuale sindaco laburista della Grande Manchester, ha vinto il seggio parlamentare a Makerfield, collegio elettorale dell'Inghilterra del Nord, un risultato che potrebbe innescare la lotta per la leadership di Keir Starmer al vertice del Partito Laburista e del paese. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
3: Una vittoria netta e un messaggio chiaro. Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Makerfield, battendo il candidato del Partito Populista di destra, Reform UK, Robert Kenyon, con oltre 9.000 voti di scarto, assicurandosi il ritorno a Westminster.
4: Everyone knows that politics isn't working.
3: Tutti sanno che la politica non funziona, ha detto Burnham dopo la conferma dei risultati. Questa sera potrebbe essere il punto di svolta.
4: With bringing about the change this country needs.
3: Conosciuto come il re del Nord, Burnham ha promesso di fare dell'ex cittadina di Minatori, riflesso oggi del declino delle periferie, il suo punto di riferimento per realizzare cambiamenti a favore di comunità a lungo trascurate da Westminster. Rivolgendosi al suo partito, ha aggiunto: questa è l'ultima possibilità di cambiare. Non è infatti un'elezione suppletiva qualunque. Da settimane si parla di una possibile sfida alla leadership di Keir Starmer, il premier britannico più impopolare di sempre. Andy Burnham vuole portare la sua esperienza di sindaco della Grande Manchester sulla scena nazionale. Starmer ha messo in guardia contro la destabilizzazione del partito del paese, pur alludendo ad un possibile ruolo di Burnham nel governo. Dietro le quinte, la pressione su Starmer si è accumulata per mesi, in particolare dopo i disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio, con dissensi interni e dimissioni che lo hanno indebolito. Le prossime settimane si preannunciano cariche di tensioni ai vertici della politica britannica.
5: La meteo. Abbastanza soleggiato e caldo in giornata, marcato sviluppo di cumuli, e dal pomeriggio in montagna alcuni rovesci e temporali, dalla serata localmente anche in pianura.

a basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 24. In prossimità dei temporali forti, raffiche di vento possibili. In montagna vento debole da sud, isoterma di 0 gradi intorno a 4200 metri.

Finisce quasi sussurrata questo brano Mu Pepe di Zap Mama, e Zap Mama è anche il titolo dell'album del 1991, e è un gruppo vocale belga. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento, ultimo appuntamento settimanale con la rivista, e lo facciamo ascoltando a musica Zibba e Alma Libre, Aria di Levante.

0: La rivista.
1: La nuova ossessione del corpo perfetto, come il look maxing, sta normalizzando misoginia, razzismo e culto della performance. Questo è l'articolo pubblicato sull'Indiscreto che ha suscitato oggi il nostro interesse. L'ha scritto Marco Biondi, che saluto subito. Buongiorno Marco Biondi.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Marco Biondi è studente del corso magistrale di Relazioni Internazionali e Studi Europei all'Università di Firenze, ha una pagina su Instagram di nome Assistente Civico, dove parla di politica e attualità condividendo notizie, opinioni personali e meme. Biondi, che cos'è innanzitutto il look maxing? Si pronuncia così, penso, e perché oggi sta attirando così tanta attenzione?
2: Sì, allora, il look maxing è un insieme di pratiche che praticamente servono, come altre pratiche nel corso della storia, a migliorare il proprio aspetto, in cui uno direbbe che non c'è niente di male. Tuttavia è un termine coniato dalla comunità incel, che significa quell'insieme di maschi che si definiscono involontariamente celibi, che non riescono ad avere rapporti con ragazze.
1: Quindi involontariamente celibi, sì. Nel senso che vorrei ma non posso.
2: Esatto, scusi, mi è arrivata una chiamata proprio in questo momento preciso. Allora, qui, ho perso il filo del discorso.
1: Stava dicendo che questa comunità di vorrei ma non posso, involontariamente celibi, e questo look maxing è nato intorno a questa comunità. Ci spieghi meglio, così riusciamo,
2: esatto,
1: a capire.
2: Sì, praticamente loro credono che il loro aspetto fisico sia la causa unica del fatto di non avere rapporti e relazioni con l'altro sesso, e dimenticano, diciamo, che comunque sono importanti anche altre caratteristiche, dettagli della propria persona nella
1: vita. Non secondariamente.
2: Esatto.
1: ma una domanda, ma quindi, cioè, loro praticano look maxing per migliorarsi, per riuscire a trovare una fidanzata?
2: Diciamo che non è così semplice. Perché secondo appunto molte ricerche queste pratiche poi servono più che altro a darsi un tono all'interno di questa comunità, in cui ci si assegnano anche voti da 1 a 10 banalmente sul proprio aspetto fisico, e diciamo servono migliorare il proprio aspetto serve ad ascendere, come dice uno dei principali influencer di questa comunità, e migliorare il proprio posto nella scala sociale.
1: Ecco, quindi diciamo che l'aspetto del involontariamente solo, non sposato, non fidanzato, va in secondo piano a un certo punto, perché c'è poi una gerarchia che è la cosa più importante.
2: Esattamente. Ad esempio, uno degli streamer più famosi di questo trend si chiama Clavicular. È un ragazzo che ha appena 20 anni, eppure milioni di follower su canali come Twitch e Kick, che sono canali dove puoi essere seguito in diretta streaming. E lui propone queste pratiche estreme per migliorare la propria bellezza, che possono essere ad esempio l'iniezione di testosterone, che lui ha dichiarato di fare da quando aveva 14 anni, oppure anche ha dichiarato di fare uso di droghe come la crystal meth, quella droga che c'è anche in Breaking Bad, ad esempio.
1: E perché questa droga rientra nello spettro di questo gruppo?
2: Quella droga lui dichiara che serve a perdere peso, poi si fa iniezione di altre sostanze anche per ridurre l'ansia, poi quindi insomma sicuramente non è una buona influenza per ragazzini che semplicemente seguono queste figure perché magari fanno cose estreme e
1: illegali alle volte, anche dannosi, insomma.
2: Certo, esatto.
1: Ma è un'altra...
2: Oppure anche c'è il bone smashing, mm-hmm. È una pratica per definire meglio, levigare la propria mascella, quasi diventando scultori di se stessi, però quella magari è una pratica praticata da una minoranza, ecco, non direi che non associerei tutta la comunità incel a questo tipo di pratiche,
1: Ok,
2: ovviamente.
1: quella diciamo che è un ramo estremo, ma nel suo
2: Esatto.
1: articolo lei emerge un legame tra questo culto dell'aspetto fisico, culto insomma estremo, anche alle volte che sfocia nell'illegalità, e misoginia e razzismo. E come si intrecciano questi elementi?
2: Allora, può sembrare forzato, ma secondo alcune ricerche, le credenze che sono parte di questa comunità si associano praticamente a un determinismo biologico e nelle chat private, magari nei forum di queste persone, sono stati trovati anche slogan come Just Be White, ad esempio. E che appunto loro credono che diciamo il tuo aspetto esteriore sia diciamo la ragione di tutti i tuoi beni e tutti i tuoi mali nella vita e credono che ad esempio la pelle bianca sia il massimo livello di bellezza. Poi sul lato della misoginia si ritorna sempre al fatto che loro vedono le donne in una maniera diversa, diciamo, da loro, credono che loro siano interessate solo a persone, ad esempio, molto più belle di loro, sempre in questo sistema di punteggi basato su parametri strani, magari incomprensibili, e quindi cioè, non riescono a rapportarsi a loro
1: Ecco, questo è il punto,
2: come un qualsiasi
1: probabilmente.
2: essere umano. Esatto.
1: Ma cosa ci racconta questo? Il successo di questo look maxing, perché ricordiamolo, è una cosa di successo, sulla società contemporanea, ma soprattutto sulla crisi dell'identità maschili.
2: Sì, allora io nell'articolo cerco di dire anche che è sbagliato dare peso a questo tipo di pratiche solo perché riguardino i maschi, perché alla fine non è così. Sono state per decenni, forse per secoli, anche pratiche che prima magari coinvolgevano solo le donne, quelle di cercare di migliorare il proprio aspetto fisico attraverso iniezioni e altri tipi di sacrifici che venivano fatti per migliorarsi, dimagrire e sempre essere osservati da questa sorta di grande fratello che è il giudizio degli altri. E quindi, secondo me, è sbagliato darci peso solo perché adesso riguarda anche gli uomini. Però dice molto del fatto che, diciamo, le persone giovani, no, non direi neanche solo i maschi adesso, sono ancora di più costantemente immersi in questa sensazione di essere sempre giudicati per il loro aspetto e prima magari poteva essere solo nella vita di tutti i giorni, poteva già essere molto pesante. Adesso con i social, con i filtri, ad esempio i filtri che possono cambiare l'aspetto dei social,
1: Certo,
2: l'intelligenza artificiale
1: tutto è molto più
2: può ancora
1: enfatizzato.
2: peggiorare.
1: Tutto è molto più
2: Esatto.
1: enfatizzato. Però ecco, c'è anche questa volontà di essere, cioè di voler sottolineare anche una mascolinità, secondo lei, in questi seguaci di questo look maxing?
2: Sì, assolutamente, cioè, è quasi cioè un'estremizzazione di questo rapporto tossico che hanno con questo ideale di virilità, che magari loro ritengono, nel corso di questi decenni di progressi, avuti nel campo dei diritti, sia andato perduto perché gli uomini adesso sostanzialmente contano meno. Per loro la causa di questo è l'ascesa del femminismo e quindi loro ad esempio idolatrano persone con la mascella più levigata, persone persone più muscolose e usano anche proprio dei termini distanti da quelli della società.
1: Ok, ma questo allora io le cito una cosa che forse la incuriosisce. Quasi un giovane uomo su tre in Svizzera presenta concezioni fortemente dominanti della mascolinità che spesso si accompagnano all'accettazione della violenza ed atteggiamenti misogini e omofobi. E questo emerge, è un dato che emerge da un nuovo studio dell'Università di Zurigo. Ne abbiamo parlato in rassegna stampa qualche giorno fa, lo ricordo ai nostri ascoltatori. Questo volevo dirlo a lei, che insomma un pochino si affianca a quello che lei ci racconta nel suo articolo, che è un fenomeno però globale, credo, insomma, di persone che seguono questo look maxing e quindi lavorano sul proprio corpo e sulla propria relazione con gli altri in maniera insomma molto particolare. Io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi questa mattina, Marco Biondi, e probabilmente ci sentiamo presto per un prossimo articolo che scriverà. Buon lavoro, buona giornata.
2: La ringrazio per l'invito. Buona giornata a voi.

È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà, la radio alla radio, la voce che cura di Anaïs Poirot. Onda diurna, una trasmissione che va in onda ogni martedì su Share Radio, frutto della collaborazione con il centro diurno Procaccini. Il progetto nasce inizialmente come una radio in presenza, una radio spettacolo costruita all'interno del centro diurno. Durante il periodo del Covid si trasforma e si amplia, dando vita anche alla Onda Diurna Community, che raccoglie esclusivamente contributi e materiali degli utenti. La trasmissione si è sviluppata in una forma ibrida, la conduzione avviene sia in studio sia a distanza, integrando la partecipazione degli utenti attraverso messaggi, contributi audio e interventi via WhatsApp. Questo è un Laser a cura di Anaïs Poirot che va in onda fra pochi secondi. Siamo in chiusura, davvero grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori per averci seguito questa settimana, e grazie anche agli ospiti che ci hanno accompagnato. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Onda Diurna Community, puntata numero 138.
1: Vabbè, puntata dedicata alla voce.
2: Credo che sia il momento di andare in onda.
3: Onda Diurna, la radio che cura. Segnali radio.
4: Io ho fatto qui una testa e una faccia solo della persona, delle labbra, con il risuono della voce. In mezzo ho disegnato una testa, una faccia di una persona e delle labbra con un risuono che raffigura la voce. Di lato ho fatto linee che fanno gridare. Qua ho rappresentato la forza che fa importante la voce per comunicare. La parola esprime il messaggio nel suo valore. A volte ci si parla e si condivide. Per parlare insieme ed essere sinceri serve la voce. Qua ho fatto vedere che la parola aiuta la gente. Bisogna organizzarsi e responsabilizzarsi chiacchierando. Voce quando c'è la comprensione dei discorsi fatti con l'aiuto.
3: Donatella Fidanza, educatrice al Centro Giorno Procaccini, conduce e realizza assieme a Paolo Di Liberto e Nicola Mogno Onda Diurna e Onda Diurna Community.
5: È un modo per poter raccontare di sé attraverso questa parola buona che ci viene così suggerita da Sergio Astori, e permette davvero a ciascuno, in tutta libertà, sia con la propria voce meglio, e molti lo fanno, ma anche in modo invece scritto attraverso i WhatsApp, di raccontare di sé. E vediamo che questo piace, perché se in 6 anni la community è sempre solo cresciuta, vuol dire che tutto sommato trovano del buono.
3: E quindi la voce diventa un po' uno strumento di cura.
5: Assolutamente sì, sì sì sì, la voce, l'ascolto e poi il sentirsi parte di un qualcosa, perché comunque la community sente anche forte il legame che c'è tra le persone che la compongono, anche se magari non si sono mai viste.
3: Voce allo studio.
1: Quindi ci facciamo aiutare da Edo, entrare un po' nella...
6: Sì, Edo ha fatto un pezzone, mi hai detto.
5: Sì, sì, sì, ha fatto un pezzone articolato.
6: Su voce.
5: Sì, assolutamente. Che comincia in questo modo. La voce del padrone è una casa discografica importante.
6: Sì, lo era, non c'è più, ma va bene.
5: Ah, però lo è stata, ha ragione.
6: Un'etichetta.
5: Un'etichetta bellissima, con un grammofono e un cane.
6: Stupendo.
5: Bellissima.
6: Un grammofono, un cane e...
5: Quindi molto bello. La voce si alza e si abbassa secondo i toni.
6: O secondo l'uomo al mixer.
1: Esatto, anch'io ho pensato subito a un fader.
5: Perché il potere
6: è sempre nel tasto mute.
5: Il tasto mute è inconfondibile. La voce è afona in certe persone malate, oppure che perdono la voce.
6: In quel momento hanno un po' di voce.
5: La voce di un tenore viene applaudita a scena aperta dal pubblico di un teatro. I toni della voce si adeguano alle persone che incontri e conosci.
1: Bello,
5: questo mi piace molto.
3: Nicola Mogno dell'associazione Share Radio realizza la trasmissione Onda Diurna sin dalla sua nascita.
1: Beh, la radio è innanzitutto da potere alla parola, quindi le persone qui possono raccontarsi con un effetto sicuramente terapeutico, benefico, e condividendo le proprie esperienze le mettono anche un po' al servizio degli altri, per cui c'è anche una dimensione di solidarietà diffusa, come dire, di supporto reciproco.
3: E secondo te sentire la propria voce come viene percepito?
1: Ma devo dire che Onda Diurna sono tutti ormai redattori e redattrici storici, per cui che hanno, come dire, un'esperienza ormai consolidata, però credo che sia sempre questo, come dire, vale un po' sempre per la radio. All'inizio fa un po' impressione e poi si prende confidenza con la propria voce, come dire, diventa anche uno strumento che si può usare per raccontarsi.
7: Qualora non lo sappiate, ribadisco che la schizofrenia è una brutta bestia. Lo appurai ancora proprio ieri notte. Un incubo terribile che vi racconto. In sogno mi venne Paolo, che entrava dalla porta che va dal salone e portava in volto parecchi chimosi. Diede un urlo, un sospiro atroce di chi muore e cade a faccia giù. Mi svegliai per il soprassalto. Mi capita spesso di sognarvi e rassegnatevi, a turno capiterà a ognuno di voi. Ricordo un'altra voce di un uomo che muore. Non si trattava di un sogno. Era la voce di mio papà. L'ultima volta che lo vidi in ospedale, ridotto a 30 kg, straparlava e invece di spaventarmi con coraggio, gli risposi che, con un stesso strampalato idioma sconosciuto, che fosse una lingua degli angeli. Per un po' colloquiamo in questa strampalata lingua, poi ci acchiomattammo.

0: trasferita da studio al liceo classico, mi è venuto un attacco di non si capisce che cosa. Ho cominciato a parlare in greco antico e per 3 giorni ho parlato in greco antico, mi hanno mandato all'ospedale. L'unico che capiva le mie parole era il mio professore di greco e si sono spaventati tutti. Io poi, che non capivo di che parlare in greco, sono stata sotto il Valium per 3 giorni. E pensa che mi piaceva così tanto il greco che ho scritto 2 canzoni in greco antico, in rima, con parole mie e musica mia. Ero soprano alla cappella di San Marco qui a Milano. Primo soprano della parrocchia, non era la mia parrocchia, ma partecipavo. E poi, stupida, ho cominciato a fumare, mi è andata giù la voce, adesso sono mezzo soprano.
1: Allora, la parola la sceglie Sergio Astori, che è uno psicologo psicoterapeuta che collabora con noi fin dall'inizio, direi. 2 settimane dopo che eravamo partiti noi abbiamo saputo del suo progetto editoriale, Parole Buone, che lui si è inventato proprio, le ha chiamate pillole di resilienza per superare la crisi, proprio nel tempo del Covid. Allora ci siamo messi in contatto e ci è piaciuto molto, molto quest'idea e quindi la suggerisce lui una parola e costruisce intorno a questa parola di volta in volta una sua riflessione che mette a disposizione e poi chi ci ascolta ovviamente la elabora come preferisce.
2: Parole buone. Pillole di resilienza per superare la crisi. A cura di Sergio Astori.
3: La nuova parola buona è voce.
4: Voce. Voce tante cose. È sonorità, dà forma concreta ai pensieri, è un insieme di vocaboli e grammatica. È qualcosa che nasce interiormente. La voce è usata dall'essere umano quando parla, ride, canta, mormora, bisbiglia, piange, urla. La voce è uno strumento prezioso, è il suono prodotto dalle vibrazioni delle corde vocali. Due. Sì, ho scoperto che sono proprio due le corde vocali. E l'ho scoperto quando ho perso la voce per 40 giorni, quasi 7 anni fa. Ho scoperto della loro esistenza e della loro preziosità.
1: Ma guarda, per me è stata davvero una sorpresa, al di là della gioia di poter leggere i contributi di chi ci ascolta, perché è davvero un onore dare voce a riflessioni sempre molto polpose, significative. E poi, comunque, è un appuntamento che anch'io attendo e devo dire che la parola buona rimane anche a me nei pensieri, nelle 2 settimane che intercorrono tra una puntata e l'altra. E la ricchezza dei contributi per me è stata, dal punto di vista umano, davvero importante.
5: Paolo Di Liberto, educatore presso il centro Giorno Procaccini, co-conduttore di Onda Giorna e Onda Giorna Community.
6: Giusto oggi mi è arrivata un commento a uno dei contributi di una persona raccolta per strada, perché poi questa trasmissione è fatta al di là delle cartelle cliniche da chiunque voglia fare con noi, che è un'attrice che ho incontrato in un progetto di teatro e che ha iniziato a contribuire, MJ come la chiamiamo. Che dopo il suo messaggio scrive: questa cosa che mi fate fare per me è bellissima, importantissima, e ti senti in realtà che non stai facendo niente, no? Anzi, sei tu che usufruisci del regalo che ti fa qualcuno. Però c'è sempre questa grande cosa immensa della radio che trasmette la potenza vocale del tuo racconto e il fatto che è trasmesso su un'onda di qualsiasi tipo sia, lo fa diventare un evento. Un qualche cosa che rimane, che poi è fatto anche da un collettivo di persone, credo che questa sia poi la cosa proprio bella di quello che facciamo, no? C'è un gruppo. Negli anni le persone che sono rimaste ci hanno raccontato 6 anni della loro vita nel bene e nel male, anche a volte scegliendo di usare la radio come contenitore per dei dolori grandissimi, a partire da una sollecitazione della parola.
7: Mi piacerebbe essere una grande bomba di coriandoli ed esplodere, sfarfallando per l'aria in una moltitudine di coloratissimi pois. Punteggiare in Technicolor l'asfalto grigio di Milano, reso lucido e lucente dalla pioggia, come segno d'un'allegria totale che non durerà nel tempo, ma c'è stata. Eccomi invece ad una quotidianità ammalata, sola da troppo, presa per la mano soltanto dalla patologia psichiatrica, perché starti accanto è ormai impossibile. A chi incontro dico grazie per la compagnia, così passano le mie giornate di miei giorni, ma è quasi tutta poesia, e così sia.
6: Negli anni le persone che sono rimaste ci hanno raccontato 6 anni della loro vita nel bene e nel male, anche a volte scegliendo di usare la radio come contenitore per dei dolori grandissimi, a partire da una sollecitazione della parola. Poi magari in quel periodo a qualcuno è scomparso qualcuno, o un momento di fatica anche sul piano della salute in genere, e tutti ogni volta nella camminata di ritorno, perché poi io e Donna facciamo questa camminata che riporta a Procaccini, tante volte ci siamo detti, però sta roba qui proprio non la possiamo smettere, perché il patrimonio è immenso.
5: E cos'è cambiato per te da quando c'è la radio?
0: Mi sto divertendo come una pazza, in effetti lo sono. E niente, diverto tanto, un po' di ansia, ma poi passa. Quando l'hai letto, sono soddisfatta. È quello che volevo, ho sempre desiderato, scrivere. Sono soddisfatta di me e soprattutto che la gente mi piace.

0: le cerchiamo di imitare con la voce.
1: Bene, passiamo invece adesso a Valentina. Carissime e carissimi, la prima voce che emisi fu certamente ed ovviamente il mio vagito iniziale alla nascita. Era un invernale lunedì. Quale migliore esordio per iniziare la settimana? Da fanciullina, guardando la televisione in bianco e nero, mi sollazzavo ascoltando Raffaella Carrà. Ma poi, con la propinquarsi del colore, tramite gli esperimenti della TV, conobbi anche la voce degli strumenti musicali. Scoprii così la musica classica, la quale faceva da sottofondo a paesaggi che si susseguivano sullo schermo. Chiesi a papà di chi fossero quelle belle melodie. Mi rispose Mozart, ed io gli domandai ancora perché non figurasse nelle trasmissioni. Babbo mi informò che era defunto, e con mio grande dispiacere, e da allora cominciai il mio viaggio nel mondo del suono. In parrocchia, che allora frequentavo con piacere, c'era una ragazza, la pupilla del prevosto, che cantava abbastanza bene, ma non come me. E la mamma me lo ripeteva spesso, spronandomi a cantare anch'io in chiesa durante le funzioni. Io ero molto schiva ed esitante, non mi azzardavo a chiedere al sacerdote suddetto se potessi esibirmi anch'io. In questo modo mi trascinai dietro un intimo senso di inadeguatezza e di invidia nei confronti della cantante già citata. Poi però, dopo le lezioni alla Scuola Musicale di Milano e vari mirati insegnamenti di Mutti, verso i 15 anni cominciai ad esibirmi insieme ai colleghi del coro di San Marco a Milano, con la mansione di primo soprano. Eseguivamo più che altro polifonie rinascimentali di Orlando di Lasso e Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ne ero molto soddisfatta, ma da vera cretina feci uno sbaglio che rimpiango ancora. Ossia, cominciai, per gioco ed atteggiarmi di fronte ai miei amici durante le ferie lassù sui monti della Presolana, iniziai a fumare. Mi bastò un mesetto, con una sigaretta al giorno, gratis oltretutto, per rovinare tutto il mio lavoro di impegno e dedizione.

0: E questo era Marco, a.k.a. Mina.
1: La voce del silenzio, bellissimo brano scelto da Valentina e bellissimo
0: Grazie,
1: anche il
0: Vale,
1: suo
0: infatti.
1: contributo, sempre generoso e insomma non preoccuparti di essere sincera e schietta che insomma questo arriva, no?
0: Eh
1: Anche
0: sì,
1: comunque,
0: una
1: no? Esatto,
0: cosa
1: insomma.
0: bella, dai.
1: Esatto, questa è l'esperienza diretta, è sempre bella e insomma Valentina poi la sa davvero arricchire di tanti particolari e dettagli che poi rimangono così tanto in
2: E
1: mente.
2: che rapporto hai con la tua voce?
3: Ecco, la mia voce non l'ascolto molto spesso, nel senso che una volta sentivo le mie trasmissioni, vedevo, perché avevo fatto una trasmissione TRO, trattamento radiofonico obbligatorio, e ci registravamo, facevamo, secondo me. Adesso da un po' che non la sento, diciamo, perché non partecipo molto, però mi piace. Devo dire che poi ascoltarmi, diciamo, è un processo di empowerment, mi
0: Adesso abbiamo una
3: amplifica.
0: trasmissione che è Onda Luna Community, in cui durante, quando c'è un brano, io faccio il frame, cioè canto senza ritegno quel pezzo di quel brano, lo mando via WhatsApp e poi viene trasmesso e quindi è liberatorio.
2: L'uso della voce è liberatorio.
3: Sì, è liberatorio. Quando non ti permettono di parlare è un brutto segno.
2: Voce allo studio per il puzzle.
1: Ah, mi sono fatta prendere dai
0: Dai
1: colori del
0: puzzle.
1: puzzle che è sempre
0: Ok.
1: bellissimo e quindi ve lo vado a leggere, poi voi lo vedrete allegato al podcast. È sempre così, così intrigante vederlo. Allora, sarò sincera, la voce è immensa. Serietà, sentimento, fama. Il cinguettio dell'uccellino. Aiutare il prossimo. Coro di voci. E questo era il puzzle del gruppo di ascolto del centro diurno di Procaccini per questa nostra puntata numero 138 sulla voce. Mi è piaciuto molto, devo
0: Bella, la
1: dire,
0: voce è
1: molto.
0: immensa, mi è piaciuto un
1: Immensa,
0: sacco.
1: anche a me, anche a me.
2: Sergio Astori, psicoterapeuta, chiude la puntata con una riflessione sulla voce.
4: Oggi si è resa visibile una parola tanto cara alla radio, voce. Persino le voci perse oggi non si sono perse del tutto. Abbiamo ascoltato il risuono della voce e la forza del grido, la parola che esprime il linguaggio, la voce che serve, la voce che chiacchiera, la comprensione dei discorsi fatti e di quelli che restano sospesi nell'aria. Abbiamo dato voce a chi non ne ha, voce per la pace, per gli anziani in guerra, per la pace subito. È stata data voce alle colombe che volando danno voce al cielo. Si può cercare la voce di Dio che riempie l'anima, la voce alla cura. Il vagito iniziale alla nascita, la voce roca, calda, umida, di chi resta nel cuore, le voci stonate come una campana, la voce timida, la voce del silenzio e poi la voce che per metamorfosi si trasforma in arcobaleno, perché una voce vive davvero solo quando trova qualcuno capace di ascoltarla.
5: Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco.
1: Buon pomeriggio a tutti, come dice Marco, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Onda diurna, la voce che cura, una trasmissione, una puntata di Laser meglio, che è stata ideata da Paolo Di Liberto e Donata Fidanza del Centro Diurno Procaccini e da Nicola Moglio di Share Radio. Naturalmente potete riascoltare la puntata di Laser, come tutte le puntate di Laser, sul nostro sito internet.

0: Primo Levi diceva che la memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Storie dimenticate, pezzi di verità negate o taciute, che attraverso la scrittura illuminano, ricompongono e a volte persino presagiscono la storia. Bianca Pizzorno, nel suo ultimo romanzo La sonnambula, ricostruisce la vicenda di una veggente di fine Ottocento. Elena Varvello, in La vita sempre, torna alla vita dei nonni materni per raccontare un amore che ha resistito alla guerra. Memoria profetica, a cura di Sabrina Pisu. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Non ci sarà nessun incontro oggi al Bürgenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento federale degli affari esteri. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è soltanto terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo. Nel mirino anche il numero 10 di Downing Street, il sindaco laburista di Manchester, eletto in Parlamento. Ora può sfidare Keir Starmer. Sono dunque stati annullati i colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi al Bürgenstock in Svizzera. Gli incontri necessari per concordare i dettagli più spinosi dell'intesa d'altronde apparivano incerti già da qualche giorno dopo che Trump aveva firmato in anticipo l'accordo. Altri dettagli con Sofia Stroppini.
4: Al Bürgenstock era tutto pronto per i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran, il dispositivo di sicurezza, la diplomazia e i gestori del resort. Ma i colloqui, su cui regnava comunque grande incertezza, non avranno luogo. Lo ha comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri dopo che nella notte la Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance non si sarebbe recato al Bürgenstock. Sui canali di informazione arabi circolava inoltre la notizia che anche l'Iran aveva rimandato l'invio della sua delegazione a causa dei bombardamenti israeliani sul Libano. Gli incontri tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a detta del portavoce del DFAE Nicola Bidot, sarebbero soltanto rinviati. La Svizzera rimane impegnata

0: e Hong Kong, e ora si trova al terzo posto. Questo almeno stando alla classifica stilata annualmente dall'Institute for Management and Development di Losanna. A pesare sulla graduatoria della Svizzera è stata la guerra dei dazi, come ci racconta ora da Zurigo Gianluca Olgiati.
1: Sempre ai massimi vertici, ma scivolata sul gradino più basso del podio. La Svizzera risente più delle principali concorrenti asiatiche, delle tensioni commerciali, delle spinte protezionistiche. Questo quanto emerge dalla classifica dell'Istituto IMD, che grazie a una serie di indicatori misura ogni anno quanto un paese sia attrattivo per investimenti e aziende. E allora partiamo dagli aspetti positivi, tanti. La Svizzera primeggia in quanto a certezza del diritto, finanze pubbliche, pubbliche stabili, infrastrutture, sistema educativo, ma la performance economica è precipitata dal 24esimo al 37esimo posto, meno investimenti diretti dall'estero, ma soprattutto effetto della guerra dei dazi con gli Stati Uniti, secondo l'Istituto Losannese, con la Svizzera paese esportatore che ha risentito più di altri delle incertezze economiche. Non solo, con il suo sistema di governo basato sul consenso, la Confederazione, dice lo studio, è in grado di reagire più lentamente alle crisi e tensioni geopolitiche. Altro punto dolente, la Svizzera come l'Europa si trova di fatto tagliata fuori dalla corsa tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale.
0: Un'elezione suppletiva dalle conseguenze nazionali nel Regno Unito. Andy Burnham, attuale sindaco laburista della Grande Manchester, ha vinto il seggio parlamentare a Makerfield, collegio elettorale dell'Inghilterra del Nord. Un risultato che potrebbe innescare la lotta per la leadership di Keir Starmer al vertice del partito laburista e del paese. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
2: Una vittoria netta e un messaggio chiaro. Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Makerfield, battendo il candidato del partito populista di destra, Reform UK, Robert Kenyon, con oltre 9.000 voti di scarto, assicurandosi il ritorno a Westminster.
3: Everyone knows that politics isn't working.
2: Tutti sanno che la politica non funziona, ha detto Burnham dopo la conferma dei risultati. Questa sera potrebbe essere il punto di svolta. Conosciuto come il re del Nord, Burnham ha promesso di fare dell'ex cittadina di minatori, riflesso oggi del declino delle periferie, il suo punto di riferimento per realizzare cambiamenti a favore di comunità a lungo trascurate da Westminster. Rivolgendosi al suo partito, ha aggiunto: questa è l'ultima possibilità di cambiare. Non è infatti un'elezione suppletiva qualunque. Da settimane si parla di una possibile sfida alla leadership di Keir Starmer, il premier britannico più impopolare di sempre. Andy Burnham vuole portare la sua esperienza di sindaco della Grande Manchester sulla scena nazionale. Starmer ha messo in guardia contro la destabilizzazione del partito del paese, pur alludendo ad un possibile ruolo di Burnham nel governo. Dietro le quinte, la pressione su Starmer si è accumulata per mesi, in particolare dopo i disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio, con dissensi interni e dimissioni che lo hanno indebolito. Le prossime settimane si preannunciano cariche di tensioni ai vertici della politica britannica.
0: E con questo è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
4: Lo sport.
5: Bene ritrovati all'ascolto. Il mondiale della nazionale rossocrociata si è illuminato ieri grazie alla vittoria 4-1 sulla Bosnia a Los Angeles dopo lo 0-0 di un ancora deludente primo tempo. I cambi di Yakin hanno trasformato la squadra, rianimata dalle giocate di Manzambi, autore di una doppietta, Paolo Laurenti.
6: Ci ha pensato la spensieratezza di una ventenne a togliere la Svizzera dall'impaccio. Bloccata sullo 0-0 dalla Bosnia, la nazionale rossocrociata, piuttosto piatta o quantomeno non effervescente, è stata trascinata da Joana Manzambi. Gli sono bastati 2 minuti per avviare e concludere in gora l'azione che ha sciolto la squadra di Murat Yakin. L'allenatore lo aveva lasciato in panchina per 72 minuti, preferendo l'organizzazione e l'equilibrio che garantiscono altri elementi, poveri però di creatività, coraggio e imprevedibilità che invece sono nelle corde del gioiellino della Freiburg. La sua rete ha poi avuto l'effetto ketchup, immancabile sulle tavole americane. Prima la salsa non esce e poi eccola fuoriuscire improvvisamente in un colpo solo, esattamente come le reti della Svizzera, 4

0: in poco più di un quarto d'ora, un successo che conferma oltretutto come la nazionale non sbagli mai un appuntamento decisivo in una fase a gironi della Coppa del Mondo. L'avanzamento è praticamente acquisito, manca solo l'aritmetica, se da prima o da seconda di gruppo lo stabilirà lo scontro diretto a Vancouver contro il Canada. Vedremo se con Manzambi dall'inizio oppure ancora partendo dalla panchina. Il dibattito è già aperto.
1: E nello stesso girone, nella notte, goleada del Canada che ha battuto il Qatar 6-0, mentre battendo la Corea 1-0 il Messico è diventata la prima squadra qualificata per la fase di eliminazione diretta. E oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia e Scozia-Marocco, seguito da Brasile-Haiti. Infine il Tour de Suisse, ieri il successo in volata a Locarno è andato al francese Grégoire, oggi con Pogacar sempre con la maglia gialla di leader, si corre la terza tappa, partenza ed arrivo a Bad Ragaz. Tutto, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Sono le 9:40 minuti, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Parade. Uno sguardo al sommario, prima però vi voglio ricordare il nostro numero di WhatsApp, come sempre lo 079-382-6765, ve lo ripeto 079-382-6765, e vi consiglio di stare pronti con il vostro telefonino, perché alle 10 metteremo in palio due copie di biglietti per un concerto che si svolgerà in questo fine settimana, ma vi tengo un po' in sospeso, diciamo, scusatemi, vi lascio un po' la sorpresa, quindi rimanete assolutamente collegati con la nostra Rete 2. Poi ci dedicheremo oggi a una serie di appuntamenti concertistici con alcuni ascolti relativi, dopodiché concluderemo questa puntata con la recensione, oggi curata da una nuova voce che entra in gioco, diciamo così. Si tratta di Paola De Angelis, che recensisce il disco di una cantautrice, improvvisatrice, virtuosa della chitarra, che si chiama Wendy Eisenberg. Cominciamo però adesso in musica, e lo facciamo attraverso una bella novità discografica firmata Armonia Mundi, con due grandi virtuosi dei nostri tempi, ovvero Isabel Faust e Alexander Melnikov, che dedicano un quarto volume e anche ultimo alle sonate per violino e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart, che diciamo così, con questi nuovi lavori registrati, con le sonate 296, 303, 380 e 481, rivitalizza completamente il genere, aprendo dei nuovi orizzonti estetici. La BBC Music Magazine ha commentato questa bella registrazione dicendo: entrambi i musicisti di questo lavoro caloroso rispondono ai mondi sonori distintivi di queste tre opere, con interpretazione di grande sottigliezza e flessibilità. Vi voglio proporre da questo bellissimo disco un bel ascolto lungo, corposo, ovvero la sonata per pianoforte e violino in do maggiore, Köchel 296, che fu scritta nel marzo del 1778, dedicata a un'allieva dello stesso, Thérèse Pierron, e inserita in un gruppo di lavori che sono le cosiddette sonate di Mannheim, che Mozart definì come duetti di pianoforte e violino. E la stessa denominazione chiarisce appunto questa precisa finalità che aveva di queste, relativamente a queste composizioni, con l'intento di affidare ai due strumenti una funzione decisamente concertante. Ascoltiamo quindi la sonata per pianoforte e violino in do maggiore, Köchel 296, allegro vivace, allegro sostenuto, rondò allegro sono i movimenti che la contraddistinguono, la eseguono e al violino Isabel Faust, al forte piano Alexander Melnikov. Buon ascolto.

0: Una bellissima novità discografica, un lavoro di grande prestigio, quello pubblicato recentemente da Armonia Mundi e che vede protagoniste Isabella Faust al violino, Alexander Melnikov al fortepiano, in un ciclo, volume quarto di questo lavoro dedicato appunto alla musica di Mozart, un ciclo di quattro sonate, la 296 che abbiamo appena ascoltato, la 303, la 380, la 481. I movimenti di questa sonata per piano e violino in do maggiore, che è il 296, sono allegro vivace, allegro sostenuto e rondò allegro. Sono le 10:01, noi ora voltiamo pagina, preparate il vostro cellulare e preparate il numero di WhatsApp che vi ricordo, ma non scrivete subito, solo quando avvierò la distribuzione di due copie di biglietti per un concerto di cui vi parlo fra un attimo. Intanto vi ricordo il numero 079 382 6765, ve lo ripeto, 079 382 6765.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E proprio così, un concerto che si terrà domani nell'ambito dei concerti di Serviti a Mendrisio, nel appunto relativo spazio del chiostro di Serviti vicino alla chiesa principale, alla chiesa di San Giovanni, si esibirà un notevolissimo quartetto di saxofoni, ovvero Blas Kemperle, sax soprano, Jacopo Taddei, sax alto, Alan Luzar, sax tenore, David Brand, sax baritono. Insieme formano il Signum Saxophone Quartet e domani nel concerto che avverrà a partire dalle ore 21 chiostro di Serviti, appunto nella omonima piazzetta, il programma prevede una pagina di Antonin Dvorak, quartetto per archi in fa maggiore opera 96, poi David Maslanka da Recitation Book, Viet Quang Prize Possessions, poi George Gershwin tre preludi e poi bellissimo le danze sinfoniche dal West Side Story di Leonard Bernstein, tutto ciò tradotto appunto, trascritto per il quartetto di saxofoni. Loro hanno partecipato a diversi concorsi, hanno fatto debutto alla Carnegie Hall nel 2013 a New York naturalmente, si sono esibiti sui palcoscenici di ogni dove e quest'anno terranno una lunga tournée in Australia con Alec McGregor, cantante, con cui il quartetto esplorerà il repertorio musicale degli anni 20-40 da Berlino fino a Broadway e poi un ritorno in Corea. Quindi una bella occasione per andare ad ascoltarli, serie di album che loro hanno già pubblicato, il primo di cui adesso vi faccio ascoltare un brano, è stato realizzato con la celeberrima etichetta Deutsche Grammophon. Noi siamo lieti di distribuire due copie di biglietti ai primi che scriveranno al numero 079 382 6765, ve lo ripeto 079 382 6765, a partire da questo momento. Vi ricordo il concerto è domani al chiostro dei Serviti di Mendrisio e ora ascoltiamo il Signum Saxophone Quartet in un brano di molto particolare, molto bello secondo me, di Max Richter, On the Nature of Daylight Light, naturalmente è un brano per orchestra trascritto per il quartetto di saxofoni.

Davvero molto bello a mio avviso questo brano che è una composizione di Max Richter dal titolo On the Nature of Daylight, una composizione pensata per l'orchestra e qui trascritta per il quartetto di saxofoni dai componenti del Signum Saxophone Quartet che saranno protagonisti di un concerto, come dicevo poco fa, domani al Chiostro dei Serviti a Mendrisio, con un programma che prevede musiche di Dvorak, di Maslanka, di Kwong, di Gershwin e di Bernstein. Grazie a tutti voi che avete scritto e partecipato per aggiudicarvi i biglietti. Complimenti ai signori Claudio e Luisa per essere arrivati prima degli altri, e naturalmente invito gli altri che hanno partecipato, ma tutti voi, a ritentare alla prossima occasione, perché torneremo sui concerti dei Serviti naturalmente. Voglio adesso ricordarvi un altro concerto. Un altro concerto che si riferisce all'apertura questa sera alle ore 20:30 di Ceresio Estate, con la presenza di Svetlana Beresnaya, un concerto inaugurale appunto di questa 50ª edizione di Ceresio Estate dedicata a una figura molto importante, cioè Alice Moretti, forse fra le figure più importanti per la crescita culturale nel Canton Ticino. Nacque Melide nel 1921, docente, pioniera dei diritti delle donne, tra le prime 11 elette del Gran Consiglio ticinese nel 1971. E Alice Moretti ebbe un ruolo molto importante nella nascita di Ceresio Estate. E appunto favorì insomma il loro sviluppo grazie alla proposta avanzata da Lucien Rosset, appunto, di ampliare questa esperienza partita da Carona e estenderla invece a vari luoghi di questo territorio. Questa sera appunto nel giorno di commemorazione, diciamo, di ricordo di quest'artista, si esibirà questa organista che si chiama Svetlana Beresnaya, una interprete che lavora molto attorno alla figura di Johann Sebastian Bach, che appunto ricoprirà con le sue musiche una grande parte del programma, e sarà appunto eseguito sul magnifico organo Mascioni della chiesa di Melide, la chiesa di San Quirico e Giulitta. E oltretutto ci sarà accanto a lei Gianfredo Camesi, che è una figura, scusatemi, Carlos Pardo Gomez, scusatemi, un piccolo sbaglio. Sarebbe il registrante. Che cos'è? Praticamente è una figura poco visibile al pubblico e svolge un ruolo fondamentale nell'interpretazione organistica, perché segue i cambi di registro richiesti dalla partitura, contribuendo così alla costruzione del colore sonoro e alla fluidità soprattutto del discorso musicale. Quindi è davvero una bella occasione per ricordare questa figura importante di Alice Moretti e per andare ad ascoltare la bravura di questa organista, che vi voglio proporre adesso nel adagio dal celebre concerto in re minore di Benedetto Marcello.

Il celebre adagio del concerto in re minore per oboe di Benedetto Marcello, eseguito da questa organista che si esibirà questa sera nel contesto di Ceresio Estate, per l'apertura di Ceresio Estate, si chiama Svetlana Bereznaia e poi con Carlos Pardo Gomez, il registrante, cioè quella figura, come dicevo prima, un po' nascosta e poco conosciuta, che si occupa di gestire, diciamo così, i cambi di registro dell'organo per rendere più fluido tutto il discorso musicale, per fare scoprire appunto un universo timbrico molto interessante. Quindi vi ripeto, questa sera alle 20:30 alla Chiesa San Quirico Giuritta di Melide, Svetlana Bereznaia si esibirà in questo concerto dedicato in gran parte, ma non solamente, all'opera di Johann Sebastian Bach. Prima abbiamo invece parlato del concerto che terrà il Signum Saxophone Quartet nel contesto dei concerti di Serviti a Mendrisio domani, con questo programma dal titolo American Dream, e vi ricordo che potete, se lo vorrete, riascoltare l'incontro con uno dei componenti, ovvero Jacopo Taddei, che ha realizzato la nostra Barbara Tartari. Potete riascoltarlo e trovarlo facilmente sul nostro sito internet. Ora passiamo invece a un altro appuntamento anticipato dalla presenza dell'Orchestra della Svizzera Italiana ieri a Bellinzona alla Chiesa di San Biagio e oggi invece a Lugano. Infatti l'OSI si esibirà alla Chiesa degli Angioli per un programma a partire dalle ore 20 che la vede guidata da un raffinato direttore d'orchestra italiano, ovvero Enrico Nofri, fondatore anche per lungo tempo primo violino dell'ensemble Il Giardino Armonico, celeberrimo, e insieme presenteranno una sorta di viaggio musicale tra epoche e atmosfere diverse, ispirati a un po' allo stile antico, diciamo così, dove spiccano pagine di Ottorino Respighi, di Armaud, di Grieg e poi la celeberrima aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Voglio farvi ascoltare la direzione di Enrico Onofri invece da un altro disco pubblicato da Passacai nel 2019 con l'Orchestra Barocca di Siviglia, Haydn in Siviglia. Questo è il titolo di questo lavoro. Ascoltiamo il primo movimento, Allegro con brio, dalla Sinfonia numero 44 in Mi minore. Orchestra Barocca di Siviglia, la direzione è di Enrico Onofri.

Abbiamo ascoltato l'Orchestra Barocca di Siviglia nella direzione di Enrico Onofri nel primo movimento Allegro con brio dalla Sinfonia numero 44 in mi minore, Sinfonia di lutto di Franz Joseph Haydn. Il tutto estratto da un disco Passacai pubblicato da Passacai nel 2019. Ricordo che nuovamente che Enrico Onofri sarà protagonista del concerto di questa sera a Lugano alla chiesa di Santa Maria degli Angeli con l'orchestra della Svizzera Italiana. Tutto questo alle ore 20. In un programma che prevede musiche di Ottorino Respighi, di Jean-Philippe Rameau, di Edouard Grieg e di Johann Sebastian Bach, con la celeberrima, notissima aria sulla quarta corda. Quindi una bella occasione per andare a ascoltare l'Osi con questo prestigioso direttore. Per quanto riguarda invece i nostri programmi, vi ricordo che oggi, nella puntata di Voi che sapete, che sarà l'ultima prima della pausa estiva, si parlerà della musica in streaming, dell'evoluzione, diciamo di così, di questo mondo legato alla diffusione della musica su internet e sulle piattaforme digitali, e ospiti di Lucia Bentoglio saranno Alceste Aroldi e Antonello Boezio.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. La 13ª VS sarà versata a partire dal prossimo 1 dicembre e finanziata unicamente dall'IVA, senza prelievi dai salari. L'hanno appena stabilito il Consiglio degli Stati e quello del Nazionale, approvando il decreto federale. Il previsto aumento di 0,4 punti dell'imposta sul valore aggiunto, fatta eccezione per i beni di prima necessità, comporta una modifica della Costituzione. La popolazione svizzera sarà chiamata a votare. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. L'appuntamento sul Bürgenstock era già stato messo in dubbio dopo la firma che Trump aveva posto in anticipo sul memorandum a margine del G7 in Francia. Berna precisa che era tutto pronto a livello di sicurezza, diplomazia e anche organizzazione da parte dei gestori. Il portavoce del Dipartimento Affari Esteri ha dichiarato che la Confederazione resta impegnata negli sforzi per promuovere il dialogo. Il testo siglato dal presidente americano Trump e dal presidente iraniano Pezeshkian non affronta alcuni punti cruciali come quello del nucleare. I preparativi proseguono in vista della ripresa, entro un paio di mesi, delle discussioni tra Washington e Teheran. Proseguono i combattimenti nel sud del Libano. Nella notte 4 soldati israeliani sono morti in uno scontro a fuoco. L'ha reso noto questa mattina l'esercito di Tel Aviv. Secondo Beirut, una ventina di persone è rimasta uccisa nei nuovi bombardamenti. E prosegue anche la guerra tra Russia e Ucraina. Questa mattina una bambina è morta e una donna è rimasta ferita nella regione di Dnipropetrovsk. Droni lanciati da Mosca hanno inoltre colpito due navi civili nel Mar Nero, causando un morto e 5 feriti. Infine, ancora dall'interno, prima notte tropicale in Svizzera. In diverse località le temperature non sono scese sotto il limite dei 20 gradi. A Basilea è stato raggiunto il picco di 23,2. Lo indica Meteo News, che per oggi prevede la prima di una lunga serie di giornate canicolari. E vediamo nei dettagli le previsioni per oggi. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli seguiti da temporali. A nord localmente anche forti, massime sui 32 gradi. Domani sarà ancora generalmente soleggiato e molto caldo in tutto il paese, con massime in rialzo fino a 35 gradi a nord, a sud 33. Domani pomeriggio ancora possibili rovesci o temporali isolati.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Si sono fatte le 10:33, noi siamo all'ultima mezz'ora di questa puntata di fine settimana di Parade. Vi ricordo che concluderemo con, come sempre, con la recensione, oggi con una nuova voce, si tratta di Paola De Angelis, che recensirà un lavoro di Wendy Eisenberg, cantautrice, improvvisatrice, virtuosa della chitarra, e che appunto si muove sulla scena indipendente dal rock al jazz, l'improvvisazione free, il folk, l'avanguardia, quindi scopriremo insieme questo suo nuovo lavoro. Adesso invece vi voglio anticipare i contenuti della puntata di Concerto.ch di oggi, in onda come sempre alle 1:30, alle 13:30. Protagonista sarà un ensemble svizzero che si chiama Le Moments Baroque, ed è un ensemble che appunto si muove nell'ambito della musica barocca, della musica cosiddetta antica, e che andremo ad ascoltare innanzitutto in un disco nuovissimo appena uscito che si chiama

0: La splendida musica di Johann Sebastian Bach, questo era l'andante, che è il secondo dei tre movimenti che compongono il concerto per violino, archi e basso continuo in la minore numero 1041 nel catalogo delle sue opere, e lo abbiamo ascoltato con la direzione e lo strumento solista di Jonathan Nubel a capo dell'ensemble Le Moment Baroque, che sarà protagonista del concerto punto CH di oggi in onda come sempre alle 13.30. Ascolteremo, come prima vi dicevo, alcune tracce, diverse tracce dal loro ultimo album, che è uscito da pochissimo per l'etichetta Claves e che si intitola Alle lacrime, con la musica di Locatelli, Scarlatti, Avison, Sammartini, concerti grossi appunto. E quindi è davvero un bel lavoro, e non perdetevi questa puntata, poi potremo ascoltare nuovamente Le Moment Baroque anche in un paio di esecuzioni in un concerto dal vivo che risale a un paio di anni fa, 26 maggio del 2024. Bene, siamo giunti praticamente, o meno quasi, in conclusione di questa puntata di Parade. Io vi invito sempre a scriverci, se lo vorrete, il numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 079 382 6765, ve lo ripeto, 079 382 6765. Ed ora siamo alla recensione, abbiamo il piacere di accogliere una nuova voce, appunto, che quindi conoscerete, imparerete a conoscere. Si tratta di Paola De Angelis, che per la recensione di oggi si dedica a una cantautrice, ma non solamente, un'improvvisatrice, una virtuosa della chitarra, che si muove sulla scena indipendente, dall'art rock al jazz, improvvisazione, folk, avanguardia. Quindi diciamo che così il country folk è il genere più prossimo a questo nuovo lavoro di Wendy Eisenberg, e quindi l'ascoltiamo. Da Claudio Farinone un saluto, rimanete con noi.
1: La recensione di Parade.

morte di David Lynch, un regista molto importante per Wendy Eisenberg. Twin Peaks è il microcosmo surreale e fosco dell'America. Per lei è un'opera molto significativa, ma non solo per lei, ma anche per chi ha subito violenze sessuali, perché il recupero dal trauma è un processo allucinatorio e psichedelico, dice, perché ti confronti con il vero orrore. In pratica, la tesi dell'universo di Twin Peaks. In questa canzone Wendy Eisenberg cerca di ritrovare la bambina che era, che ha sopportato quel trauma, e alla fine cerca di liberarla dall'essere intrappolata in quel ricordo. Wendy Eisenberg è una virtuosa della chitarra che negli ultimi 10 anni si è mossa sulla scena indipendente dall'art rock al jazz, all'improvvisazione free e al folk e l'avanguardia, anche se è il folk il genere più prossimo in questo nuovo disco che porta il suo nome ed è uscito questa primavera. Il disco però nasce nel 2020 e coincide con il suo trasferimento dal Massachusetts, dove studiava al conservatorio del New England, a Brooklyn. Quindi da un ambiente bucolico alla metropoli, con tutti i suoi vantaggi e ricchezze, ma è un cambiamento drastico e quindi resta nell'animo una nostalgia che istintivamente fa gravitare Wendy Eisenberg verso le sonorità country e folk. Le sue sono influenze che vanno da Gillian Welch a John Prine, Willie Nelson, ma anche a quello che è il weird folk, il folk strano, come quello dell'arpista Joanna Newsom. Non sono però le uniche influenze, ci sono altri musicisti che si sono mossi verso orchestrazioni pop folk, come per esempio la geniale e trascurata Judy Seal, mentre i nomi di Jimmy Webb e Van Dyke Parks sono più noti e acclamati. Altri musicisti però che le sono cari sono Jim O'Rourke ed Elliot Smith. Ma ricordiamo che la formazione di Wendy Eisenberg è jazz e che ha suonato anche con Bill Orcutt. Del suo nuovo disco ha detto una cosa semplice ma cruciale: le canzoni sono autentiche canzoni folk, ma io non cerco tanto di esplorare le potenzialità della chitarra quanto di includere i linguaggi più strani che questo strumento ha espresso nell'ultimo secolo e mezzo. Il prossimo brano si intitola Will You Dare?

La chitarra, pedal steel, ha un ruolo importante, lucido, in una canzone come questa sull'amore e lo scorrere del tempo. L'amore che ti attira e ti spaventa e ti arruffa i capelli chiedendoti: oserai? Su questo disco che porta il suo nome, Wendy Eisenberg riunisce amici e collaboratori come il bassista Trevor Dunn, già con Mike Patton e John Zorn, e Mary Rubio, che ha coprodotto il disco, una polistrumentista che qui suona la pedal steel, il synth e ha curato anche gli arrangiamenti d'archi. Un disco registrato insieme a persone da cui Wendy Eisenberg si sente accettata. È un disco che prende atto di un cambiamento nella sua vita e ogni nuova consapevolezza richiede coraggio ed energia, per cui voleva che queste canzoni fossero confortanti. Tra il 2023 e il 2024 Wendy Eisenberg ha avuto un'esperienza che lei definisce semimistica. Si è ritrovata a vagare per ore da sola dopo aver rinunciato a un amore e anche a una vita convenzionali, quindi ha abbracciato la sua identità queer. Ci lasciamo con Another Lifetime Floats Away, in cui lei ripercorre l'arco di una vita, il modo in cui il passato ci abita e riaffiora a suo piacimento, anche quando non ce l'aspettiamo. Quindi scorre una serie di immagini familiari, come la madre che prepara la colazione, il padre al lavoro, i suoi 20 anni avventurosi in giro per le autostrade del nord-est degli Stati Uniti, finché adesso Wendy Eisenberg si sente nei panni dei suoi genitori ed è lei la persona che determina la sua vita. Another Lifetime Floats Away, Wendy Eisenberg.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Alphaville. Le 11 spaccate, eccoci qui, ben ritrovati, ben ritrovate ad Alphaville, da Barbara Camplani al microfono, Cristina Artoni e Mario Fabio in redazione. Io per questa puntata di venerdì 19 giugno inizio con una domanda. Esistono secondo voi delle baraccopoli in Europa al pari delle favelas brasiliane o degli slum in India? La risposta è sì, certo, purtroppo esistono anche in Europa e lo sapete, nel nostro continente dove si trova la baraccopoli più grande? Si trova in Puglia, fuori dalla città di Foggia, dove vivono, pensate, fra le 3 e le 5.000 persone, per lo più migranti impiegati come braccianti nei campi agroalimentari del sud Italia, fra dignità negata, violenza e caporalato. Il nuovo volto della schiavitù del XXI secolo, tornato ancora alla ribalta della cronaca orrenda delle ultime settimane. Della baraccopoli di Borgo Mezzanone in Puglia e di caporalato parleremo alle 11.45 con l'attivista e scrittore Yvan Sagné alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato che ricorre domani 20 giugno. A seguire alle 12 l'audio fiction La storia del WWW, una produzione RSI in collaborazione con Usi e Supsi che ripercorre la nascita di Internet avvenuta 33 anni fa, scusate, che rivoluzionò, lo sappiamo, la vita delle persone e delle società di tutto il mondo. Fra pochissimo invece ci spostiamo presso il Museo Segantini di Sankt Moritz che ha appena inaugurato una nuova mostra temporanea in occasione dell'acquisizione di una nuova opera segantiniana, la Pompeiana o Ragazza che attinge l'acqua, un raro pastello del 1885 in cui Segantini esplora l'acqua come metafora della vita. Ne parleremo a brevissimo con la direttrice del Museo Segantini, Mirella Carbone.

0: E questa era Amare, singolo pubblicato da Jimmy Villotti, pseudonimo un po' USA di Marco Villotti, cantautore e chitarrista emiliano, qui con un ospite d'eccezione, Lucio Dalla. Il singolo Amare era del 97. Villotti, che lo ricordiamo, è stato uno storico collaboratore fra gli altri di Paolo Conte, che gli intitolò anche la canzone Jimmy Ballando, e ancora Francesco Guccini, Sergio Enrigo, Ornella Vanoni e appunto il grande Lucio Dalla. Da questa primavera il Museo Segantini di St. Moritz aggiunge alla sua collezione una nuova opera, La Pompeiana, o Ragazza che attinge l'acqua. Si tratta di un pastello che Giovanni Segantini dipinse nel 1885, acquisito proprio questa primavera dalla Fondazione Gottfried Keller e poi affidato al museo in prestito permanente. Una novità preziosa, attorno alla quale è nata una mostra temporanea che si è proprio inaugurata la scorsa settimana e che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 20 ottobre, che a partire appunto dalla Pompeiana esplora l'acqua come simbolo universale nell'opera di Segantini. Noi ne parliamo con la direttrice artistica del Museo Segantini e curatrice dell'esposizione, Mirella Carbone. Ben arrivata, ben ritrovata ad Alphaville.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Mirella Carbone, lei oggi ci guiderà alla scoperta di un Segantini forse meno noto, ma non per questo meno intenso. Lo diciamo perché leggevamo che la Pompeiana rappresenta per la collezione del museo il primo pastello puro entrato in collezione. Ci introduce qual è l'importanza di questo prestito permanente per il Museo Segantini?
1: Ecco, lo dice lei già molto bene. Giovanni Segantini è famoso soprattutto come il pittore delle grandi opere ad olio. Tuttavia, e questo non lo sanno tutti, amava lavorare e sperimentare anche con altre tecniche materiali, il carboncino, le matite colorate, matita con tè, i gessetti, l'acquarello, il pastello, le tempere, cioè, addirittura in certe opere si trova anche, usava aggiungere la polvere d'oro. Il nostro museo ospita a livello mondiale la collezione più grande e significativa di opere di questo artista, che copre tutte le fasi della sua produzione artistica. Però mentre abbiamo dipinti ad olio e disegni in abbondanza, finora mancavano del tutto esempi di lavoro a pastello, e quindi l'acquisizione della Pompeiana colma per noi una lacuna significativa. E tra le altre cose, però, bisogna aggiungere che con questo acquisto, cioè con questo acquisto, si rende possibile l'accesso al pubblico in modo permanente di un'opera di grande qualità che finora, essendo sempre stata di proprietà privata, era stata esposta molto raramente al pubblico. Quindi abbiamo quest'altro fattore positivo con questa acquisizione.
0: Fra gli aspetti interessanti, preziosi anche per il pubblico, ricordiamo che la Pompeiana appartiene al periodo italiano di Segantini, dunque precedente agli anni engadinesi. Mirella Carbone, in questo senso c'è una continuità oppure costituisce una rottura rispetto a quella produzione alpina che rappresenta anche il cuore della collezione del Museo Segantini?
1: Sì, noi abbiamo in realtà molte opere del periodo di Savognino e di Maloia, però la nostra collezione copre anche le fasi precedenti, la fase milanese degli studi e poi la fase in Brianza. Questa Ragazza che attinge l'acqua, come lei diceva, del 85, è molto interessante perché documenta come è un momento di passaggio dalla fase di pittura scura, chiamiamola così, tipica del primo periodo di Brianza, caratterizzata dalla scelta di toni molto cupi, ribassati, colori spesso Segantini in questi anni li mescolava col catrame in modo da scurirli ulteriormente, e da questa fase con la Pompeiana si vede il passaggio ad una nuova fase chiara che poi Segantini svilupperà negli anni di Savognino. Quindi la tavolozza con cui realizza questo pastello contiene colori più chiari e più vivi del passato. Se davanti all'originale poi uno lo vede e si estasia veramente vedendo come per esempio compone il cielo al tramonto, sullo sfondo del quadro utilizzando tonalità di pastello bianco, giallo, arancione, grigio e blu. È veramente un tessuto molto, molto affascinante. E poi è molto interessante anche notare come nel dipingere la riva del fiume, perché è una pastora stesa sulla riva di un fiume, utilizza già in parte quella tecnica delle pennellate lunghe e sottili affiancate l'una all'altra, che poi caratterizzerà il suo successivo stile divisionista che lo ha reso famoso. Quindi è un'opera di passaggio in questo senso interessantissima.
0: Molto, molto. Fra l'altro, mentre Mirella Carbone parlava, io sono andata a guardare online questo dipinto, questo pastello. Potete recuperarlo online, ma ancora meglio, recatevi al Museo Segantini di St. Moritz, perché adesso è visibile e anzi è al centro di questa mostra temporanea che si è inaugurata la scorsa settimana. Mirella Carbone, come avete costruito questa esposizione che nasce appunto attorno a questa opera di piccole dimensioni? So ben capito, avete anche intrecciato prestiti rari con capolavori della vostra collezione.
1: Sì, effettivamente il mio fine era presentare al pubblico questa preziosa nuova acquisizione in un contesto tematico che la mettesse in rilievo. E appunto non è il titolo principale La Pompeiana, ma il secondo che lei ha citato, Ragazza che attinge l'acqua, quello è il vero tema del pastello, perché La Pompeiana fu un titolo attribuito dal gallerista di Segantini ai tempi, Vittore Grubici, che con questo titolo dal carattere italianeggiante e classicheggiante sperava di attrarre i collezionisti stranieri, ma il titolo Pompei non ha nulla a che fare, è una scena pastorale, si vede questa pastorella che sta cercando stessa sulla riva del fiume di attingere l'acqua, e quello che è veramente commovente, una delle sue pecore si avvicina a lei, si inginocchia accanto a lei e col muso le tocca il braccio come se la volesse aiutare. Cioè c'è questo legame solidale tra l'uomo e l'animale che è un tema centrale nell'opera di Segantini. E siccome noi non avevamo mai realizzato una mostra sul tema centrale dell'acqua, questo, come diceva lei, questo elisir vitale eterno per Segantini che accomuna in realtà tutti gli esseri viventi in questo bisogno dell'acqua, ho costruito attorno alla Pompeiana una piccola mostra che permette di vedere dei prestiti che sono in proprietà privata e non si vedono mai, ma anche delle opere della nostra collezione, per esempio La ragazza alla fontana, oppure La vacca bruna all'abbeveratoio, e anche delle opere, prestiti importanti della galleria di Arco, Galleria Civica Giovanni Segantini di Arco.
0: Nel titolo della mostra voi citate una frase di Segantini stesso: io bevo a questa fonte purissima dove la bellezza si rinnova eternamente. E dunque, attraverso questa esposizione, a partire da La ragazza che attinge l'acqua, usiamo questo titolo più forse corretto, i prestiti, i capolavori della vostra collezione, cosa emerge del rapporto di Segantini con l'acqua? Che simbolo è per lui all'interno della sua produzione artistica pittorica?
1: Ma se lui, se veramente uno fa una panoramica delle sue opere, soprattutto quelle a partire dal periodo Brianzolo, passando da Savognin fino a Maloia, vediamo che l'acqua è onnipresente in realtà. Segantini stesso ha un rapporto mistico con l'acqua, per lui, ripeto, è un eterno e divino elisir della vita, e nel percorso espositivo troviamo ricorrente, con varianti interessanti, l'atto per esempio del bere alla fontana. Sempre in queste opere, quando si tratta di bere, molto spesso l'uomo e l'animale si trovano assieme in questo atto importantissimo, come nella Pompeiana, attingono l'acqua insieme, così in altre opere sono lì a bere entrambi alla fontana. Oppure troviamo il pastore in una delle nostre opere che attende rispettoso alcuni passi dietro alla mucca, quasi raccoglimento, mentre la mucca beve. Cioè, questa idea di comunità di esseri naturali la ritroviamo spessissimo, però l'acqua scorre anche lì dove per esempio sboccia un nuovo amore, ce lo dimostra il bel disegno che abbiamo abbiamo ricevuto in prestito, Bacio alla fontana, oppure il dipinto Il pastore innamorato. La tematica della mostra magari può anche spronare i visitatori a una riflessione sull'attualità, visto che oggi pensare all'acqua come bene eterno non è più possibile, purtroppo, come ai tempi di Segantini. Comunque per lui l'acqua era importantissima, cioè questa metafora dell'acqua, del bere l'acqua, è anche una metafora per la sua ispirazione a contatto della natura. Ci sono delle opere, appunto, lei ha citato una frase, ci sono moltissime frasi bellissime di Segantini in cui lui appunto descrive questo bere, cioè ispirarsi alla natura come l'atto del bere, quasi come se succhiasse alle mammelle della madre natura, diciamo.
0: Ci avviciniamo alle conclusioni, però ancora una domanda per Mirella Carbone. Lei accennava a questi prestiti prestigiosi provenienti anche dalla Galleria Civica Giovanni Segantini di Arco in Trentino. Ecco che fra questi prestiti spicca probabilmente su tutti il dipinto Sole d'autunno, che non era mai stato esposto prima in Svizzera. Cosa possiamo dire di quest'opera e come si collega a questo tema dell'acqua e dell'abbeveraggio alla fonte?
1: Sì, la sua domanda è molto interessante, perché in realtà anche lì troviamo, è uno splendido, un dipinto monumentale di grandi dimensioni, e noi siamo grati veramente alla Galleria di avercelo prestato. In realtà anche lì troviamo una scena, sullo sfondo il paese di Savognin e sul davanti una donna, una pastora e la mucca che bevono insieme alla fontana. E la domanda che ci si pone è perché Segantini dà questo titolo, Sole d'autunno, perché in realtà, a parte il tema centrale dell'acqua e del bere, è un'opera in cui lui ci permette, oppure cerca e riesce perfettamente, di immergerci letteralmente nel godimento di un paesaggio alpino inondato dalla calda ma ancora forte luce del sole autunnale. È veramente un'esperienza unica trovarsi davanti a questo quadro, perché chiunque di noi conosce qual è la caratteristica della luce autunnale nelle Alpi avrà l'impressione di ritrovarsi veramente davanti alla natura. E, cioè, non, in realtà è una, per me è una grandissima gioia poter mostrare durante l'estate fino al 20 ottobre questa opera, e sono molto grata che già dal 22 si è creato veramente un rapporto molto stretto con il luogo di nascita di Segantini, Arco, con questa galleria. Noi siamo praticamente l'alfa e l'omega, Segantini ad Arco e Segantini a St. Moritz, e naturalmente il fatto che io sono italiana mi ha permesso anche di stringere in maniera più semplice, anche grazie alla lingua, questi rapporti con loro. C'è uno scambio veramente di idee, di progetti, di opere, che è molto gratificante, molto bello.
0: Scambi preziosi di cui in ultima istanza poi beneficia il pubblico. Recatevi, certo, se ne avete modo, presso il Museo Segantini di St. Moritz. Abbiamo parlato di questa mostra temporanea costruita a partire dall'acquisizione della Ragazza che attinge l'acqua, un raro pastello di Giovanni Segantini risalente al 1885, una mostra che esplora l'acqua come simbolo universale nell'opera segantiniana. Grazie alla direttrice artistica del Museo Segantini e curatrice dell'esposizione Mirella Carbone per così avercela raccontata in radio.
1: Grazie infinite, grazie. Buongiorno.

0: E questa era Barbaridade, una produzione del 2020 del cantante brasiliano Julien de Tialica, qui accompagnato da Midian Nascimento. Sono le 11:23, fra qualche minuto arriviamo all'appuntamento quotidiano del dossier. Delle 11:30 concluderemo il nostro dossier dedicato ad Allen Ginsberg e ai poeti della Beat Generation con un'intervista al poeta e artista visivo John Jahn, fra le voci più originali della poesia e della performance contemporanea. Con John Jahn, in realtà, chiudiamo questa stagione di dossier che durante i mesi estivi verranno sostituiti da una lunga serie. Si intitola Le architetture del suono ed è stata ideata e curata da Enrico Bianda, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Enrico.
1: Ci siamo, eccolo qui, funziona. Ciao Barbara, buongiorno a tutte e a tutti. Vado molto molto rapidamente. Ve la ricordate l'estate passata che si intitolava Lessico personale, oppure l'anno ancora prima le mie linee d'ombra? Erano omaggi per ricorrenze attorno alle quali costruivamo l'intera estate con 10 o 11 interpreti che ci accompagnavano di settimana in settimana con dei contenuti inediti, dei racconti, delle testimonianze, dei ricordi, dei piccoli saggi, eccetera. L'idea è un po' questa anche quest'estate. Siamo partiti da due ricorrenze fondamentali per la cultura del Novecento che cascano proprio quest'anno, era il 26 maggio e arriverà ad ottobre l'altra ricorrenza. Nel 1926 nascevano sia John Coltrane che Miles Davis e allora abbiamo pensato, ma perché non dedichiamo l'estate a questi due meravigliosi musicisti? E quali erano gli aspetti principali della loro poetica? Beh, Miles Davis ha sempre detto che il carattere della sua poetica più riconoscibile era proprio il lavoro sul silenzio e per John Coltrane in realtà è stato il primo e più grande musicista che ha portato la riflessione sulla trascendenza nella sua musica, esperienza che poi è stata portata avanti da sua moglie Alice Coltrane. Ma insomma, il silenzio e la trascendenza mi sembrava fossero due caratteri pienamente responsabili della poetica di questi due artisti. Allora, attorno a queste due parole ho deciso di celebrare queste due figure. Si apre con un ricordo di Miles Davis attraverso le parole di Enrico Rava, che è il più grande trombettista jazz italiano ed europeo probabilmente vivente, ha quasi 83 anni credo, ma perfettamente in azione ancora oggi, fa concerti, incide dischi e a lui abbiamo affidato il ricordo di Miles Davis. Lo ha conosciuto. Miles Davis ha assistito a concerti di Enrico Rava, hanno dialogato e lui ci racconterà questa storia. E l'estate si chiuderà nel segno della trascendenza con il ricordo di John Coltrane affidato ad un tenor sassofonista che si chiama Daniele Sepe e lui ci racconterà il suo John Coltrane. E in mezzo che cosa abbiamo
0: fatto?
1: Sono dieci settimane, in mezzo abbiamo esplorato queste due parole, il silenzio e la trascendenza, affidandoli a artisti, curatori, scrittori, poeti che si sono concentrati su queste due parole, d'accordo? E quindi di fatto ci stacchiamo da Davis e Coltrane, anche perché Alphaville non è un programma musicale, e abbiamo esplorato queste due parole con personalità come Corrado Benigni, curatore fotografico che ci fa una storia della fotografia che guarda e legge la realtà attraverso il silenzio. Nicola Soldini è uno storico dell'architettura, ci racconterà cinque luoghi che inducono al rapporto con la trascendenza e il silenzio nell'architettura, soprattutto del Novecento. Chandra Livia Candiani è una poetessa, è una interprete di testi buddisti e ci accompagna in una serie di letture dalle sue opere che parlano del silenzio e della trascendenza. Claudia Fanti è una teologa post-teista, la trascendenza letta attraverso una lente diversa, contemporanea. Luca Conti è un giornalista, traduttore e il direttore di musica jazz e ci racconterà come il silenzio è entrato nella musica jazz. Paolo Paci è un alpinista ma è anche il direttore di Meridiani Montagne e ci racconta E qui la parola racconta è perfetta, perché in realtà sono proprio racconti di montagna dove il silenzio e la trascendenza entrano nella relazione tra l'uomo e la montagna. Ed infine Giuseppe Cederna ci racconterà cinque testi che hanno affrontato il silenzio. Mi viene in mente Erich Böll con il racconto di questo montatore della radio tedesca negli anni 50 che raccoglieva i pezzettini di nastro dove c'erano solo i silenzi delle interviste e li rimontava in un unico grande lavoro notturno. Una storia bellissima. Ed infine Anna Bianchi, che è una pittrice camminante, diciamo così, della nostra regione, che ha un rapporto viscerale con il silenzio e la trascendenza nella sua pittura e ci racconterà che cos'è per lei il silenzio nella pittura. Ecco, questo è il percorso dell'estate. Partiamo lunedì con Enrico Rava.
0: Partiamo lunedì, dunque 22 giugno. Questa serie estiva, L'architettura del suono, sarà proprio l'appuntamento quotidiano dell'estate di Alphaville. Ci accompagnerà fino a venerdì 28 agosto. L'appuntamento sarà sempre da lunedì a venerdì alle 11:30. Grazie Enrico.
1: Grazie.
0: Il pubblico ti ritroverà poi questo pomeriggio ai microfoni di K.

0: Ed era Ry Cooder, le sue reinterpretazioni della musica tradizionale statunitense. Questa era How Can You Keep On Moving, sui temi della grande depressione americana degli anni 30 del Novecento, che ci ha portati al dossier. Tra le voci più originali della poesia e della performance contemporanea, John Jahn attraversa da anni territori dove parola, musica e oralità si incontrano. Un lavoro il suo che dialoga con una tradizione che va dalle avanguardie del Novecento fino alla Beat Generation, facendo della poesia un'esperienza viva, sonora e condivisa. Proprio per questo è l'ospite ideale per concludere il nostro dossier dedicato ad Allen Ginsberg nel centenario della sua nascita. Non soltanto in qualità di lettore e interprete di quella eredità, ma anche come artista che continua a interrogarsi sul rapporto fra scrittura, libertà e presenza pubblica della poesia. Con lui proveremo proprio a capire cosa resta oggi dello spirito beat e perché la voce di Ginsberg continui a risuonare nel nostro tempo. Do così il benvenuto alla Rete 2 a John Jahn, ben arrivato ai nostri microfoni.
1: Buongiorno, grazie.
0: Lei è poeta e artista visivo. Dagli anni 70 in poi ha partecipato a numerosi eventi internazionali con letture, performance individuali, spesso in collaborazione anche con altri artisti e poeti, con numerose mostre, ricordiamo almeno One World Poetry ad Amsterdam nel 78 e nell'83, Roma Poesia nel 1999 e ancora la partecipazione a numerose edizioni della Biennale d'Arte Venezia. Le sue opere sono state pubblicate, tradotte in antologie e riviste in vari paesi. Ricordiamo almeno fra le opere recenti P, uscito nel 2017 per The Writer, e Tensioni, Round Midnight, edizioni del 2020. Dunque, John Jahn, per iniziare la nostra conversazione partiamo proprio da Ginsberg, che è così l'occasione di questo nostro dossier. Lei, quando ha incontrato per la prima volta la poesia di Ginsberg, quale impressione le ha lasciato e che cosa ha riconosciuto in essa che ancora oggi sente vicino al suo modo di scrivere o di stare sul palco?
1: Dunque, parliamo della fine degli anni 60. E in realtà Ginsberg stava diventando già una star mondiale, i suoi libri cominciavano a circolare in quel periodo e tra il resto io avevo avuto la fortuna di conoscere Franco Beltrametti, che era stato già in contatto con Ginsberg e altri poeti della Beat Generation.
0: Franco Beltrametti, lo ricordiamo per il nostro pubblico, il più importante poeta beat svizzero, a lui abbiamo proprio dedicato la puntata di ieri. Prego John Jahn.
1: Certo, quindi è stato lui un po' il tramite con diciamo anche come collegamento diretto con queste persone. Devo dire che io non ero molto interessato fino al momento di aver incontrato

0: di una possibilità, perché sentivo la letteratura, soprattutto quella italiana, come qualcosa di vecchio, personalmente, e devo dire che anche, diciamo, certo tipo di sperimentazione che c'era già con scrittori come Balestrini, per esempio, o Sanguinetti, mi interessava relativamente perché la vedevo un po' fredda, non so come dire, rispetto alla realtà.
1: Se la letteratura italiana la sentiva fredda e vecchia, come molti dei poeti beat statunitensi, come anche lo stesso Franco Beltrametti, lei è stato attratto d'altra parte dalla cultura poetica giapponese. Questo è un aspetto della sua vicinanza a Ginsberg. Cosa ha trovato nella tradizione orientale giapponese che non c'era nella tradizione occidentale e che è stata ripresa dai poeti beat?
0: Beh, sicuramente la forma secca, soprattutto negli haiku, il modo di descrivere la realtà in una maniera che può diventare quasi astratta, per me era molto interessante. E quella chiaramente io la conoscevo già. Poi devo dire che successivamente ho anche conosciuto Nanao Sakaki, che è stato uno dei poeti, virgolette, beat giapponesi, amico di Ginsberg e di Gary Snyder. E ho avuto anche l'occasione di incontrarlo più di una volta, e una vitalità diversa rispetto al fare scrittura, rispetto alla nostra, al nostro modo di approcciarsi, che è più intellettuale, non so come dire. Non che non sia intellettuale anche quello, è un'altra forma, un altro modo di approcciarsi alla realtà, praticamente, per descriverlo, per comunicarla. E anche questo per me è stata una fonte di ispirazione.
1: Per Allen Ginsberg, i poeti della Beat Generation, e quell'esperienza poi in parte confluita nello spoken word, la poesia non è soltanto un'arte scritta, ma è anche, forse potremmo dire innanzitutto, una performance, un'esperienza, un'esecuzione sonora e collettiva. Nel suo lavoro, John Jan, quanto conta la voce, il ritmo, la dimensione orale del testo, quali punti di contatto vede con la tradizione beat in questo aspetto?
0: Beh, sicuramente c'è questo aspetto, anche se devo dire che per com'è il mio carattere, io dal punto di vista della performance ho dovuto un po' forzarmi, perché io non sono un esibizionista, no? Cioè per me andare davanti a un pubblico è un po' una cosa faticosa, e quindi all'inizio soprattutto, poi certamente nel tempo la cosa diventa, virgolette, più semplice, si può dire così. Però nella scrittura, se parliamo della scrittura, l'aspetto del respiro per esempio per me è fondamentale, quindi questo soprattutto in P, nel primo dei due libri che lei ha citato, perché poi adesso in queste ultime cose che sto scrivendo in questi ultimi anni, queste che sono, diciamo, raccolte nel secondo libro, quello Tensioni, di cui parlava prima, sono sicuramente più sintetiche, quindi l'aspetto del respiro si sente meno. È una questione di rappresentazione in velocità. In questo, diciamo, è stato molto utile per me anche il rapporto con Tom Raworth, che è questo importante poeta americano con cui abbiamo fatto diverse cose assieme, sempre anche ai tempi quando era vivo anche Franco Beltrametti, anche dopo. So.
1: Sì, proprio il respiro, la campata del respiro è qualcosa che è tornato quasi tutti i giorni, no, all'interno di questo dossier, a segnarne l'importanza, no, nell'esperienza beat, che in realtà è stata molto di più di una sola corrente letteraria, è stato anche un laboratorio di libertà, di contestazione, di ricerca spirituale anche, oltre che formale. John Jan, siamo in conclusione, lei quali aspetti di quel clima culturale sente come ancora vivi e quali invece appartengono definitivamente al Novecento? Cosa resta oggi di quello spirito e di quel modo di fare poesia?
0: Per quanto riguarda l'aspetto spirituale, per quello che riguarda me, la cosa è fondamentale. Io sono stato uno studente del maestro Chogyel Namkhae Norbu, che è un maestro dello Dzogchen

0: uno degli insegnamenti del buddismo tibetano, adesso il maestro non c'è più perché ci ha lasciati, ma la mia storia all'interno di quel movimento spirituale continua. Io ho preso insegnamenti anche dal Dalai Lama e per me è fondamentale. Tra il resto, una delle cose ultime fatte prima che Allen Ginsberg morisse, noi qui a Venezia avevamo pubblicato un suo testo che era già stato pubblicato in Tricycle negli Stati Uniti, che era un testo sul buddismo in Jack Kerouac. Ed è stata anche l'ultima volta che io ho incontrato Allen Ginsberg, quando gli ho consegnato questo libretto e lui mi ha detto: ah sì, è stato tradotto in 15 lingue.
1: E con questo ricordo anche personale dell'ultimo incontro con Allen Ginsberg arriviamo alla fine di questo dossier della settimana. Grazie al poeta artista visivo John Jan per essere stato con noi. Noi ci concediamo
0: grazie
1: con lei con un regalo che le abbiamo chiesto e lei ha accettato di leggerci una delle sue ultime poesie. Se ho capito bene, ancora in parte inedita, corretto?
0: Sì, sì, sì. Certamente, sempre da tensione, 85, idee zombie, crisi epistemologica, caos morale, fake news raffica in cultura mainstream, etica sessuale malintesa, autoreferenziale, gerrymandering, recidivo, sovversivo, culture war, culture kampf, ad libitum.
1: Grazie, John Jan.
0: Prego. Grazie a voi.
2: Rete 2.

0: Ed era Hungarian Dance No. 5 in un'esecuzione del 58 del quintetto del chitarrista Bernie Kessel sul repertorio di Johannes Brahms. Nella grande pianura pugliese a nord di Foggia esiste una città che non compare su nessuna mappa. È la baraccopoli di Borgo Mezzanone, la più grande baraccopoli d'Europa, pensate, dove fra i 3.000 e i 5.000 persone, per lo più braccianti, migranti, impiegati e sfruttati nel settore agroalimentare, vivono senza acqua corrente, senza fognature, senza documenti, lavorando nei campi sotto il controllo dei caporali. Qualche giorno fa il programma televisivo Presa diretta di Riccardo Lo Iacono ha realizzato un reportage all'interno di questa baraccopoli. Le immagini sono impressionanti e non possono lasciarci indifferenti. Alla vigilia della Giornata Mondiale del Rifugiato, che ricorre domani sabato 20 giugno, noi vogliamo tornare su Borgo Mezzanone. Lo facciamo con chi quella realtà la conosce bene. Yvan Sagnier, buongiorno, ben arrivato alla Radio Svizzera.
1: Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, Yvan Sagnier è attivista, scrittore e fondatore dell'associazione No Cap, una voce scomoda ma necessaria contro ogni forma di schiavitù moderna, nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Yvan Sagnier, di origini camerunensi, era arrivato in Italia nel 2008 con una borsa di studio al Politecnico di Torino. In seguito è stato lui stesso bracciante a Nardò, dove aveva guidato il primo sciopero autonomo di braccianti stranieri d'Europa, che aveva portato all'introduzione del reato di caporalato nel codice penale italiano. Un'esperienza che aveva raccontato in due libri fondamentali: Ama il tuo sogno, vita rivolta nella terra dell'oro rosso, Fandango 2012, e Ghetto Italia, i braccianti stranieri fra caporalato e sfruttamento, sempre per Fandango nel 2015. Allora, Yvan Sagnier, un grande piacere il nostro, quello di averla ospite ai nostri microfoni. Partiamo proprio da Borgo Mezzanone. Borgo Mezzanone che in realtà esiste da 20 anni, una baraccopoli che è cresciuta nonostante le ruspe di Matteo Salvini nel 2019, che oggi è diventata una vera e propria cittadella informale con moschee, negozi, case in murature. Com'è possibile? Che cos'è Borgo Mezzanone?
1: Allora, Borgo Mezzanone è a tutti gli effetti una città dentro la città. È vero, è una bidonville, è una baraccopoli, però è una baraccopoli dove vivono migliaia e migliaia di braccianti, lavoratori stranieri. È una città le cui case sono fatte di plastica, di cartone, eccetera, all'interno del quale convivono braccianti, caporali e tutta una serie di attività legate alle esigenze, ai bisogni dei lavoratori stesso. È difficile con le ruspe, che non è prospettate da Salvini, attivarla come soluzione, che non può essere una soluzione, anche perché non basta sgomberare, smantellare un ghetto per pensare che si è risolto il problema, anche perché se uno lo fa, come l'ha fatto il ministro Salvini in altre aree, in Calabria, mi rivolgo alla baraccopoli di Rosarno, solo che poi successivamente si forma un altro ghetto, quindi un'altra baraccopoli. Quindi prima di pensare alle ruspe bisogna pensare a soluzioni alternative. Quindi Borgo Mezzanone oggi c'è perché c'è l'esigenza da parte dei lavoratori di avere una casa, un alloggio quando vanno a lavorare.
0: Lei stesso ha vissuto sulla propria pelle il caporalato a Nardò, sempre in Puglia, dal 2011, lavorava come bracciante presso la masseria Boncuri. Ricordavamo questo sciopero importantissimo che poi portò all'introduzione del reato di caporalato nel codice penale italiano. Ecco, cosa è cambiato, Yvan Sagnier, in questi 14 anni nei meccanismi di sfruttamento?
1: Allora, per quanto riguarda il cambiamento delle cose e della situazione dei lavoratori, di queste persone, direi che non è cambiato tanto, nel senso che Purtroppo, nonostante lo sciopero, nonostante la legge, i lavoratori continuano ancora a essere sfruttati. Gli ultimi casi di cronaca ce lo ricordano, ce lo dimostrano: il caso dei braccianti bruciati vivi qualche giorno fa in Calabria ad Amendolara, piuttosto che la morte di Saddam Sik, eccetera, eccetera, altri episodi drammatici. Non è cambiato tanto perché dall'altra parte non c'è una volontà da parte di chi ha il potere di poter cambiare le cose, ovvero le istituzioni. E proprio su questo che c'è il problema. È vero, si è fatto un passo in avanti sulla legge contro il caporalato. L'introduzione della legge contro il caporalato ha dato uno strumento alla magistratura per poter finalmente arrestare il caporale, perché tenete presente che prima di quella legge i caporali potevano fare la loro attività in modo del tutto impunita. Adesso c'è una legge che li può mandare in galera, diciamolo così. Però non basta reprimere, bisogna lavorare sulla prevenzione, e quindi è su questo che le cose non sono cambiate, e per questo abbiamo ancora episodi di sfruttamento.
0: Oggi c'è una legge che permette di incriminare i caporali, eppure i meccanismi di sfruttamento non sono cambiati. Fra le ragioni, lei ricordava quella della mancanza di una volontà politica. Ricordiamo che a Borgo Mezzanone c'è chi è arrivato, pur essendo arrivato in Italia con un permesso regolare, che poi però ha perso perdendo il lavoro. Altri sono stati truffati da intermediari fantasma. Ivan Sagné, come si spezza questo circolo vizioso in cui l'irregolarità non è una scelta ma una trappola?
1: Sì, allora ci sono vari modi, due o tre principali per spezzare questa catena. Intanto bisogna cambiare la legge sull'immigrazione in Italia. Noi abbiamo una legge arcaica, la Bossi-Fini, che non ha mai prodotto effetti aspettati, anzi è una legge che ricatta e rende vulnerabile i braccianti e le persone migranti nei confronti dei caporali, perché è una legge che innanzitutto lega la permanenza sul territorio italiano al contratto di lavoro. Quindi se vuoi rimanere in Italia per qualche mese, per qualche anno, deve avere un contratto di lavoro equivalente alla durata del tempo che devi rimanere. E questo non va bene, soprattutto in un contesto in cui il lavoro nero, quindi l'assunzione senza contratti di lavoro, la fa da padrone. E quindi c'è chi, quando arriva a scadenza del permesso di soggiorno, ha bisogno di un contratto, non lo può avere perché il caporale lo assume in nero, quindi diventa automaticamente irregolare. E quindi questo è un primo punto, va cambiata questa legge, e lo dico perché i braccianti, i lavoratori stranieri sono importantissimi nel sistema produttivo italiano. Senza la presenza di queste persone oggi interi settori dell'economia italiana sarebbero oggi in ginocchio, e quindi come tale queste persone vanno date tutti i diritti necessari, a partire dalla possibilità di avere un normale permesso di soggiorno per chi non ce l'ha, oppure per chi ce l'ha di non perderlo come in molti di questi casi. Poi è chiaro che poi la rete del caporale, la rete criminale, poi si inserisce non solo su questo, ma perché manca una vera organizzazione legale di lavoro in questo paese. Prendiamo il caso di Amendolara, che ha toccato tutti noi una violenza estrema, al bruciare delle persone vive. E queste persone erano straniere, afghane, pakistane, e andavano a lavorare in Basilicata, partivano da una regione all'altra sulla scorta, sotto il controllo dei caporali, semplicemente perché in Italia mancano degli strumenti legali di incrocio tra l'offerta e la domanda di lavoro. I centri per l'impiego in Italia, il collocamento, il cosiddetto collocamento pubblico, non funziona, per cui quando le aziende hanno bisogno di manodopera, cosa fanno? Chiamano la criminalità, chiamano i caporali al posto di andare a chiedere manodopera nei centri preposti. E quindi si inserisce il caporalato, la criminalità in un vuoto lasciato dallo Stato. E questo è. E qui io non vorrei parlare solo di repressione, ovviamente vanno condannate, bisogna fare indagine e smantellare tutte le reti di tratta, ma bisogna partire da un fatto che se ci sono i caporali è perché danno un servizio alle aziende e come tale bisogna sostituirlo da servizi legalizzati.
0: Lei con No Cap, associazione da lei fondata nel 2017, prova a proporre un modello alternativo, filiere etiche, contratti irregolari, ne parlavamo prima, un marchio di qualità certificato, un approccio dal basso che funziona a livello locale, ma immagino Yvan Sagnier è difficile poi competere con un sistema agroalimentare che ha fatto del ribasso del costo di lavoro il proprio mantra ormai da decenni.
1: Esatto, è così, è anche così. Purtroppo noi abbiamo messo in campo l'associazione No Cap, che sta per No Caporalato, No Cap, semplicemente perché volevamo costruire una filiera alternativa alla filiera agricola attuale. È una filiera che ha diverse ramificazioni, ha diversi gradi e livelli di sfruttamento. Noi parliamo spesso solo del grado dei caporali, o delle imprese che si avvalgono di caporali che sfruttano i lavoratori, però c'è un altro grado molto più alto rispetto a quelli dei caporali, tanto che noi diciamo che il caporalato è funzionale a un sistema agricolo ultracapitalistico che ha incentrato il potere a alcuni attori, a un attore principale della filiera che sono le catene dei supermercati, laddove spesso andiamo a fare la spesa, specialmente i discount, che con un meccanismo che non usa la violenza fisica come fanno i caporali, che non usano lo sfruttamento della manodopera diretta come fanno le imprese agricole, ma con un meccanismo, come lei ha ricordato, di impostazione agli agricoltori, ai produttori dei prezzi bassi. Questo sì che fa che le aziende, sentendosi schiacciati dalla grande distribuzione che gli impone questi prezzi insostenibili, allora loro a loro volta schiacciano i lavoratori giocando a ribasso sul costo del lavoro. È chiaro che se il chilo del pomodoro costa 9 centesimi al chilo al produttore, il produttore non ce la fa a contenere i costi e quindi dovrà andare a risparmiare da qualche parte, e dove vanno a risparmiare? Sul costo della manodopera. Quindi è un sistema di sfruttamento a catena che parte dalla grande distribuzione organizzata, dalle multinazionali che controllano lo cibo non solo in Italia ma in tutto il mondo e principalmente in Europa, e che quindi bisogna anche intervenire su quell'aspetto della sostenibilità del prezzo d'acquisto. E quindi No Cap ha deciso, partendo dalla mia esperienza di bracciante che ha lottato contro i caporali, ho deciso anche di lottare contro questo tipo di caporalato che io chiamo i generali dello sfruttamento. Per cui oggi l'associazione No Cap, la nostra associazione, interviene dentro la filiera sui prezzi dei prodotti, interviene per sensibilizzare un altro attore della filiera. Fino ad oggi ho parlato di lavoratori, di produttori delle catene dei supermercati, ma c'è un altro attore, il quarto, uno dei più importanti, che è il consumatore. Molti cittadini in Svizzera comprano i prodotti italiani spesso, ma non solo, ma in tutto il mondo è la stessa dinamica. Comprano e non si fanno delle domande che per noi sono domande semplici che possono rivoluzionare il quadro attuale. Cioè ogni volta che andiamo a fare la spesa bisogna chiedersi sempre: ma dove arriva questa passata di pomodoro? Dove arriva queste mandarine clementine che sto per comprare? Chi c'è dietro? I diritti delle persone che hanno raccolto questo prodotto sono stati rispettati, sì o no? Sono domande che ognuno di noi in quanto cittadino, in quanto consumatore, potrà fare, e da lì può iniziare una consapevolezza che potrà portare a una rivoluzione culturale e cambiare il quadro, perché con i nostri soldi la mafia ci lucra, ci campa, con i nostri soldi i caporali, le imprese e le catene che fanno del ribasso dei prezzi ci campano, quindi spenderli bene dove vogliamo, con prodotti etici controllati, fa molto più la differenza rispetto ad arrestare un caporale.
0: La responsabilità dei consumatori e delle consumatrici nel riconoscere i braccianti stranieri quali importantissimi nel sistema produttivo, così non vengono riconosciuti dalla legge, così non vengono riconosciuti anche dai cittadini e cittadine che dopo si trovano a scegliere fra il pomodoro più economico o quello con una filiera più etica. Ivan Sagnier, siamo in conclusione, però ancora una domanda, perché lei, fra le cose che ha fatto nel 2019, è stato anche fra i protagonisti del documentario Il Nuovo Vangelo del regista svizzero Milo Rau che ha rivisto la storia della sofferenza di Cristo proprio nelle vite dei braccianti stranieri del Sud Italia. Lei in quel documentario interpretava proprio Gesù e avete recitato, registrato proprio nelle campagne pugliesi con braccianti veri. Arte, attivismo, testimonianza, qual è oggi il mezzo per rompere l'indifferenza intorno allo sfruttamento dei lavoratori migranti sfruttati?
1: Ci sono tanti mezzi, sicuramente l'arte, il cinema, la comunicazione, il giornalismo sono mezzi importanti. Noi ho partecipato a questo film documentario di Milo Rau, che saluto e ringrazio, con grande convinzione, sapendo che il cinema è un'arma potente per poter sensibilizzare l'opinione pubblica. Siamo partiti da un tema, che è quello, diciamo, del Vangelo, quello del Cristo, un tema molto sentito dal punto di vista religioso da una buona parte dei cittadini cristiani europei, e quindi per lanciare proprio il messaggio a questi cittadini che oggi vedono spesso con indifferenza tutto ciò che succede. Oggi il Cristo, se fosse tra di noi, non 2000 anni fa, oggi il Cristo, con chi sarebbe oggi il Cristo? Io penso che il Cristo sarebbe oggi con i più deboli, sarebbe a lottare per la giustizia sociale, per un salario giusto, contro lo sfruttamento, per l'accoglienza, per salvare le vite. Questo è il Cristo e sarebbe oggi. Quindi il messaggio che Milo ha voluto passare, che abbiamo voluto passare, è anche questo, cioè vivere la propria fede pensando a ciò che avrebbe fatto il Cristo se fosse tra di noi fisicamente anche oggi.
0: E alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato, noi siamo partiti da Borgo Mezzanone, ve lo ricordo, la baraccopoli più grande di Europa, per parlare di diritti e di dignità negate ai braccianti sfruttati dal caporalato, una lunga filiera di responsabilità, da ultimo anche quella di noi tutti consumatori e consumatrici. Ne abbiamo parlato con l'attivista e scrittore Ivan Sagnier, grazie per essere stato ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi per l'invito.

0: Ancora in sottofondo il cantante belga Noé Prezou, l'abbiamo sentito in Juste Devant. E abbiamo iniziato ieri l'ascolto della serie audio La storia del WWW, che ripercorre a 33 anni di distanza la nascita del World Wide Web, ovvero Internet. Si tratta di una produzione della RSI in collaborazione con USI e SUPSI. Sono 7 le puntate che ci accompagneranno fino a venerdì della prossima settimana. Noi adesso ci ascoltiamo la seconda.
1: La radio televisione svizzera presenta La storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Secondo episodio. Il CERN.
2: Qui Deborah, dal CERN, giorno 2. Ieri ho incontrato Jeanne. La nostra conversazione mi ronza ancora in testa. È tutta la notte che penso agli antenati del World Wide Web. Oggi pomeriggio scendiamo negli archivi con Gabriele e Martin. Dovremmo anche incontrare Giovanni, la nostra guida. Giovanni ci ha promesso un tour a piedi dal CERN. Ora chiudo. La prossima registrazione sarà direttamente all'interno delle sale, camere e corridoi del CERN. Non vedo l'ora.
3: Cara, carissima Deborah, forse sarà che mattina è presto, o forse che per te sembra scontato, ma pensi che sia davvero chiaro a chi ci ascolta cosa sia il CERN? Sentite? Sono sempre estremamente e irrimediabilmente essenziale.
4: Sì, cara, ma presto daranno la parola anche a noi.
3: Tu? Tu? Voi?
4: Le tre V! Non penserai che facciano parlare soltanto una banale IA quando i protagonisti del giro siamo noi? Io e le mie V, il web.
3: Sì, ma è troppo presto. Prima devono avere un quadro clinico essenziale, poi decidere se vogliono continuare ad ascoltare e forse, forse, dico forse solo alla fine ti lasceranno parlare.
5: Scusate, siccome sono una proiezione mentale, frutto di un'inventiva umana, ci terrei a non essere relegata in cucina. Faccio parte della storia anch'io.
3: Jeanne, cara splendida Jeanne, tu di sicuro ricompari e continuerai a poter raccontare le tue storie della buonanotte. Ma qui ci vuole qualcuno di centrato, brioso e svelto per poter raccontare tutto quell'intreccio di fatti, dati, sigle e nomi.
4: Oh, taglia, cara, o passano i minuti e siamo sempre a livello di small talk.
3: Il CERN sorge vicino a Ginevra, nella parte occidentale della Svizzera, al confine con la Francia.
5: Sì, sì, penso che questo lo sappiano tutti. Uno spazio che occupa 6 chilometri quadrati di terreno, con edifici, laboratori, eccetera, eccetera. Non passa inosservato, eh?
3: Silenzio.
4: Potevate riassumere il concetto dicendo che è una città nella città. Ruth Einstein, Ruth Curie, la Ruth Salam, strade che collegano i vari spazi. Insomma, la storia va raccontata per aneddoti, altrimenti ci si annoia.
3: Bene. Posso continuare? Più di 2600 impiegati e ingegneri e scienziati e persone che progettano, costruiscono e migliorano gli strumenti che permettono all'essere umano di sperimentare. I tecnici, fantastici e devo dire affascinanti, con il loro universo fatto di cavi, componenti, viti, hanno tutto sotto controllo. Senza di loro, cosa ne sarebbe dell'acceleratore di particelle, del più minuscolo sensore? Loro sono...
5: Allora è vero quello che sentivo dire ai piani alti. Persino il personale amministrativo del CERN ne parlava. Hai una cotta per uno di loro. Scommetto quello che prende sempre il caffè con la panna.
4: Ma non ti eri fissata per uno di quei borsisti neolaureato?
5: Era un ricercatore in formazione.
4: Dovremmo cominciare a tenere un diario di tutti quelli che frequenti.
5: Ne passano troppi dal centro.
3: Ma la smettete? Sento che si è svegliata anche l'altra Deb, quella del presente, quella che la storia l'ha già vissuta, non quella che è rimasta nell'ostello del CERN.
6: Il CERN mi aveva colpita. È un vero parco giochi per gli appassionati di scienza, fisica, informatica, ma anche fantascienza. Costruito nel 2002 per l'esposizione nazionale svizzera, donato al CERN per il suo 50° anniversario, il Science Gateway. Un insieme di 3 padiglioni collegati da 2 enormi tubi sospesi sopra la strada e uniti da una passerella sospesa. Renzo Piano, che l'ha ideato, ha pensato ai 2 tubi come richiamo del tunnel dell'LHC.
7: LHC, acceleratore di particelle sito a 100 metri di profondità sotto il Science Gateway.
6: Grazie, Ia. La struttura vista dall'alto ricorda una stazione spaziale, atterrata in mezzo a una foresta. E c'è pure la foresta, 400 alberi piantati apposta per creare un legame visibile tra scienza e natura. Se poi continuate il percorso ed entrate nel CERN, ci siete. Avete oltrepassato il portale spazio-temporale. Edifici degli anni 50. Grigi, in cemento. Lunghi corridoi labirintici e quell'atmosfera un po' d'ospedale che ti fa perdere facilmente l'orientamento.
4: Sì, possiamo dire che non c'è molto di futuristico nella struttura. Beh, l'importante è il contenuto.
6: Comunque, a me, Gabriele, il supervisore del progetto, e Martin, il mio caro collega dottorando, ci ha accolti Giovanni, la nostra guida nell'universo del CERN.
8: Piacere, piacere. Cari voi che ascoltate, ora porto voi con le orecchie e i miei tre ospiti a piedi per il CERN. Non tutto, ovviamente. Dovremmo passarci molto più di una giornata. Ecco, cominciamo dallo stabile 501, oltre alla caffetteria qui. Ciao, Jean. A più tardi.
9: Oh, che carino, si è ricordato di me, sia in carne ed ossa che virtuale.
10: Arrossisci per poco, tu.
11: Silenzio!
8: E la fisica atomica, che prima era il fiore all'occhiello del vecchio continente, parlava con accento americano. C'era stata una fuga dei cervelli verso gli Stati Uniti già durante la guerra e questa continuava. Comunque c'era, come sempre, un gruppo che voleva resistere, ricostruire la scienza europea attraverso la collaborazione internazionale. Volevano creare un grande laboratorio europeo di fisica e fermare l'esodo dei talenti unendo le nazioni d'Europa attorno a una missione comune.
7: 1949.9.12. Losanna, durante la conferenza culturale europea. Idea: Raoul Dautry, ex ministro del governo francese e amministratore generale del commissariato per l'energia atomica, legge quanto proposto da Louis Broglie, fisico francese che per primo mette nero su bianco l'idea di base. Su, su, legga Dautry.
12: Cito De Broglie: nel momento stesso in cui si parla di unire i popoli d'Europa, la nostra attenzione si rivolge alla questione di sviluppare una nuova unità internazionale, un laboratorio o un'istituzione dove sia possibile svolgere un lavoro scientifico al di là dei confini delle singole nazioni. E io aggiungo, quello che ciascuna nazione europea non può fare da sola, un'Europa unita può farlo. E, ne sono certo, lo farà brillantemente.
8: Scienziati di tutta Europa raccolsero la sfida. E con loro anche il Nobel americano Isidore Rabi, che a Firenze, durante la quinta conferenza generale dell'UNESCO, propone ufficialmente la creazione di laboratori di ricerca regionali per favorire la collaborazione scientifica internazionale. E da lì il prossimo passo, Paris, 1951. Dove i rappresentanti di 11 paesi firmano un accordo provvisorio e nasce il Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, ossia CERN.
4: E dal 55 noi, cioè quello che eravamo ancora prima di nascere, dato che praticamente siamo eterni, concetti che esistono ancora prima di avere un nome.
9: Caro, stringi, per favore.
4: Eh sì, comunque da sempre noi viaggiamo in tutto l'universo, ma per cena torniamo sempre al 501.
10: Noi chi? Parla per te, io sono sempre andata anche a cena fuori, con persone di rilievo, segretari generali, fisici, serate tra cucina mediterranea e gusti più nordici. Bohr, direi che con il suo stile danese, sì, lui era più dotato a occuparsi di elettroni e dirigere il gruppo tecnico. Bakker parlava costantemente del suo sincrociclocrotone.
5: E non dirmi che sei stata a cena anche con Kovarsky?
10: No, lui no, troppo preso a occuparsi di procedure finanziarie e edifici vari.
4: Comunque volevo dire che dal 54 la cucina di Jeanne è la migliore.
9: Oh, merci, Trevoux! E meno male che hanno scelto Ginevra invece che Danimarca.
10: Perché? Copenaghen non è male, anche se io avrei puntato per l'Olanda. Tutti quei mulini sono romantici, non trovate? È Vermeer.
4: Stiamo parlando di scienza o di dipinti?
10: Sei tu che hai cominciato con la cucina.
4: Era per dire che dal 55 il CERN è a Ginevra, cioè la prima pietra posata fisicamente dal direttore generale Felix Bloch. Poi è venuto il resto, e che se tutti i 12 stati fondatori non si fossero accordati sull'idea di occuparsi di ricerca puramente scientifica, escludendo qualsiasi coinvolgimento militare, non mi ci saremmo nemmeno lontanamente sviluppati qui.
10: Ah, plurale maiestatis.
3: Come non fosse già abbastanza capire cos'è il web. Tu devi sempre parlare di voi, tu e le 3V. Perché poi 3V, con tutti i nomi che potevano darti?
9: Credo che Deb lo racconterà più avanti.
5: Giovanni sta dicendo qualcosa.
3: Ti sta innamorando.
8: E come ha detto Albert Picot un anno dopo,
11: il CERN non è semplicemente un laboratorio tra tanti altri. È un'istituzione a cui è stata affidata una nobile missione, che deve adempiere non solo per il domani, ma per la storia eterna del pensiero umano.
5: Non trovate che sia proprio dotato, Giovanni? Che tono solenne, che pensiero profondo.
3: Ma mica l'ha detto lui. È stato quel politico ginevrino. Ma sì, il capo della delegazione svizzera al consiglio del CERN che l'ha detto. Che poi non vedo cosa ci sia di nuovo. L'avevano già deciso gli scienziati. Loro pensano comunque sempre alla storia eterna. Vivono nell'eterno loro, lo spazio, l'infinito. Insomma, chiaro, no? Perché state muti come pesci?
9: Come quei tre che seguono Giovanni. Non li senti, non parla nessuno di loro. In fondo li capisco. Che cosa vuoi aggiungere?
6: Camminando per quei corridoi infiniti in direzione degli archivi, Giovanni ci aveva raccontato dei primi esperimenti. Il sincrociclotrone, che era il primo acceleratore di particelle del successivo acceleratore di protoni, un mondo nel mondo, dove scienziati di paesi diversi collaboravano sfidando scienziati di altri laboratori, a suon di impulsi, di GeV e particelle. Tra gli anni 50 e gli anni 70 c'erano state scoperte sempre più impressionanti, come l'antideuterone, un nucleo di antimateria per poi passare dall'antimateria agli scontri tra elettroni e positroni degli anni 80. Giovanni ne parlava come raccontasse di una serata passata con gli amici. Pazzesco!
8: Grazie a questi esperimenti si scoprì una cosa fondamentale. In natura esistono tre, e solo tre, famiglie di particelle di base. Per farla semplice, tutte le cose del mondo sono fatte con dei mattoncini piccolissimi, invisibili. E gli scienziati del CERN, usando il LEP, cioè il collisore di protoni e elettroni, hanno scoperto che questi mattoncini non sono tutti uguali, ma si dividono in tre gruppi. Di fatto tre famiglie diverse, tre, né più né meno, e con questi mattoncini si costituisce tutto ciò che esiste nell'universo. Dal 2000, poi, abbiamo un acceleratore ancora più grande del LEP, il Large Hadron Collider, o LHC, che è un tunnel sotterraneo di 27 chilometri. Così, facendo scontrare tra loro particelle a energie altissime, nascono altre particelle, spesso instabili e invisibili in condizioni normali, che vivono per una frazione di millesimo di secondo, prima di trasformarsi in qualcos'altro. E analizzando questi istanti fugaci, i fisici possono scoprire nuove particelle e capire meglio come funziona la materia.
5: È davvero intelligente. La prossima volta che mi chiede un cappuccino glielo chiedo.
3: Cosa?
5: Voulez-vous un petit, mon chéri?
3: Quanto sei banale e ingenua. Non senti com'è in estasi per scontri di particelle impazzite che corrono su e giù per ruote come topolini addomesticati e poi, paf, si mettono a calcolare. Per cosa poi?
9: Cara la mia, le loro scoperte hanno ricadute su tutta una catena che nemmeno immagini. Beh, certo, tu non è che sei sempre perfetta, eh? Ricerca medica, esplorazioni spaziali, banalmente la creazione di computer con il touchscreen. E questo già negli anni 70.
3: Finalmente, eccoli.
9: Dove?
5: 3V, ma dove sei nato tu?
9: Oh, mamma.
3: Ma non intenderai piangere, lo sai che siamo a rischio cortocircuito qui.
8: Ed eccoci. E questo dovrebbe essere per voi quello che immagino il luogo più interessante. Lo dice la scritta. Where the web was born. Dove è nato il web.
9: Vogliamo dire quello che c'era scritto senza parafrasare? Ya?
3: Ma...
9: Allora, su, leggi.
3: Ma...
9: Oh, e vedi di non fare errori come tuo solito per una volta, che è davvero essenziale.
7: Bene. Negli uffici di questo corridoio sono state sviluppate tutte le tecnologie fondamentali del World Wide Web. Avviato nel 1990 da una proposta fatta da Tim Berners-Lee nel 1989, il lavoro fu inizialmente suddiviso tra un ufficio nell'edificio 31 della Computing and Networking e bla bla bla bla, e nel 1991...
3: Sentite, propongo di pretendere che chi ascolta si vada a guardare sul cellulare i documenti messi a disposizione a completamento della storia. Siamo o non siamo ultra avanti con la tecnologia? Ci sono materiali didattici e curiosità, cari voi in ascolto, che trovate facilmente lì, proprio dove voi state ascoltando. Vi leggo solo i nomi fondamentali. Tim Berners-Lee, Regno Unito, e Robert Caillaux, Belgio. Affiancati, ovviamente aggiungo io perché la storia non l'hanno mica fatta solo in due, da numerosi borsisti, studenti tecnici, studenti in cooperazione, studenti estivi. E prosegue con la spiegazione di cosa hanno fatto poi i due fondatori ufficiali del web.
9: Va bene, ammetto che leggere tutto sarebbe troppo lungo.
8: Bene ragazzi, adesso si riparte a passo svelto. Pronti? Avete letto la targa, vero? Ecco, anche se dice Where the Web Was Born, in realtà non è qui nell'edificio 1 che tutto è cominciato. Per scoprire il vero punto di partenza dobbiamo andare all'edificio 31. L'architettura sarà simile, ve lo anticipo. Ma quello che troverete sarà l'atmosfera autentica dei primissimi giorni del web, la melodia dei server, nell'edificio accanto, il 513, non passa certo inosservata.
6: Se ci ripenso, ha ragione Gabriele quando dice che quell'intreccio architettonico del CERN è forse stato in qualche modo alla base dell'idea del WWW. Le persone avevano esigenza di trovare altre persone e documenti, e lui, il WWW, era nato per gestire l'information loss, ovvero la perdita di informazione che era a rischio costante in quel labirinto di edifici. Giovanni era velocissimo e noi, dopo la nostra maratona, siamo arrivati lì, dove qualche anno dopo saremmo tornati a presentare la conclusione della nostra ricerca. Ma questo allora non lo sapevo ancora. Nell'edificio 513, varcata la soglia, a colpirmi erano tre poster, le riproduzioni dei tre proposal scritti per convincere il management del CERN a finanziare il progetto del web. Il nome World Wide Web appariva solo sull'ultimo.
9: E io sempre l'ultimo, sempre in fondo.
3: Ma non fare la vittima, che ti conoscono perfino sulla Luna, 3V.
6: Dopo aver salito le scale, Giovanni ci ha portati nella famosa stanza dei server.
8: Ecco, così avete sperimentato il caloroso mondo dei server. Ma del resto, senza di loro non avremmo tutti i servizi che servono ai computer casalinghi per comunicare. Chiaro, questi sono giganti, per questo scaldano tanto. Ma con tutti i file, i database, le applicazioni che devono centralizzare, da questi pachidermi partono siti web, email, giochi online, software aziendali. Tutti i dati centralizzati in un unico posto.
9: Lo adoro. Riesce a farmi innamorare anche di un server. E poi con quell'aria così savage.
3: È sudato,
13: come gli altri tre. Stanno morendo di caldo. Ehi, potete spegnere il sottofondo dei server, per cortesia?
9: Cosa c'è, 3V?
14: Sono commosso. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla mia nascita. È come un rebirthing. Io sono nato lì e lei sta per raccontarlo. Forse finalmente capirò perché lì, poi...
9: Su, su, su. Voce, passami un fazzoletto prima che salti tutto qui.
14: Grazie.
9: Ma quando riprende la parola, Deb?
6: Dopo la passeggiata con Giovanni, mi sono rifugiata nella mia postazione preferita, la caffetteria del CERN, con il suo brusio costante e il profumo di espresso. Ero lì per fare un po' di ricerca e mi sono ricordata dei tre ingredienti principali citati da Jean: le reti, l'ipertesto e il personal computer.
13: E guarda caso, i tre ingredienti erano presenti nella cucina del CERN. Riprendendo la mia posizione di riassumi concetti.
7: Fine degli anni 60. Al CERN ci sono due connessioni punto-punto, Omnet e Focus. Per collegare i diversi esperimenti al centro di calcolo, per vedere gli accadimenti nei rilevatori di particelle, eccetera, andava inventato il sistema per inviare i dati. Chiaramente il grosso viaggiava
3: Sì, in bicicletta. Nastri magnetici portati dai computer al centro di calcolo in bicicletta.
9: Altro che contapassi e calorie, litri di sudore.
3: Sì, sì, comunque, dal sudore fisico a quello neuronale. Notti passate a pensare come poter trasmettere i file velocemente senza dover più faticare, come controllare a distanza acceleratori di particelle sempre più potenti. Insomma, un susseguirsi di anni tra caffè e notti insonni.
9: Quanto caffè?
3: Silenzio, che qui è complesso il tutto. E per una volta mi hanno programmata per bene. Insomma, dopo aver tentato di connettersi ad altri servizi già esistenti, a comunicare con altri enti collegandosi a vari istituti in altri paesi come Italia e Inghilterra per poter trasmettere file velocemente, dopo aver rielaborato protocolli per definire la modalità di transito dei dati...
14: Oh, me lo ricordo!
3: Ma non stavi dormendo?
4: Ah, una vera battaglia! Spadaccini che si sfidavano a suon di testi per decidere chi poteva mandare cosa e come e dove e chi poteva leggere cosa mandavano. Europei da un lato, americani dall'altro! E il buon Flückiger, ve lo ricordate, il direttore, a organizzare congressi?
9: Oh, come erano belli gli anni Ottanta.
3: Cari, belli gli anni Ottanta, certo. Ma qui rischiamo un colpo di sonno per chi ci ascolta. Dobbiamo raccontare degli anni 90 prima che si scarichino le orecchie degli ascoltatori. Quindi riassumo.
7: Gli europei, che non erano convinti dell'idea di internet, dati i collegamenti non regolamentati e i traffici di dati anche sensibili dall'acqua su e giù, assegnano un indirizzo a ogni utente che avesse voluto usare quel metodo di invio dati via internet, e il CERN quindi diventa il centro di trasmissione e comunicazione dei messaggi da est, ovest, nord, sud e sottosopra.
9: La sauna! Il centro era la stanza 513. Server che diventavano sempre più piccoli.
3: Si fa per dire.
9: Eh sì, ma senza quelle macchine io non esisterei. E nonostante tutti avessero missioni distinte, ogni computer una funzione, nonostante questa rozzezza e la volontà del CERN di non comprare quel Next.
7: Next, computer nero, elegante, forma interessante, piacevole da maneggiare, nato dall'idea di Steve Jobs.
3: Che tutti chiaramente conoscete, altrimenti digitate sul web, gente, digitate e godete di tutto quello che non vi abbiamo detto e che non vi diremo sulla storia del web. Ecco, diceva WWW a proposito del Next portato al CERN da Pagiola, un simpatico fisico appassionato di tecnologia.
9: Grazie. Sì, con l'arrivo di questa scatola si stava nonostante tutto avvicinando il momento della mia nascita. E quella scatola, sommata al concetto di internet che ormai già esisteva e all'esistenza di primi strumenti direi rozzi per collegare schede di informazioni che erano già state proposte da nomi come Ted Nelson e Doug Engelbart, si aggiunge la presenza al CERN del nostro Tim Berners-Lee, che dopo aver utilizzato per i propri lavori quegli stessi mezzi pensa di adottare lo stesso sistema per permettere ai 13.000 fisici collaboratori del CERN che lavoravano in istituti da Birmingham a Pechino di poter comunicare e chiacchierare. Insomma, Tim, in mezzo a questo caos, getta il sassolino nello stagno per collegare e permettere di comunicare a tutti da ovunque a qualsiasi parte e condividere informazioni, conoscenze, idee e ricette.
14: Oh, Trevù, lui il sassolino e con tutti gli altri presenti attorno al lago, abitanti passati e futuri di quell'ecosistema scientifico, informatico e tecnologico, nutriti da torte eccezionali e caffè, tra ipertesti e particelle, sono arrivati a te. Contento? Sei nato. Ma ora, per favore, possiamo finirla con le chiacchiere. Io ho bisogno di riposare, altrimenti come le reggo le prossime puntate?
6: Insomma, l'avrete capito, un intreccio nell'intreccio. Schemi, concetti, sigle, nomi e soprattutto persone. Berners-Lee, Robert Calliot, con l'aggiunta di Giovanni e Jean e gli abitanti dello spazio siderale, mi avevano letteralmente stesa. E nella mia camera di ostello del CERN, pensavo che per capire davvero come il web era nato, dovevo scendere nei luoghi dove queste storie erano conservate. E il prossimo passo era proprio quello. Mancavano ancora poche ore e sarei andata negli archivi del CERN, tra faldoni, documenti e memorie, dove speravo di trovare, nero su bianco, cosa fosse accaduto.

Avete ascoltato La storia del WWW, secondo episodio, il CERN, con Deborah Barcella, WWW Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, Giovanni Diego Pitruzzella, Raul Dutri Davide Fersini e con Nicolas Ios. Registrazione e sound design Thomas Chiesa, regia Sara Flat. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.

0: Rete 2. E sono le 12.30, i titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Tutto rinviato, le discussioni tra la delegazione statunitense e iraniana per finalizzare l'accordo per la fine della guerra non si terranno al Bürgenstock, almeno per ora. Washington parla di difficoltà logistiche, ma non è l'unica ragione. La riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa del commercio internazionale è uno degli sviluppi più attesi dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma i tempi rischiano di essere lunghi. C'è stata una sorpresa nelle votazioni che hanno chiuso i lavori in Parlamento a Berna. È stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio. Sul divieto di vendita e uso da parte dei privati si andrà quindi a votare. Ossigeno per l'associazione calcio Bellinzona. Il pretore ha accolto la richiesta di moratoria concordataria richiesta dal nuovo proprietario Renato Sergi, che avrà 4 mesi di tempo per garantire il futuro della società. La notte di Manzambi, doppietta, assist e Svizzera vicinissima ai 16esimi di finale. Il 20enne ginevrino incanta il mondiale di calcio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era But Not For Me di George Gershwin. L'abbiamo sentita in una versione del 2022 del cantante statunitense Amos Lee, all'anagrafe Ryan Anthony Massaro. E oggi noi concludiamo anche la nostra serie antologica Gradini Poesie, in cui abbiamo ripercorso la figura e l'opera di cinque poetesse e poeti del Novecento in lingua italiana, dopo Alda Merini, Fernando Bandini, Patrizia Valduga e Giorgio Orelli. Potete, tra l'altro ve lo ricordo, riascoltarli tutti sul nostro play o sul sito della RSI. Ecco che l'ultimo protagonista, quello di oggi, è Andrea Zanzotto, tra i più significativi poeti italiani del secondo Novecento. Lo ascoltiamo in questa intervista d'archivio della Rete 2, realizzata nel 2001 da Dubravko Pušek.

0: nevi di marzo. È la stanza alitata dalla calce. Ha più volte l'aurora in sé confuse e spense, col sopore del domani le partenze tentate. Ha una campanella ogni sera il cimitero. Con lei le mie sorelle m'accarezzano. Riposo potrò chiamarti cielo e vento te piangere con corde di pendici e di liane verso il freddo montello, parallele ombre e certezze della mia giornata? Giace il fardello, tu sei già remota nel marzo che ti invola oltre le siepi, ed il sole non è più che la viola lacrimosa che tace nel bicchiere.
1: Andrea Zanzotto, di cui è fresca di stampa la nuova raccolta Sovrimpressioni, ci ha letto una poesia che risale ai suoi esordi. In questo testo c'è il ricordo del giovane poeta emigrante in Svizzera, nel Canton Vaud. Se si pensa al suo lavoro successivo, forse mai nessun altro testo di Zanzotto è risultato così scoperto.
2: Sì, sì, certo, questa corrisponde, direi, parola per parola a una realtà, ecco, che però, devo dire, nasceva come realtà ritmica anche qui, cioè vorrei dire che la scissione che esiste tra parola comune, parola poetica, realtà, significato, significante, referente, ecco, quando scatta un certo quid viene superata, cioè tutte le fratture vengono superate e si vive proprio l'atto stesso del dire poetico, ecco, che non si differenzia dal dire quotidiano in un certo senso.
1: Dopo Dietro il paesaggio sono apparse altre raccolte di Zanzotto, Elegia e altri versi, Vocativo, La beltà, Pasque. La beltà è stata una grande sorpresa nel panorama poetico italiano per certe trasgressioni, ma anche per l'uso del petel, che può spiegare molto della successiva poesia di Zanzotto.
2: Lasciandosi coinvolgere dai misteri della dinamica del significante, anche sulla scorta di quelle che sono state le grandi ricerche linguistiche che in quegli anni si stavano sempre più sviluppando o venivano riprese, per esempio Saussure viene ripreso proprio all'inizio degli anni 60, anche se si conosceva prima naturalmente e si studiava. Il mistero, diciamo, del petel non è altro che quel linguaggio, quel cinguettio affettivo che usano i bambini quando sono ancora incapaci di formulare le parole e che viene raccolto affettuosamente dalle mamme, dalle nonne. Nelle primissime fasi il petel corrisponde in fin dei conti al mistero del linguaggio che comincia ad apparire nell'uomo. In realtà per me poteva costituire un rifugio dopo i tormenti della ricerca, diciamo così un po' enfaticamente, era un riposare in un linguaggio, un bamboleggiare senza crederci troppo per noi stessi.
1: La trilogia iniziata con Galateo in Bosco e completata con Fosfeni e Idioma segna la grande maturità della poesia di Zanzotto, che ha toccato traguardi audacissimi e una perfetta sintesi tra scenari cosmopoliti e il microcosmo, il paesaggio della sua amatissima Pieve di Soligo.
2: Questa trilogia è basata anche su un dato geografico in un certo senso, che riguarda proprio questo mio starmene imbullonato qua, a vedere sempre gli stessi paesaggi, che però continuano a parlarmi anche ora, insomma, geografico e per di più storico. Cioè, la geografia porta in sé le tracce terribili della storia, dell'intervento umano. Per me il buon calore, il tanto latte dei sentimenti, ebbe sempre nello sfondo un elemento di nera esaltazione. Erano ferite dentro le colline, nei fianchi giovani e amorosamente annosi del folto, e io le vedevo e amavo, cercavo di sopperire a quanto esse esigevano. In quel mio remoto smontare e rimontare oggettini, da fanciullo iracondo implacabile, voi che innocenti come guizzi di ruscello, come stellari girini svaniste nel sangue, ora entrate, o eravate entrati già allora, e non so come, fate vostro quel che era mia turpe sacralità, lo portate sensuato e senziente nel vostro assoluto assolvimento, in ciò che punta i piedi, seppur senza più rendersene conto, non culla, non tomba, non segno, e neppur scoppiettare maligno d'insonni e sogni, isos pathos.
1: Soffermiamoci per concludere con Andrea Zanzotto proprio su questo testo che ha un'attualità

0: a quasi profetica.
1: Cos'è la turpe sacralità in questo caso? Io dico mia turpe sacralità, perché io già allora avevo la sensazione che la sacralità che io attribuivo alla poesia fosse superiore a quella che può avere la storia. Per me l'oscillazione tra il primato della poesia come tale e la storia come tale rimane sempre un punto di discussione interiore con me stesso. E mi sono convinto però col tempo che in fin dei conti la poesia non è altro che la storiografia ultima, quella che salva appunto dal terribile insieme di storie, di frastuono e di furore, come dice Shakespeare, di cui è intessuta tutta quanta la storia, per darci poi i sentimenti vivi di chi soffrì.
2: Ed era Andrea Zanzotto, fra i più significativi poeti del secondo Novecento italiano, intervistato da Dubravko Pušek nel 2001. Con lui abbiamo concluso la serie Gradini Poesia.

Il duo composto da due cantautrici spagnole, Valeria Castro e Silvia Pérez Cruz, le abbiamo sentite dal loro disco uscito l'anno scorso, El Cuerpo Después de Todo, nel brano Debe Ser. E martedì prossimo, 23 giugno, ricorreranno 10 anni dalla Brexit, un appuntamento importante anche per la Rete 2 con diversi momenti nei nostri spazi di attualità culturale. Iniziamo proprio questo pomeriggio in apertura di K alle 17.05. Enrico Bianda accoglierà Enrico Franceschini. Enrico Franceschini, che da oltre 20 anni vive a Londra come giornalista, corrispondente, autore di libri di narrativa e saggistica, uscito recentemente con il suo nuovo libro. Si chiama Arrivederci Londra ed è proprio un racconto di quei mesi della Brexit con tinte noir e un tono che rimanda anche all'umorismo tipico inglese, alla letteratura comica e satirica che ripercorre insomma la vita di un corrispondente a Londra proprio in quegli anni. L'appuntamento è per questo pomeriggio in K alle 17.05 in avvicinamento ai 10 anni dalla Brexit, l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea.

0: Thank you. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. And now we'd like to change the pace and sing one of the beautiful tunes of Duke Ellington. And we hope you like it.
1: Gli applausi e le ultime parole di Ella Fitzgerald, con cui siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alphaville. In realtà siamo giunti alla fine della stagione di Alphaville, che però torna, vi rassicuro subito, lunedì prossimo al microfono di Cristina Artoni nella sua versione estiva. Ci sarà spazio per i best of di tutto l'anno, anche importanti novità. Enrico Bianda prima ce ne raccontava una, le architetture del suono, che prenderà il posto del dossier. L'appuntamento è ogni giorno alle 11:30 e poi anche sempre tanta diretta da Barbara Camplani. Vi ringrazio per l'ascolto. Fra qualche minuto l'appuntamento del radiogiornale delle 13. Noi ci arriviamo in musica con il cantante statunitense Mark Winkler. Questa è Late Blooming Jazzman.

0: Alberto Barbera, critico cinematografico per giornali, radio e TV e direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasi. È tutto rinviato. Le discussioni tra la delegazione statunitense e iraniana per finalizzare l'accordo sulla fine della guerra non si terranno al Bürgenstock, almeno per ora. Washington parla di difficoltà logistiche, ma non è l'unica ragione. La riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa del commercio internazionale sono alcuni degli sviluppi più attesi dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma i tempi rischiano di essere lunghi. C'è stata una sorpresa nelle votazioni che hanno chiuso i lavori in Parlamento a Berna. È stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio. Sul divieto di vendita e uso da parte dei privati si andrà quindi a votare. Ossigeno per l'associazione calcio Bellinzona. Il pretore ha accolto la richiesta di moratoria concordataria richiesta dal nuovo proprietario Renato Serge, che avrà 4 mesi di tempo per garantire il futuro della società. La notte di Manzambi, doppietta, assist e Svizzera vicinissima ai 16esimi di finale. Il 20enne ginevrino incanta il mondiale di calcio. Il canton Nidvaldo per il momento sta mantenendo le misure messe in atto per l'incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti al Bürgenstock, anche se i previsti colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa sono stati rinviati. L'accesso al perimetro attorno allo stabile e alla zona di sicurezza rimane vigilato, restano chiusi sentieri escursionistici e non sono ancora in funzione la funicolare e il servizio di autopostale. E intanto ci si interroga sulle ragioni che hanno portato a questo rinvio. Forse dovremmo parlare di cancellazione dell'incontro dopo mesi di guerra e tensioni. Naima Kikerio, ci sono alcune ipotesi. Ieri sera la Casa Bianca ha parlato di motivi logistici.
4: Sì, infatti è stato detto che per questo genere di colloqui ci sono sempre difficoltà organizzative. Detto così, nell'immediato si potrebbe pensare a un problema di organizzazione svizzera, invece non è così. Il presidente J.D. Vance ha suggerito che sia stata la delegazione iraniana ad aver avuto delle difficoltà, cosa che è vera solo in parte, perché non c'è solo una ragione, ce ne sono almeno tre. Una di queste ce la rivela la stampa non persiana ma araba, secondo cui Donald Trump, a margine del G7, si è vantato di aver ucciso il generale iraniano Soleimani nel 2020, che era non solo il secondo uomo più potente del paese, ma era anche immensamente popolare in Iran. E questo, come prevedibile, ha scatenato le ire delle fazioni più intransigenti e anche del principale negoziatore Khalibaf, che avrebbe minacciato di non venire in Svizzera per la firma. Quindi l'Iran forse non ha deciso, ma ha certamente acconsentito che la firma venisse anticipata, elevandola a un livello superiore, ossia a quello presidenziale.
3: Ma questo significa che la decisione di anticiparla a Versailles, cosa che ha poi reso lo spostamento in Svizzera di fatto superfluo, è del presidente degli Stati Uniti?
4: Sì, e questo introduce la seconda ragione. Trump voleva che sul memorandum ci fosse la sua firma, era un desiderio personale, poi appunto nella cornice di Versailles, prima di dover tornare a Washington, dove tra l'altro ci sono degli ambienti repubblicani che criticano questo memorandum. Firma quindi anticipata, solo che Pezeshkian, il presidente iraniano, non ha potuto organizzare il suo spostamento in tempi così brevi. Ecco, questo è il problema logistico e il terzo motivo.
3: C'è da dire che Israele ha ancora colpito il Libano, che Teheran include in questo accordo. È una quarta ragione?
4: Non ne sono così certa. Anticipare la firma o comunque la firma del memorandum non significa blindare il processo negoziale. Se Israele continua a colpire il Libano, i negoziati tra Teheran e Washington possono fallire anche all'ultimo giorno di negoziati, che ora però era importante far partire. A questo proposito, inizialmente ricordavi che quanto al Bürgenstock non è ancora chiaro se si tratti di rinvio o cancellazione. Il memorandum, come abbiamo detto più volte, non è un testo finale, si è appena aperta una fase negoziale di 60 giorni e forse si firmerà in Svizzera il testo che scaturirà dai prossimi colloqui.
3: E il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prevede la fine delle ostilità anche in Libano, come abbiamo già ricordato, non è un mistero, è molto mal visto in Israele, paese che avrebbe voluto portare avanti l'offensiva contro Teheran e che non sembra intenzionato a interrompere le operazioni militari nel sud del paese vicino. Chiara Savi, la scorsa notte il vicepresidente americano Vance, nel corso di una conferenza stampa, ha mandato un messaggio al governo dello Stato ebraico.
5: Sì, J.D. Vance è stato chiaro, non si rivolgeva al premier Benjamin Netanyahu, ma ad alcuni membri del suo governo che hanno attaccato la firma da parte di Washington del memorandum con Teheran, ma anche in un certo modo Donald Trump.
6: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world.
5: Ho due messaggi per questa persona, ha affermato Vance. Il primo è che Donald Trump è l'unico leader mondiale a capo di una superpotenza mondiale ad essere solidale in questo momento con Israele.
6: The other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons.
5: L'altra cosa che vorrei dire a questa persona è che negli ultimi tre mesi due terzi delle armi difensive che hanno protetto la vostra patria sono state costruite da mani americane e pagate con soldi dei contribuenti americani. Chiunque nello Stato ebraico pensi che il problema maggiore sia il Presidente degli Stati Uniti deve svegliarsi e affrontare la realtà della situazione in cui si trova il suo paese.
6: Smell the reality of the situation that country is in.
5: Il vicepresidente americano è da sempre stato indicato come il principale oppositore all'offensiva lanciata congiuntamente a fine febbraio dagli Stati Uniti e da Israele, anche se poi l'ha difesa. Le pressioni sull'amministrazione americana da parte dello Stato ebraico per bombardare Teheran sono state appurate e quindi Vance manda un messaggio molto diretto all'alleato. Vi abbiamo sostenuto e vi sosteniamo militarmente, ma non pensate di poter far capottare un'intesa che, aggiungiamo noi, è fra anche se Vance nella conferenza stampa della scorsa notte ha difeso il memorandum, ha parlato di una grande vittoria del popolo americano sminuendo i vantaggi incassati dall'Iran come la vendita di petrolio consentita a Teheran in questi 60 giorni, l'assenza di garanzie iraniane sul nucleare, il programma missilistico che non viene toccato, una navigazione di Hormuz che dopo il periodo di tre mesi non è detto che rimanga completamente libera.
3: E l'intesa tra Stati Uniti e Iran, lo si ricordava con Chiara Savi, comporta tra le altre cose la riapertura appunto dello stretto di Hormuz, dal quale passa il 20% del petrolio mondiale, ma gli armatori rimangono cauti, quindi il traffico di petroliere non verrà ripristinato immediatamente e i tempi rischiano di essere lunghi. I motivi ce li spiega Marzio Minoli.
7: Prima di intraprendere viaggi attraverso il braccio di mare che separa l'Iran dalla penisola arabica, gli armatori vogliono essere sicuri che non vi siano sorprese. A dirlo dalle pagine del Financial Times è stato Jotaro Tamura, il numero uno della Mitsui O.S.K., una delle maggiori compagnie marittime mondiali. A frenare gli entusiasmi, la poca chiarezza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, nel senso che non sono certe le modalità affinché il transito delle navi possa essere considerato sicuro. Gli elementi che rendono prudenti anche altri armatori, Tamura non è il solo a preoccuparsi, sono legati ad esempio alle probabili mine presenti nello stretto che costringono a rotte alternative vicine alle coste iraniane o dell'Oman, ma anche i dubbi su chi avrà la gestione di Hormuz, così come il timore di attacchi, sono ancora presenti. Un punto importante, forse il più importante, riguarda la produzione di petrolio e gas. Molte infrastrutture sono state danneggiate e riaprire un pozzo di petrolio è un'operazione lunga e le navi che prima si rifornivano nella zona sono state riposizionate altrove e riportare tutte le petroliere verso il Golfo Persico potrebbe durare fino a due mesi. La buona notizia comunque è che il prezzo del petrolio scende dai $115 al barile di qualche settimana fa, oggi siamo a $80, perlomeno i mercati, che solitamente anticipano quanto succederà, sono ottimisti.
3: E adesso torniamo sulla sessione parlamentare appena conclusa, apertura al nucleare, tredicesima VS, salari minimi, sono i tre argomenti principali trattati dalle Camere federali, tre temi con importanti conseguenze dirette sul popolo che dovrà però quasi certamente esprimersi o tornare a farlo su tutti e tre. Andiamo allora dal nostro corrispondente Alessio Veronelli.
8: Sì, una sessione finita, ma che continua perché i tre temi principali trattati, iniziativa stop al blackout, salari minimi e finanziamento della tredicesima VS, i primi due per referendum annunciati, l'altro perché così vuole la Costituzione, avranno quale terminale una votazione popolare. Per un accordo su dove trovare i miliardi per versare dalla fine di quest'anno alla tredicesima VS, Stati e Nazionale sono finiti in conferenza di conciliazione, accettando poi una soluzione che non fa contento quasi nessuno, ovvero un solo aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali senza toccare i salari, il tutto in attesa della grande riforma del primo pilastro AVS 2030, dove si tornerà anche a parlare di aumento dell'età di pensionamento. Quello dell'IVA invece di aumento, come detto, deve passare da un voto popolare.
3: E voto popolare in vista anche per gli altri due oggetti che hai citato, questi però per referendum annunciati.
8: Esatto, uno meno di un'ora fa da parte dell'Unione Sindacale Svizzera che contesta la decisione delle Camere che i salari minimi nei contratti collettivi di lavoro dovranno prevalere su quelli cantonali. Ma probabile poi anche un secondo referendum, figlio questo di un doppio ribaltone. Il Parlamento ha infatti deciso che l'attuale divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera vada abrogato, approvando il controprogetto indiretto del Consiglio federale dell'iniziativa Stop al Blackout. Un cambio di rotta strategico dopo la votazione popolare di 10 anni fa per l'abbandono progressivo di questo tipo di fonte energetica e un ribaltone anche in Parlamento con il Consiglio nazionale che all'ultimo momento ha cambiato parere sul rinvio del dossier al governo. Come un fuoco d'artificio c'è però stata anche una sorpresa in votazione finale di qualche ora fa. Al nazionale è infatti stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio e dunque sul divieto di vendita e utilizzo da parte dei privati si andrà a votare.
3: Dal Parlamento al Consiglio federale che prosegue la sua lotta per evitare che in Svizzera manchino medicamenti in caso di penuria, potranno così essere importati a tempo determinato farmaci non omologati nella Confederazione. Sarà inoltre facilitata la vendita per corrispondenza. Sentiamo Anna Riva.
9: Parkinson, epilessia, malattie psichiche. Quadri clinici che rendono necessari farmaci difficilmente sostituibili e quindi inesorabilmente preziosi in un'eventuale situazione di penuria. È per rafforzare l'approvvigionamento che il Consiglio federale dispone una serie di novità. Così, in caso di penuria in corso o imminente, grossisti e importatori potranno immettere in commercio per un dato lasso di tempo farmaci non omologati in Svizzera. E le farmacie, dal canto loro, potranno fabbricare da sé medicamenti non omologati. Ma questi non sono gli unici cambiamenti in vista. Saranno infatti anche allentate le norme che regolano la vendita per corrispondenza. Oggi questo tipo di vendita è sostanzialmente vietato in Svizzera, ma può essere autorizzato a livello cantonale per le farmacie. La revisione di legge punta ora ad abrogare questo divieto. L'obiettivo è fare in modo che i medicamenti non soggetti a prescrizione medica possano essere venduti per corrispondenza. La vendita per corrispondenza continuerà però a essere soggetta all'autorizzazione cantonale. Il progetto disciplina infine anche i farmaci sfusi. La dispensazione di singole compresse, per esempio, dovrà quindi essere consentita se i medicamenti contenuti in una confezione sono più di quelli necessari per un certo tipo di trattamento. Queste le principali novità della revisione di legge posta in consultazione fino al 16 ottobre.
3: Passiamo all'allerta canicola. La situazione è probabile peggiore in Svizzera nei prossimi giorni. La temperatura è destinata ad aumentare ed è verosimile che venga esteso a varie regioni il pericolo forte di grado 4 su una scala di 5, attualmente valido nella regione nord-occidentale attorno a Basilea. Intanto le autorità ginevrine hanno deciso di permettere ai più piccoli di non andare a scuola. Nel cantone lunedì e martedì sono attese attese temperature al di sopra dei 36 gradi, quindi il Dipartimento dell'Educazione ha deciso di sospendere l'obbligo di presenza almeno per le classi di scuola dell'infanzia. Aaron Guidotti.
10: Una misura a protezione di bambini e personale. Le scuole non saranno chiuse, ci sarà qualcuno per garantire la sorveglianza, ma i genitori potranno decidere di tenere a casa i propri figli. Se necessario, e quindi se i livelli di canicola dovessero rimanere gli stessi, la misura potrà essere prolungata. Ma un congedo a causa del caldo non è da escludere neanche alle elementari. Sempre secondo il Dipartimento, la situazione dipenderà dalle temperature raggiunte nei vari istituti scolastici e la scelta verrà presa direttamente dalle direzioni. Nelle scuole dove fa troppo caldo i genitori verranno informati. Il Dipartimento invece invita tutti gli istituti scolastici ad annullare o modificare lo svolgimento di gite scolastiche e eventi sportivi e di valutare una serie di misure volte a limitare il calore all'interno degli edifici. Le decisioni del Canton Ginevra si inseriscono nel dibattito nazionale sulla frequenza da parte degli allievi nei periodi di canicola, in aule che a volte possono raggiungere i 40 gradi con conseguenze fisiche e compromesse capacità di apprendimento.
3: E adesso andiamo in Gran Bretagna.
11: But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us.
3: Abbiamo la possibilità di cambiare, sono le parole di Andy Burnham dopo la vittoria alle elezioni suppletive a Merkerfield, collegio elettorale vicino a Manchester. L'esito in questo caso è potenzialmente decisivo per la politica nazionale perché Burnham, politico laburista che gode di grande popolarità, può ora ambire al posto di primo ministro attualmente ricoperto da Keir Starmer, che al contrario è più impopolare che mai. E allora io coinvolgo e saluto Piers Ludlow, professore di storia alla London School of Economics. Buongiorno professore.
12: Buongiorno.
3: Ecco, lo abbiamo sentito, Burnham parla di cambiamento, si propone come un'alternativa. Allora innanzitutto le chiedo, lo è veramente, può essere un'alternativa?
12: È un'alternativa, ma piuttosto un'alternativa di stile e di approccio che di sostanza. Dunque è una personalità molto diversa da Starmer, è qualcuno di carismatico e qualcuno che specialmente nella regione di Manchester ha avuto molto successo di creare un vero popolarità e dunque è visto da molti deputati laburisti come qualcuno che può rovesciare questo declino nazionale nella popolarità del partito.
3: Ecco, che tipo di contributo potrebbe allora portare a livello nazionale, vista anche la sua esperienza locale da sindaco?
12: Penso che anche lì la differenza sarebbe subito apparente dal punto di vista di stile di politica, di carisma. È qualcuno che sa spiegare le sue speranze, sa fare credere a una città nella direzione che va. E questo è visto come una soluzione a un primo ministro Starmer che manca di carisma e non ha avuto molto successo di creare un vero rapporto col pubblico britannico. Dal punto di vista di politica è molto più difficile capire quale sarebbe i cambiamenti, perché le cose che ha fatto Manchester sono delle politiche locali ed è difficile tradurre questo a livello nazionale.
3: Ecco, Burnham non ha comunque nascosto le sue ambizioni di guidare il partito ma anche il paese. Starmer da parte sua si è congratulato per questa sua vittoria, ma al contempo in gennaio gli aveva impedito di candidarsi al Parlamento. La sua mossa era stata interpretata come un tentativo di conservare la propria leadership, quindi lo teme veramente.
12: Sì, sì, lo teme e ha ragione di temerlo, perché è qualcuno che ha più di popolarità di lui e popolarità tra i deputati laboristi. Un mese fa siamo stati in una crisi dove l'impopolarità di Starmer era già molto apparente, ma a quel momento la cosa che ha salvato Starmer è il fatto che non c'era uno sfidante con sufficientemente di popolarità per montare un leadership challenge. Adesso c'è uno, c'è Burnham, e dunque nei mesi e nelle settimane che vengono ci sarà quasi certamente un leadership contest nella quale Starmer parteciperà, ma ha poco speranze di vincerla.
3: Grazie professor Ludlow per queste sue considerazioni. E noi chiudiamo con una notizia riguardante la Svizzera italiana. L'Associazione Calcio Bellinzona ha per ora evitato il fallimento. La pretura ha infatti sospeso la procedura e concesso una moratoria concordataria di 4 mesi per permettere ai nuovi proprietari di risanare le finanze. Ce ne parla John Robbiani.
13: Una decisione che era nell'aria. Ieri mattina, durante l'udienza, il pretore aggiunto Adriano Bernasconi avrebbe anche potuto decretare il fallimento immediato dell'Associazione Calcio Bellinzona, e invece il nuovo proprietario del club, l'ex giocatore Renato Sergi, che ha comprato la società da meno di una settimana con la volontà di salvarla, l'ha convinto di poterci mettere una pezza. E che pezza? 1 milione per sanare i debiti a breve termine e ripartire con la prossima stagione. La pretura ha così deciso, vista anche la diminuzione complessiva dei debiti, di non togliere la spina al Bellinzona e di concedere una moratoria concordataria. Sentiamo le spiegazioni dell'avvocato del club, Adriano Sala.
14: Abbiamo ricevuto questa mattina la decisione del pretore, ha accolto le nostre richieste, ha coordinato il riferimento del fallimento, quindi la sospensione de facto. Si potrà anche proporre quello che ieri in udienza si era accennato, sia il piano di rifinanziamento che il signor Sergi provvederà a effettuare in favore della società.
13: A pesare è stato anche il fatto di aver dimostrato che alcuni club sudamericani, soprattutto gli uruguayani del Peñarol, abbiano rinunciato ai loro diritti di formazione imposti dalla FIFA.
14: Sono stati anche nominati 2 commissari provvisori del concordato, quindi c'è da parte nostra grandissima soddisfazione, perché non era per nulla scontato.
13: Renato Sergi ha rilevato il club dall'ex patron Juan Carlos Trujillo, che dopo la retrocessione in Prima Lega Promotion ha dichiarato di non voler più investire un franco, lasciando ingenti debiti non pagati.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
15: Lo sport.
16: Manzambi Show, la Svizzera vola sulle ali del suo nuovo fenomeno. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. 2 reti, un assist e un passaggio illuminante all'origine del rigore trasformato nel finale. Il mondiale della nazionale rossocrociata ha vissuto ieri sera una svolta firmata da Johan Manzambi, il 20enne ginevrino entrato nella ripresa e che si è preso i titoloni del giorno dopo per lo spettacolo di ieri a Los Angeles. Una vittoria 4-1 contro la Bosnia che apre allora nuovi scenari per la nazionale di Yakin, vicinissima ai 16esimi di finale. E nello stesso girone, nella notte, c'è stata la goleada del Canada che ha battuto il Qatar per 6-0, mentre nella notte, superando la Corea 1-0, il Messico è diventata la prima squadra di questo mondiale a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. Oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia, partita da seguire in diretta TV su RSI La 2, così come le sfide della notte tra Scozia-Marocco e Brasile-Haiti. Infine il Tour de Suisse, ieri il successo in volata a Locarno del francese Grégoire, con Pogacar che ha allungato il suo vantaggio in testa alla generale a 2 minuti e 50 sugli inseguitori. Oggi la terza tappa prevede partenza e arrivo a Bad Ragaz, frazione già terminata nel giro femminile, con successo della britannica Bechstedt, vittoriosa in volata. Leader della generale rimane l'italiana Elisa Longoborghini.
17: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud, nell'arco del pomeriggio, aumenterà la nuvolosità in montagna, con rovesci e temporali che nella serata raggiungeranno localmente anche le pianure. Al nord, a partire dalle Alpi, i rovesci e temporali saranno localmente anche forti, con possibili raffiche di vento e con accumuli di pioggia importanti. Le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 20 giugno. E vi posso dire che trascorrerà un sabato generalmente soleggiato su tutto il territorio, sempre molto caldo e con la presenza di nuvole in montagna e dell'instabilità pomeridiana. Le temperature minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi e le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord i 35. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
18: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati a concerto.ch da Claudio Farinone. La puntata di oggi è dedicata a un ensemble svizzero specializzato in musica cosiddetta antica che si chiama Le Moments Baroque. Un ensemble che appunto si dedica non solo all'interpretazione di musica barocca ma anche del periodo cosiddetto classico, ma su strumenti d'epoca, e riunisce musicisti che provengono da diversi background musicali e anche geografici, riuniti all'interno di una passione comune relativamente a questo ambito musicale. Negli ultimi anni la Moments Baroque ha sviluppato un'attività di concerti con vari programmi, tra cui per esempio i Brandeburghesi di Bach, i concerti grossi italiani, la Water Music di Handel e ancora una stagione interamente dedicata alla musica di Bach e poi anche Vivaldi. Questi sono un po' i centri d'attenzione di questo gruppo, che non ha un direttore titolare, e la direzione è assunta dal direttore di coro con cui collabora, da un direttore ospite oppure dal suo primo violino, Jonathan Nubel. Noi cominciamo ad ascoltare questo ensemble in una registrazione molto recente, è stata pubblicata dalla etichetta Claves proprio quest'anno e che porta come titolo Alle lacrime, con musiche di San Martini, di Avison, di Locatelli e di Scarlatti. E noi cominciamo proprio da Alessandro Scarlatti, andando ad ascoltare il concerto grosso numero 3 in Fa maggiore, il quale si articola nei movimenti di allegro, largo, allegro, largo e allegro.

Abbiamo ascoltato il concerto grosso numero 3 in fa maggiore di Alessandro Scarlatti. Ad eseguirlo l'ensemble La Moment Baroque, a cui dedichiamo l'intera puntata di Concerto.ch di oggi. Una registrazione della Claves con Jonathan Nubel alla direzione, che torniamo a ascoltare nella musica questa volta del figlio Domenico Scarlatti e del suo concerto grosso numero 5 in re minore. Largo, allegro, andante moderato e allegro sono i movimenti.

Largo, allegro, andante moderato e allegro sono i movimenti che caratterizzano il concerto grosso numero 5 in re minore che abbiamo appena ascoltato, composto da Domenico Scarlatti e qui eseguito da Le Moment Baroque, a cui dedichiamo questa puntata di concerto.ch nella direzione di Jonathan Nubel, disco della Claves uscito proprio quest'anno che porta come titolo Alle lacrime. E tra gli altri compositori indagati all'interno di questo lavoro c'è Pietro Antonio Locatelli. Due notizie veloci su di lui. Innanzitutto è nato a Bergamo nel 1695, scomparso ad Amsterdam nel 1764, non solo compositore ma anche violinista. Si è formato all'inizio proprio nella sua città a Bergamo, fino ad essere poi invitato, grazie alle sue eccezionali capacità, a Roma per approfondire appunto lo studio della musica, e lì frequentò probabilmente, forse non proprio Arcangelo Corelli, ma persone molto vicine a lui, come per esempio Giuseppe Valentini. Dopodiché si stabilì ad Amsterdam, dove visse fino alla morte, allontanandosene raramente, e il fatto interessante è che qui diresse il Collegium Musicum, composto da benestanti amanti della musica per cui componeva. Alla morte ha lasciato un discreto patrimonio e fu sepolto in una chiesa inglese di Amsterdam, e appunto noi indichiamo la sua musica ascoltando proprio questo bellissimo concerto grosso in mi bemolle maggiore, Il pianto di Arianna, opera 7/6, appunto, Pietro Antonio Locatelli. I movimenti di questo concerto sono diversi: andante, allegro, adagio, andante, allegro, largo, largo, andante, grave, allegro e largo.

Il pianto di Arianna, opera 7/6, bellissimo concerto grosso nella tonalità di Mi bemolle maggiore di Pietro Antonio Locatelli, che abbiamo ascoltato con l'ensemble Le Moments Baroque, a cui dedichiamo l'intera puntata di Concerto.ch di oggi. Tutto estratto da un disco dal titolo Alle lacrime, pubblicato dalla Claves proprio quest'anno, quindi una vera e propria novità discografica che vi abbiamo presentato oggi. Continuiamo ad ascoltare questo disco in un altro lavoro, questa volta di Giuseppe Sammartini, un compositore che è nato nel 1695, scomparso nel 1750, compositore non solo, anche oboista italiano, che è vissuto appunto durante l'epoca del tardo barocco e anche l'inizio della era classica. Sebbene fosse di Milano, la maggior parte della sua vita professionale la trascorse a Londra. Noi andiamo ad ascoltare appunto la sua musica attraverso questo delizioso concerto grosso per archi e basso continuo in La maggiore numero 1 opera 2, il quale si articola nei movimenti di spiritoso, allegro assai, andante e allegro.

Spiritoso, allegro assai, andante allegro sono i movimenti che caratterizzano questo concerto grosso per archi e basso continuo in La maggiore numero 1 opera 2 di Giuseppe Sammartini che abbiamo ascoltato, il tutto estratto da un disco che vede come protagonista l'ensemble svizzero Le Moments Baroque con Jonathan Nubel alla direzione. Un disco edito dalla Claves, uscito da pochissimo, quindi una bella novità discografica che abbiamo indagato oggi nella puntata di Concerto.ch. Adesso invece ci spostiamo a un'esecuzione dal vivo, sempre con Jonathan Nubel a dirigere questo ensemble e anche all'esecuzione con il suo violino barocco. E cominciamo da un brano di Biagio Marini, compositore bresciano, vissuto tra il 1594 e il 1663, appunto violinista, compositore italiano, è un autore poco conosciuto, si conosce davvero poco di questo compositore. Si sa che nel 1613 fu nominato maestro di cappella della Basilica di San Marco a Venezia, poi vi prestò servizio come violinista dal 1615 al 1618, tornò poi a Brescia come maestro di cappella Santa Eufemia e direttore musicale dell'Accademia degli Erranti. Compositore raffinato che andiamo ad ascoltare in questa sonata tre voci opera 1 La Foscarina, sempre con Le Moments Baroque e Jonathan Nubel al violino barocco.

Abbiamo ascoltato Jonathan Nuber al violino e alla direzione di Le Moment Baroque in un concerto dal vivo avvenuto nel 2024. Questa era La Foscarina, sonata a tre voci, opera 1 di Biagio Marini. Abbiamo ancora il tempo di un ultimo ascolto e ci dedichiamo adesso alla musica di Giovanni Valentini, compositore, poeta, virtuoso italiano della tastiera, dell'epoca barocca naturalmente, forse un po' oscurato dai suoi contemporanei, in primis Claudio Monteverdi, e oggi praticamente purtroppo dimenticato, sebbene abbia ricoperto un ruolo musicale molto importante e prestigioso nel suo tempo. Noi ascoltiamo questa sonata in armonica per quattro viole da gamba e basso continuo, sempre nell'esecuzione di Le Moment Baroque e Jonathan Nuber.

0: Era la sonata enarmonica per quattro viole da gamba e basso continuo con Jonathan Nuber alla direzione di Le Moments Baroque, a cui abbiamo dedicato l'intera puntata di Concerto.ch. Torno a ricordarvi la novità discografica che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata, dal titolo Alle Lacrime, edita dalla Claves, è uscita proprio quest'anno, quindi un bel approfondimento attorno a diversi autori dell'era barocca che ci fa conoscere meglio questo ensemble svizzero. È tutto per il concerto.ch di oggi, grazie ad Alissa Nembrini in redazione per le scelte musicali, da Claudio Farinone un saluto e alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio. Rete

0: ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Siamo a ridosso del solstizio d'estate, ma questo è il ridotto dell'opera, la trasmissione della radio che non va mai in vacanza, come il radiogiornale e come la Santa Messa, con i quali condivide rispettivamente lo sguardo attento all'oggi e la devozione sacerdotale per le proprie divinità. Concelebra eccezionalmente la puntata odierna Gaia Varon, che è salita al Tempio del Melodramma, al Teatro alla Scala di Milano, per assistere alla Carmen di Bizet in scena fino al 27 giugno prossimo. Il 21 giugno, invece, si celebra il solstizio nella Sala Boccadoro a Montagnola, grazie a una serata di musica e poesia che mette in dialogo testi di Gabriele D'Annunzio e di Hermann Hesse. E per saperne di più avremo in studio, in conclusione di puntata, i due protagonisti musicali dell'iniziativa, Serena Farnocchia, soprano, e il pianista Paolo Raffo. Ma torniamo a Gaia Varon e a Carmen.

0: Le battute iniziali dell'ouverture dell'opera Carmen di Georges Bizet, l'esecuzione di Myung Fung Chung. Benvenuta a Gaia Varon.
1: Grazie Paolo, ben trovate a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, Teatro alla Scala, uno spettacolo molto atteso anche per la coppia regista-direttore.
1: Particolarmente per la coppia regista-direttore, il direttore l'hai appena menzionato, Myung Fung Chung, invece il regista era Damiano Micheletto. Se qualcuno segue un po' l'attualità scaligera, è la stessa coppia che firmerà lo spettacolo inaugurale del 7 dicembre, l'Otello di Verdi, un Otello su cui c'è molta attesa, anche perché sono i 50 anni da quello di Kleiber Zeffirelli, insomma se ne parlerà e avremo modo anche qui al Ridotto di tornarci sopra.
0: A sentire da questo ouverture brillantissimo e leggera, io direi che Myung Fung Chung sia stato piuttosto a suo agio con questo repertorio, direttore molto amato dalla Scala e dalla sua orchestra.
1: Direttore amatissimo alla Scala e da questa orchestra, direttore anche che ha dato delle prove importantissime e più che convincenti come direttore d'opera, no? Proprio nella capacità di cogliere una drammaturgia. E però direttore anche che con la lezione di Giulini, diciamo, che tutto sommato riemerge nel suo modo di dirigere, è molto attento alle meraviglie del suono, talvolta forse oltre le necessità di un focus drammaturgico. Ecco, forse questo è stato anche un po' quello che è accaduto con questa Carmen. Il suono era meraviglioso, con delle eleganze, con delle trasparenze, con delle finezze strumentali, mentali, davvero memorabili secondo me, in una musica che spesso invece è sberluccicante, molto spinta verso la couleur locale oppure in generale anche questo senso del fato. Ecco, Chung sta un passo indietro rispetto a questo pittoresco, diciamo in senso lato, attorno alla musica e scava veramente dentro la capacità compositiva di Bizet con grande intelligenza, con grande finezza, e sceglie, questo è forse anche uno degli elementi importanti, sceglie un approccio ritmico che è molto di Andy Rivieni, no? Cioè dei momenti, delle oasi di sospensione estremamente convincenti e dei momenti come questo attacco che abbiamo sentito, in cui invece il ritmo, no? Un piglio direttoriale davvero importante.
0: Un'orchestra straordinaria, e il rapporto con le voci?
1: Io posso valutare quello che è accaduto nella sera della prima, che è stata forse una sera un po' più slabbrata di quanto non sia. La prova generale non aveva presentato quel tipo di problemi e immagino che chi avrà modo di andare a vedere le recite successive, appunto fino al 27 giugno, magari avrà un'esperienza diversa. La sera della prima ci sono stati dei piccoli scollamenti fra buca e palcoscenico e quindi anche dentro la compagine musicale, e anche la prova dei singoli, dei singoli cantanti intendo dire, non è stata smagliante, mentre ottime le prove dell'orchestra e anche dei cori, sia il coro adulto sia il coro di voce bianche.

La Vanera della Carmen, in questo caso cantata da Clémentine Margain, dalla prima recita l'8 di giugno di questa nuova produzione in scena alla Scala. Clémentine Margain è una cantante che ha interpretato questo ruolo già tantissime volte. Alla Scala, in questa produzione, non è emersa come una Carmen seducente e affascinante. Era un pochino, come dire, quasi un passo indietro, verrebbe da dire, un po' inerte. Però fino a che punto questa sia stata una serata storta e fino a che punto invece questo si sia legato alle scelte registiche è difficile da dire. Lei ha senz'altro un bellissimo timbro, ha senz'altro una grande capacità di tenere la frase, anche se qua e là sugli acuti qualche volta forse fa un po' di fatica, forse un po' aggressiva. Però qui era interessante perché era comunque più una randagia che una femme fatale. E questo si riflette naturalmente nel suo canto. L'impressione, avendola sentita io a Verona, avendola sentita io a

0: Firenze in questo stesso ruolo è che sia stata una scelta, la somma delle scelte di tutti quanti. Va detta una cosa che non ho precisato prima, ma che mi sembra importante. I dialoghi parlati erano stati ridotti veramente al minimo, una scelta condivisa naturalmente da regia e direzione.
1: Dunque non c'erano i sontuosi recitativi accompagnati di tradizione, quelli non scritti da Bizet.
0: L'idea era che magari per il pubblico che non capisce il francese diventino pesanti e anche che non necessariamente il cast è in grado di offrire, se non è un cast francofono, al meglio questi testi, quindi meglio rinunciarci. Però certamente alcuni dei momenti musicali arrivavano come non preparati, no? Un po' all'improvviso, quindi c'era un pro e un contro come per ogni scelta forse.
1: Che dire allora degli altri due, diciamo, coprotagonisti?
0: Micaela era volutamente una creatura un po' infagottata, un po' goffa nella scelta registica e anche vocalmente correttissima, ma non emergeva più di così. Vittorio Grigolo è stato il trionfatore della serata, perché alla fine è quello che ha riscosso veramente gli applausi più calorosi. Io l'ho trovato anche lì un bel ragazzotto, così un po' immaturo, un po' rozzone per certi versi, cosa che lo metteva molto in parte rispetto alle scelte di Damiano Micheletto. È piaciuto molto al pubblico perché ha una grande massa di voce, forse anche troppa, perché poi in tanti momenti d'assieme tendeva a sovrastare le altre voci, le voci con cui cantava. Io personalmente ritengo che fra le doti di un cantante ci sia anche quella di saper modulare il proprio volume di voce, almeno nelle scene d'assieme, per stare insieme, insomma, perché il risultato complessivo sia il migliore.
1: Non abbiamo nominato Natalia Tanasi, ma abbiamo nominato Vittorio Grigolo. Ascoltiamoli insieme in un estratto dal celeberrimo duetto.

0: Dicevamo all'inizio l'interesse di questa Carmen nella coppia direttore-regista. Come ha concepito la sua Carmen, Damiano Micheletto?
1: Allora, intanto è una coproduzione con Royal Opera House Covent Garden di Londra col Teatro Real di Madrid, e in tutte e due questi teatri la produzione firmata Micheletto è già andata in scena. Il regista l'ha rimaneggiata, un po' perché è un altro teatro, perché era un'altra compagine musicale, un po' perché l'impressione è che non avesse trovato fino in fondo la chiave di lettura che gli dava soddisfazione. Quindi l'ha ritoccata, l'impressione è che non abbia comunque trovato fino in fondo la chiave di lettura, però alcuni elementi. Primo, non c'è il pittoresco. È una Carmen spogliata di tutto ciò che fa cartolina, della Spagna, così un po' di maniera, la couleur locale, via discorrendo. L'ambientazione è spostata più o meno negli anni 70, potremmo dire, quella che potrebbe essere forse una Spagna, ma forse anche un Far West, hanno detto proprio gli artisti. Comunque uno spazio un po' desolato, un po' squallido, un po' triste, naturalmente con intenzione. La macchina scenica disegnata Paolo Fantin ha una serie di elementi di interesse, una piattaforma girevole, ogni atto è costruito attorno ad uno spazio che ruota nel corso dell'atto, e quindi c'è un fuori e un dentro. Questo gioco di dentro e fuori è un elemento molto importante e molto riuscito. L'impressione è che Micheletto abbia puntato tutto sull'idea del fato e del destino, comunque lo fa esplicitamente, inserendo una figura che non è parte del libretto, una donna tutta vestita di nero. C'era già nelle produzioni londinese e madrilena, però rispetto a quelle a Milano è stata diminuita la presenza di questa figura. Questa figura compare all'inizio, sulla fine del preludio e alla fine, dopo la morte di Carmen. È una figura che potrebbe essere la madre di Don José, personaggio che quindi è presente nella trama e nella vicenda, perché viene costantemente evocato. Non è mai presente col suo corpo, ma è molto presente come incombenza. E una delle chiavi lettura che emerge è appunto che Don José sostanzialmente non ce la fa, non riesce a liberarsi questa madre, è una sorta di bamboccione completamente ancora preso dentro, incapace di muoversi davvero liberamente. L'altro tema interessante è quello della libertà. Questa libertà che manca anche a Don José, si pensa sempre alla libertà di Carmen, questo ovviamente è molto esplicito ed evidente nell'opera, la libertà di Don José di solito non è in questione, e qui invece attraverso questo dispositivo emerge come se fossero tutti imprigionati in questo destino, materializzato anche da un gesto di questa figura in nero che dà le carte.
0: Gaia, allora ci salutiamo con un consiglio finale ai nostri ascoltatori: questo spettacolo funziona? Vale la pena di andarlo a vedere?
1: Io penso di sì, anche se non è il più riuscito degli spettacoli di Micheletto, penso che comunque offra degli spunti interessanti sulla banalità del male, se posso scomodare un'espressione importante per il contesto operistico, perché in fondo i femminicidi oggi avvengono in questo contesto qui, un po' triste, un po' squallido, un po' di provincia, quindi è una produzione che sollecita, secondo me, molte riflessioni, anche se non è risolta fino in fondo. E musicalmente la lettura di Chung, pur appunto come l'ho ascoltata io, senza che tutto stesse completamente insieme, offre una tale quantità di momenti di intelligenza musicale in senso letterale che vale sempre la pena di andarlo ad ascoltare.
0: Grazie Gaia, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ed ora voltiamo pagina con un ascolto con la voce di Serena Farnocchia.

0: sono la parte finale dell'aria De Se Piacer Mi Vuoi dall'atto primo della Clemenza di Tito, una registrazione dal vivo in scena dal Grand Théâtre di Ginevra, era il 2021, l'orchestra della Suisse Romande, Maxime Emelianichev sul podio, il ruolo è quello di Vitellia, tra i più temibili della produzione, non soltanto mozartiana, perché prevede un interprete di carattere e di peso drammatico già quasi romantico, che però deve avere tutto il corredo tecnico dell'antico bel canto, insomma un po' Donna Anna, un po' Aida, e ci pareva un bel modo per presentare il soprano Serena Farnocchia. Serena, benvenuta a Rete 2.
1: Grazie, grazie mille.
0: E un benvenuto anche al pianista Paolo Raffo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Serena, una tipologia vocale rara e preziosa. Ha cominciato con Mozart, Donna Anna, che forse oggi frequenta un pochettino meno, e poi ha approdata ai grandi ruoli drammatici. E Vitellia è un po' una specie di trade union fra i due.
1: Beh sì, Donna Anna ormai non è più nelle mie corde, diciamo, però mi ha insegnato tanto, veramente. E, io cerco di affrontare comunque tutti i ruoli che faccio nel modo, diciamo, belcantistico, fra virgolette, e comunque mozartiano, tenendo comunque sempre una linea di canto più pura possibile, insomma.
0: Una linea di canto più pura possibile, che però ritroviamo in un repertorio veramente ampio. Per esempio, ha avuto un grandissimo successo la sua Aida al Grand Théâtre di Ginevra, e per fortuna ce n'è una registrazione che ci mostra le possibilità della sua voce, la sua capacità di passare da un colore all'altro. Come è arrivata a questo carattere del soprano drammatico? Forse oggi come la definiremmo? Un soprano drammatico o un drammatico di agilità o entrambe le cose?
1: Sì, forse, sì, un drammatico d'agilità, non lo so. Il ruolo di Aida, per esempio, ha bisogno di tantissimi colori. Sì, ha bisogno della drammaticità, ma ha bisogno anche del bel canto puro. In Uccelli Azzurri è proprio un'area dove bisogna tenere una linea di canto molto pura, avere i piani, non è soltanto un ruolo, come dire, urlato o drammatico, ecco, ha bisogno di tantissime sfaccettature, e è proprio questo che è la difficoltà di tantissimi ruoli verdiani.
0: Un'occasione preziosissima di ascoltare dal vivo la voce di Serena Farnocchia a Montagnola, nella Sala Boccadoro, via dei Somazzi 4 per essere precisi, e questo succede la domenica 21 giugno di quest'anno alle 19, un concerto organizzato in collaborazione con Ceresio Estate, in cui Serena Farnocchia con il pianista Paolo Raffo, che presto interrogheremo, ci proporranno una delicata interazione tra voce e pianoforte. Il tema sarà intorno a Hermann Hesse, perché appunto il progetto è in collaborazione con il museo Hermann Hesse di Montagnola. Ma volevo chiedere innanzitutto allora a Serena Farnocchia, qual è la differenza tra l'approcciarsi alla musica da camera e invece il repertorio teatrale, se differenza c'è?
1: La musica da camera è molto più intima, molto più diretta con il pubblico, si è subito a contatto con il pubblico, è un modo diverso e più, sì, più intimo di raccontare quello che uno sta dicendo e sta cantando. E la parte teatrale ha anche la parte scenica, per cui appunto bisogna coltivare anche quella. Invece nelle serate lideristiche è proprio voce e interpretazione vocale.

0: Aida, Serena Farnocchia, l'orchestra della Suisse au Monde, questa volta alla direzione di Antonino Fogliani, sempre una registrazione dal vivo, in scena, quindi senza trucco, senza inganno, dal Grand Théâtre di Ginevra. E ho voluto scegliere appositamente un recitativo perché si apprezzi la precisione della dizione di Serena Farnocchia, una dizione scolpita che d'altra parte però non esce mai dalla corretta emissione del bel canto, è quell'ircocervo, insomma, quell'unicorno tra i cantanti che vorremmo che ci fosse un po' più spesso. E proprio questa precisione della dizione ci interessa per quanto riguarda il programma che sarà proposto. So che oscillerà tra vari autori. Qual è l'autore forse che le sta più a cuore, Serena Farnocchia, tra quelli che potremo ascoltare il 21 giugno?
1: Tutti in qualche maniera mi stanno molto a cuore, alcuni sono proprio nuovi per me, diciamo. Non ho mai cantato Strauss e alcuni brani sono proprio nuovi, inediti, questi che appunto ha scritto Lee Bradshaw per questa occasione, per cui la cosa bella di avere dei leader scritti proprio per la propria vocalità è la cosa interessante, è poter interagire con il compositore, poter parlare di questo, di chiedere al compositore che cosa pensi in questo passaggio, perché hai scritto così, e poter avere una risposta è fantastico per un esecutore.
0: Serena Farnocchia ci ha così già rivelato la chicca del concerto, cioè la presenza di brani inediti del compositore contemporaneo Lee Bradshaw. A questo punto allora interroghiamo il pianista Paolo Raffo e chiediamogli un inquadramento di questo prezioso programma, per esempio l'impostazione, come gioca intorno a Hermann Hesse e poi com'è stato anche l'incontro con Lee Bradshaw.
2: Allora, il programma principalmente verte in due parti. Cioè, linguisticamente la prima parte è in italiano con Tosti e Tirindelli, due autori nati più o meno alla metà dell'Ottocento, e la seconda parte invece tedesca, Strauss, e appunto dicevamo Lee Bradshaw, che è un compositore australiano dei nostri giorni, su testi questi tutti di Hermann Hesse. E l'accostamento è anche su due poeti, cioè due poeti un po' diversi, quindi un accostamento, diciamo, un po' ardito, cioè da una parte D'Annunzio, che è stato un po' il grande vate ispiratore di tantissimi compositori italiani, ma non solo, perché pensiamo anche a Debussy con Martyr de Saint-Sébastien, dall'inizio del Novecento e poi in tutto il Novecento, Pizzetti, Montemezzi e tanti altri, ma Tosti ha avuto un ruolo importante nella vita di D'Annunzio, perché è stato Tosti nato più o meno 20 anni prima di D'Annunzio, però grande amico, protettore, mecenate, e comunque ha avuto un'amicizia fino alla morte, e per Tosti D'Annunzio comunque scrive tante poesie, e Tosti proprio musica, e soprattutto nell'ultima parte, dagli anni dall'11 al 16, quello che ci interessa a noi, relativa importante per il nostro programma, questo poemetto La Sera, che è del 1916, quindi dell'anno della morte di Tosti, e due piccoli notturni, che parliamo del 1911, che in cui la tematica della sera è proprio quella, diciamo, della d'annunzianamente, si spinge ad avere questo senso del sentimento della sera, visto proprio come preludio della vita e della morte, quello che poi dopo in Hermann Hesse sarà sviluppato in maniera molto differente, perché sono due tematiche e due autori molto differenti che creano anche nella propria vita un percorso molto diverso, quindi D'Annunzio tutto molto anche esteticamente rivolto alla sensualità, al gesto pubblico, a proprio anche nella tua vita politica, nella tua vita militare, mentre invece Hermann Hesse è sempre stato, diciamo, da quando si ritira a Montagnola, quindi sul lago, diventa sempre rivolto a un senso critico interno, un fatto di solitudine, di spiritualità. Quindi sono un accostamento che secondo noi funziona sia come lingua sia come proprio come orientamento musicale.
0: Sarà presente anche l'attore Emanuele Santoro per accostare musica e poesia in una serata davvero articolata e complessa. La mia curiosità va nei confronti della scoperta della serata. Lee Bradshaw diceva che è australiano. Come l'avete conosciuto? Come l'avete incontrato? E com'è il suo linguaggio musicale? Ecco, lo chiedo anche da cantante a cantante.
2: Abbiamo conosciuto Lee Bradshaw poco tempo fa, in realtà, perché parliamo di 2024, quindi proprio una scoperta recentissima in un progetto bellissimo, una cosa innovativa, un'opera lirica in arabo concepita per il teatro Ariad, fatta a Riyadh, però tutto un complesso incredibile, l'orchestra tedesca, Finzi Pasca come regia, cantanti diciamo di tutte le varie nazionalità, compresi anche cantanti arabi, per cui è stata un'esperienza incredibile. E adesso magari faccio parlare Serena, che magari da cantante può parlare di più anche di come Lee Bradshaw ha scritto.
1: Abbiamo conosciuto Lee Bradshaw in questa occasione, che era quest'opera, il titolo è Zarqa, Aya Mama, su libretto di un poeta arabo e musicata appunto da Lee Bradshaw. E beh, vocalmente parlando era un'opera veramente molto melodica, non era una musica moderna di quelle con salti pazzeschi.
0: Ci capiamo.
1: Esatto, specialmente l'aria scritta per il mio personaggio Azila era veramente una ninna nanna, una cosa molto, molto bella, molto intima. La cosa più difficile in quell'occasione è stato cantare in arabo per cui insomma quella è stata un po' la challenge, però anche in quell'occasione la cosa bella era potersi appunto confrontare con il compositore e capire che cosa volesse il compositore. Cioè, sarebbe fantastico poter parlare con Verdi, con Mozart, con Puccini di esattamente che cosa intendevate quando avete scritto queste cose. Avere un compositore a disposizione per saperlo è importantissimo.
0: Questa credo che poi la taglieremo, ma io le dico che in realtà nella musica antica noi siamo contentissimi del fatto che il compositore è morto e non può darci fastidio.
1: Invece io sarei curiosa di dire anche le cose più ardue.
2: Intanto qualche domanda però esce fuori, no, da dire.
1: Perché?
0: È vero. E, solo una parola conclusiva sul linguaggio di questi leader che ascolteremo.
1: Il linguaggio di questi leader tedeschi su testo di esse è molto vario, sono diverse le poesie, diverse le, anche la struttura musicale dei vari quattro leader sono diverse.
0: Allora siamo tutti invitati, e oltre che incuriositi, tutti invitati al concerto domenica 21 giugno alle 19, sala Boccadoro a Montagnola, per ascoltare Serena Farnocchia soprano, Paolo Raffo al pianoforte e l'attore Emanuele Santori in questo percorso tra Gabriele D'Annunzio e Hermann Hesse. Serena, con cosa ci salutiamo? Con un finale di una aria di Aida o con un finale di un'aria di Vitellia?
1: Direi Vitellia, mi sento più Vitellia a questo periodo.
0: E allora la grande aria rondò di Vitellia, non più di fiori. Grazie Serena Farnocchia, grazie Paolo Raffo.
1: Grazie a voi, grazie.

Agata è l'amatissima patrona di Catania che, per sottrarsi alle insidie di un tiranno, ha subito il martirio dell'asportazione del seno. Indomita e fiera, la santa protegge i suoi concittadini mostrando purezza e orgoglio. Io sono Eleonora Bordonaro, una cantautrice, mi occupo di world music e vi presento una selezione di artisti siciliani che stanno costruendo un nuovo repertorio, una selezione fatta con affetto, con stima, con amicizia per una comunità di musicisti che lavora insieme e che costruisce musicalmente l'immaginario del futuro dell'isola. Allora, Agata, Santa Agata, era la protagonista di questo brano dei Dunia che abbiamo appena ascoltato. Dalla voce di Faisal Taher, palestinese adottato da Catania, che si è già espresso prima con i Concerto e con Jacaranda e poi con i Dunia, e ha concluso la nostra ultima puntata. Nella proposta del gruppo, attorno alla voce di Faisal, si sviluppa una musicalità che, con dei ritmi a volte ipnotici, più spesso però dolenti, sospesi, racconta le emozioni di tutta la vita, appunto, Dunia, della vita in arabo. Dunia è nato nel 1996 dall'unione di quattro musicisti che provenivano da esperienze artistiche differenti, e cioè il tabla, la chitarra o il basso elettrico, e poi ancora il mondo mediterraneo di Faisal e il contrabbasso. Hanno creato però un mondo dove un intreccio sonoro costruito su un set acustico racconta il mondo del Mediterraneo e la vita di Catania con dei suoni nuovi e inaspettati.

Uzeda è il nome di una delle porte della città di Catania, quella verso il mare. È anche il nome della famiglia nobile catanese che era protagonista dei Viceré di Federico De Roberto. Ma è anche il nome della band che ci ha appena fatto ascoltare di Blue Sea. Gli Uzeda nascono nel glorioso 1987, che ha dato vita a tante formazioni che adesso consideriamo storiche e fondanti. Gli Uzeda sono i padri della musica alternativa italiana di matrice anglofona, quindi non solo siciliana, e in 36 anni hanno costruito una carriera meravigliosa fatta di concerti in tutto il mondo, nei festival più importanti. Hanno partecipato alle mitiche Peel Session della BBC, hanno pubblicato dischi con l'etichetta americana di culto Touch and Go. Hanno creato una fitta rete di contatti che negli anni ha portato Catania ad essere epicentro per molte incredibili band indie, e poi ha portato Catania ad essere la casa di tanti artisti incredibili, come ad esempio Steve Albini degli Shellac. Gli Uzeda, radicali nel loro noise punk, rappresentano una Sicilia che riceve e si apre al mondo. Eppure la carriera di Agostino Tilotta, il chitarrista degli Uzeda, ha un filone parallelo che lo porta a suonare la chitarra acustica in un modo che direi narrativo. In alcune session di sola chitarra acustica, ascoltando Agostino, si vede un mondo. Si attraversano dei paesaggi che sono esclusivamente tratteggiati dal suono delle sue note. Agostino mi ha dato l'onore di comporre per un mio brano la parte musicale, il brano che è Mensa Spoglia, il cui testo è di Gaspare Balsamo e che è stato interpretato come una voce a tre, che racconta un mondo femminile misterioso e antico.

era Boa Babylon dei Babylon Suite con Mario Venuti. Catania da sempre è stata crocevia di culture e insieme curiosa del mondo. Vive di gruppi aggregati in forma di collettivo, di scuola, di laboratorio, in cui le esperienze artistiche si aggregano per poi fiorire in nuove espressioni. Samba Zita ne è un esempio eccellente. Samba Zita nasce come scuola popolare di percussioni e samba insieme all'attività dell'associazione culturale Gamma Zita e si è trasformata in un vero e proprio collettivo musicale a ritmo di samba e di musiche afro-brasiliane. È un'orchestra itinerante e interamente formata da strumenti a percussione tipici delle batterie di samba. La fondatrice è Manola Micalizzi, che è parte anche della band Babylon Suite, che ha portato questo sapore afro-brasiliano all'elettronica di Salvo Dab e dei Babylon Suite, unendo testo e musica per la voce di Mario Venuti, che è il precursore della Catania che si apre al mondo, che vive il mondo e che soprattutto ama il Brasile. Ed ecco perché abbiamo ascoltato Boa Babylon. Ci sono tanti pezzi di mondo che vivono a Catania. Uno in particolare è il Senegal, che stiamo per ascoltare dalla voce e percussioni di Abramo Laye Sené. Diamo no.

0: era Diamo No di Abramo Laie Sené. C'è una targa al Palazzo della Cultura di Catania che dice: la comunità islamica italiana ringrazia la città di Catania per quanto fatto in favore dei migranti, di qualunque credo. E in effetti, in questo clima di disordinata eppure vitale solidarietà, in città le comunità si sono integrate benissimo, hanno vissuto per osmosi, vivono per osmosi, soprattutto osmosi culturale e artistica. La grande comunità artistica senegalese ha trovato casa nel mondo creativo catanese. Uno degli esponenti più curiosi è proprio Abramo Laie Sené. Abramo nasce a Dakar, membro di una famiglia di griot, cioè poeti, cantori, custodi della tradizione orale degli avi. E Abramo già da giovanissimo mostra interesse per le percussioni. Segue suo papà in giro per le tournée, perché anche il papà era un musicista e quindi griot, finché non decide di rimanere a Catania e di proseguire lì la sua attività di artista. La sua esperienza gli ha permesso di imparare negli anni a suonare molte percussioni africane e a Catania collabora con tantissimi gruppi e artisti, perché dice che la musica è un mezzo attraverso cui condividere il proprio bagaglio di vita. Collabora con associazioni, cooperative, insegna percussioni, frequenta le scuole insegnando ai ragazzi più giovani tutto il mondo delle percussioni africane e del racconto. Nel 2010 ha creato il gruppo Afrofamily, di stampo, come dicono loro, sigulo-africano. Dal nome adesso Galgui Ndewel, cioè Galgui, barca, e Ndewel, famiglia. Metaforicamente è dunque una barca con a bordo vari artisti diversi, di diverse culture, origini, che viaggia verso il mare aperto. E con l'augurio che questo viaggio nella Sicilia contemporanea, che si apre verso il futuro, un viaggio fatto di musicisti creativi, eclettici, una connessione di esseri umani curiosi che stanno costruendo il repertorio del futuro, vi saluto con I Gievi du Vurchien, tratto da Moviti Ferma, che unisce il siciliano, il gallo italico, i suoni della musica brasiliana per aprirci al mondo, e sperando di ritrovarvi presto.
1: È tutto da...

0: se ne facevano di tutti questi bicchieri.
1: Che porcheria.
0: Spero non li usassero davvero, viene il tetano solo a guardarli. Da quant'è che non li lavano?
2: E tu da quant'è che non ti lavi?
0: Ah, e anche questa è fatta. Certo che ce n'è di roba strana qua dentro, eh? È quello, ad esempio. Chissà come funziona.
3: L'ultimo tramonto. Testo e regia di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Maria Armanda Trezzini. L'Iran ritiene gli Stati Uniti responsabili degli attacchi di Israele nel sud del Libano, che nelle ultime ore hanno provocato una ventina di morti e diversi feriti. Il ministro degli esteri punta il dito sulle violazioni del memorandum di pace firmato due giorni fa. Montano le polemiche dopo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato che l'ha implorato al G7 per fare una foto insieme, affermando, citiamo, di avere acconsentito solo perché gli ha fatto pena. Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha annullato la visita che aveva previsto negli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla premier italiana per esprimerle solidarietà. In Albania dilaga la protesta contro il resort progettato in un'area protetta dal genero di Trump Jared Kushner. Ieri sera a Tirana la folla ha chiesto le dimissioni del premier Rama e la mobilitazione si estende all'intera classe politica accusata di corruzione. L'esercito svizzero si doterà entro il 2028 di un battaglione di droni, lo indicano le linee guida del Consiglio federale. Per rafforzare sicurezza e difesa, il governo propone l'aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e la creazione di un fondo per gli armamenti. Potrebbe essere estesa l'allerta canicola di grado 4 su 5, valida nella regione nord-occidentale attorno a Basilea. Nel canton Ginevra, dove sono attese massime sopra i 36 gradi, è stato sospeso l'obbligo di presenza alle scuole dell'infanzia. Nei Grigioni è stata lanciata un'iniziativa per votare sul mantenimento del pagamento in contanti sui mezzi pubblici. Autopostale e autorità non hanno revocato il divieto di acquisto con monete e banconote dopo la consegna di oltre 8.000 firme. I Grigioni sono stati il primo cantone ad abolire il contante sui bus, introducendo in alternativa carte prepagate da 10 o 20 franchi. Anche il Ticino prevede di passare ai pagamenti digitali entro la fine del 2027. E chiudiamo con il gesto altruista del poliziotto ticinese premiato negli scorsi giorni a Berna. Il sergente maggiore Paolo Piatesi aveva bloccato la notte del 14 luglio di due anni fa con il veicolo di servizio un'auto in contromano sulla A2 vicino a Bellinzona. Nel comunicato stampa diffuso oggi dalla polizia cantonale si precisa che la manovra ha permesso di evitare un grave incidente in un momento di forte traffico. All'agente è stata conferita la medaglia d'onore d'argento della Fondazione Carnegie. Nel pomeriggio in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato e caldo, in serata sviluppo di cumuli seguito da qualche temporale che a nord sarà localmente anche di forte intensità. Domani sarà ancora generalmente soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani con possibili rovesci o temporali isolati. Nella notte le minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi, massime a sud 33, a nord fino a 35.
3: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
5: Buon pomeriggio, siamo giunti a una nuova puntata di Montmartre. Io sono Lucia Bentoglio e vi do il benvenuto in questo pomeriggio musicale di Rete 2. Staremo insieme come sempre fino alle ore 17. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di telefono 079-382-6765. Se volete scriverci un messaggio lo potete fare a questo numero che vi ripeto 079-382-6765. Alle 16 spazio all'ultima puntata di Voi che sapete, prima della pausa estiva. Voi che sapete si prende qualche mese di pausa proprio in vista del palinsesto estivo che partirà da lunedì, e come ultima puntata vi propongo una discussione sul rapporto tra pubblico e musica nell'era dello streaming globale. Cosa significa oggi parlare di ascolto in un ecosistema che si avvicina al miliardo di abbonati? Partiamo proprio da questa cifra che è recentissima. Spotify ha raggiunto quasi il miliardo di abbonati, e da questa domanda appunto prende avvio la nostra discussione, la nostra riflessione proprio su questo rapporto tra streaming e musica. Non si parla solo appunto di Spotify, ma degli servizi in streaming musicale in generale. Una crescita annua superiore al 10%, e al centro della discussione non ci sono solo i numeri ma anche le implicazioni culturali di questo scenario. Se Spotify resta, diciamo, la piattaforma dominante, emerge comunque uno sistema sempre più competitivo e polarizzato in cui nuovi attori crescono rapidamente e le dinamiche di scoperta musicale cambiano profondamente. Ne parleremo con due ospiti. Ci saranno al Cesta Airoldi, giornalista e critico musicale, e Antonello Boezio, musicista e produttore discografico. Appuntamento quindi alle ore 16, mentre per il contributo redazionale di oggi si parla di musica e comunità, organo, canto e cultura italofona nelle missioni cattoliche di Winterthur e di Biene. Lo faremo insieme all'organista titolare

E abbiamo ascoltato il terzo movimento minuetto dalla sinfonia numero 52 di Joseph Haydn, e prima lo avevamo introdotto con Da Pacem Domine di Arvo Pärt, qui però nella versione per orchestra d'archi e non nella versione corale. E queste due tracce erano estratte dall'album Haydn 2032, volume 19, Troyer, di Giovanni Antonini e il Giardino Armonico, uscito per Alpha Classics a maggio di quest'anno. Questo 19° volume delle sinfonie complete di Haydn coincide con il 40° anniversario del Giardino Armonico, questo ensemble fondato e diretto come, da Giovanni Antonini, direttore artistico proprio di questa serie Haydn 2032, che vuole entro il 2032 registrare l'integrale delle sinfonie di Haydn. Qui Haydn appunto fa parte della storia del gruppo italiano, e la sinfonia numero 44 che viene presentata in questo disco è stata forse la prima opera di Haydn eseguita proprio dall'ensemble e da Giovanni Antonini. Il titolo di questa sinfonia, nota come Sinfonia Funebre, ha ispirato il titolo dell'album e ha ispirato anche l'inserimento proprio di Da Pacem Domine di Arvo Pärt, dedicato alla memoria delle vittime degli attentati ferroviari di Madrid del 2004. Giovanni Antonini afferma la seguente frase: la sua immobilità contemplativa e la triste pavana dolorosa di Scheid, che appunto vi invito ad andare ad ascoltare, tratta sempre da questo album, assumono una funzione quasi catartica che, a mio avviso, dimostra una perfetta integrazione tra musiche così distanti dal punto di vista stilistico e cronologico, afferma Antonini, che qui appunto dirige la Sinfonia numero 108 del 1762 e la numero 52, che abbiamo appena ascoltato, del 1771. Allora, noi appunto abbiamo ascoltato un estratto della numero 52 e vogliamo ora ascoltare l'integrale della sinfonia numero 108 in si bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn con Giovanni Antonini e il Giardino Armonico.

0: Le 16:39 secondi, siamo giunti allo spazio del Voi che sapete, e oggi vogliamo parlare del rapporto tra musica e pubblico nell'era dello streaming globale. Come si sta trasformando questo rapporto e cosa significa oggi parlare di ascolto in un ecosistema che si avvicina al miliardo di abbonati? Da queste domande prende avvio la nostra puntata dedicata proprio all'evoluzione dell'industria musicale digitale, a partire da alcuni dati recentissimi che fotografano forse un cambiamento ormai strutturale. Fino alla fine del 2025 gli abbonati ai servizi di streaming musicale nel mondo hanno superato i 920 milioni, con una crescita annua superiore al 10%. Al centro della discussione non soltanto i numeri, ma le implicazioni culturali di questo scenario, e allora noi appunto vogliamo parlare di tutto questo insieme ai nostri ospiti. Dapprima do il benvenuto ad Alceste Airoldi. Buon pomeriggio, Alceste.
1: Buon pomeriggio, Lucia, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: E il nostro secondo ospite di oggi è Antonello Boez, musicista e produttore discografico. Buon pomeriggio anche a lei.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partiamo magari dai dati, Alceste. Come possiamo interpretare questo numero? 920 milioni è davvero tantissimo.
1: Sì, è veramente pazzesco. Una volta un tempo si poteva dire, no, dimmi che cosa ascolti e ti dirò chi sei. Adesso invece dobbiamo aggiornare completamente anche questa frase e dire dimmi come ascolti, attraverso quali piattaforme, quali playlist, quali suggerimenti algoritmici piuttosto. Invece è logico che abbiamo un patrimonio musicale che è vastissimo, uno streaming che è aumentato, si avvicina ormai al miliardo, giustamente come dicevi tu, ed è inquietante anche per certi versi, è consolatorio ma per altri versi inquietante, perché sono esattamente 921,6 milioni, con una crescita del 10,01% rispetto all'anno precedente. Crescita che è determinata non solo da una, chiamiamola, rivoluzione tecnologica, ma sono proprio, e quindi non solo gli strumenti, ma è cambiato anche proprio il parterre, la platea si è ampliata, e si è ampliata questo aumento sensibile, pari sia il 70%, si è determinato questo aumento grazie alla come dire, partecipazione alle piattaforme da parte delle popolazioni dell'America Latina.
0: Quindi un nuovo pubblico.
1: È un nuovo pubblico, è stato un nuovo pubblico e anche un nuovo vocabolario. Se fino adesso le piattaforme avevano prevalentemente parlato lingua inglese, adesso invece anche la lingua spagnola fa da padrone, e questo è un'altra diciamo questione che bisognerebbe esaminare e verificare quanto quindi si sia modificato il mercato in definitiva.
0: Certo.
1: Perché oltre a tutte le sistema, le playlist, ci sono playlist personalizzate, suggerimenti automatici, classifiche che sono costruite in tempo praticamente reale, noi abbiamo ovviamente pensato sempre all'algoritmo come uno strumento tecnico, ma di fatto l'algoritmo è diventato un nuovo mediatore culturale, tale da portare anche a una platea differente, e con anche un linguaggio musicale e non solo, anche quello testuale, modificatosi nel corso del tempo.
0: Certo, ma allora giro una domanda ad Antonello Boezzo, forse è una domanda un po' retorica, però questo aumento appunto di abbonati appunto ai servizi streaming presuppone che la musica stia diventando o sia ritornata a essere una centralità nella vita quotidiana di molti?
2: Io non farei una diretta correlazione tra le due cose, purtroppo. Credo semplicemente che il trend della vita sui social, attraverso i social e la musica, sta diventando di fatto un altro modo di vivere la società digitale online. Prosegua nel suo percorso. Magari piuttosto che questo, mi piacerebbe sottolineare come l'influenza sociale di tutto questo macro fenomeno, dove poi ricade anche la musica e la parte culturale che la musica porta dietro, si sta evolvendo di fatto, perché le piattaforme non portano con sé solo il mezzo attraverso cui poi si può ascoltare la musica, le piattaforme riescono a dare nuovi strumenti di esplorazione a grandi fasce di popolazione. E questa ha ripercussioni culturali, dà possibilità di aperture di generi di vita relativamente alla musica, di sviluppo di musiche diverse in canali e contenitori che forse, questa la vedo come una nota positiva e mi piace vederlo in questo modo, e questo è un aspetto molto positivo di questa trasformazione.
0: Certo, abbiamo infatti parlato anche proprio appunto di questi nuovi mercati, l'America Latina, ma anche l'Asia, Alceste, come cambia poi il sistema musicale quando appunto ci si apre anche a queste nuove visioni, questi nuovi mercati?
1: Ma il sistema musicale prende atto, soprattutto e molte volte condiziona anche il nuovo mercato, ne prende atto, lo utilizza, lo sfrutta al meglio e ovviamente cerca anche di condizionare poi gli ascolti, di direzionare gli ascolti. E come accennava anche Antonello prima, cioè il problema qui è fondamentalmente legato anche in relazione alla tua domanda, ovviamente. E l'interrogarsi, cosa dobbiamo chiederci, cosa ci dobbiamo, su quali punti interrogarci criticamente? Cioè sul fatto che la nostra soglia di attenzione è diventata veramente molto scarsa nel corso del tempo e quindi anche per la musica non abbiamo molto tempo per ascoltarla. Allora ci rivolgiamo a queste piattaforme proprio perché molte volte le piattaforme ci semplificano la vita e quindi ci condizionando anche il mercato, perché se poi io mi lascio prendere supinamente dall'ascolto della musica, faccio per dire latinoamericana, visto che ne stiamo parlando, e io non partecipo attivamente a quel mercato, sto solo subendo passivamente un ascolto che viene fatto come una sorta di rumore di fondo più che altro, non c'è un impegno vero e proprio. Il mercato reagisce sicuramente bene, nel senso che poi, ma aumentando il numero degli stream, aumentando anche il numero degli ascoltatori mensili, è logico che questo abbiamo poi un mercato che reagisce anche dal punto di vista dei live, abbiamo questa ripercussione anche nel mondo dei live. D'altro canto, molte attività musicali sono influenzate da quelle che sono piattaforme, da quelli che sono gli ascolti sulle piattaforme, che a loro volta sono influenzati da quelli che sono le visualizzazioni sui social.
0: Certo.
1: È tutto un po' una sorta di cul-de-sac.
0: Non si può uscire da questo circolo, ma allora appunto
1: difficile.
0: Antonello Boezio, se queste sono le premesse, ovvero appunto l'ascolto passivo e tutto quello che anche Alceste ha sottolineato, un musicista, un produttore discografico o appunto un musicista, come si pone di fronte a questo? Cambia anche magari la dinamica con la quale fa musica?
2: In realtà mi piace, sempre riagganciandomi ai discorsi che stanno venendo fuori e alle parole di Alceste, vorrei però guardare il fenomeno da un altro lato. Di fatto non ci sono solo aspetti negativi legati alla diffusione così massiva della fruizione musicale e non solo, anche quella dei social in generale, dei contenuti in generale. Io cercherei di sottolineare e di evidenziare quelli che possono essere in potenziale gli aspetti positivi, quelli a cui si aggrappa di fatto chi fa musica oggi e quelli che cerca di esplorare e di capire chi fa musica oggi e ne produce di nuova. La possibilità di aprirsi ad un mercato così grande è comunque una cosa a cui un musicista singolo dalla sua sala prove non poteva ambire di poter accedere così facilmente.
0: Certo.
2: Oggi, seppur in maniera così massificata, seppur in maniera con meccanismi da social e da web, si può accedere a una varietà davvero infinita. Una marea di utenti può accedere a una varietà infinita di musica e di fatto questo, se in un futuro regolamentato, gestito, organizzato in una maniera diversa, potrebbe essere un vantaggio. Ad oggi stiamo vivendo una trasformazione ulteriore, un periodo di trasformazione che ormai è molto lungo, che però non abbiamo ancora capito come si assetterà, e quindi i musicisti continuano a fare musica e a distribuirla adattandosi ai sistemi e a come si evolvono.
0: E allora noi appunto stiamo parlando di streaming e rapporto tra pubblico e musica, e io mi sono divertita a musicare questa puntata proprio andando su una di quelle playlist che ci propongono proprio queste piattaforme, una di quelle playlist, e ho fatto partire la riproduzione casuale. Allora la prima canzone che mi è uscita secondo appunto la playlist, l'algoritmo, è stata quella di Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, e appunto stavamo parlando proprio di queste piattaforme di streaming, ma soprattutto anche delle playlist generate anche dall'algoritmo. Alcesta Eroldi, secondo te quanto conta oggi appunto che le playlist vengano generate ormai dall'intelligenza artificiale rispetto magari invece a una scoperta, come me la ricordavo io, una scoperta più classica delle canzoni e dei brani, anche magari attraverso i media tradizionali? Alceste, non ti sentiamo. Allora proseguiamo magari con una domanda con Antonello Boezza. Intanto proviamo a richiamare Alceste. Appunto, abbiamo parlato delle trasformazioni del mondo musicale e della produzione musicale del giorno d'oggi. Secondo lei quali saranno i prossimi passi, se appunto ci sono dei passi concreti, oppure verso cosa si andrà per quanto riguarda la produzione musicale?
1: Beh, innanzitutto io sono fermamente convinto che le nuove tecnologie, che continuano a rinnovarsi, io ricordo di aver utilizzato questo termine forse alla fine degli anni 90, quando si iniziava a parlare di nuove tecnologie, e non ho mai più smesso. Oggi si parla di intelligenza artificiale come di un cambiamento epocale, e di sicuro lo è, però è vero anche che nelle mani dei musicisti, dei producer, dei cantanti, è uno strumento come tanti ne sono passati, anche con caratteristiche diverse, magari più affascinanti e con uno sviluppo in potenziale più importante, ma di fatto non è altro che un altro strumento all'arco dei bravi musicisti che hanno fatto il loro percorso per poter sviluppare qualcosa di nuovo. Ecco, io la vedo così, non c'è solo quella parte in cui l'intelligenza artificiale, l'algoritmo, attraverso gli algoritmi creano le playlist e inducono all'ascolto. Vedo anche molto forte la possibilità di interazione con la mente umana e le capacità dei musicisti per sviluppo di cose nuove che ancora non riusciamo a percepire quali saranno, ma si inizia ad utilizzare in maniera creativa già tanto in questo ultimo anno, e credo che sarà il trend del prossimo futuro di sicuro.
0: Certo, e allora abbiamo intanto recuperato Alceste Eroldi. Riprendiamo appunto dalla domanda dalla quale eravamo partiti. Appunto, la scoperta di nuova musica adesso avviene per la maggior parte attraverso queste playlist generate dall'intelligenza artificiale, e appunto l'intelligenza artificiale, come ci stava anche dicendo Antonello Boezza, poi entrerà a far parte della produzione musicale, e già è già parte appunto anche di questi processi, ma quindi i media tradizionali non contano più per quanto riguarda la musica e la scoperta appunto di nuovi artisti?
2: Beh, io sono dell'avviso che ci vuole sempre un'equità, ecco, e anche un contemperamento degli interessi e di quelle che sono anche le evoluzioni tecnologiche che stiamo avendo. Quindi io penso che invece ancora, non dico che ci possa essere un recupero, ma ci possa essere un'interazione tra quelle che sono le ricerche effettuate grazie all'intelligenza artificiale o anche ad altre tecnologie, e quelle che invece sono le attività più tradizionali. Sicuramente anche le piattaforme, anche Spotify o anche altre piattaforme come Spotify, possono consentire sia una ricerca passiva, e cioè io non ricerco niente, subisco quello che mi viene mandato dall'algoritmo, oppure possono anche prevedere, come d'altro canto diciamo faccio ancora io, forse perché appartengo alla vecchia generazione, invece opero direttamente con una ricerca anche approfondita.
0: Certo.
2: Il problema qual è? È che abbiamo uno sconfinato, un mare magnum veramente di musica a disposizione e di ricerche che si possono effettuare. E questa è la cosa più bella da una parte, più affascinante, più democratica sicuramente, ma anche molto più sconvolgente, perché ovviamente non ci consente di muoverci secondo una ricerca che molte volte può apparire anche eccessivamente leggera, perché abbiamo fretta di sentire il maggior numero di musica possibile. Mm-hmm. Questo è il problema fondamentale. c'è la cosiddetta coda lunga del catalogo digitale, che già in passato prometteva un maggiore pluralismo, si è realizzata quella, la coda lunga proprio che vivevamo già nell'epoca del CD. Però la distribuzione dell'attenzione continua ad essere fortemente concentrata. Pochi artisti, questo è il problema fondamentale, pochi artisti, no? A fronte di questa ricerca che si può fare e che alcuni fanno, torno a dire, io sono il primo che l'effettua, però a fronte di questo non abbiamo ancora molta gente che viene trascurata e che finisce in un calderone enorme dove poi soltanto pochi artisti raccolgono una quota enorme degli ascolti. Taylor Swift, Billie Eilish, Zara Larsson, Sabrina Carpenter, tutta questa gente sicuramente sì, ma gli altri poi rimangono veramente con delle percentuali, non dico ridicole, ma sì, ecco, questo è il problema fondamentale.
0: Certo, allora mi riaggancio appunto a quello che stavi dicendo tu, Antonello Boezio. Quindi il mondo dello streaming non è sostenibile per la maggior parte degli artisti, oppure si riuscirà in futuro a trovare un modo per renderlo sostenibile?
1: Ma questa è una sfida di fatto aperta. Oggi il mondo dello streaming non rappresenta sicuramente qualcosa di utile per che gli artisti vengano sostenuti, sicuramente non nella parte preponderante, però si è trasformato di fatto, piuttosto che in un sostentamento, in un mezzo di divulgazione più liberale, più democratico di quanto fossero case discografiche e major un tempo, ma sicuramente più difficile da interpretare, perché oggi non si vedono gli sviluppi futuri, non si riescono a decodificare ancora. Però effettivamente è un po' un ciclo e un riciclo storico. Quando negli anni 60 si iniziava a fare nuove tecnologie con gli strumenti digitali, si cercavano di copiare gli strumenti dell'orchestra, poi la musica elettronica si è trasformata in uno strumento che ha avuto la sua voce. Quando c'è stata la crisi del disco, del CD, e si è trasformato tutto in musica liquida, la musica liquida ha ritrovato un percorso per cui diventare un mercato a sé stante. E quindi credo e sono fiducioso del fatto che anche questa trasformazione si adatti e trovi una sua strada per la produzione, perché i musicisti possano continuare ad esprimersi.

0: E un tema davvero interessante è quello dell'intelligenza artificiale, della musica. Ne abbiamo parlato più volte qui a Voi che sapete. E siamo quasi giunti purtroppo in conclusione di questa nostra trasmissione. Volevo fare ancora un paio di domande ai nostri ospiti. Innanzitutto abbiamo parlato soltanto appunto della musica ascoltata tramite i nostri telefoni, i nostri mezzi. Ma Antonello Boezio, secondo lei queste modalità o queste nuove modalità che sono apparse negli ultimi anni, nell'ultima decina d'anni, influenzano anche poi la parte relativa ai live per quanto riguarda i musicisti?
1: Sì, purtroppo sì. Qui lo dico con un po' di rammarico, perché effettivamente lo strumento dello smartphone principalmente non avvicina l'ascoltatore alla qualità musicale, anzi è molto penalizzante, fa risultare ascoltabile, carino, fruibile un pezzo musicale attraverso un cellulare. È un'operazione chirurgica spesso costruita a tavolino, perché è proprio lo strumento ad essere un limite di per sé, e di conseguenza influenza gli algoritmi, di conseguenza influenza il mondo dei social e tutto il macro movimento di cui parlavamo.
0: Certo.
1: E senza dubbio influenza anche i live, che vivono dell'affluenza della gente, e quindi dove c'è il pubblico, dove c'è lo strumento, poi si concentrano anche i fruitori dei concerti.
0: Certamente.
1: Quindi questo è un tassello ancora, un nodo ancora non sciolto.
0: Uno dei tanti nodi non sciolti, appunto, per quanto riguarda le tecnologie e la musica. Al Cesta Eroldi abbiamo iniziato appunto la nostra puntata parlando del traguardo, quindi quasi 1 miliardo di abbonati, di utenti di queste piattaforme. Secondo te quale sarà il prossimo passaggio relativo proprio appunto all'ascolto musicale?
2: È una domanda veramente impegnativa, ma io penso che ci sia una tendenza, la tendenza sarà ad aumentare ancora di più questa percentuale, che si è incrementata di oltre il 10% di nuovi iscritti, questo sicuramente sì, anche se non voglio fare veramente il vintage o l'agé a tutti i costi, ma vedo anche le tendenze proprio delle vendite, anche nell'ambito di quelle che sono le statistiche e i dati che arrivano dal mercato, che c'è una netta e forte e sensibile ripresa delle vendite del vinile. Ma dico, questo già era una tendenza che già si aveva nel corso del tempo, era già stata evidenziata, però adesso sta continuando ad aumentare in maniera più che considerevole. Quindi e questo anche coinvolgendo non solo persone particolarmente, come dire, attempate, ma coinvolgendo i giovani che continuano hanno preso questa abitudine anche di utilizzare le audiocassette. Quindi penso che un ritorno anche al passato, vista anche la condizione della musica proprio dal punto di vista della struttura, io penso che un ritorno al passato ci sarà anche, che andrà di pari passo con una ferma permanenza da parte delle piattaforme nell'ambito del, chiamiamolo, del cuore delle persone.
0: E allora staremo a vedere quello che accadrà nell'industria musicale. Intanto ringrazio i nostri due ospiti, grazie mille Antonello Boezio per essere rimasto con noi.
1: Grazie a voi.
0: E grazie anche ad Alceste.
2: Grazie a te Lucia e grazie a tutti i nostri radioascoltatori, e un grazie anche ad Antonello.

0: Da quando ero piccolo e mi ha sempre affascinato l'organo come strumento, in generale un po' tutte le cose che erano in chiesa, quindi ho deciso di intraprendere questo studio appunto specifico in conservatorio. Io sono originario di Piacenza e ho iniziato appunto i miei studi musicali a Piacenza, dopodiché, finita la maturità al liceo, mi sono spostato a Como appunto per completare il mio percorso di studi. Oltre allo studio in organo, ho aggiunto anche lo studio del clavicembalo e successivamente di direzione di coro. Terminato, chiamiamolo, il bachelor in organo nel Conservatorio di Como, ho deciso, mi aveva interessato comunque l'ambiente del Conservatorio di Lugano e quindi ho avuto la possibilità di fare il percorso di specializzazione di master nella classe del maestro Molardi al Conservatorio della Svizzera Italiana. Da lì è nata, diciamo, l'opportunità di poter lavorare nella Svizzera interna, nella missione cattolica di lingua italiana di Winterthur.
1: Il lavoro di organista si differenzia magari per qualche tradizione diversa, eccetera, rispetto a quello che siamo abituati al sud delle Alpi.
0: Quella in realtà è una cosa abbastanza ibrida, nel senso che a livello organistico posso dire che, essendo comunque la maggior parte di frequentanti persone che comunque hanno origine italiana o comunque italiani di seconda generazione, la cultura musicale che, diciamo, il bagaglio culturale musicale che si portano queste persone di fatto è quello tipico italiano. Quindi diciamo che si crea un ibrido abbastanza particolare, per cui effettivamente alle messe si suonano canti di fatto ed italiani della tradizione italiana, che possa essere poi appunto chiamiamola di lingua italiana, sia italiana che immagino anche in parte ticinese, mentre appunto tutto il resto, quella che è l'organizzazione del lavoro e così via, di fatto risiede in un altro modo, ecco, se viene utilizzata si utilizza in un altro modo.
1: Secondo te quanto conta per le persone della missione avere uno spazio dove viene mantenuta la cultura italofona anche a livello musicale?
0: Sicuramente questo è molto importante, innanzitutto appunto perché essendo di fatto costituiti come parrocchia è giusto, cioè le persone sentono la necessità di avere un proprio organista, un organista chiamiamolo stabile che offre questo servizio. Per quanto riguarda poi in realtà tutto il resto che possiamo chiamarla di cultura, tutta la parte di cultura italiana diciamo restante, sicuramente la missione svolge ancora un ruolo importante. Il ruolo delle missioni sicuramente rispetto a quando sono nate, la parrocchia di Winterthur quest'anno compie 20 anni, mentre la data storica, c'è cioè un altro giubileo che è quello degli 80 anni dalla fondazione della missione, quindi sicuramente la missione in questi 80 anni si è evoluta e la funzione proprio di queste missioni cattoliche è cambiata tanto, però viene mantenuta, come dicevi tu prima, questa importante funzione di mantenimento di quella che è la cultura italiana e, se vogliamo, chiamarla italianità.
1: A livello musicale, come viene recepito il canto italofono in missione?
0: In realtà cantano e ci tengono, magari poi dipende dalla fascia d'età, nel senso ci sono magari messe che sono frequentate per lo più da persone anziane, quindi sono molto legate al canto tradizionale, liturgico e lingua italiana, chiamiamolo anche canto devozionale, che possono essere canti mariani piuttosto che no. Cambiando poi l'utenza, nel senso che magari la messa della domenica mattina, dove c'è comunque un'utenza dove ci sono più famiglie, più giovani e così via, sicuramente ci tengono a proporre o che siano proposti anche altri canti, chiamiamoli un po' più di repertorio più recente, ma comunque ci tengono che siano fatti, cioè partecipano anche in modo abbastanza attivo. Non ho detto, noi abbiamo comunque una corale che è costituito, che appunto anima alcune di queste messe, fa le prove regolari proprio per sottolineare il fatto che è una cosa a cui comunque ci si tiene, cioè è un gruppo anche quello di volontari appassionati che comunque si trova regolarmente per fare le prove, imparano repertorio nuovo, danno il loro contributo. Di recente, in quest'ultimo anno, c'è stata anche, potremmo chiamarla una joint venture con anche l'oratorio, diciamo, dei più piccoli, che quindi alcune messe sono partecipate e animate anche dai bambini che cantano. Quindi sì, di fatto è molto sentita la cosa del canto in lingua italiana.
1: Paolo Gazzola, un'ultima domanda. In questi 10 anni dove hai frequentato la missione, hai riscontrato un repertorio, un brano a cui la missione e le persone della missione sono particolarmente legati?
0: Sicuramente i canti mariani, la devozione mariana è molto forte, quindi se proprio volessimo prendere davvero i classici canti mariani in generale, che possa essere l'Ave Maria di Lourdes,

0: piuttosto che altri, mira il tuo popolo, santissimo. Tutti questi canti di tradizione mariana sono molto legati, in particolare a una parte, appunto, come dicevo prima, della popolazione magari un po' più anziana in un certo senso. Dall'altra parte, essendo la missione comunque intitolata a San Francesco, c'è anche tutta questa parte di repertorio, chiamiamolo un pochettino più pop, un po' più recente, come ad esempio il Cantico dei Tre Fanciulli e così, che comunque vengono cantati volentieri da tutti, anche dai più giovani, e appunto sono rappresentativi del fatto francescano, ecco, della vita di San Francesco, ecco.
1: Grazie mille per essere rimasto con noi, Paolo Gazzalo, organista titolare della Missione Cattolica Italiana a Winterthur. Da una Missione Cattolica Italiana a un'altra, parleremo di un'altra realtà un pochino diversa, ovvero la Missione Cattolica Italiana di Bienne, dove da qualche anno Cristian Barella è liturgista e animatore delle messe, si occupa anche della parte musicale, ha organizzato un coro di bambini all'interno della missione e organizza anche annualmente uno scambio con i giovani cantori di Pura e proprio la missione di Bienne. Cristian Barella, buongiorno, benvenuto a Rete 2. Come sei arrivato a Bienne?
2: Dunque, io sono arrivato a Bienne nel 2020 grazie a Don Luciano Porri, con il quale ho collaborato per diversi anni in Ticino, e lui mi ha voluto qui come liturgista e come responsabile di diverse attività della missione, come agente pastorale e soprattutto come organista e animatore dei canti.
1: E che ambiente hai trovato anche a livello musicale?
2: L'ambiente che ho trovato è stato molto positivo, come lo è tuttora. La comunità italiana qui è molto viva, 5.000 italiani, c'è una buona, anzi direi ottima partecipazione anche alla vita della missione, alle celebrazioni e a tutte le attività. E a livello musicale rimane, cioè c'è questa tradizione italiana anche di cantare determinati brani, perché li cantavamo in Italia magari da bambini o da ragazzi. C'è l'amore per la musica e per la musica liturgica. Quindi è molto importante nel mio ruolo poter riuscire a mantenere queste tradizioni, soprattutto musicali, quando magari facciamo ancora la celebrazione del Vespro, per esempio, con l'adorazione eucaristica, si vanno a cercare brani come il Tantum Ergo o canti mariani che si cantano in Italia, che si cantavano magari quando appunto loro erano più giovani, e questo cerchiamo di mantenerlo. È importante perché lo richiedono anche loro, sono proprio legati a questa tradizione.
3: Sì.

0: Raccontami dell'esperienza con il coro dei bambini della missione. Com'è nato? Chi è che partecipa? E come vivono il coro i bambini della missione?
1: Il coro dei bambini della missione, chiamato Coro Azzurri, è nato nel 2020, quindi appena sono arrivato a Bien, e attualmente è composto da 40 bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni più o meno. E anima una volta al mese la messa festiva domenicale. Io propongo un repertorio giovanile in cui magari, per dire, si battono anche le mani a ritmo, oppure si alzano le mani in alto, o bisogna fare qualche piccolo gesto, non so, per esempio indicare quando si dice vicino a te Gesù, allora magari si indica col dito il crocefisso, oppure si parla della presenza di Gesù nel pane consacrato, allora i bambini mettono il dito verso la patena dove c'è l'ostia. Ecco, devo dire che c'è un bellissimo ambiente, i bambini si divertono e hanno piacere di poter animare una messa. E la gente, anche i fedeli, apprezzano molto perché è una messa viva, allegra, viene comunque rispettata la liturgia, non facciamo fantasticherie così tanto per fare, ma è un ambiente che richiama la gioia, l'allegrezza che portano i bambini.
0: Dirigere un coro di bambini significa anche aiutarli nella formazione dell'orecchio musicale e dell'orecchio linguistico. Quanto il canto in italiano diventa per loro un modo concreto per tornare indietro alle origini della famiglia e per sentirsi parte di una comunità.
1: Va detto che Bien è una città multilingue, alcuni la chiamano bilingue perché le lingue principali sono il francese e il tedesco, quindi anche i bambini e i ragazzi italofoni frequentano le scuole o in tedesco o in francese. Quindi la lingua italiana, tra virgolette, si riduce a parlarla a casa, viene parlata a casa, o se fanno dei corsi di italiano. Per cui il cantare in italiano è importante, quasi quasi più che per l'orecchio musicale, direi quasi per quello linguistico. È un grande aiuto a mantenere in loro questa origine italiana e soprattutto è un aiuto a mantenere la lingua italiana viva e ovviamente per far parte della comunità, perché se tutti i bambini capissero o parlassero solo il francese e il tedesco, poi si troverebbero in difficoltà quando vengono a catechismo o partecipano alle celebrazioni e alle attività della missione.
0: Nella scelta del repertorio per la missione, quanto pesa la tradizione italiana, quindi cori popolari, canti liturgici, eccetera, e quanto invece senti la necessità di dialogare con il contesto plurilingue svizzero e il repertorio internazionale?
1: Come dicevo poc'anzi, io mi trovo davanti un'assemblea italofona, sì, ma anche molto variegata. I più giovani, le famiglie più giovani magari conoscono meno il repertorio tradizionale del passato italiano, per cui io cerco di. Abbiamo un libro che è Nella casa del padre, che è praticamente un po' il Lodate Dio ticinese, ed è un libro molto usato in Italia, quindi con molti brani che si cantano anche in Ticino, ma sono conosciuti da tanta gente. Per cui la maggior parte dei brani sono effettivamente questi, quelli popolari italiane. Però anche il latino cerco di usarlo, non troppo, ma cerchiamo di tenere vivo anche il latino. Sì, pesa la tradizione italiana, come dicevo prima, quello che i più anziani hanno vissuto da giovani. E io mi ricordo il canto che mi aveva insegnato mia nonna, mia mamma. Ecco, allora magari poco a poco si cerca di riprendere anche questi canti, come invece attingo anche al repertorio internazionale quando magari capita di fare delle messe trilingue o quadrilingue, quando vengono coinvolte anche le altre comunità linguistiche della città. Allora lì si cerca un repertorio internazionale, mentre nelle messe solo italofone, appunto, si cerca di attingere al repertorio nazionale, se vogliamo dire così, conosciuto da tutti, ma mi permetto anche di inserire brani che magari non sono così conosciuti, ma che poi vengono appresi e a cui, diciamo, i fedeli, piace poi poterli cantare.
0: A Bien porti spesso anche le ragazze dei cantori di Pura. Come vivono le ragazze questo scambio?
1: 3 volte l'anno le ragazze del coro femminile Giovani Cantori di Pura vengono a Vienne per animare delle messe particolarmente solenni e anche per fare un concerto per la missione, la comunità italofona. Da parte della missione sono sempre molto bene accolte queste ragazze, questo coro che viene dal Ticino, sono molto apprezzate, sono loro quasi che chiedono ma quando possiamo risentire le tue ragazze, quando vengono, anche dalla comunità francofona e spagnola veniamo invitati. E le ragazze amano moltissimo questo scambio, amano moltissimo questa trasferta, per loro ormai siamo quasi un po' di casa qui e non prendiamo nemmeno un albergo, le ragazze vengono ospitate dalle famiglie del coro dei bambini della missione ed è veramente una gioia poter cantare qui con questo coro ticinese. Musicalmente in questi incontri, allora ripeto, animiamo delle messe particolarmente solenni, come può essere la Domenica delle Palme, l'Assunzione di Maria in agosto. Ci confrontiamo proprio con la comunità che non ha forse questa percezione, no? Di così immediata di avere un coro ospite qui, perché comunque i due cori che ci sono qui in missione, ripeto, c'è il coro Azzurri, ma poi c'è anche il coro Don Giuseppe, che è un coro formato da adulti, che anima alcune liturgie dell'anno. Sono comunque a livelli di persone amatoriali che non sono professionisti, che danno del loro meglio, ma senza voler presentare qualcosa di spettacolare. Quindi, quando il coro dei giovani cantori dal Ticino viene qui, ecco lì sentono un livello un po' più alto di preparazione. Quindi, sono comunque confrontati di dire ecco dove si può arrivare, cosa. Che bello che presentate una bravura così, e questo viene molto molto apprezzato anche come proprio scambio interculturale.
0: Quale futuro immagini per la musica liturgica legata alle comunità italiane in Svizzera? Rimarrà un presidio identitario o dovrà trasformarsi radicalmente?
1: Allora, quale futuro immagino per la musica liturgica nelle missioni in Svizzera? Dipende tanto dall'organista, dall'animatore liturgico, da colui che ha la responsabilità della musica liturgica nelle missioni. Perché è chiaro, io conosco anche altre realtà dove, ad esempio, l'organo non esiste, c'è la chitarra. Nulla contro una chitarra, però liturgicamente è comunque l'organo, il grande organo che dovrebbe avere spazio nella messa e non esagerare con questi canti, comunque una liturgia che si discosta un po' da quello magari che il Concilio Vaticano II ha preteso, diciamo così. Per cui finché ci sono persone, musicisti che riescono a tenere viva una tradizione e questi canti che, ripeto, si facevano in passato, che comunque di riuscire a far cantare ancora i fedeli, ben venga e secondo me si dovrebbe continuare così. Poi è chiaro che se c'è un modernismo o comunque magari musicisti meno esperti che dicono vabbè, allora io suono all'inizio, suono all'offertorio, suono alla fine, tutto il resto è messa recitata, ma perché magari non è in grado l'organista o l'animatore liturgico di turno di poter offrire un repertorio musicale valido, ecco lì purtroppo si va un po' nel perdere questa musica liturgica. Speriamo che non sia così. Da parte mia, io cerco di tenerla molto viva e quindi speriamo che anche le altre missioni vedano un futuro roseo sotto questo aspetto.
0: Grazie mille Cristian Barella per essere rimasto con noi e per averci raccontato la realtà della missione cattolica italiana a Vienne.

0: non ti aspetti.
1: Buon pomeriggio e bentrovati. Diretta studio per K, sono le 16.59, una manciata di secondi. Io sono Enrico Bianda, vediamo insieme di che cosa ci occupiamo nel corso di questo nostro pomeriggio qui a K in redazione. Intanto voglio ringraziare Alessandro De Rosa, puntata che si apre con Enrico Franceschini, il corrispondente da Londra per tanti anni di Repubblica, che ha appena pubblicato un nuovo romanzo, si intitola Arrivederci Londra, una dark comedy in odore di Brexit. Martedì tra l'altro saranno proprio 10 anni dal voto della Brexit. Vi segnalo che poi alle 18 parleremo di videogiochi, come sempre ogni 15 giorni sarà con noi sempre Matteo Lupetti, e parleremo di un gioco nuovo che guarda le esperienze ludiche degli anni 2000 nella grafica, tra, diciamo così, archeologia dei server. Scopriremo che cosa significa anche questo termine, nostalgia di una sorta di estetica elettronica vintage. Questi due degli appuntamenti di un pomeriggio molto ricco qui a K sulla Rete 2. Intanto ci potete scrivere allo 079 382 6765. Rispondo intanto all'ascoltatrice Bianca che chiedeva lumi su un'intervista andata in onda con Barbara Camplani in Alphaville, la potete già riascoltare sul nostro sito disponibile. E la musica di K è curata da Corrado Antonini. Iniziamo con un lavoro del 2026, ritroviamo The Black Keys.

0: Il disco è nuovo nuovo, i suoni sono un po' quelli di un tempo, registrazione dal vivo, poche tracce, forse addirittura il tutto analogico con un banco di regia, con registrazione su nastro, Who's Been Fooling You, il brano che abbiamo ascoltato insieme allo scoccare delle 17.05 in diretta qui sulla Rete 2. Vogliamo dedicare l'apertura del nostro K di questo pomeriggio ad un libro appena pubblicato da Baldini e Castoldi, lo ha scritto Enrico Franceschini, che intanto saluto ed accolgo a Rete 2, ben ritrovato.
1: Buongiorno da Londra.
0: Buongiorno, il libro si intitola per l'appunto Arrivederci Londra, e Londra è la città dove vive da molti anni Enrico Franceschini, facendo il giornalista, facendo il corrispondente per testate come Repubblica per tanti anni, molti libri di narrativa e saggistica, ricordo almeno il reportage La fine dell'impero, ultimo viaggio in URSS del 2021 e il romanzo Le notti di Mosca dello scorso anno 2025. E questo Arrivederci Mosca è veramente,
1: se posso dire, Arrivederci Londra,
0: è veramente un romanzo curioso, perché intanto la cornice temporale è il periodo poco prima del voto sulla Brexit, di cui peraltro martedì ricorrono i 10 anni, e ne parleremo in Alphaville, e i protagonisti sono un pugno agguerrito di corrispondenti intenzionati a dare un colpo alla storia, tutti profondamente legati ad un'idea del Regno Unito dentro l'Europa. Le tinte sono un po' quelle del noir o della dark comedy, e il tono rimanda, e anche questo è un aspetto molto interessante, a quella sorta di umorismo tipico inglese, di letteratura comica e satirica alla Woodhouse, unendo da una parte l'arguzia scanzonata di Douglas Adams alle tipiche atmosfere da giallo semiserio della tradizione britannica. Enrico Franceschini, ma intanto che aria si respira? Si respirava meglio nella realtà in quelle settimane, in quei mesi che poi condurranno al voto della Brexit? La stessa rassegnata e bellicosa che si respira nel romanzo?
1: Beh, 10 anni fa nessuno si aspettava che la Brexit sarebbe passata, e fu una grande delusione. In questo senso il mio romanzo è una storia autobiografica, riflette quello che 4 milioni di cittadini europei che vivevano nel Regno Unito sentirono come un tradimento coniugale, uno schiaffo di qualcuno che ti diceva non ti vogliamo più, non facciamo parte dell'Europa. Oggi c'è un'aria diversa, perché molti si rendono conto che quella decisione fu un errore, e quindi secondo i sondaggi ci stanno ripensando. Il referendum passò di poco, 52-48%, e l'ago della bilancia si è forse spostato nel senso opposto.
0: Si è detto, è un romanzo, i toni sono quelli, peraltro si ritrova un po' in questa lettura che abbiamo dato tra Woodhouse, Douglas Adams e il giallo della tradizione britannica, però con quel tono, non dico semiserio, però ironico, un po' leggero, si ritrova?
1: Beh sì, il mio modello è stato questo. Perché una dark comedy? Perché da un lato c'è qualcosa di dark, di buio, di scuro, di terribile, di tragico nella decisione di un paese profondamente europeo che decide di uscire dall'Europa per andare dove, non si capisce bene. Dall'altro c'è qualcosa di grottesco, di surreale, e vorrei dire quasi di comico, come di darsi la zappa sui piedi, una bastonata sulla propria testa, perché il Regno Unito aveva tutti i vantaggi di stare in Europa senza le beghe, gli svantaggi e le cose che non gli piacevano. Era nell'Unione Europea ma non nell'euro, aveva la sterlina, non era dentro Schengen, quindi aveva i propri confini, era il ponte perfetto fra l'Europa e gli Stati Uniti. E oggi si trova con l'America che lo prende a schiaffi, come fa un po' con tutti i paesi del continente, e con l'Europa che vede la manica diventata una frontiera.
0: Beh, questa idea del ponte perfetto tra Europa e Stati Uniti, come dicevo, questo è un romanzo che sì, si svolge 10 anni fa, ma che porta alla riflessione probabilmente direttamente ad oggi, no? Dove poi tra l'altro il Regno Unito ha assunto una posizione che va interpretata, va letta in una debolezza di politica interna che si riverbera poi probabilmente anche su una situazione complessiva. Nel suo libro, tra l'altro, lei racconta appunto una città, Londra per l'appunto, che per decenni ha rappresentato, insomma, apertura, cosmopolitismo, mobilità internazionale. 4 milioni di residenti che non erano inglesi, lei ce l'ha raccontato. Ecco, a 10 anni dal referendum sulla Brexit, qual è l'aspetto di Londra che le sembra cambiato più profondamente? L'economia, la composizione sociale o forse il modo in cui i londinesi immaginano il proprio futuro?
1: Ma paradossalmente Londra non è cambiata tanto, perché Londra è la New York d'Europa, è una città, la più grande città europea, 10 milioni di abitanti, ha un grande dinamismo, una grande forza. Ha perso qualcosa la City, la sua cittadella finanziaria, la città in generale, l'economia ne ha un po' risentito, ma molto meno del resto del paese. È l'Inghilterra che è declinata soprattutto, ed è il distacco quindi fra il resto del paese e Londra che è cresciuto in questi 10 anni. E il romanzo appunto lo descrive, ecco, descrive un amore verso Londra di questi 12 giornalisti europei che diventano delle specie di complottatori e di giustizieri, di vendicatori della Brexit. Loro dicono eravamo innamorati di Londra, e quando a Londra gli inglesi ci hanno detto non vi vogliamo più, non abbiamo capito più niente, che è un po' quello che abbiamo provato davvero tutti quanti.
0: Un po' questo gruppuscolo complottista di giornalisti sembra a tratti un coro da tragedia greca che osserva e commenta.
1: Ma sì, sicuramente, ecco, un po' sembra il coro della tragedia greca, però essendo giornalisti il tragico alla fine non è la loro identità. Somigliano forse un po' alla sporca dozzina di un vecchio film di guerra sulla Seconda Guerra Mondiale, e fra di loro riflettono tutti gli stereotipi dell'Unione Europea, perché ci sono i mediterranei un po' più cacciaroni, rumorosi e estroversi, i nordici più seri, più pragmatici, sono diversi come idee politiche, come comportamenti, persino come gusti gastronomici, come è facile immaginarsi, ma proprio come l'Unione Europea si accorgono nel corso del romanzo che le cose che li tengono uniti, che li rendono simili, sono più di quelle che li dividono, e per questo fanno fronte comune contro la Brexit e cercano in qualche modo di fermarla. Nei gialli di solito si tratta di capire come vanno a finire i personaggi, qui anche come va a finire un paese, riusciranno a fermare la Brexit all'ultimo momento, oppure saranno sbugiardati, arrestati, faranno una brutta fine con tutto quello che cercano, con tutti i complotti che cercano di organizzare. Questa è un po' la storia semiseria del romanzo, che serve anche a riflettere appunto su cose serie come quelle che vediamo oggi. Da quando c'è stata la Brexit a questo paese non è andata più una giusta. In questi 10 anni hanno avuto 7 primi ministri, qualcuno dice che ormai somigliano all'Italia della Prima Repubblica.
0: Tra l'altro lei prima parlava della Sporca Dozzina, no? Un film che tra l'altro a me piaceva tantissimo, me lo riguarderei volentieri, ma sono quei film che non si trovano sulle piattaforme, ahimè. È un misto tra V come Vendetta e la Sporca Dozzina questo libro, perché c'ha un côté, come dire, fosco, con l'ascesa di questa parte di Regno Unito che nessuno sembrava aver visto arrivare, che poi in realtà si confermerà proprio con il voto sulla Brexit, attorno al quale tra l'altro si è cominciato anche a ragionare proprio sulla capacità di agenti esterni di influenzare l'andamento, certo, dei voti democratici. Quello è stato proprio un laboratorio, la Brexit, e lo abbiamo studiato a lungo, sono passati 10 anni, ma lì si trovano le basi dei tentativi, peraltro riusciti, di influenzare a vari livelli il voto di un paese democratico secondo le influenze di altri paesi. Questo è un fattore che lei non può aver inserito dentro il romanzo, però è un fattore del quale tener conto, e forse in un prossimo romanzo ne terrà conto.
1: Ma sicuramente, perché è stata la prova generale, è cominciato tutto da allora. Non a caso 4 mesi dopo è stato eletto Trump alla Casa Bianca, anche lì con il senno di poi, con accuse, sospetti di manipolazioni, pressioni nei social media, con profili inventati, con hacker manovrati dalla Russia, il cui interesse è poi sempre lo stesso, un filo comune: dividere l'Europa con la Brexit, dividere l'Occidente con un presidente come Trump, il primo Trump, che comunque era considerato più facile a simpatizzare con Putin che con i suoi alleati europei, come stiamo vedendo in questi giorni, addirittura in queste ore, con le polemiche con Giorgia Meloni. E il romanzo è un po' il primo passo di quello che sta che stava poi per accadere in Europa.
0: Beh, come detto, martedì ricorre il decennale del referendum sulla Brexit, ne parleremo in Alphaville con ospiti. Beh, se dovesse aggiornare oggi, dunque, a rivederci Londra con un nuovo capitolo conclusivo, quale immagine, quale luogo, o meglio incontro, sceglierebbe per raccontare che cosa è diventata Londra 10 anni dopo quella scelta storica?
1: Sceglierei Varsavia, cioè sceglierei l'idraulico polacco. L'idraulico polacco era una figura proverbiale nell'Inghilterra pre-Brexit, perché tanti immigrati polacchi venivano qua e facevano l'idraulico, il muratore, l'elettricista, erano più bravi degli inglesi, hanno rimesso a posto una città come Londra o un paese che aveva, ne aveva bisogno, molte case di 200 anni vecchie, quindi da manutenzione continua. Beh, i brexitiani hanno detto basta, andatevene, questa è un'invasione, e così è un po' mi è andata a finire che nel frattempo l'economia dell'Inghilterra è scesa, quella della Polonia è salita e gli idraulici polacchi se ne stanno a fare gli idraulici a casa loro, dove proprio quest'anno il reddito medio ha superato quello della Gran Bretagna.
0: E beh, questa è una delle tante storie europee. Potremmo anche concentrarci sulla Spagna, non solo sulla Polonia, chissà. Allora, beh, chi volesse farsi un'idea su che cosa è stata la Brexit 10 anni fa può scegliere la strada del romanzo profondamente calato in una realtà che all'epoca non stavamo comprendendo molto bene. Questa realtà la racconta benissimo Arrivederci Londra, che è il nuovo romanzo di Enrico Franceschini. Lo pubblica Baldini e Castoldi. Enrico Franceschini, grazie mille per essere stato qui a K. A risentirci.
1: Grazie a voi.

0: Ezra Collective 2026, la data di uscita di questo lavoro. Questo pomeriggio viaggiamo nella totale contemporaneità anche per quello che riguarda la musica. L'album si intitolava Here Because of Hope e noi intanto ci spostiamo per una conferenza alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano tra pochissimo, questa sera, dove si parla di filosofia in modo abbastanza insolito, molto coinvolgente. L'occasione è una conversazione attorno alle tribolazioni del filosofare, commedia metafisica nella quale si tratta degli errori e delle pene dell'infero. È un libro, La Terza, del quale molto si parlò nel 2014, che ha trasformato la storia della filosofia in un poema ispirato alla Divina Commedia. Con noi al telefono il professor Achille Varzi, che intanto saluto. Buonasera, bentrovato.
1: Buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta, grazie.
0: Mille grazie, siamo davvero felici di poterla avere qui in diretta. K, lei insegna logica e metafisica presso il Dipartimento di Filosofia della Columbia University a New York, è professore invitato all'Università della Svizzera Italiana, dove peraltro in queste ore sta tenendo una scuola estiva alla quale con i ragazzi ha lavorato tutto il giorno. È coautore di quest'opera, Le tribolazioni del filosofare, opera che conduce il lettore in una sorta di allegorico inferno dell'intelletto, no? Tra errori, paradossi, grandi pensatori della tradizione occidentale. Senta, allora, in questo suo viaggio filosofico, questo viaggio filosofico assume la forma di una, come detto, di una sorta di inferno, dove non vengono puniti i peccati, ma gli errori del pensiero. Che cosa le ha permesso di fare questa scelta letteraria?
1: Grazie. Sì, innanzitutto noi siamo forse abituati a pensare alla filosofia come a una pratica consolatoria. C'è un vecchio testo importantissimo che si intitolava per l'appunto Le consolazioni della filosofia, e in realtà sappiamo anche però che non appena ci si interroga sui quesiti che vengono trascurati dalle altre discipline, ci si accorge che sono di più i problemi che le risposte. Ecco perché l'abbiamo chiamato le tribolazioni del filosofare, perché la filosofia è una pratica destabilizzante, non ci dà certezze, ce le toglie. E questa, diciamo, è un po' la motivazione e la spiegazione del titolo. Poi effettivamente il testo si articola nella forma di una sorta di viaggio dantesco, scritto peraltro in terzine incatenate, diverse in decasillabi, in volgare toscano, quindi tutta un'operazione letteraria all'insegna del, come dire, dello stilema del manoscritto ritrovato, che per l'appunto descrive il viaggio di un poeta nel buio inferno dell'intelletto, un buio inferno durante il quale viaggio il poeta, diciamo così, apprende dagli errori commessi dalla filosofia, e quindi i vari cerchi, i vari gironi, anziché essere, che ne so, i golosi, gli iracondi, gli eretici o i traditori della patria, del partito come in Dante, sono gironi dove il poeta incontra gli scettici, i dualisti, i realisti ingenui, i fedeli ai miti facili e così via, fino, diciamolo pure, nella parte più infima dell'infero, i cialtroni. Ecco, e l'idea era quella di fornire un testo decisamente non standard di filosofia che, diciamo così, si traduce letteralmente in un viaggio di riflessione. Ecco.
0: Tra l'altro il poeta sì attraversa questo inferno e ci propone una storia della filosofia di fatto. Il punto è che a guidare il protagonista non è Virgilio ma è Socrate, ed è una scelta che sembra suggerire un'idea precisa della filosofia, no? Come diceva proprio nell'introdurre questa conversazione, la filosofia non è tanto un insieme di risposte quanto un'arte del dubbio.
1: Esattamente, non è certo una scienza che ci restituisce dei punti esclamativi, è piuttosto una pratica che ci colma di punti interrogativi, i quali tuttavia sono sempre il punto di partenza poi per ricerche e, diciamo, pure per un progresso a tanti livelli, che quindi ha un valore positivo. Però questo valore positivo della filosofia nasce in realtà con dei punti domanda e non con dei punti esclamativi. E quindi Socrate, diciamo così, è forse il filosofo che più viene riconosciuto come espressione di questo modo di fare filosofia. Del resto Socrate, come si sa, non ci ha lasciato nessun testo scritto, a differenza di tanti altri filosofi che invece magari si hanno riempito gli scaffali di tomi molto, come dire, ponderosi e forse in certi casi anche pieni di punti esclamativi.
0: Senta, il titolo parla di, lo ricordiamo, di tribolazioni, no? Ma leggendo il libro, tra l'altro un libro di enorme successo, sono passati 12 anni, siamo ancora qui a parlarne, ma leggendo, beh certo, di fronte ai giganti della filosofia uno direbbe, in effetti possono passare millenni e continuare a parlare di un libro di filosofia. Il titolo parla, dicevo, di tribolazioni, ma leggendolo si percepisce anche il piacere del filosofare, no? Il gusto della ricerca, del confronto, il gusto dell'errore. Ecco, alla fine del viaggio la filosofia appare più come una disciplina che consola, anche se poi all'inizio lei ce lo diceva, non è proprio una pratica consolatoria, o come un'inquietudine di cui non ci si libera mai.
1: Risponderei dicendo entrambe le cose. Infatti il titolo dell'evento di questa sera, organizzato per l'appunto tra poco, sarà Abisso e Stelle, stesso fuoco chiama, che è in realtà la citazione di un verso del canto introduttivo che ci fa che ci ricorda come la filosofia, in quanto amore del sapere, amore della saggezza, sia appunto spesso in lotta tra questi due lati: da un lato le stelle, cioè il piacere e la bellezza degli orizzonti e dei panorami che ci danno piacere, e dall'altro l'abisso, perché sappiamo che è così con qualunque forma di passione, con qualunque forma di amore. A noi piace pensare che in questo testo, al di là appunto di questa considerazione in base alla quale la filosofia può essere destabilizzante perché si dà tanti punti interrogativi, ci piace pensare che però forse facendo filosofia in questo modo, piuttosto che scrivendo l'ennesimo saggio, l'ennesimo articolo su una rivista specialistica, forse si riesce anche a ricordare a tutti noi che la filosofia può essere una pratica piacevole. Pensiamo come la filosofia nella sua storia si sia, come dire, manifestata in forme letterarie molto diverse. Ci sono certo i trattati filosofici, ma i primi componimenti erano in forma di poema, pensiamo a Parmenide, oppure i dialoghi, pensiamo a Platone, Agostino, Galileo, eccetera, oppure in forma epistolare, Epicuro, Seneca, oppure componimenti drammaturgici, lo stesso Seneca, Lessing, eccetera, oppure il romanzo con Sartre, poi naturalmente racconti, favole, orazioni, discorsi. Che fine ha fatto tutto questo? Sembra quasi che oggi ci si debba limitare a scrivere dei testi noiosi. Ecco, noi abbiamo cercato di restituire un po' di, come dire, passione anche per una filosofia che può essere piacere, non soltanto sacrificio alla luce di un abat-jour serale.
0: Allora, la serata si intitola, poi tra mezz'ora l'appuntamento, adesso ricordo tutto, sì. Abisso e Stelle, stesso fuoco chiama, presso la Salita dei Frati a Lugano alle 18, conversazione con il nostro ospite Achille Varzi, con Claudio Calosi che è il coautore del volume, del saggio Le tribolazioni del filosofare, insieme a Marco Di Feo che sarà moderatore della serata. Professor Varzi, grazie mille per essere stato con noi, buona serata.
1: Sono io a ringraziarvi e saluto tutti, grazie.

0: Primo Levi diceva che la memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Storie dimenticate, pezzi di verità negate o taciute, che attraverso la scrittura illuminano, ricompongono e a volte persino presagiscono la storia. Bianca Pizzorno, nel suo ultimo romanzo La sonnambula, ricostruisce la vicenda di una veggente di fine Ottocento. Elena Varvello, in La vita sempre, torna alla vita dei nonni materni per raccontare un amore che ha resistito alla guerra. Memoria profetica, a cura di Sabrina Pisu. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Israele ed Hezbollah hanno pattuito una tregua. La decisione annunciata nel pomeriggio riveste cruciale importanza per il memorandum d'intesa siglato fra Stati Uniti e Iran. La cessazione delle ostilità in Libano è tra i temi più spinosi menzionati nel testo. Scontro diplomatico tra Washington e Roma dopo l'intervista in cui Trump sostiene di avere provato pena per Giorgia Meloni, che lo avrebbe implorato per una foto insieme. Nella sua dura risposta, la Presidente del Consiglio lo accusa di essersi inventato tutto. Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha annullato la visita che aveva previsto domenica a Miami. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla Premier italiana per esprimerle solidarietà. L'esercito svizzero si doterà entro il 2028 di un battaglione di droni. Lo indicano le linee guida del Consiglio federale. Per rafforzare sicurezza e difesa, il governo propone l'aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e la creazione di un fondo per gli armamenti. In caso di penuria di farmaci, il Consiglio federale allenta le regole. Grossisti e farmacie potranno importare e produrre medicamenti non omologati in Svizzera e sarà liberalizzata la vendita per corrispondenza. La consultazione si concluderà il 16 ottobre. Oggi il governo ha definitivamente approvato il divieto di esibire simboli nazisti e fare saluti fascisti nei luoghi pubblici. Finora erano considerati illegali solo se uniti ad atti di propaganda. Chi non rispetta le regole sarà multato. Sul ritorno al nucleare, il finanziamento della tredicesima VS e i salari minimi, le Camere aprono al voto popolare. I cittadini saranno chiamati ad esprimersi sui tre dossier principali al centro dei dibattimenti che hanno chiuso la sessione estiva. I cittadini voteranno anche sulla limitazione dei fuochi di artificio. Questa mattina, a sorpresa, il Nazionale ha respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare che prevedeva di vietare solo botti e petardi rumorosi. Infine, l'associazione Calcio Bellinzona ha evitato il fallimento. La pretura ha sospeso la procedura e concesso una moratoria concordataria di 4 mesi per risanare le finanze. Salvo imprevisti, il club potrà partecipare alla nuova stagione in Promotion League. In serata addensamento dei cumuli con qualche temporale, soprattutto nelle Alpi a nord, dove localmente potrà essere anche di forte intensità. Domani ancora generalmente soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati. Nella notte minime tra 16 e 20 gradi, massime a sud 33, a nord 35.

Alle 17.37, quasi 17.38, siete all'ascolto di K in diretta studio dalla Rete 2 per questo nostro ultimo pomeriggio per questa settimana. Poi, tra l'altro, come abbiamo ricordato nel corso della giornata, da lunedì si passa a un palinsesto estivo. K non cambia in nulla, praticamente resta invariato, restano gli ospiti, restano gli spazi, le dediche, e questo è lo spazio che noi dedichiamo di solito.

0: direttore del Festival del Cinema di Venezia, ascolteremo la sua verve e poi ci si occuperà di thriller e del sogno della fantascienza. È arrivato, come dicevo, il quinto episodio della fortunata serie Pixar Toy Story, a quasi 30 anni dal primo capitolo. Era atteso questo sequel firmato da Andrew Stanton e McKenna Harris. I giocattoli tradizionali dovranno combattere una dura battaglia per strappare Bonnie alla tecnologia, tema ricorrente anche nel nostro rapporto giornalistico con la realtà. E con Toy Story, si diceva, si torna indietro ad una delle saghe più importanti della storia del cinema d'animazione, forse tra le più innovative. È il simbolo della rivoluzione Pixar e di un certo tipo di fare animazione digitale, per quello che concerne il racconto cinematografico, naturalmente. E a partire da questo nuovo capitolo in sala ne parliamo con Matteo Stefanelli, che intanto è collegato con noi in diretta. Benvenuto, buonasera, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a tutti voi.
0: Studioso di fumetti e cultura visuale, insegna alla Cattolica di Milano, fondatore e direttore di Fumettologica. Per leggere questi 30 anni di trasformazione dell'animazione, appunto dai giocattoli vivi di Woody e Buzz fino al rapporto tra tecnologia, infanzia e immaginario contemporaneo. Un punto di partenza per lasciare appunto anche la puntata di Indovina chi viene al cinema. Perché, Stefanelli, Toy Story è stato uno spartiacque, mettiamola così, nella storia dell'animazione?
1: Beh, un motivo su tutti è stato che, diciamo, ha incarnato, potremmo dire, il Big Bang della computer grafica al cinema. Cioè, 30 anni fa, ai tempi di Steve Jobs e John Lasseter, no? Che erano l'anima della prima Pixar, perché non dimentichiamoci che c'è lo zampino di Steve Jobs, no? Nella fase 30 anni fa di Pixar, la computer grafica era una scommessa tecnologica. Toy Story fu il film, il lungometraggio, che dimostrò che quella scommessa era fattibile, poteva essere associata a delle grandi narrazioni per tutti, e oggi è diventata il pilastro dell'industria dell'animazione globale, quella che era una scommessa, diciamo, di nicchia di un'azienda innovativa.
0: Beh, la domanda spesso è: ma la computer grafica alla fine ha ampliato o impoverito l'immaginario dell'animazione? Io risponderei, ma non da esperto, aspetto lei, però alla fine possono coesistere, no? La tradizione e l'innovazione, penso allo studio Ghibli e alle produzioni più innovative sotto il profilo digitale, per l'appunto tecnologico.
1: Ma non dimentichiamoci anche che, come dire, io penso che debba essere intesa come un altro strumento fra i tanti nella tavolozza tecnica, diciamo, di chi costruisce storie, oggetti visivi, film in questo caso. La computer grafica del primo Toy Story aveva come obiettivo quello di, diciamo, fare questo esperimento usando quel che poteva usare all'epoca. Cosa voglio dire? Che il fatto che si tratti di un film dedicato ai giocattoli con protagonista i giocattoli, Toy Story del 95, è legato al fatto che all'epoca la plastica dei giocattoli, no, come personaggi, robot come Woody, no, e tanti altri in Toy Story, era praticamente l'unico tipo di materiale, di texture, di superficie che i computer dell'epoca erano in grado di renderizzare bene, no? Oggi, passati 30 anni, se guardiamo gli ultimi film di Pixar, noi vediamo che le tecnologie di CGI, di computer grafica, permettono di renderizzare l'aria, le emozioni, no? In Inside Out, le fiammelle che scoppiettano. Cioè, da un certo punto di vista, è nato come una risorsa facile, l'unica possibile per rappresentare qualcosa di molto freddo, materiali molto freddi. Oggi viene usata per fare pittura digitale, per rappresentare quasi l'astratto. In fondo, appunto, è un altro strumento nella cassetta degli attrezzi degli artisti visivi.
0: Che cosa resta? Perché poi penso all'influenza che ha avuto, l'impatto veramente importante di Toy Story sulla cultura pop, no? Che cosa resta oggi del legame tra animazione e cultura pop globale?
1: Ma allora, io penso che forse spostando un pochino l'asse alla componente strettamente tecnologica, no? Del ruolo di Pixar.

0: Pixar, pensiamo alle storie, no? Che cosa ha raccontato e a chi l'ha raccontato? Toy Story e tanti titoli importanti di Pixar. Io penso che il punto vero è che ha cambiato il pregiudizio che l'animazione sia un genere per l'infanzia, creando dei film non tanto per bambini, ma sui bambini, in cui a partire dal racconto dei bambini, che davanti a quei film ridono per le gag slapstick fisiche, gli adulti invece anche loro possono vivere delle emozioni forti, spesso piangono, no? Gli adulti che accompagnano i bambini a vedersi i film Pixar perché riconoscono, per esempio in questo caso, la nostalgia del tempo che passa o la rappresentazione di alcuni concetti importanti. Toy Story, per esempio, c'è l'abbandono, no? Cioè, Pixar, a differenza di Disney, da cui in qualche modo si è distinta, in cui i traumi nei film Disney erano spesso dei traumi esterni, tipo la morte della mamma di Bambi. La Pixar ha iniziato a esplorare i traumi interni del crescere, no? Come l'obsolescenza di un giocattolo che diventa una metafora dell'abbandono, o in Inside Out pensiamo alla necessità di essere tristi per ritornare o per diventare felici, no? Oppure l'accettazione del fallimento. Cioè, temi che sono utili tanto agli adulti quanto ai bambini e che ha quindi dato un contributo molto importante alla cultura pop, anche in questo senso, perché la cultura pop era probabilmente 30 anni fa un universo di riferimento accettabile per un pubblico di bambini e di preadolescenti, che gli adulti hanno imparato a riconoscere solo quella che aveva nella nostalgia. Pixar invece ha praticato un'idea di immaginario pop con un doppio livello di lettura, appunto, sia per bambini che per adulti, che penso abbia aiutato tantissimo, potremmo dire, a sanare questa distanza, cioè ad accorciare la distanza tra adulti e bambini intorno all'universo dell'intrattenimento pop.
1: Beh, pensiamo a Monster Co. e al lavoro che faceva all'epoca, insomma, quando uscì su Ciò che pensiamo dell'altro da noi, per esempio, lavoro straordinario. Poi sono punti di vista, naturalmente, ma credo che Matteo Stefanelli sia d'accordo con me anche su Monster Co.
0: Ma certo,
1: Allora ci.
0: anche quello era uno, e potremmo dire, uno spin-off di Toy Story in qualche misura, era un lavoro in continuità. Da un lato il ruolo di giocattoli, pupazzi, qua in chiave più grottesca di mostri, ma con una loro giocosità formale, ergonomica, che in realtà sono delle, diciamo, incarnazioni di emozioni, no? Cioè il far esplodere il lato emotivo del giocattolo, il lato emotivo delle cose, il lato emotivo della tecnologia. Beh, in fondo questi film di Pixar hanno per certi versi accompagnato la nuova relazione con le tecnologie che abbiamo imparato ad avere tutti, cioè quelle sia di strumenti che svolgono una funzione come il design, no? In cui conta la funzione più che tutto il resto, ma in verità anche degli oggetti che sono dei veicoli emotivi potentissimi, no? A cui affidiamo le emozioni, con cui le gestiamo le emozioni e che a volte scegliamo in funzione di ragioni emotive, no? Perché c'è una sorta, anche potremmo dire, di fandom dei marchi produttivi, di tecnologie, di alcune tecnologie piuttosto che altre, gli appassionati di cuffie in-ear e quelli delle cuffie gigantesche che sono più grandi delle orecchie, no? Veicolano davvero anche molto le emozioni, pur essendo dei giocattoloni, no? Come li chiamiamo spesso noi adulti, i nostri gadget tecnologici.
1: Allora, si parla di Toy Story perché è arrivato il quinto capitolo, se ne parla dentro la rubrica di sabato domani 12:45 qui sulla Rete 2, curata da Moira Bubola, indovina chi viene al cinema, al cuore della puntata, l'incontro con Alberto Barbera, direttore, del Festival del Cinema di Venezia. Io intanto per questo pomeriggio ringrazio moltissimo Matteo Stefanelli, a risentirci presto.
0: Arrivederci a tutti.

0: Siamo tornati con la musica, con la scaletta, la playlist delle musiche di K, curate da Corrado Antorini, Sparklami, Grounded, il brano che abbiamo ascoltato per questa cantante americana di origini messicane, all'anagrafe Ariella Granados, In This Body 2026. Adesso arriviamo ad una novità, la novità che vi proponiamo in questo nostro pomeriggio è firmata da Anna Castiglia con un nuovo singolo che esce proprio in queste ore, che anticipa in realtà il secondo disco in uscita il 25 settembre, dunque ci sarà modo poi per tornare su Anna Castiglia. L'album uscirà dunque tra un po', ma questo singolo che si intitola Miro lo possiamo ascoltare fin da adesso, appena uscito, dunque una novità per K. Noi tra pochissimo arriviamo all'editoriale.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Si intitolerà La paura in tasca, il nuovo album per Anna Castiglia. Lo ricordo, vittoriosa alla targa. Aveva vinto la targa Tenco come miglior album opera prima con il suo disco d'esordio Mi piace. Adesso torna quella che può essere considerata una delle cantautrici più apprezzate e originali della nuova generazione con questo suo nuovo lavoro che uscirà il 25 settembre. Mirò è il singolo che abbiamo potuto ascoltare. Un viaggio importante, quello intrapreso dalla Castiglia con il disco d'esordio, che prosegue dunque lungo strade abbastanza inattese, con notevoli sonorità. E siamo al momento della nostra copertina. Io mi riallaccerei volentieri a quanto discutevamo con Enrico Franceschini pochi minuti fa in apertura di K, no? Arrivederci Londra, arrivederci buon senso. Sono passati 10 anni, tanto è passato da quando, lo ricordo, il 52% dei britannici decise che l'Europa andava benissimo, sì, ma vista da lontano, possibilmente da un pub del Kent, pinta in mano mentre Nigel Farage prometteva un futuro radioso fatto di sovranità riconquistata e 350 milioni di sterline a settimana per il Servizio Sanitario Nazionale. Spoiler: quei soldi non sono mai arrivati, il servizio sanitario invece è arrivato al collasso, ma questo insomma è un dettaglio, direi, per dire. Enrico Franceschini, lo ricordo, corrispondente da Londra per decenni, ha raccontato questo addio, no, nel suo romanzo Arrivederci Londra, un libro che insieme elegia e autopsia. Ne parlavamo giusto in apertura, elegia per una città che era stata capitale del mondo, crocevia di culture, laboratorio di futuro, autopsia di un sogno nazionalista che si è schiantato contro la realtà con la grazia di un autobus a due piani su una rotonda troppo stretta. Nigel Farage, nonostante tutto, cresce nei consensi, lo abbiamo visto nelle recentissime elezioni nel Regno Unito. Staremo a vedere per il prossimo primo ministro. I numeri, quelli veri, intanto raccontano una storia diversa da quella narrata nel 2016 dai promotori della Brexit. Il commercio con l'Unione Europea si è contratto, le code a Dover sono diventate leggendarie, quasi un'attrazione turistica, se solo i turisti europei non avessero smesso di andare nel Regno Unito. A Londra i giovani britannici hanno perso il diritto di studiare e lavorare liberamente in 27 paesi, gli chef polacchi o gli idraulici, gli infermieri portoghesi, i raccoglitori di frutta rumeni sono tornati a casa lasciando buchi che nessun Global Britain ha saputo riempire. E i promotori? Boris Johnson è stato travolto dagli scandali, trasformato da Churchill dei populisti a barzelletta con parrucca. Farage ha continuato a fare Farage, che è un mestiere redditizio in termini di consenso, ma non esattamente utile. Michael Gove ha avuto il buon gusto di scomparire. La classe dirigente che aveva venduto la Brexit come atto di liberazione, che si è rivelata incapace di gestirne le conseguenze, forse perché non le aveva mai realmente immaginate, così come probabilmente nessuno si sarebbe immaginato la Brexit stessa, come raccontava Enrico Franceschini.

0: Beh, questo è un progetto assai interessante. Be Looped si intitola il progetto, il brano è The Fast, il brano si intitola Wave e mette insieme il tedesco Pete Baumgartner, che è il promotore del progetto Deep Jazz, DeepJazz, in realtà questa dovrebbe essere la pronuncia. Che cosa ha fatto Pete Baumgartner? Ha preso alcuni classici jazz pubblicati a suo tempo dall'etichetta MPS e gli ha dato una nuova veste sonora, come in questo caso dove il pianoforte era quello di Oscar Peterson. La MPS, beh, per come dire, gli ascoltatori jazz più accorti e attenti, la MPS è stata un'etichetta tedesca che aveva sede nella Foresta Nera, infatti stava per Musikproduktion Schwarzwald. La MPS è stata fondata come successore della Saba ed è stata la prima etichetta tedesca a pubblicare esclusivamente registrazioni jazz con suoni incredibili. Beh, qui è un rifacimento, un remix come si dice, ma i suoni già all'epoca erano fantastici, e aveva messo insieme un catalogo importante. Oscar Peterson probabilmente quello più in vista di tutto il catalogo, ma dentro c'era anche George Duke, c'era Volker Krieger, Albert Magelsdorf e tanti altri ancora, l'orchestra di Kenny Clarke, Francis Boland, Jean-Luc Ponty, Lee Konitz, Charlie Mariano, insomma una bellissima storia. E qui è stato tutto riaffinato come una bottiglia di vino aperta, riossigenata, richiusa e messa lì. Adesso siamo ai consigli, 18:03, ci occupiamo come ogni venerdì, ogni due, di videogiochi, di giochi elettronici, come si sarebbe detto qualche tempo fa. E con noi Matteo Lopetti, che intanto saluto, è ricollegato con noi. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, ben trovate.
0: Buonasera. Allora, il gioco di questa sera si chiama Texture Town. Lo ha realizzato Aidan Strong ed è un gioco massive multiplayer online, dunque un gioco in condivisione, perdona l'espressione proprio poco tecnica, MMO a carattere sperimentale, ed è stato definito un collage di Frankenstein. È un mashup nostalgico che unisce codice, texture, audio di celebri giochi per bambini dei primi anni 2000, ormai defunti. Si tratta di un'opera artistica e su questo magari torniamo, perché so che Matteo Lupetti è molto attento a questo aspetto. Intanto, per quale motivo ti ha colpito questo gioco nuovo, Texture Town si intitola?
1: Sì, intanto proprio perché è un'ottima rappresentante di quello che sta succedendo oggi nel mondo dei videogiochi. Cioè, l'ho visto, ho detto voglio proprio parlare di questo, perché è rappresentativo di un movimento che sta nascendo, che ormai è nato nel mondo dei videogiochi, che è quello di fare videogiochi prendendo pezzi di altri videogiochi commerciali già esistenti. Ed è un movimento interessantissimo, perché è un movimento di videogiochi sui videogiochi, che ragiona sui videogiochi, sulle loro meccaniche, sulla loro storia, sulla memoria.
0: Leggevo un articolo su questo gioco, un articolo che parlava di archeologia dei server abbandonati. Mi sembra un tema molto affascinante, ma che cosa significa?
1: Significa che questo è un videogioco fatto con pezzi di 4 videogiochi. La struttura generale viene da Toontown, che era un videogioco Disney. Poi ci sono i suoni che sentiamo vengono da un altro videogioco, che era il videogioco multiplayer dei Pirati dei Caraibi, un'altra serie Disney, sempre Disney, ma in realtà questo era un marchio che avevano acquistato. I testi vengono da Penguin Club, e poi tutte le superfici, come posso dire, le immagini che avvolgono i modelli 3D nei videogiochi, le texture appunto, vengono da un videogioco che era invece un gioco multiplayer con tutti i personaggi di Cartoon Network. Sono 4 videogiochi multiplayer che avevano un certo successo, alcuni nella seconda metà degli anni 2000, poi sono stati chiusi e si vanno a recuperare e si va a mescolare in qualche modo le componenti, i pezzi, ma anche il codice proprio di questi 4 videogiochi che sono esistiti contemporaneamente, ora non esistono più nella forma ufficiale, per in qualche maniera fare un'operazione archeologica, riprenderne pezzi, studiarli e tornare a ragionare su questo passato.
0: Ma l'operazione, ora forse faccio una domanda troppo tecnica, in radio non è facile nei tempi che abbiamo a disposizione risolvere questo enigma, ma siccome sono giochi chiusi e si parlava di archeologia dei server abbandonati, ma come si recupera un codice di un gioco di 15-20 anni fa?
1: Ci sono vari, allora, alcuni di questi giochi all'epoca erano in parte distribuiti, alcuni vengono recuperati, alcuni codici trapelano, ci sono tutte delle pratiche, qua ci muoviamo come alcune grandi pratiche artistiche, qua ci muoviamo sempre su una zona grigia dal punto di vista del diritto d'autore. Texture Town è un gioco distribuito gratuitamente, non è fatto a scopo di lucro, questo è un gioco che è stato anche in galleria d'arte, per dire, quindi ha delle aspirazioni in cui la provocazione a volte si muove in territori grigi della legalità e vengono recuperati quindi da quello che si trova, quello che trapela, quello che si riesce a recuperare, quello che si riesce a ricostruire, quello che c'è il retro engineering, prendere un gioco e cercare di capire qual è il suo codice in base a come funziona e provare a riprogrammare il codice. Mescolando tutte queste cose si riesce a volte a riportare in vita dei giochi a cui mancano dei pezzi perché sono stati chiusi e dipendevano per esempio dall'online. Questi.
0: Hai accennato a gallerie d'arte. Allora, io immagino le ascoltatrici e ascoltatori che si staranno interrogando, ma com'è che un videogioco, in questo caso Texture Town, riesce a finire o ambisce a finire e ci riesce a finire in una galleria d'arte? Cioè, quali sono gli elementi all'interno di questo gioco, nella pratica, nel progetto, nel processo di distribuzione, nel processo compositivo, nell'approccio tra nostalgia e vintage? Che cos'è che lo fa esprimere ad un livello artistico?
1: Allora, Texture Town, come dicevo all'inizio, forse appartiene a uno dei pochi veri movimenti artistici attuali nel mondo dei videogiochi. È un plundercore, plunderludics, tutti questi videogiochi fatti da pezzi di altri videogiochi. Si chiamano plundercore o plunderludics perché plunder nel senso di saccheggiare. In musica si parla di plunderphonics, che sono le canzoni fatte con pezzi di brani già esistenti. E qua è questo movimento che si nasce principalmente, ha proprio una sua storia, quindi ha un manifesto, viene principalmente dalla New York University, esiste una specie ormai esiste una scuola di New York, proprio da qualche anno leggeremo sui libri di storia di videogioco della scuola di New York, e da lì poi si è espanso in altre direzioni e ha questa maturità, questa capacità di studiare il videogioco attraverso il videogioco stesso, perché questo riprendere i suoni, il codice dei videogiochi non è fatto per, come dire, per nostalgia canaglia, è fatto per costruire un testo interattivo critico che permetta di rimettere in gioco, ecco, scusate il gioco di parole, questi elementi e permetterne lo studio. Quindi in questo senso sono operazioni che poi vanno in galleria. Il principale gruppo che si occupa di plunderludics, il plunderludics working group, ha anche proprio una sua galleria, che è il Boschi's Place a Brooklyn. Quindi sono proprio movimenti che si muovono a metà tra il mondo del videogioco e il mondo dell'arte contemporanea.
0: È molto interessante che esista ovviamente una parola per definire questo processo, per definire questa pratica di recupero, di utilizzo del gioco, di progettazione. Posso chiederti in chiusura, visto che siamo sempre attenti alle parole, plundercore o plunderludics, che cosa contiene questa parola? Perché ci aiuta a comprendere questo mondo?
1: No, appunto, plunder da il saccheggio, plundercore è come hardcore, no? Questo senso qua, plunderludics è il saccheggio del gioco, plundercore si usa per i videogiochi che rubano elementi, quindi la grafica, plunderludics è proprio per i videogiochi che saccheggiano gli elementi ludici di altri videogiochi, quindi il codice, le meccaniche. Ecco, queste sono le due formule che in qualche maniera sintetizzano questo grande movimento in cui venne ripreso il passato per studiarlo.
0: di enorme interesse, devo dire, sono affascinatissimo. Qui si intrecciano dunque sguardo artistico, pratica tra virgolette versiva, sono codici, giochi che vengono immessi sul mercato a titolo gratuito, e questo già un aspetto di enorme interesse. Vi è il recupero di codici attraverso pratiche che Matteo Lupetti ci ha descritto, non dico a carattere clandestino, ma insomma si muovono in una zona grigia. Tutto ciò rende estremamente affascinante Texture Town, il gioco del quale abbiamo parlato questo pomeriggio con Matteo Lupetti, che ringraziamo. Lo ritroviamo tra un paio di settimane qui in diretta su K.
1: Grazie a voi.

0: Collettivo siciliano Lero Lero, si tratta di un progetto di musica folk contemporaneo nato dall'incontro tra tutta una serie di artisti che, come sentite, poi si muovono anche tra sonorità stupende con questi bassi. Siete all'ascolto di K, ultimo frammento, siamo all'editoriale K e Spalla.
1: K.
0: E intanto io voglio accogliere Simona Sala, a cui do il buonasera, buon pomeriggio, ben trovata.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, c'è una petizione di cui si parla molto in questi giorni e che è stata lanciata dalla Ole Ole Bar e chiede che la Langstrasse a Zurigo venga candidata come patrimonio culturale dell'UNESCO. Questo, diciamo, è lo sfondo, la notizia. Secondo i promotori, la Langstrasse non è soltanto una strada di bar e locali notturni, ma un crogiolo sociale unico, caratterizzato da una forte mescolanza di culture, attività commerciali, vita notturna e storia urbana. Allora, Simona Sala, intanto io direi dici qualcosa di più preciso su questa petizione assai curiosa.
2: Beh, questa petizione è un po' il risultato di quello che si è visto negli ultimi anni, soprattutto, credo io, da quando sono arrivate proprio le grandi aziende a pochissimi passi dalla Langstrasse, cioè nella neonata Europa LE e in particolare Google, poi anche grosse sedi UBS. L'impatto di queste aziende è stato talmente forte sul mercato immobiliare che ci si è resi conto di colpo di come fosse pregiata la posizione della Langstrasse, che fino ad allora era stata una strada non, diciamo, proprio raccomandabile, ecco, anche se non, sì, no, sono successi anche omicidi nel corso degli anni e chi ci ha dormito lo sa che ancora adesso la polizia praticamente è un continuo partire con le sirene spiegate. Però lo stesso, diciamo, è allettante come zona e ci si accorge perché la gentrificazione è selvaggia al punto in cui che continuano a battere case e grossi gruppi immobiliari cominciano a costruire palazzi poi di 4-5 mila franchi di affitto al mese per un 3 locali, diciamo. Questo cosa vuol dire? Che chi può permettersi un affitto di questo tipo non vuole più una movida e la prostituzione strada e le droghe di quel tipo. Quindi si sta creando proprio un conflitto che si sente nell'aria già da mesi e credo sia sfociato proprio in questa petizione. Tra l'altro la padrona dell'Oleo Bar è già stata protagonista di un bel documentario dei vostri colleghi svizzero-tedeschi qualche anno fa, perché la gentrificazione non è un problema di ieri, è un problema strisciante, ma che adesso sta assumendo dimensioni veramente importanti. Ecco,
0: ecco, quindi credo. La gentrificazione è quel processo attraverso il quale, come dire, viene radicalmente trasformato l'assetto sociale e culturale di una città, modificando la destinazione di alcuni pezzi delle città dove trovavano accoglienza, cittadinanza, le varie comunità, ma i processi di rimodernizzazione o di ristrutturazione di alcuni quartieri fanno crescere, come dire, il valore immobiliare delle case e si crea una spaccatura e lì crescono le disuguaglianze con le persone meno abbienti che vengono progressivamente allontanate dai centri della città. Questa, detta in pochissime parole, è la gentrificazione.
2: Esatto.
0: La petizione dunque è una risposta a questa gentrificazione che non può essere che selvaggia.
2: È anche una provocazione, credo, perché Zurigo, nonostante sia città rosso-verde, comunque se si guardano i nuovi progetti che sono all'orizzonte per la costruzione verticale, parliamo di una città che avrà dei grattacieli, quindi anche un certo tipo di architettura come quella di Europa LE, molto anonima, molto precisa, regolare, tanto asfalto, molto la Langstrasse, diciamo, è un po' il figlio ribelle di Zurigo, è il quartiere che nessuno è mai riuscito bene a controllare perché è anche unico, trovo, nel suo genere, perché la movida di tutti i ragazzi normali, giovani, meno giovani di Zurigo si mescola a una scena non bella, diciamo, di prostituzione a cielo aperto, di spaccio pesante, perché come ben sappiamo sono tornate le droghe pesanti, lo si vede in giro, ma questo proprio crea l'umanità anche di Langstrasse e questa umanità viene, mi piacerebbe proprio citare una vostra puntata di Laser, viene descritta benissimo nel Laser il cuore, Langstrasse pubblicasse Il cuore irregolare di Zurigo di Mauro Frigerio, in cui si intervista il proprietario della panetteria Happy Bake, che è aperta 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, lo stesso come un negozietto gestito da, penso, una famiglia araba un poco più in là. Ecco, l'umanità di questi personaggi è straordinaria, perché c'è un controllo sociale, una cura sociale anche verso i più disperati, cioè i proprietari di Happy Bake hanno sempre il panino pronto per chi ha fame, c'è un controllo anche di chi abita lì affinché non succeda niente di grave, se rientri tardi avvisaci che tanto noi ti gettiamo un occhio, ti accompagniamo fino alla porta. Insomma, queste sono le realtà che ho visto con i miei occhi, allo stesso tempo però ho visto delle scene non proprio belle, ecco. Ma quello che probabilmente io credo la proprietaria del Oleo Bar voglia fare emergere sia questo lato ancora umano, perché poi non dimentichiamo che è un quartiere molto politicizzato, se voi andate in giro alle finestre ci sono delle bandiere che ci sono capite esattamente lo schieramento politico del paese, del quartiere, perché è un quartiere di origine operaia, gli operai abitavano in Landstrasse e prima ancora che ci fosse proprio questa divisione della ferrovia nell'Auster Sil, che era tutto il quartiere di Kreis 3 e Kreis 4. C'è quindi ancora un retaggio anche storico che a mio avviso sarebbe davvero peccato perdere, anche perché è divertente, sembra di non essere in Svizzera per certi versi, anche per certe sregolatezze che si vedono, e allo stesso tempo però c'è gente, gli studenti passando lì in bicicletta, le famiglie, c'è la caserne Areal subito dietro dove si fanno i primi maggio giganteschi, insomma è un quartiere veramente vivo. Se noi pensiamo al Niederdorf, che era anche un quartiere di movida, in cosa è stato trasformato in pochi anni, è pulitissimo, è una cosa turistica, non c'è quasi più niente di originario, neanche i negozietti che c'erano, penso che si sono fatti due ragionamenti, qui rischiamo di finire alla stessa maniera, e sono ancora pochi i negozi, c'è il negozio di scarpe Peter che ancora tiene botta, c'è il negozio di ombrelli con ancora le vecchie insegne, il resto sta sparendo pian piano, anche perché gli affitti non sono più affrontabili.
0: Ecco Simona, non dimentichiamo, perché ovviamente qui alla Rete 2 nessuno vuole difendere la violenza, no? Nessuno vuole difendere lo spaccio, il punto è che un quartiere è fatto anche di tante anime, e il punto è che se un quartiere continua ad essere vissuto dalle persone che lo hanno costruito e dove trovano la loro riconoscibilità, i piccoli commerci naturalmente hanno la loro funzione sociale di presidio civico, se tutto questo viene sconvolto la città si svuota di senso, e quello che accade è che si aprono le porte alla violenza, anche perché quella funzione di presidio viene smantellata, alterando gli equilibri economici, sociali e culturali di uno spazio pubblico.
2: Sì, penso proprio sia così, anche perché è dalla Langstrasse che passano le grandi manifestazioni svizzere del primo maggio, delle femministe della Palestina, insomma passano tutte da lì perché arrivano a Helvetia Platz, quindi veramente c'è una forte componente politica e umana. Io voglio sempre aggiungere questo fatto umano, perché anche gli ultimi sono persone meritevoli, degne di avere un posto in cui stare, ultimi nel tra virgolette, nel senso persone magari più sfortunate, più svantaggiate. E la grande discrepanza sociale si vede quando si prende il treno a Zurigo alle 5, alle 6 di sera, nella fila lunghissima di persone che vanno a prendere il cibo gratis sotto la Google, dove ci sono quelli che hanno degli stipendi stratosferici, no? Quindi bisogna fare attenzione a non rompere l'equilibrio tra le classi sociali, perché è quello un po' che si sta rischiando in tutte le città in cui viene la gentrificazione, no? Ma lo vediamo a Londra, lo vediamo a Firenze, lo vediamo a Barcellona, sono situazioni che poi portano un disagio e anche la scomparsa del benessere e anche della pace sociale in certa misura. Questo è un discorso importante che viene molto poco affrontato, no? La pace sociale è un discorso che non interessa molto in questo periodo storico, eppure è il segreto di ogni buon funzionamento pacifico.
0: Allora, noi ci fermiamo qui, una bella ricostruzione di quel che sta accadendo a Zurigo. Grazie Simona Sala, grazie davvero.
2: Grazie a tutti voi, buona serata.

0: Anthony Joseph è un poeta, spoken poetry, canta, è da una quindicina, ventina d'anni almeno che sforna dischi, uno più bello dell'altro. Qui siamo dalle parti di un disco nuovo nuovo, The Ark si intitolava. Siamo partiti con Anthony Joseph, come dire, dalla diaspora caraibica, con i suoni, con i fiati, con i tamburi e le percussioni, siamo arrivati all'elettronica, ma resta forte anche l'impegno sociale, politico, culturale di Anthony Joseph e la sua poesia. Era l'ultimo brano della bellissima scaletta di questo pomeriggio di K18:30. Io lascio lo spazio alla replica di Modem. Torna K lunedì con Sergio De Laurentiis. Da parte mia, Enrico Bianda, grazie, passate un buon fine settimana.
1: K Modem.
2: La firma c'è. Donald Trump e Masoud Pezeshkian siglano a distanza il memorandum d'intesa.
3: President Donald Trump says he signed the agreement attending the G7 summit in France.
4: On Sunday we reached an agreement with Iran.
5: Domenica abbiamo raggiunto un accordo con l'Iran con cui otteniamo tutto quello che avevamo chiesto e anche di più. Mettiamo fine al conflitto, riapriamo lo stretto di Hormuz e al 99% impediamo all'Iran di avere l'arma atomica.
6: Lo stretto di Hormuz non tornerà come era prima degli attacchi che abbiamo subito. L'Iran ha la sovranità su questo canale e, ne siamo sicuri, riceverà delle tasse, dei pedaggi per i servizi che metteremo a disposizione delle navi in transito.
7: Sul nucleare abbiamo un impegno futuro a fare qualcosa, ma se dovessimo dire che questo memorandum ha risolto il problema del nucleare iraniano, beh, decisamente no. Da questo punto di vista, per Washington è una perdita secca.
8: Otteniamo anche più di quanto avevamo chiesto, è il giudizio, diciamo, non certo disinteressato del presidente statunitense Donald Trump sull'intesa firmata con l'Iran. Ma i temi aperti ancora da negoziare nei prossimi 60 giorni, o magari di più, non mancano. Dal futuro del programma nucleare iraniano alle condizioni a lungo termine per attraversare lo stretto di Hormuz, chiuso a causa della guerra. Temi e negoziati legati a investimenti e ulteriori rialleggerimenti delle sanzioni che da anni sono state imposte all'Iran. Negoziati che in ogni caso non ricominceranno oggi, visto che il previsto incontro in Svizzera al Bürgenstock è stato annullato proprio stamattina. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Roberto Porta in regia, Fabio Bosia a gestire lo studio, al microfono Luca Fasani. Stamattina, con tre ospiti, dedichiamo la puntata all'analisi dell'accordo firmato fra Stati Uniti ed Iran per mettere fine al conflitto, anche militare, iniziato a fine febbraio. Conflitto che arriva comunque da lontano. Pensiamo solo ai bombardamenti di Stati Uniti ed Israele di un anno fa. Prima di trattare dei temi specifici come il programma nucleare, iniziamo con delle considerazioni, diciamo, più generali su questa intesa. Come primo ospite saluto Riccardo Alcaro, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Lei è direttore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Allora, abbiamo sentito Donald Trump che diceva abbiamo ottenuto più di quanto volevamo. Riccardo Alcaro, qual è la sua valutazione? Gli Stati Uniti hanno veramente ottenuto più di quanto avevano chiesto?
9: No, certamente no. Quanto è contenuto in questo memorandum d'intesa, che comunque è un accordo scheletrico preliminare che dovrebbe preludere un accordo di lungo periodo, quindi il giudizio finale deve per forza essere sospeso, però quanto è dentro questo memorandum non è davvero lusinghiero per gli Stati Uniti, nel senso che da una parte sarebbe stato alla portata degli Stati Uniti per via negoziale prima dell'intervento, quindi non si capisce in che cosa l'intervento avrebbe migliorato le cose. E in secondo luogo il memorandum, con le clausole più importanti del memorandum includono ritorno a un passaggio libero o quantomeno un'apertura graduale e incrementale dello stretto di Hormuz, che è la questione più urgente, perché altrimenti il danno all'economia internazionale si sarebbe accresciuto, e questo problema non c'era prima della guerra. Prima della guerra lo stretto era aperto. E inoltre, se uno considera gli obiettivi originali con cui Stati Uniti e Israele hanno aggredito l'Iran il 28 febbraio, erano obiettivi massimalisti, dal crollo del regime addirittura, fino alla distruzione del programma missilistico, sebbene il regime è in piedi, lo Stato iraniano continuava a funzionare e militarmente la risposta è stata così efficace da costringere gli Stati Uniti a un compromesso.
8: Ecco, abbiamo detto degli Stati Uniti, tentiamo una valutazione dal punto di vista iraniano. Nima Baeli, buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
8: Nima Baeli, giornalista, analista geopolitico italo-iraniano. Se gli Stati Uniti non ne escono benissimo, si può dire invece che l'Iran ne esce bene da questo accordo, o è troppo facile dire così dopo tutte le perdite e le vittime?
10: Diciamo che rispetto alle condizioni che Trump aveva posto prima dei due conflitti, sia quello di giugno che soprattutto questo ultimo dei 100 giorni, quello che noi vediamo nel memorandum d'intesa può essere visto come una vittoria da parte appunto della nuova classe dirigente di Teheran. Tuttavia ci sono dei punti che possono ancora creare delle problematiche, ovvero le tempistiche di implementazione, i controlli appunto sui vari processi, o come nel caso di oggi che vediamo, ovvero l'implementazione della tregua nel quadrante libanese, che ha portato appunto al far saltare l'incontro di oggi appunto a Ginevra fra Vance e Valibov. A parte queste problematiche che comunque sono presenti, che sono abbastanza prevedibili alla luce appunto della volontà dell'alleato di Trump, Netanyahu, di voler far saltare questo accordo, però appunto alla luce di questi 300 miliardi dell'inserimento, fra virgolette, qualora tutto andasse bene, di Teheran all'interno del contesto finanziario globale, può essere vista come una vittoria da parte appunto iraniana. Dall'altra parte però la dichiarazione ultima di stanotte dell'attuale guida suprema Mujtaba Khamenei ci fa capire come all'interno di Teheran ci siano dubbi sulla tenuta di questo accordo. Mujtaba Khamenei, sulla falsariga del padre, ha dichiarato che lui non era favorevole a fare questo negoziato, ma ha mandato avanti appunto il Presidente della Repubblica, nonché capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, per portare avanti le negoziazioni. Questo che ci fa capire? Ci fa capire che qualora l'accordo vada in porto, lui possa dichiararsi fautore di questa negoziazione. Dall'altra parte ci fa capire che qualora, e questo probabilmente è qualcosa che Khamenei reputa con alte percentuali di probabilità, qualora l'accordo fallisse, lui potrebbe addebitarlo al presidente Pezeshkian. Per cui è una vittoria con tanti punti di sospensione.
8: Passo al nostro terzo ospite, Daniel Bettini, buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
8: Daniel Bettini, responsabile esteri del quotidiano israeliano Yediot Aronot. Cosa dire di Israele, che contro l'Iran ha combattuto al fianco degli Stati Uniti da fine febbraio e anche l'anno scorso? Allora, con quale spirito nel paese sono stati accolti i 14 punti di questo accordo?
11: Beh, diciamo che siamo quasi tutti sotto uno stato di shock. Questa, come la vediamo, una sconfitta, perché tatticamente e anche strategicamente l'idea era vista da molti qui in Israele, da parte più grande della popolazione, del governo, dell'establishment militare, dell'intelligence, era giusto cercare di far finito una volta per tutte la minaccia essenziale.

0: stampa ha detto che possono averli se li hanno gli altri, quindi questo per noi è una cosa grave. Poi l'uranio non è uscito, non uscirà, non verrà tolto dall'Iran e loro promettono di occuparsene dentro l'Iran, quindi dobbiamo sperare che qualcosa si farà, però ci sono tantissime domande che non sono state risolte e qui ovviamente molti si chiedono per cosa è valsa tutta questa enorme macchina che abbiamo messo in moto con gli americani tatticamente per cercare di davvero porre fine una volta per tutte a questa minaccia essenziale contro di noi, contro lo Stato israeliano, da parte dell'Iran e dei suoi proxy. Alla fine loro, come l'ho detto bene i colleghi, ne escono molto molto più forti, in piedi, vittoriosi e con molti soldi che entreranno ovviamente per rimettere in piedi.
1: Daniel Bettini, per molti analisti gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l'Iran perché il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva convinto Trump che la guerra si poteva fare velocemente, vincerla facilmente. A questo punto, con le elezioni di ottobre in arrivo, questo accordo Stati Uniti-Iran, che non è firmato da Israele, ma che prevede per esempio di fermare gli scontri in Libano, ecco, questo accordo che implicazioni avrà per la politica interna israeliana?
0: Beh, intanto devo dire che non sono sicuro che questa storia è vera, che abbiamo promesso una cosa facile. È una cosa che viene messa in giro dagli Stati Uniti. Sicuramente Netanyahu era molto più sicuro che con l'aiuto del Mossad questa cosa sia possibile, anche se magari non in tempi brevissimi. Il Mossad ancora crede che in un periodo un po' più lungo si possa arrivare al cambio di regime. Per quello che succede qui internamente, politicamente, è davvero una sconfitta molto critica, perché Netanyahu voleva molto anche anticipare le elezioni dicendo al popolo: vi ho portato la vittoria che vi ho promesso da 30 anni, da quando sono sceso nel campo politico, no, di fermare la minaccia essenziale dall'Iran, che lui da sempre ha visto come la minaccia più grande contro Israele. Le sue promesse bombastiche, come sempre piace fare a lui, una scommessa politica totale con l'aiuto di Trump, sembra adesso essere diventata un problema politico enorme, perché in ottobre avremo le elezioni. Lui per il momento non ha niente che far vedere come vittoria, tutt'altro, perché ogni giorno i combattimenti continuano nel nord e i nostri civili, da parte nostra ovviamente, vengono bombardati da droni e missili e la minaccia non è passata, i missili in Iran sono lì, quindi non ha molto che far vedere al suo base e al popolo di vittoria. Quindi sarà una cosa molto critica per lui nei prossimi mesi cercare di cambiare l'aria, specialmente adesso che anche Trump e il suo E Vance iniziano anche a criticare apertamente, no? Le critiche che vengono da qui, da dentro il governo.
1: Ecco, e viene da pensare qui in Israele, qualcuno ha citato Henry Kissinger che aveva detto: può essere pericoloso essere nemici degli Stati Uniti, ma essere amici degli Stati Uniti può essere anche peggio. Riccardo
0: Esatto.
1: Alcaro, e allora gli Stati Uniti possono veramente fermare Israele dal colpire nuovamente l'Iran, spingerli a lasciare il Libano, o è qui che magari l'accordo rischia di arenarsi?
2: Ma io sono molto scettico che l'amministrazione Trump abbia l'acume diplomatico, la pazienza strategica e le strutture istituzionali e anche il personale con la conoscenza dell'area e la conoscenza delle questioni nucleari necessarie per un negoziato che il memorandum dice, per un accordo di lungo periodo, no? Che il memorandum dice che dovrebbe durare 60 giorni, ma è assolutamente impossibile arrivare alla conclusione di un accordo su questioni tanto complicate, anche se ci si limita esclusivamente al nucleare e sanzioni, saranno sicuramente quelle sul tavolo, e che quindi potrà essere esteso. Ma ecco, dicevo, sono molto scettico che, considerando le cose che ho detto prima, l'amministrazione Trump e Trump stesso abbia una capacità di concludere un accordo per cui servirebbe un grande investimento politico con un regime iraniano che noi dobbiamo ancora imparare a conoscere, perché si professa aderenza ai principi della Repubblica Islamica ed è senz'altro così, ma il personale è cambiato, i calcoli sono cambiati grazie all'esito di questa guerra, alcuni si sentono sicuramente molto più, come dire, overconfident, no? Fiduciosi di poter spingere la palla. Loro hanno dimostrato che la via militare non funziona, anzi si è risolta in uno scacco.

0: non esagererei la vittoria dell'Iran. Sicuramente il fatto di stare ancora in piedi è fondamentale per loro, strategicamente sono meno vulnerabili di prima, ma insomma devono ritirare su un paese che è stato devastato da bombardamenti, decenni di governo autoritario e anche almeno quasi un decennio di fatto embargo internazionale guidato dagli Stati Uniti. E quindi in questo contesto Trump dovrebbe fare quell'investimento politico, diplomatico, di energie, pronto ed essere pronto a incassare e assorbire tutti i costi politici che in un sistema come quello americano, anche se Israele, l'immagine di Israele è gravemente compromessa presso ampie fette della popolazione, comunque resta ostile all'Iran e se non nell'opinione pubblica, sicuramente in congresso, sicuramente nell'establishment di politica estera c'è una fortissima ancora inclinazione, non generale ma sicuramente più ampia che nell'opinione pubblica verso Israele. Israele mantiene enorme influenza sulla politica americana, adesso vedremo, perché diciamo partiva da una situazione veramente influente, adesso questa influenza si è ridotta, ma non vuol dire assolutamente che è sparita. Il programma nucleare è così complesso, le questioni sono così tante che ci sarà sempre modo di buttare sabbia nell'ingranaggio. Se uno vuole lavorare da spoiler, diciamo così, c'è sempre una questione tecnica politicizzabile sul fronte nucleare, oppure si può dire, come già diceva il collega da Israele, che non c'è il programma balistico, non si parla di droni, non si parla di proxies, e tutto questo può essere sufficiente a inceppare la macchina, perché Trump non vuole assorbire i costi di un compromesso che magari strategicamente avrebbe pure senso dal punto di vista degli Stati Uniti, chi lo sa, bisognerebbe vedere quali sarebbero i termini finali dell'accordo. D'altra parte Trump credo abbia una forte ritrosia a impegnarsi di nuovo in una guerra che negli Stati Uniti è stata impopolare e presumo sarebbe ancora più impopolare in futuro, costosa, in un periodo in cui dopo le elezioni di midterm si penserà soprattutto alle presidenziali del 2028 e quindi i candidati repubblicani avrebbero difficoltà magari a sostenere un altro intervento in Medio Oriente, ma non escludo però che questo possa avvenire, perché la storia delle relazioni tra Israele e Stati Uniti, soprattutto in questo ventunesimo secolo, o se vuole a partire dagli anni 90 in particolare, è una storia di allineamento crescente, anche se a livello di vertici ci sono dei contrasti e a livello di opinione pubblica si è aperto un abisso a sinistra e un divario generazionale a destra, dove i più giovani sono molto più critici di Israele rispetto ai conservatori più anziani, però comunque resta un'integrazione, una socializzazione reciproca, uno sposare queste narrazioni di Israele in base a quale poi sostanzialmente gli interessi di Israele e quegli americani combaciano in Medio Oriente. E quindi io resto scettico che si possa arrivare a un accordo di lungo periodo, ritengo ancora più plausibile lo scenario di una specie di estensione indefinita del memorandum di intesa per quantomeno mantenere aperto Hormuz, forse una moratoria volontaria che resta sulle attività nucleari iraniane e sulle sanzioni americane e questo evita un conflitto, soprattutto se c'è un coinvolgimento regionale da parte dei paesi arabi dell'area a supporto di quantomeno mantenere lo status quo di oggi, cioè del memorandum d'intesa in forza, ma non posso nemmeno escludere che si possa tornare a un conflitto, perché Israele su Libano, su nucleare, su missili balistici, su mille altre cose avrà tantissime opportunità di inserirsi nel processo e magari farlo deragliare.
1: Ecco, Nima Baeli, abbiamo Riccardo Alcaro, ci ha dato molti spunti e sui nuovi personaggi. Nima Baeli, ci sente?
2: Sì, adesso ecco, sento, sì.
1: Ecco, Riccardo Alcaro ci ha dato vari spunti dalle nuove persone alla guida dell'Iran ai questioni nucleari, però volevo chiedere, con meno sanzioni in vista, investimenti in arrivo, si parlava di 300 miliardi anche se non sappiamo chi li paga, magari la possibilità di incassare un pedaggio per lasciar passare le navi petroliere comprese da Hormuz, cioè i nuovi vertici al potere in Iran ora possono sentirsi più tranquilli e giocare sul tempo.
2: Diciamo che appunto la questione, per esempio, dei 300 miliardi di investimento avrebbe due grossi ostacoli intanto. Il primo è che l'Iran al momento non ha accettato i parametri di fatto, ovvero di parametri finanziari che facilitano gli investimenti all'estero, quindi gli investimenti globali, e quindi fin tanto che l'Iran non aderirà al FATF sarà molto complesso per i partner internazionali poter investire all'interno di Teheran, come anche l'altro elemento fondamentale che sarà un grosso limite è il fatto che buona parte dell'economia iraniana è in qualche maniera infiltrata dal settore dei pastaran. E quindi i pastaran che sono inseriti nella lista di organizzazioni terroristiche sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea, questo renderebbe ancora più complesso l'investimento di questi 300 miliardi di dollari. E quindi questo già ci rimette in un'altra dimensione questa questione appunto degli investimenti, per cui Teheran non può non portare a termine questi accordi. In alternativa vedo difficile che Teheran possa riaprire lo stretto di Hormuz come promesso all'interno di questo pre-negoziato, perché è l'unica chiave fondamentale che al momento la Repubblica Islamica dispone per poter internazionalizzare i costi di questo conflitto. Per cui qualora Trump e Vance, ed è stata molto interessante la dichiarazione di stanotte di Vance, nella quale ricorda a Israele che 2/3 dei sistemi di difesa israeliani sono stati pagati dagli americani, e quindi ricorda Israele come il suo principale alleato in questo momento a livello globale è Trump, e quindi cerca di riportare in linea Netanyahu. E quindi io reputo che qualora il conflitto in Libano prosegua, Teheran non può che recedere da questo preaccordo che è stato fatto, e quindi ho dubbi che Teheran possa accettare di lasciare il flusso attraverso lo stretto di Hormuz libero, e quindi sarà una sorta di braccio di ferro fra Teheran e Washington per cercare di costringere Trump a rimettere in linea l'alleato Netanyahu per aprire questa situazione. Fra l'altro lo stesso Netanyahu è interessante come abbia fatto passare voci di critica, ma lui stesso non abbia finora criticato in maniera diretta il presidente statunitense. Questo fa capire la complessità di questo momento storico, i tentativi da parte israeliana per cercare di far fallire l'accordo, ma dall'altra parte la necessità fondamentale sia da parte di Washington che da parte di Teheran di portare questo accordo a termine. Qualora questo accordo andasse a termine, abbiamo visto gli interessi iraniani, ma abbiamo visto meno gli interessi statunitensi. Una normalizzazione dell'Iran all'interno dell'alveo, diciamo, finanziario sarebbe fondamentale anche per la stessa Washington per cercare di allontanare Teheran da questo abbraccio che al momento ha con Pechino e con Mosca, e quindi questo permetterebbe a Trump di poter togliere risorse dal Medio Oriente e concentrarsi verso l'avversario globale principale che è Pechino.
1: Sì, e qui va anche detto che c'è chi specula che Washington dopo il Venezuela stia guardando anche al petrolio dell'Iran. Ma Daniel Bettini, abbiamo sentito parlare un paio di volte del Libano. C'è la possibilità che Israele riesca a regolare la questione libanese e poi a mirare ad allargare gli accordi di Abramo facendo la pace anche con altri paesi arabi, o a questo punto questa influenza iraniana è diventata troppo forte?
3: Beh, secondo me, se adesso Netanyahu pensa strategicamente deve correre verso un accordo con il Libano, perché di nuovo il problema in Libano per Israele non è mai stato il Libano, è Hezbollah e Iran, che sono ovviamente molto, Hezbollah è un partito enorme, fortissimo, è una milizia, è un esercito enorme, è un pericolo enorme per Israele, però con il Libano stesso non c'è problema, quindi anche dal punto di vista della nostra popolazione, gli israeliani non hanno nulla contro i libanesi, quindi c'è davvero, specialmente adesso con questo governo in Libano, che vuole e ne parla ufficialmente e pubblicamente cambiare rotta e fare un accordo con Israele. Noi dobbiamo assolutamente farlo e spero che anche Aoun, che è molto esposto ovviamente anche là per tutte le varie ragioni,
1: Aoun il presidente libanese,
3: Aoun libanese, e ovviamente la paura di una nuova guerra civile e Hezbollah, che è molto più forte, questo è il maggior problema dell'esercito libanese, ma Aoun e Netanyahu, se hanno se riescono con l'aiuto americano di correre e fare un accordo, perché questo toglierebbe un po' d'aria, un po' di influenza a Hezbollah, perché Hezbollah dice sempre che noi siamo i protettori del Libano, e no, il Libano deve essere il protettore del Libano, le forze armate libanesi devono prendere il controllo del sud, così si può finalmente fare un accordo e togliere un po' d'aria e un po' di influenza anche militare, ma specialmente nella opinione pubblica sciita, specialmente in Libano, là dove ovviamente Hezbollah, che sono i protettori dei sciiti in Libano, e quindi su Libano spero che ci sarà qualcosa. Su altri paesi mi sembra che adesso ci sarà, si fermerà molto. Con gli Emirati è stato incredibile, gli accordi si fanno vedere proprio anche militarmente, sono stati fantastici e si sviluppano in un modo mai pensato prima, si è visto durante questa guerra, anche molto di più solo del militare, economicamente, anche visite, israeliani che vanno e volano avanti e indietro. Con gli altri paesi penso che ci sarà uno stop, sicuramente l'Arabia Saudita, che sicuramente non vuole andare avanti col grande programma che ha avuto Bin Salman, l'erede, no, al trono in Saudi, di fare la pace con Israele, ma secondo me sulla questione palestinese è ormai, capendo che Netanyahu è in un vicolo molto problematico politicamente, aspetteranno le elezioni per vedere come andare avanti. Sicuramente fino alle elezioni non ci saranno passi avanti su accordi di Abramo, però magari le sorprese potranno esserci in Libano e magari anche in Siria, perché gli americani stanno mettendo pressioni a Israele e ad Ashara, presidente della Siria, di cercare di andare avanti là, perché anche là è più calmo, ci si può provare almeno di tornare a fare un accordo, almeno accordo di sicurezza, diciamo, prima di un accordo di pace, per calmare questa zona lì almeno. Quindi vediamo, ma il Libano spero davvero che ci saranno prospetti, perché tutti qui in Israele lo vogliono, non hanno nessun problema con i libanesi stessi e c'è è tutto pronto, diciamo, solo ci vuole confidenza e voglia politica ovviamente di farlo.
1: Ecco, siamo in chiusura. Riccardo Alcaro, brevemente, a proposito del nucleare iraniano, cioè, come siamo messi oggi in confronto al 2015, quando c'era stato l'accordo multilaterale fra l'Iran e anche paesi come gli Stati Uniti di Obama, un accordo che poi Trump aveva cancellato? Ecco, anche lui adesso deve rinunciare al bastone, prendere la carota, insomma, com'è l'accordo di oggi rispetto a quello di allora?
0: Ma non credo sia opportuno paragonare l'accordo, il memorandum d'intesa con l'accordo del 2015, perché il memorandum d'intesa è una intesa preliminare sul nucleare, si dice pochissimo, c'è un unico articolo di 14 che dice che l'Iran si impegna a smaltire i 440 kg di uranio arricchito al 60%, che è un livello per cui non esiste alcuna applicazione militare ed è vicino al 90%, non esiste alcuna applicazione civile ed è vicino al 90% necessario per una bomba, e anche però tutto l'altro uranio arricchito a livelli più bassi che è ancora in Iran. E detto questo, il programma nucleare iraniano dopo l'accordo di Obama era un programma nucleare fondamentalmente sotto controllo, che per almeno 15 anni avrebbe garantito contro una diversione militare del programma. Successivamente lì i critici hanno sempre avuto buon gioco a dire sì, ma dopo 15 anni si costieranno la bomba. Secondo me era una logica profondamente, diciamo, sbagliata, però è una critica che si poteva fare legittimamente. Adesso il programma nucleare iraniano è senza controllo diretto, c'è una volontà da parte di iraniani di, voglio dire, c'è una incertezza riguardo ai reali obiettivi iraniani. Io penso che l'Iran sia ancora disposto, come sempre stato disposto, a fare del programma nucleare una merce di scambio, però alla luce del ritiro americano dall'accordo, che fu un ritiro unilaterale, dell'accordo 2015, che fu un ritiro unilaterale e ingiustificato perché comunque l'Iran era adempiente, e le sanzioni extraterritoriali americane che hanno trasformato di fatto un regime sanzionatorio nazionale in uno internazionale, e poi le continue aggressioni e la generale dei rapporti con Israele, la guerra l'aggressione israeliana dell'anno scorso di giugno, a cui poi gli americani si sono uniti, la guerra di quest'anno, ecco, tutto questo hanno creato un'enorme sfiducia. Quindi gli iraniani, qualora il negoziato non dovesse andare avanti e la situazione tornare a essere pericolosa per loro, potrebbero avere un'intenzione di fare di questo programma nucleare un uso diverso. Per ora, ecco, non credo, però concludo, sì. Comunque il programma nucleare è gravissimamente danneggiato, quindi in questo momento non presenta alcun rischio imminente.
1: Ecco, siamo in chiusura, è il momento per ringraziare il pubblico all'ascolto e ringraziare anche i nostri ospiti. Naturalmente seguiremo l'evolversi della situazione, anche se, come detto, i negoziati previsti oggi sul Birkenstock sono stati annullati. Questa era poi l'ultima puntata della stagione regolare di Modem che, come negli anni scorsi, in estate potrebbe comunque riapparire a seconda dell'attualità.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web. Una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Da giovedì 18 a venerdì 26 giugno a mezzogiorno in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lund. Per fra Israele ed il movimento sciita Hezbollah, una tregua traballante in vigore da circa tre ore. È il nostro punto di partenza di questa sera, un cessate il fuoco che sembra andare nella direzione auspicata dall'intesa firmata fra Stati Uniti ed Iran. E sul terreno, nella fattispecie nel canale di Hormuz, il traffico mercantile, almeno fino a poche ore fa, non sembrava essersi ancora del tutto sbloccato, nonostante le firme di Washington e Teheran.
4: C'è stata la firma di questa lettera di intenti che aveva dato praticamente il via libera alla ripartenza, ma in realtà dopo gli attacchi di stamattina nel Libano abbiamo ricevuto comunicazioni dagli israeliani che lo stretto di nuovo da considerarsi chiuso, quindi non è cambiato nulla.
3: Sentiremo l'armatore Vincenzo Romeo, capo della Nova Marines Careers, che ha sede a Lugano. Il Libano rimane centrale in questa intricata situazione geopolitica. La sua società è un mosaico nel quale i cristiani rappresentano un terzo della popolazione e noi vi proporremo i timori della comunità espressi da un attivista. Ci sarà poi spazio per alcune decisioni del Consiglio federale. Innanzitutto il governo ha deciso di prolungare la possibilità di concedere lo statuto S ai profughi ucraini anche oltre il 2027, con l'eccezione degli uomini in età di leva. Poi oggi sono state annunciate altre novità riguardanti l'esercito, che si doterà di un battaglione di droni. E sempre il governo ha approvato alcuni progetti idroelettrici, probabile un'accelerazione in vista del rinnovo degli impianti della Morobia. Torneremo infine sulla decisione del Parlamento di finanziare la 13ª VS con l'aumento dell'IVA, un aumento inferiore a quanto proposto dal governo, ma che comunque la consigliera federale, in un'intervista concessa a SSR, definisce un atto responsabile. È venerdì 19 giugno, benvenute e benvenuti a 6 di sera. Sarà un'edizione, quella odierna, che ruoterà principalmente attorno a due blocchi tematici: da una parte la situazione in Medio Oriente e dall'altra la politica federale, che ha riservato alcune decisioni del governo. Iniziamo però brevemente dal primo, con l'ultima notizia in ordine di tempo, e cioè Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, un terreno molto delicato anche nel memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran. Sentiamo Chiara Savi.
5: Esatto, una tregua è stata annunciata tra il movimento sciita libanese ed Israele, tregua che avrebbe dovuto entrare in vigore alle 15 ora svizzera, anche se le armi non tacciono ancora. Beirut annuncia bombardamenti israeliani nel sud del Libano, attorno a Nabatieh, quindi si dovrà attendere le prossime ore per capire quanto il cessate il fuoco possa effettivamente concretizzarsi. I primi a dare notizia di questa tregua sono stati gli americani. Una fonte statunitense ha parlato di un lavoro di mediazione condotto da Washington e Qatar con l'appoggio iraniano. C'è stata poi la conferma degli interessati, il governo israeliano ed Hezbollah, ma appunto la prudenza è d'obbligo perché la questione libanese rimane molto molto delicata. Israele non l'ha mai considerata parte del memorandum, di cui il primo punto cita la fine delle ostilità sui vari fronti, Libano incluso, ma ancora ieri Beirut denunciava almeno una cinquantina di morti nelle aree meridionali per mano dell'esercito israeliano. Quest'ultimo parlava di operazioni contro obiettivi legati ad Hezbollah dopo la morte di 4 suoi soldati. Lo Stato ebraico ha però subito forti pressioni da parte americana. Ieri il vicepresidente J.D. Vance, riferendosi in modo generico a membri del governo israeliano, ha ricordato 2 punti importanti. Israele ha un solo alleato di peso al mondo, e parliamo ovviamente degli Stati Uniti, e la difesa dello Stato ebraico sta in piedi solo grazie alle armi che provengono da Washington. Un messaggio chiaro che è arrivato a Gerusalemme con la conferma da parte del governo israeliano di questo cessate il fuoco. Per quanto riguarda invece il fronte Hezbollah, è Teheran ovviamente che ha giocato un ruolo. La Repubblica Islamica è riuscita ad inserire il Libano nel memorandum, come dicevamo, un'intesa che, indipendentemente da quanto dica l'amministrazione di Washington, gioca a favore di Teheran, che deve aver impartito gli ordini al suo alleato sciita nell'area. Nessuna sbavatura, niente lanci di missili contro il nord di Israele. Appunto, dovremo attendere le prossime ore per capire quanto questa tregua si possa concretizzare.
3: Prudenza dunque, ma una notizia che sembra andare nel senso dell'accordo di pace raggiunto fra Stati Uniti ed Iran. Accordo che prevede, come detto, anche un capitolo sulla cessazione delle ostilità in Libano, una delle questioni decisamente più spinose da risolvere. Ma su questo aspetto, su questi aspetti, torneremo nella seconda parte di 6 di sera. Ed ora ci spostiamo invece a Berna, da dove oggi sono giunte, lo sentirete, parecchie notizie. La prima riguarda lo statuto di protezione S per i profughi ucraini che il Consiglio federale vorrebbe mantenere oltre il marzo dell'anno prossimo, ovvero il 2027. Il governo intende però precluderlo agli uomini ucraini abili al servizio militare. La decisione finale arriverà comunque quest'estate dopo aver consultato tutti gli attori coinvolti, cantoni compresi, che hanno ottenuto maggiore libertà nel fissare gli importi dell'aiuto sociale per quei rifugiati che allo scadere dei 5 anni su suolo elvetico otterranno il permesso di soggiorno di tipo B. Sentiamo Anna Valenti.
2: Al momento non vi sono prospettive a breve e medio termine di un cessato il fuoco duraturo in Ucraina.
6: Non cessano, al contrario, i combattimenti sul terreno si intensificano ed è per questo che il consigliere federale Beat Jans intende prolungare la protezione concessa ai profughi ucraini oltre il marzo 2027, quando si pensava potesse essere revocato il cosiddetto Statuto S, che ha permesso alla Svizzera di accogliere rapidamente, con procedure semplificate, decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto senza sovraccaricare il sistema d'asilo, ricorda Jans. Il progetto di revisione della legge sarà messo in consultazione in attesa che cantoni, comuni e tutti gli altri attori coinvolti si esprimano. La decisione finale è attesa a fine estate e questo per una ragione precisa.
2: Nos partenaires européens envisagent actuellement de prolonger la protection temporaire.
6: Anche l'Unione Europea sta valutando la possibilità di prorogare la protezione temporanea, ricorda Jans, e allo stesso tempo sta riflettendo su un altro aspetto che compare nella revisione del Consiglio federale: la possibilità di non concedere lo Statuto S agli uomini ucraini abili al servizio militare. A scanso di equivoci, nessuno di coloro che oggi è già in Svizzera verrà rimandato in patria. La norma riguarderebbe solo i nuovi richiedenti, che in ogni caso potrebbero presentare una domanda d'asilo. Su entrambe le questioni l'Europa dovrebbe esprimersi a breve e a fine estate il governo federale dovrebbe avere tutti gli elementi per decidere. Un altro punto importante della revisione riguarda i cantoni e soprattutto l'aiuto sociale che dovranno erogare alle circa 46.000 persone che primo di marzo 2027 avranno raggiunto i 5 anni di permanenza in Svizzera. Per loro scatterà il passaggio dallo Statuto S a un permesso B. Ciò significa che avranno diritto all'assistenza sociale come i residenti. Inoltre, quello stesso anno la Confederazione non erogherà più sussidi ai cantoni per le persone con statuto S da oltre 5 anni, a causa dei risparmi che è chiamata a fare.
2: Und das führt bei den Kantonen zu einer Mehrbelastung.
6: Questo comporta un onere aggiuntivo per i cantoni, riconosce Jans, e per questo potranno decidere autonomamente quale tipo di sostegno dare senza dover sottostare agli standard della Confederazione. Il consigliere federale Beat Jans sottolinea che il permesso B sarà legato comunque allo statuto S. Significa che se ci fosse un cessato il fuoco duraturo e la protezione speciale venisse revocata, lo sarebbe anche il permesso B, che è finalizzato a un ritorno.
3: Lo diceva Anna Valenti, proprio per quanto riguarda l'aiuto sociale, negli scorsi mesi cantoni e comuni avevano espresso le loro preoccupazioni, l'intenzione del Consiglio federale, l'abbiamo sentito, è di lasciar loro maggiore libertà nello stabilire gli importi, cosa accolta positivamente, come ci spiega ora Laura Dick.
6: Da marzo 2027 i beneficiari dello statuto S da 5 anni avranno diritto a un permesso di dimora B. Lo dice la legge sull'asilo.
7: Das wäre eine höhere Sozialhilfe als die Asylsozialhilfe.
6: Ciò si traduce in un'assistenza sociale più elevata rispetto a quella attuale, spiega Christoph Amstad, vice direttore della conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali della sanità. Per questo abbiamo chiesto al Consiglio federale di adeguare questa ordinanza in modo che i cantoni possano scegliere autonomamente quale tipo di assistenza sociale erogare, senza modificare di legge per cantoni e comuni significherebbe in certi casi anche un aumento milionario delle spese. Ora il progetto è in consultazione. Per Claudia Kratochvil, direttrice dell'Associazione dei Comuni Svizzeri, sarà importante agire in fretta. Molti comuni stanno pianificando i propri bilanci in questo momento, spiega, ed è anche difficile quantificare quante persone effettivamente saranno soggette ad aiuto sociali. Per questo i comuni come i cantoni si dicono favorevoli all'integrazione rapida dei rifugiati ucraini nel mercato del lavoro, così da essere economicamente attivi e non dipendenti dall'assistenza sociale. Per la direttrice dell'Associazione dei Comuni Svizzeri sono necessarie ulteriori misure in questo ambito. Per quanto riguarda l'applicazione della modifica di legge, il vice direttore della Conferenza dei Direttori e delle Direttrici cantonali della sanità pensa che l'adozione sarà piuttosto uniforme. L'obiettivo, conclude, è quello di evitare disparità. Ciò significa evitare che gli ucraini che si trovano in Svizzera da più di 5 anni ricevano di più dall'assistenza sociale rispetto agli ucraini che sono in Svizzera da meno tempo.
3: Un'altra notizia del giorno che vogliamo ora approfondire viene sempre da Berna, dal governo, e riguarda l'esercito e la sua trasformazione. Il consigliere federale Martin Pfister lo vuole più snello nella condotta e molto più orientato alle minacce attuali, adeguando di conseguenza strutture e investimenti. Come? Lo chiedo al corrispondente da Palazzo Federale Giampaolo Driussi.
8: Alti ufficiali superiori ridotti di un quarto, investimenti dedicati per l'80% alla difesa dei cieli, all'impiego di droni e alla protezione delle reti, dei dati e dei sistemi critici. A proposito di droni, verrà costituito un battaglione ad hoc, questo già nel 2028. Per la realizzazione di tutto il resto, l'orizzonte temporale è spostato in avanti di una decina d'anni, nell'ambito di una trasformazione che vedrà le nostre forze armate passare dal concetto di esercito distruzione a quello di esercito di impiego, con una prontezza di intervento quindi accresciuta, senza dimenticare che parte dei conflitti moderni hanno già raggiunto la Svizzera, si pensi agli attacchi informatici, ambito in cui le nostre difese sono già attive e lo saranno sempre di più. Ecco, questi sono alcuni punti fermi decisi e comunicati oggi dal responsabile del Dipartimento della Difesa Martin Pfister e dal capo dell'esercito Benedikt Ross. Quell'80% di investimenti citato riguarda le minacce più probabili, il restante 20% concerne le classiche difese contro attacchi su vasta scala. Non vuol dire che non ci saranno più carri armati o che non si curerà più l'artiglieria, gli ammodernamenti già decisi in questi settori fra l'altro resteranno, in futuro vi si investirà però molto meno e si tratterà piuttosto di mantenere le capacità acquisite.
3: Giampaolo, oggi il Consiglio federale ha preso anche un'altra decisione che riguarda sempre la difesa, ma con uno sguardo, diciamo così, esteso alla geopolitica internazionale.
8: Si tratta dell'invio di un addetto alla difesa in Polonia, a Varsavia, quindi di un ufficiale di collegamento che va a colmare quella che è stata definita una lacuna alla luce delle accresciute minacce sul fronte dell'Europa nord-orientale. Si tratta di una presenza diplomatico-militare che Martin Pfister ha oggi così motivato.
9: La Polonia è diventata molto importante e non solo perché ha una voce significativa in Europa. È un paese che si sta preparando in modo intenso sia sul piano militare militare, sia nell'ambito della sicurezza più in generale. Per questo è importante per noi avere un nostro addetto alla difesa, un'antenna da cui ricevere le informazioni concernenti tutto il confine orientale.
8: Così dunque Martin Pfister. Io aggiungo che la Svizzera dispone attualmente di 20 ufficiali di collegamento, a cui si aggiunge una cinquantina di accreditamenti collaterali. Fra questi rientrano gli attuali accreditamenti per Polonia ed Estonia, con compiti svolti, per intenderci, da addetti svizzeri che si trovano in Germania e Svezia. Il nuovo addetto a Varsavia sarà attivo dalla prima metà 2027.
3: Giampaolo Driussi, corrispondente a Berna. E a proposito di decisioni del Consiglio federale, c'è stata anche l'approvazione di alcuni piani per progetti idroelettrici. Uno di questi riguarda la Morobbia, nel Bellinzonese. Si dovrebbe così sbloccare l'annosa questione dell'assenza di una concessione per lo sfruttamento delle sue acque, dopo quella scaduta nel 2010. Ora dunque si conta su un'accelerazione dei tempi. Sentiamo Luca Berti.
10: Il piano approvato da Berna è l'ultimo passo formale che mancava al cantone per avviare il rinnovo della concessione che manca da ormai 16 anni. C'è dunque soddisfazione all'azienda Multiservizi di Bellinzona, proprietaria della diga della Carmena e della centrale della Morobbia. Il direttore è Mauro Suà.
11: Sì, siamo molto contenti di questa notizia. Finalmente dovrebbe sbloccare in maniera definitiva questo annoso problema del rinnovo della concessione dell'impianto idroelettrico della Morobbia, e quindi permetterci di rinnovare gli impianti e anche rispettare pienamente tutto quello che impongono le nuove leggi in materia anche ambientale.
10: C'è per esempio la questione dell'acqua rilasciata dalla diga, il cosiddetto deflusso minimo, attualmente non sufficiente. In totale l'investimento sarà di 40 milioni, in buona parte sussidiati dalla Confederazione.
11: Chiaramente un rinnovo di tutta la centrale e tutte le parti elettromeccaniche della centrale, e inoltre un nuovo collegamento tramite una condotta tra la centrale e la foce della Morobbia verso il fiume Ticino, con il quale si vogliono rispettare anche le norme in maniera di deflussi discontinui, evitando così dei cambi di portata nella tratta finale del torrente Morobbia.
10: Interventi concordati anche con le associazioni ambientaliste. La WWF oggi però ci ha detto di attendere il piano approvato prima di esprimersi. Più ambiente, meno energia elettrica però.
11: Tutti questi interventi provocherebbero una diminuzione di circa il 20% della produzione, ma grazie a una soluzione che abbiamo trovato, che è quella di riutilizzare l'acqua che verrebbe appunto rilasciata dalle turbine un'ulteriore volta tramite una mini centrale presso il fiume Ticino, ecco, questo ci permetterà di recuperare circa un 10% dell'energia persa.
10: Come si prosegue ora? Ce lo spiega Nicola Solca, capo della sezione protezione aria, acqua e suolo del Canton Ticino.
12: Il prossimo passo fondamentalmente riguarda l'allestimento di un messaggio all'attenzione del Gran Consiglio, che è l'autorità di approvazione della nuova autorizzazione, quindi fondamentalmente la palla adesso è nel campo del Cantone, che nel più breve tempo possibile si spera possa allestire questo messaggio all'attenzione del Gran Consiglio.
10: Celerità che si augurano anche in AMB. Mauro Suà.
11: Io mi aspetto adesso un'accelerazione delle pratiche e poter iniziare al più presto possibile con l'attuazione e la realizzazione di queste importanti opere.
10: Detto ciò, si vorrebbe già partire prima, almeno sui deflussi.
11: Abbiamo già iniziato, rilasciato un maggiore deflusso minimo. Quello finale potrà essere fatto soltanto con la costruzione della microcentrale ai piedi della diga. Questo progetto noi abbiamo già anticipato l'inoltro della domanda a costruzione, quindi noi qui, appena riceviamo un ok da parte del cantone, potremmo già iniziare la realizzazione di questa opera.
10: Le tempistiche per il completamento di tutti i progetti sono di 3-4 anni.
3: L'avrete capito, dunque, tante decisioni da Berna, decisioni governative in un venerdì che ha chiuso anche le 3 settimane di lavori parlamentari. Uno dei temi dominanti di questa sessione, di cui peraltro si continuerà a parlare visto che il popolo dovrà esprimersi in merito, è il finanziamento della famosa 13ª AVS. Il compromesso proposto dalle Camere prevede un aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA di 0,4 punti percentuali. I l'IVA che salirà così all'8,5%, lasciando però invariata al 2,6% quella ridotta, applicata a beni e a servizi di prima necessità, come i prodotti alimentari o i farmaci. Sentiamo allora la posizione di colei che in Consiglio federale è responsabile di questo scottante dossier, ovvero Elisabeth Bomschneider. L'intervista è dei colleghi della RTS e l'adattamento è di Alessio Veronelli.
13: Credo che il Parlamento si sia dimostrato responsabile perché ci sarà un finanziamento della 13ª AVS e sarà senza una data limite. Ci si è avvicinati alla proposta originale del governo che chiedeva 0,7 punti percentuali di aumento. È comunque stato un passo determinante per garantire il futuro del fondo AVS.
14: E c'è un pas déterminant pour assurer la pérennité du fonds AVS.
15: Il Parlamento ha escluso i prelievi sui salari. Aumentare l'IVA sembra però il jolly per ogni bisogno.
14: La TVA ha parfois une mauvaise réputation d'être.
13: L'IVA ha spesso la brutta reputazione di essere antisociale, ma se non si tocca quella ridotta e l'aumento è moderato, è un ottimo mezzo per ridistribuire correttamente le risorse, tanto più che la VS verrà poi versata a tutti coloro che ne hanno diritto.
14: È versata a l'ensemble des personnes en a la VS.
15: Elisabeth Bomschneider, all'orizzonte c'è anche la grande riforma del primo pilastro per la VS degli anni 2030-2040, ma se poi il popolo dovesse bocciare questo aumento dell'IVA?
13: Allora saremo in difficoltà, perché a partire dalla fine di quest'anno la 13ª AVS costerà più di 4 miliardi all'anno e che comunque il primo finanziamento supplementare non arriverà prima del 2028. Non posso immaginare che la popolazione, che tiene molto alla AVS, non voglia fare un piccolo sforzo per garantirne il futuro.
14: Permette di consolidare.
15: Si potrebbe però anche aumentare l'età di pensionamento. Il governo non è favorevole, ma intende promuovere restare nel mondo lavorativo e punire chi se ne va prima.
13: Solo due anni fa più del 70% della popolazione ha detto no ad aumentare l'età di pensionamento. Non ci sono per ora alternative valide all'aumento dell'IVA, per cui andremo avanti su questa strada in vista della grande riforma dei prossimi anni.
14: Riforma più globale per modernizzare l'AVS.
15: Elisabeth Bomschneider, non si può semplicemente prendere i soldi dal fondo AVS e lasciarlo calare.
13: Assolutamente no. Anche legalmente il fondo deve poter coprire il 100% delle uscite. Ogni 13ª AVS sono più di 4 miliardi di franchi e si fa in fretta a indebitarsi. Il primo pilastro è molto apprezzato, ma non è un giocattolo o un progetto pilota, ma una responsabilità sociale, ereditata e finanziata da chi ci ha preceduto. A noi fare altrettanto.
14: Un progetto pilota, l'AVS, c'è una responsabilità sociale che ha été souhaitée e poi on se doit de la financer e ce de manière pérenne.
3: La consigliera federale Elisabeth Bomschneider, con cui chiudiamo quest'ampia pagina a Bernese. E parliamo ora della navigazione sui laghi ticinesi, perché da diverso tempo si rincorrono voci di un possibile nuovo assetto sui laghi ticinesi. Il cantone non ha infatti nascosto le proprie critiche per come è gestita la navigazione sul Verbano da parte della SNL, ovvero la società Navigazione Lago di Lugano. Tanto che in questi giorni si parla della volontà del governo, alimentata fra l'altro da un'interrogazione presentata mercoledì dalla deputata Amalia Mirante, di attribuire alle FART la navigazione sul Verbano. Ci sarebbe perfino stato un incontro fra il cantone e le SNL a questo proposito. E allora veniamo alla novità del giorno. Questo pomeriggio proprio le SNL hanno inviato ai media un comunicato stampa in cui annunciano di aver lanciato una collaborazione con Decaglia Capital, una società che si occupa di trovare fondi privati. Una collaborazione, si può leggere, per rafforzare la navigazione sul Lago Maggiore. Un comunicato che è una risposta, una ripicca al cantone, lo abbiamo chiesto direttamente al direttore delle SNL, Simone Bianchi.
16: No, non si tratta di una risposta e di una ripicca, perché questo è un progetto che naturalmente è partito mesi e mesi fa, un percorso sul quale noi ci siamo avviati, il percorso continua fino a prova del contrario, cioè fino a quando eventualmente ci verrebbe semmai tolta la navigazione sul Lago Maggiore. Noi lavoriamo sempre in modo da poter portare in avanti e concretizzare quelli che sono i nostri progetti. A proposito dell'incontro presunto fra i vertici, anch'io ho avuto voci in questo senso, un incontro privato fra i rispettivi vertici, del quale io non ho conoscenza di quanto si sia stabilito. Per quanto riguarda invece appunto questa questione legata agli investimenti privati per sviluppare la navigazione, in effetti sì, SNL e Decaglia hanno avviato un percorso da tempo per valutare delle possibili forme di coinvolgimento di capitali privati. Assieme si vuole portare in avanti un progetto per il rafforzamento della navigazione pubblica e turistica sui laghi ticinesi, compatibilmente con quello che è il progetto cantonale.
17: Raccogliere fondi privati, investitori privati, per evitare appunto che i comuni, per esempio sul Lago Maggiore, debbano metterci dei loro.
16: Per contenere questo fabbisogno, perché gli investimenti, quando si parla di navigazione, naturalmente l'acquisto di un battello e il suo esercizio comportano dei costi che non sono indifferenti. E lo scopo è attraverso questa collaborazione di individuare i privati che hanno interesse in questo ambito particolare, in modo tale da contenere quello che è il fabbisogno a livello di investimenti a carico degli enti pubblici, dei comuni e degli enti territoriali che sono coinvolti nel progetto. Ecco.
3: Le parole di Simone Bianchi, direttore della società di navigazione. E noi su questa situazione abbiamo chiesto una reazione anche al Dipartimento del Territorio, che ha preferito non commentare. È comunque possibile che il governo prenda posizione nei prossimi giorni. Chiudiamo la pagina regionale con la CATEF, la Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria, che oggi ha fatto l'annuale punto sulla propria attività, e lo ha fatto a pochi giorni dall'ampio successo dell'iniziativa sulla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima immobiliare, accettata appunto in voto popolare. Una battaglia politica per cui la CATEF, visti anche i notevoli interessi in gioco, si è spesa parecchio. Ci dice di più Marcello Ierace.
18: Per i proprietari di immobili, grandi o piccoli che siano, non si può certo dire che questo sia un periodo negativo, soprattutto visti i recenti risultati alle urne. Prima l'abolizione del valore locativo e pochi giorni fa la neutralizzazione, ancorata con forza alla Costituzione. Nonostante questo e nonostante l'importante sforzo politico degli ultimi governi ticinesi sul tema degli sgravi fiscali, il presidente della CATEF, Gianluigi Piazzini, guarda con una certa preoccupazione a quello che definisce l'assalto alla sostanza. Un esempio: l'aumento dell'aliquota proposto dal Consiglio di Stato per finanziare le iniziative sulle casse malati.
19: È un brutto segnale, non è per il discorso cifrato, ma se ho sempre dato dei segnali all'esterno per cercare di attrarre sostanze e poi cambio politica, dico ma sono in difficoltà, uno che ha sostanza perlomeno non è che si muove subito, ma una pensatina la fa. Ecco, io spero che questo provvisorio non è niente definitivo e parallelamente che non venga aumentato, non solo consolidato ma aumentato, che non sarebbe un pessimo segnale.
18: Ma non crede, e chiediamo ancora a Piazzini, che la situazione finanziaria con cui siamo confrontati oggi è in parte anche determinata da decenni di stime immobiliari un po' troppo basse, tanto che Berna ci ha richiamato all'ordine?
19: Sinceramente ho qualche fiero dubbio che qui si sia esagerato un po' nei conteggi, però l'aggiornamento che abbiamo avuto 10 anni fa era già del 18%, adesso ne fanno uno al 15%, quindi sommando passiamo già al 50%. Poi non tutti i settori dell'economia fondiaria avranno delle plusvalenze, dove alberga lavoro bisognerà farci delle belle pensate, investire parecchio e vedere se si c'entra il mercato.
18: Il sì all'iniziativa è comunque solo il primo passo. Ora ci sono 32 leggi di settore da modificare, con un dibattito parlamentare che si preannuncia lungo e tutt'altro che semplice. E in questo contesto la CATEF quale posizione assumerà?
19: Non è che la vittoria giustifichi una presenza massiccia o meno. Qui è proprio il legislativo, quindi il Gran Consiglio, con la consulenza del governo. Quindi dire, declamatorio, saremo attenti dietro il muretto, vedremo di controllare, è un po' fuori di testa. Saremo però disponibili a colloqui, intelligenti, insomma, siccome si tratta praticamente di modulare, modulare richiede anche una certa duttilità, anche di pensiero, ecco, questa disponibilità c'è di sicuro.
18: Insomma, i proprietari fondiari assumeranno, almeno in principio, un ruolo prudente, ma ci sono ancora 9 anni davanti per cambiare eventualmente strategia.
3: Fra poco altre notizie di giornata, prima però vi segnalo che è appena stato pubblicato il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Il tema è quello della questione demografica e la domanda che ci poniamo è se il problema non sia tanto il fatto di essere troppi, ma troppo pochi. Gianluca Olgiati si addentra nei problemi del calo demografico e nei motivi anche più recenti della bassissima natalità in Svizzera.
20: Il dato forse più impressionante o più rilevante in questo ambito è proprio il fatto che sempre più persone decidono consapevolmente di non volere dei figli, ed è un dato che è triplicato in 10 anni, passando dal 6% al 17%, quindi oggi il 17% delle persone, dei giovani, non vuole consapevolmente dei figli.
21: C'è una spiegazione?
20: Sì, tra gli argomenti principali che emergono sono quelli legati alla libertà personale, quindi di fare quello che si vuole, godersi la vita senza figli, e anche la categoria di chi dice no, in questo mondo io di figli non ne voglio mettere al mondo, quindi contesto di guerre, cambiamenti climatici, eccetera. Quindi questi argomenti personali vengono prima degli argomenti finanziari o della carriera magari.
3: Un estratto dell'episodio intitolato Quanti saremo, troppi o troppo pochi, che trovate su tutte le piattaforme per podcast cercando Il Mondo Là Fuori. Sono le 18:30, appena scoccate, il momento di dare il microfono a Gino Ceschina con altre notizie di giornata.
22: Sì, in trasmissione vi abbiamo parlato di diverse decisioni governative, ce n'è un'altra che merita una menzione. Il Consiglio federale infatti oggi ha definitivamente, o meglio, ha approvato, in vista poi dell'approvazione parlamentare, il divieto totale di simboli palesemente nazisti come svastiche o saluto fascista in luoghi pubblici. Finora questi costituivano reato solo se accompagnati da propaganda, ora saranno fuori legge, tout court, e i trasgressori saranno passivi di multe. Non ci sarà controprogetto all'iniziativa per una limitazione dei fuochi d'artificio. Al voto finale il plenum del Consiglio nazionale l'ha infatti respinto. La controproposta prevedeva il divieto dei soli petardi. Concretamente quindi il popolo voterà sulla proposta di vietare la vendita e l'uso di strumenti pirotecnici ai privati, tranne che per quelli che non causano frastuono come bengala o vulcani. L'associazione calcio Bellinzona per ora è salva. Il pretore Adriano Bernasconi ha infatti concesso la moratoria richiesta dal neoproprietario del club Renato Sergi. L'ex calciatore avrà ora 4 mesi per risanare le casse della società e appianare i debiti ereditati dalla gestione precedente. Se tutto va bene, il club potrà quindi partecipare alla prossima stagione calcistica, che sarà in Promotion League. Scontro diplomatico tra Stati Uniti e Italia a causa di un'intervista in cui Donald Trump ha affermato di aver provato pena per Giorgia Meloni, che lo avrebbe supplicato di posare insieme per una foto. Dura la risposta della Presidente del Consiglio, secondo la quale Trump si sarebbe inventato tutto e dovrebbe usare la determinazione con cui attacca gli alleati europei verso i nemici dell'Occidente e degli Stati Uniti.
3: Ve l'avevamo anticipato in apertura, ovvero che nella seconda parte di 6 di sera saremo tornati a parlare di Medio Oriente e di pace. L'accordo fra Iran e Stati Uniti, come sottolineato, ha avuto oggi un'importante iniezione di fiducia, chiamiamola così, con l'annunciato, anche se un po' traballante, cessate il fuoco concordato fra Israele ed Hezbollah. Naima Kikerio, perché è così importante?
0: Il Libano è diventato la chiave di volta di questo processo negoziale. L'Iran ha concordato con gli Stati Uniti la fine della guerra anche sul fronte libanese, quindi era imperativo che Washington costringesse Israele a interrompere i bombardamenti. Solo oggi ha colpito 150 obiettivi e di questo passo sicuramente i negoziati sarebbero saltati, anche se Israele è veramente l'unico paese al mondo che non vuole si raggiunga un vero accordo con l'Iran. Quanto a Hezbollah, nelle questioni politiche interne al Libano è molto autonomo, ma quando si tratta dell'asse della resistenza e di guerra, gli ordini almeno finora li ha dati l'Iran. Ora bisogna sperare che il cessate il fuoco tenga, così finalmente Washington e Teheran potranno iniziare a discutere seriamente delle questioni che li riguardano: il nucleare, le sanzioni, il programma missilistico e ovviamente lo stretto di Hormuz. Tra l'altro, il ministero iraniano degli esteri ha detto che sono in corso i preparativi per colloqui nei prossimi giorni. Non ha precisato dove, è stato detto che la firma digitale aveva reso l'incontro in Svizzera non urgente, ma che questo resta possibile.
3: Ecco, un accordo su Hormuz, l'hai detto, non c'è ancora, ma si sta comunque muovendo qualcosa. Oggi sono passate almeno 25 navi.
0: Sì, il blocco statunitense ai porti iraniani è stato revocato e Teheran sta elaborando le richieste di transito dello stretto. Oggi, in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA, si diceva che le autorità iraniane stavano cercando di stabilire anche un ordine di priorità. Non è stato precisato il criterio, però sono state date altre indicazioni interessanti. Il numero delle navi dovrebbe aumentare gradualmente, sarà sicuramente un sollievo per l'economia globale. Prima però bisogna pensare alla sicurezza. Seguire con attenzione l'orario e la rotta indicate, perché si dice che lo stretto sia stato minato. E poi il Consiglio Supremo iraniano per la sicurezza nazionale ha anche detto nei prossimi giorni, questo è il lasso di tempo per trattare stabilito dal memorandum, nessuno pagherà pedaggi, e questo significa soltanto una cosa:
3: che al termine di questa fase negoziale le navi, nelle intenzioni perlomeno di Teheran, dovranno pagare per attraversare lo stretto. Grazie Naima. Intanto, per 25 navi che passano, moltissime altre sono bloccate. Sappiate, così a mo' di confronto, che prima della guerra nello stretto di Hormuz transitavano in media 150 navi al giorno. Poco fa Manjula Bhatia ha raggiunto Vincenzo Romeo, armatore, presidente della direzione della Nova Marines Careers, che ha sede a Lugano. Questa la sua intervista.
1: Il blocco americano ai porti iraniani è stato tolto, la navigazione starebbe lentamente riprendendo. Quando lo avevamo intervistato lo scorso aprile, l'armatore Vincenzo Romeo ci aveva raccontato di avere una nave cargo bloccata nel Golfo Persico. Qual è la situazione in questo momento?
4: È ancora bloccata lì. Come tutti sanno, c'è stata la firma di questa lettera di intenti che aveva dato praticamente il via libera alla ripartenza, ma in realtà dopo gli attacchi di stamattina nel Libano abbiamo ricevuto comunicazioni che lo stretto è di nuovo da considerarsi chiuso, quindi non è cambiato nulla.
1: Anche se Israele e Hezbollah hanno dichiarato di nuovo un cessate il fuoco che dovrebbe essere entrato in vigore alle nostre 3, in teoria le cose sono di nuovo cambiate. Voi avete notizie aggiornate su questo?
4: Questo me lo sono perso, lo dico la verità, perché io ero rimasto che praticamente il nostro comandante aveva ricevuto un messaggio dalle autorità iraniane dicendo di non avvicinarsi allo stretto, visto che gli accordi erano sospesi, perché le navi erano considerate dei target nel caso di avvicinamento allo stretto.
1: La nave trasporta zolfo utilizzato per produrre fertilizzanti e prima di essere bloccata era diretta in Tanzania. Chiediamo a Vincenzo Romeo se una volta ottenuto il via libera per ripartire potranno farlo in sicurezza, considerata la possibile presenza di mine nello stretto di Hormuz.
4: Le notizie che abbiamo noi è che le mine ci sono. Ci sono state fornite stamattina delle coordinate che poi, mettendole insieme, compongono il canale di uscita, diciamo la via d'uscita. Logicamente noi cosa facciamo prima di uscire? Visto che per noi la cosa più importante è la sicurezza delle nostre persone,

0: questa volta. Poi dopo sono tutte false partenze. Sta cosa qua psicologicamente pesa parecchio sulle persone che sono a bordo.
1: Il comandante della nave riceverà l'ordine di ripartire non appena ci saranno le condizioni di sicurezza. Il transito attraverso lo stretto sarà garantito senza pedaggi per 60 giorni. Poi sembra che gli iraniani vogliano applicare delle tariffe di gestione. Questo come peserà sulle future decisioni dell'azienda?
0: Noi in questo momento viviamo più alla giornata. C'è una grossa componente politica su tutta questa discussione. Le leggi sono chiare, come il Bosforo non richiede pagamenti, in quanto, anche essendo uno stretto, quello stretto spazio di mare è considerato come acque internazionali ed è lo stesso status di Hormuz. Poi le discussioni politiche, gli accordi, abbiamo capito che possono cambiare tutto, ma per noi adesso la priorità è tenere le nostre persone in sicurezza e portare la nave fuori. A quel punto, fatto questo, si procederà, diciamo, al secondo step, che sarà quello di fare l'analisi e capire se ci saranno dei costi, che tipo di costi e quali saranno le regole da seguire.
2: Il racconto dell'armatore Vincenzo Romeo. E noi torniamo al Libano, Libano che in questi delicati equilibri rimane centrale. La realtà nel paese ha molte sfaccettature, è un mosaico di comunità ed etnie. Ci sono anche i cristiani, si calcola che siano all'incirca il 30% o poco più della popolazione, e al loro interno sono tante anche le confessioni religiose. Fra di loro il timore di smembramento del paese è molto presente. Sentiamo allora un influente giornalista attivista intervistata da Bettina Müller.
3: Rachel Karam ha alle spalle una carriera di giornalista investigativa e da qualche anno ha lanciato la sua compagnia di produzione per il suo talk show su YouTube, dove ha quasi 15.000 abbonati, e su Instagram, dove rasenta i 200.000 follower. Ospita personaggi di spicco del mondo politico, militare e religioso del Libano di tutte le confessioni. Un passaggio nell'ufficio di Rachel Karam non lascia dubbi sulla sua appartenenza alla fede cristiana. C'è una statua della Madonna col bambino accanto alla scrivania e diverse icone del santo eremita Charbel che lei venera. I cristiani del Libano, che rappresentano circa un terzo della popolazione, hanno appartenenze partitiche diverse, con frange che simpatizzano con Israele e correnti che in questo momento appoggiano gli Hezbollah. Eppure su un punto convergono quasi tutti. Il Libano non può essere smembrato. Il sud devastato non deve essere una zona cuscinetto controllata da Israele, e la superficie del Libano deve restare quella che è da oltre un secolo. Giornalista attivista Rachel Karam porta avanti questa battaglia.
4: 10.452 chilometri quadrati. Questa è la superficie del Libano. 10.452, non un metro quadrato di meno.
5: Not one meter less.
3: È una campagna interconfessionale a difesa dell'integrità territoriale del Libano, e Rachel Karam fa la sua parte. Questa cifra, 10.452 chilometri quadrati, è diventata anche un hashtag sui social media, e la campagna ha ottenuto un sostegno insperato anche dal Papa Prevost.
4: Quando Papa Leone XIV è arrivato in Libano nel novembre dell'anno scorso, ha sostenuto il Libano unito, non diviso. Per noi cristiani del Medio Oriente è stato un messaggio importantissimo, perché i nostri nemici hanno il progetto di dividere il paese secondo linee confessionali e dividerci geograficamente tra cristiani, musulmani sciiti, musulmani sunniti, ebrei. Questo è follia per noi.
5: This is crazy for us. Our beloved Pope Leo XIV is a hero for us.
4: Per questo il nostro amato Papa Leone XIV per noi è un eroe, perché è stato in grado di vederci, e anche perché ha detto che non sei un vero cristiano se hai le mani insanguinate.
3: Ma fino a che punto Rachel Karam può giustificare la lotta armata contro Israele?
5: Their main focus is their security.

0: Se l'obiettivo principale di Israele è la propria sicurezza, come possono pensare di occupare una vasta area del nostro paese e vivere in pace? È impossibile. Volete che Hezbollah deponga le armi? Bene, ritiratevi dal sud del Libano, rimettiamo i confini dove erano sempre stati e le armi verranno deposte per la sicurezza nazionale di entrambi i paesi.
1: And once they withdraw, we are ready this weapon to put it on the table of the national security table.
2: Con la testimonianza di questa attivista cristiana libanese chiudiamo l'edizione di oggi preparata con Gino Ceschina. Ora c'è lo sport. A tutti l'augurio di trascorrere un'ottima serata.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dai mondiali di calcio. Alle 21 per la seconda giornata del gruppo D, gli Stati Uniti e padroni di casa affrontano l'Australia, girone che si concluderà nella notte con Turchia-Paraguay delle 5. Nel gruppo C a mezzanotte Scozia-Marocco, alle 2.30 Brasile-Haiti. Nel ciclismo l'ecuadoregno Narvaez ha vinto allo sprint la terza tappa del Tour de Suisse con partenza arrivo a Bad Ragaz al termine di una giornata in piena gestione di Tadej Pogacar. C'era sempre saldamente al comando. In campo femminile Marlen Royce era beneficiato della neutralizzazione degli ultimi 5 chilometri per la caduta di Lauren Dixon, recuperando 2 secondi sulla maglia gialla lungo Borghini, ora lontana 55 secondi alla vigilia della cronometro. Infine, a partire dal 1 luglio e fino alla fine del prossimo mese di marzo, Urs Lehmann ricoprirà ad interim il ruolo di segretario della Federazione Internazionale di Sci Elvetico, che a inizio giugno aveva rimesso il suo mandato di CEO, sostituirà il dimissionario Michel Vion. La soluzione temporanea è stata scelta dal nuovo presidente Alexander Ospelt e dal Consiglio della Federazione per evitare vuoti di potere in una fase delicata.
5: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, sabato 20 giugno, e vi posso dire che trascorrerà un sabato generalmente soleggiato su tutto il territorio, sempre molto caldo e con la presenza di nuvole in montagna e dell'instabilità pomeridiana. Le temperature minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord 35. Vi ricordo inoltre che è attiva un'allerta di livello 3 per canicola, valida per tutte le basse quote della Svizzera. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: i sottostanti? Ricapitoliamo. Una volta ostruita la presa d'aria, è importante capire come aprire la valvola della bombola del gas, posizionata già vicino alla predisposizione dello scarico condensa. Tania, lasci carrozzina.
1: Qui.

risuona la sigla di Prima Fila e si apre il sipario della grande musica su Rete 2. Un caloroso benvenuto al concerto RSI da Mattia Caputo, con voi al microfono per guidarvi anche questa sera all'ascolto dei migliori concerti registrati dai microfoni della radiotelevisione svizzera, prodotti dalla RSI, custoditi nei nostri archivi e restituiti al pubblico di Rete 2 in prima emissione radiofonica esclusiva. Questa sera torniamo al 29 aprile 2026 nella Sala Teatro del Lac di Lugano per un concerto della stagione Lugano Musica 2025-2026, una produzione RSI a cura di Alissa Nembrini intitolata Albion, con una delle più prestigiose formazioni svizzere da camera, la Camerata Bern, qui per l'occasione guidata dalla violinista polacca Maria Wolfczowska nel doppio ruolo di direttrice solista. Quella sera al Lac non tutte le poltrone erano occupate, ma a volte succede qualcosa di magico, di contrario alla logica dei grandi numeri. Sarà stato il meno rumore e l'intimità creatasi, ma l'atmosfera era intensa, riflessiva, quasi sospesa. Il pubblico presente si è lasciato sorprendere da un programma pensato non come una normale successione di brani, ma come una drammaturgia. Sono certo che anche questa sera attraverso le onde radio sarà lo stesso. Tant'è vero che nella prima parte, pur passando da Beethoven a Hildegard von Bingen e poi a Bach, gli applausi sono rimasti trattenuti fino alla fine per rispetto del racconto musicale. La Camerata Bern nasce nel 62 e da allora rappresenta una delle eccellenze europee nel mondo degli archi, una formazione di soliste e solisti all star, se vogliamo fare un paragone sportivo, che pone grande peso sull'ascolto reciproco, su un respiro comune, esplorando anche repertori contemporanei, formati e collaborazioni nuove. Il programma portato a Lugano si intitola Albion, nome celtico e latino antico, mitico dell'isola di Gran Bretagna, che però non comincia dalla Gran Bretagna bensì da Ludwig van Beethoven, con una delle pagine più intime mai scritte per quartetto d'archi, la cavatina dal quartetto opera 130. Beethoven stesso, ormai quasi completamente sordo, diceva che questa musica lo commuoveva ogni volta. È un canto senza parole e non un canto sereno, è una ferita che si apre lentamente. Beethoven indica a metà della sua partitura la parola beklemmt, cioè oppressa, strozzata, forse la sua condizione di vita più tragica in quel momento. Da questa soglia umanissima si passa a Hildegard von Bingen, badessa, mistica, filosofa, compositrice del XII secolo. Un salto indietro di 700 anni, eppure il gesto funziona. Dopo la voce intima di Beethoven, ecco la voce antica, però visionaria, di una di quelle compositrici donne più celebri, Rex Noster Promptus Est e O Virtus Sapientie. Qui, in versione per archi di James Weeks, l'atmosfera quindi si fa più contemplativa, fino ad arrivare a Johann Sebastian Bach. Maria Wolfczowska diventa solista nel concerto per violino in re minore e Bachwerke Verzeichnis 1052R, una ricostruzione della probabile versione violinistica di un concerto in origine per clavicembalo. Qui la meditazione diventa fuoco, contrappunto, energia ritmica, una macchina barocca che avanza con una forza quasi implacabile. Beethoven, Hildegard von Bingen e Bach, tre secoli lontanissimi nello stile, ma una stessa idea di profondità. Dal Lac di Lugano a Lugano Musica 2025-2026, la Camerata Bern, diretta da Maria Wolfczowska, nella prima parte di questo concerto intitolato Albion.

applausi finalmente liberati al LAC di Lugano per la Camerata Bern e Maria Wolfschowska, dopo una prima parte vissuta quasi tutta d'un fiato, senza applausi tra un brano e l'altro, una forma di rispetto da parte di un pubblico sensibile che ha compreso l'arco narrativo e il pensiero dietro ai brani proposti da questa formazione svizzera di punta. Abbiamo ascoltato dapprima la cavatina dal quartetto opera 130 di Ludwig van Beethoven in un arrangiamento per orchestra d'archi, una pagina struggente, poi Hildegard von Bingen con Rex Noster Promptus Est e O Virtus Sapiente in una veste strumentale che trasformava il canto medievale in un respiro senza tempo, e infine Johann Sebastian Bach con il concerto per violino in re minore Bachwerke Verzeichnis 1052R, dove Maria Wolfschowska ha rubato la scena nel duplice ruolo di solista e direttrice. E a proposito di Maria Wolfschowska, vale la pena conoscerla un po' meglio. Violinista polacca, oggi è una delle musiciste più interessanti della sua generazione proprio per la sua versatilità: solista, camerista, leader e direttrice col violino. È primo violino di spalla ospite della Chamber Orchestra of Europe, artistic partner della Royal Northern Sinfonia, e quest'anno vedeva anche il suo debutto con la Camerata Bern, proprio con questo programma intitolato Albion. Dopo l'intervallo il titolo del concerto diventa più evidente: Albion, la Gran Bretagna mitica, arcaica, sognata ma anche ferita. Entriamo nella parte britannica allora del programma con Frank Bridge e Benjamin Britten, ed è un passaggio bellissimo perché non si tratta solo di accostare due compositori inglesi ma di raccontare

un rapporto tra maestro e allievo. Frank Bridge è il maestro di Britten, un compositore raffinato, inquieto, pacifista, capace di scrivere musica di grande eleganza, ma anche attraversata da un'ombra profonda. Lament per orchestra d'archi nasce nel 1915 ed è legato ad una dedica tremenda. Catherine, 9 anni, Lusitania, 1915. Una bambina di 9 anni morta nell'affondamento del transatlantico Lusitania durante la Prima Guerra Mondiale. Il lamento in musica, in contrasto ad esempio con una marcia funebre, propone qualcosa di più intimo e umano e che ben riflette tutta l'atmosfera creatasi quello scorso 29 aprile 2026 all'Hack. Da questo dolore raccolto si passa poi a Britten con le variazioni su un tema di Frank Bridge, opera 10 del 37, con cui Britten si impone all'attenzione internazionale. È un omaggio al maestro, certo, ma è anche un autoritratto. Britten prende un tema di Bridge e lo attraversa con una fantasia strepitosa. Marcia, romanza, aria italiana, burre, valzer viennese, moto perpetuo, marcia funebre, canto, fuga e finale. Come se dicesse al maestro: ecco tutto quello che ho imparato e che voglio ridarti. Il nesso con la prima parte, forse il senso più profondo di questo concerto, qual è? Forse ancora una volta il rapporto tra il passato e il presente. Von Bingen, riscritta per archi contemporanei, Bach ricostruito da una forma perduta, Beethoven trasformato da un quartetto in orchestra d'archi, e ora Bridge che diventa la radice da cui Britten fa nascere un intero mondo. Il passato non resta mai fermo, viene ricordato, riletto, trasfigurato, il dolore viene metabolizzato. La Camerata Bern e Maria Wolfschafska nella seconda parte del concerto Albion, in prima emissione esclusiva per Rete 2 con Lament di Frank Bridge e le variazioni su un tema di Frank Bridge di Benjamin Britten.

Applausi al LAC di Lugano per la Camerata Bern guidata da Maria Wolfschowska dopo la seconda parte di questo concerto dal titolo Albion. Abbiamo ascoltato Frank Bridge con il suo Lament per orchestra d'archi, poi il suo allievo Benjamin Britten con le variazioni su un tema di Frank Bridge, opera 10. Prima il dolore trattenuto, quasi pudico di Bridge, poi Britten che prende il materiale del maestro e lo trasforma in una prova di immaginazioni, di tecnica e di teatro strumentale. Ma ora arriviamo al brano che dà il titolo a tutto il concerto. Tecnicamente potremmo chiamarlo bis fuori programma perché arriva dopo gli applausi, ma in realtà è qualcosa di diverso. È l'ultimo tassello di questa drammaturgia musicale creata dalla Camerata Bern. Questo viaggio, questo concerto che ha lasciato il pubblico del LAC davvero emozionato, ci porta qui. O Albion, dal quartetto per archi Arcadiana del 1994 di Thomas Hades, una delle voci più importanti della musica britannica contemporanea. O Albion è una pagina lenta, sospesa, quasi un inno in lontananza, vicino a quell'atmosfera raccolta e solenne della celebre Nimrod dalle variazioni Enigma di Edward Elgar. E qui tutti i fili si annodano. Albion di Thomas Hades è la Gran Bretagna mitica, non la Gran Bretagna trionfante imperiale. Quello della Camerata Bern quindi è un congedo nostalgico che incorona questa serata dal carattere riflessivo e raccolto.

Thomas Hades o Albion dal suo quartetto per archi arcadiana, qui in versione per orchestra d'archi. Era questo l'ultimo respiro del concerto intitolato Albion della Camerata Bern, guidata da Maria Wolfschowska e registrato dalla RS il 29 aprile 2026 all'AC di Lugano nell'ambito della stagione Lugano Musica 2025-2026. Una serata forse non affollatissima ma intensa, con un percorso di brani di vari autori pensato per toccare le corde più intime di chi ascoltava in sala quel giorno o stasera sulle onde di Rete 2 in prima esclusiva. Un concerto realizzato da degli straordinari artisti di base a Berna che abbiamo potuto riascoltare grazie al team di produzione e tecnici RSI capitanati da Alissa Nembrini. Albion, antico nome della Gran Bretagna, e qui un concerto con un'atmosfera meditativa. Beh, allora come continuare questa puntata di prima fila rispettando le emozioni di tutti, se non proprio con il capolavoro di cui vi ho accennato brevissimamente poco fa e che per il suo estratto più celebre Nimrod ispira la breve pagina appena ascoltata. Sto parlando delle variazioni Enigma di Sir Edward Elgar, guarda caso, tra i più grandi compositori della storia della corona inglese. Gli enigmi sono due. A chi è destinata ciascuna delle 14 variazioni? Beh, la risposta più o meno la si conosce: a determinati amici o parenti di Elgar stesso, di cui ne incarna il carattere musicalmente. La più conosciuta è Nimrod, che chiunque avrà già sentito da qualche parte, magari nel film Dunkirk, ed è una passeggiata notturna con il suo miglior amico August Jäger. Nimrod è stata eseguita anche ai BBC Proms negli istanti dopo l'annuncio sul palco della morte della regina Elisabetta nel 2022, in un momento di profonda commozione. Del secondo enigma invece, a 126 anni dalla sua prima esecuzione, non si conosce ancora una vera risposta. Elgar ci suggerisce però la domanda. C'è sì un tema che incontriamo dall'inizio alla fine, che viene effettivamente variato 14 volte, ma ce n'è anche un altro che ci accompagna nascosto nei pentagrammi dall'inizio alla fine. C'è chi lo ha intravisto in God Save the King, l'inno britannico, nel tema da cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, chi lo sa. L'unica cosa certa è che le variazioni Enigma di Sir Edward Elgar sono un capolavoro assoluto e tra i più amati del repertorio sinfonico britannico, e possiamo ascoltarle immaginando Elgar al pianoforte, sigaro in bocca, che sonicchia il tema principale davanti alla moglie Caroline, divertita. A lei, ad esempio, è dedicata la prima variazione, che nasconde le quattro note che Elgar fischietta ogni giorno quando torna a casa, e questa è solo una delle tante citazioni musicali cariche di humor e simpatia che vi lascio scoprire da soli con Sir Charles McCarras e la Royal Philharmonic Orchestra nel 93 per l'etichetta Argo.

0: Le emozionanti variazioni Enigma di Sir Edward Elgar, musica simbolo della Union Flag britannica in tutto il suo splendore dei paesaggi e dell'accoglienza più tenera e pastorale, piuttosto che di quella potenza imperiale britannica. Incoroniamo così con questa celebre partitura, questa serata di prima fila, l'insegna del raccoglimento emotivo, strizzando un occhio all'Albion, antico nome della Gran Bretagna con cui titolava il concerto della Camerata Bern, ascoltato in apertura dalla Sala Teatro dell'Ac di Lugano. Questa era invece la Royal Philharmonic Orchestra, diretta nel 1993 da un espertissimo Sir Charles McCarras per l'etichetta Argo. Cala il sipario di prima fila che torna tutte le sere alle 8 e da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e a presto.
1: Gradini, interviste che guardano oltre.
2: Partenza per il Vaud. Nuovi tuoni, nuovo l'emigrante. E non mi so decidere a partire. Per voi alberi, zolle e declivi, per voi mie piccole nozioni. Là germina la selva di molti uccelli, la pioggia, paese ignaro, mi sta di fronte, la resurrezione dirada le nevi di marzo, è la stanza alitata dalla calce. Ah, più volte l'aurora in sé confuse spense, col sopore del domani le partenze tentate. Ha una campanella ogni sera il cimitero, con lei le mie sorelle m'accarezzano. Riposo potrò chiamarti cielo, e vento te piangere con corde di pendici e di liane verso il freddo montello, parallele ombre e certezze della mia giornata? Giace il fardello, tu sei già remota nel marzo che ti invola oltre le siepi, ed il sole non è più che la viola lacrimosa che tace nel bicchiere.
3: Andrea Zanzotto, di cui è fresca di stampa la nuova raccolta Sovrimpressioni, ci ha letto una poesia che risale ai suoi esordi. In questo testo c'è il ricordo del giovane poeta emigrante in Svizzera, nel Canton Vaud. Se si pensa al suo lavoro successivo, forse mai nessun altro testo di Zanzotto è risultato così scoperto.
4: Sì, certo, questa corrisponde, direi, parola per parola a una realtà, ecco, che però, devo dire, nasceva come realtà ritmica anche qui. Cioè, vorrei dire che la scissione che esiste tra parola comune, parola poetica, realtà, significato, significante, referente, ecco, quando scatta un certo quid, viene superata, cioè tutte le fratture vengono superate e si vive proprio l'atto stesso del dire poetico, ecco, che non si differenzia dal dire quotidiano in un certo senso.
3: Dopo Dietro il paesaggio sono apparse altre raccolte di Zanzotto, Elegia e altri versi, Vocativo, La beltà, Pasque. La beltà è stata una grande sorpresa nel panorama poetico italiano per certe trasgressioni, ma anche per l'uso del petel, che può spiegare molto della successiva poesia di Zanzotto.
4: Lasciandosi coinvolgere dai misteri della dinamica del significante, anche sulla scorta di quelle che sono state le grandi ricerche linguistiche che in quegli anni si stavano sempre più sviluppando o venivano riprese, per esempio Saussure viene ripreso proprio all'inizio degli anni 60, anche se si conosceva prima naturalmente e si studiava. Il mistero, diciamo, del petel non è altro che quel linguaggio, quel cinguettio affettivo che usano i bambini quando sono ancora incapaci di formulare le parole e che viene raccolto affettuosamente dalle mamme, dalle nonne. Nelle primissime fasi il petel corrisponde in fin dei conti al mistero del linguaggio che comincia ad apparire nell'uomo. In realtà per me poteva costituire un rifugio. Dopo i tormenti della ricerca, diciamo così un po' enfaticamente, era un riposare in un linguaggio, un bamboleggiare senza crederci troppo per noi stessi.
3: La trilogia iniziata con Galateo in Bosco e completata con Fosfeni e Idioma segna la grande maturità della poesia di Zanzotto, che ha toccato traguardi audacissimi e una perfetta sintesi tra scenari cosmopoliti e il microcosmo, il paesaggio della sua amatissima Pieve di Soligo.
4: Questa trilogia è basata anche su un dato geografico, in un certo senso. che riguarda proprio questo mio starmene imbullonato qua a vedere sempre gli stessi paesaggi, che però continuano a parlarmi anche ora, insomma, geografico e per di più storico. Cioè, la geografia porta in sé le tracce terribili della storia, dell'intervento umano. Per me il buon calore, il tanto latte dei sentimenti, ebbe sempre nello sfondo un elemento di nera esaltazione. Erano ferite dentro le colline, nei fianchi giovani e amorosamente annosi del folto, e io le vedevo e amavo, cercavo di sopperire a quanto esse esigevano. In quel mio remoto smontare e rimontare oggettini da fanciullo iracondo implacabile, voi che innocenti come guizzi di ruscello, come stellari girini, svaniste nel sangue, ora entrate, o eravate entrati già allora, e non so come, fate vostro quel che era mia turpe sacralità, lo portate sensuato e senziente nel vostro assoluto assolvimento, in ciò che punta i piedi, seppur senza più rendersene conto, non culla, non tomba, non segno, e neppur scoppiettare maligno d'insonni e sogni, isos pathos.
3: Soffermiamoci per concludere con Andrea Zanzotto proprio su questo testo che ha un'attualità quasi profetica.
4: Cos'è la turpe sacralità in questo caso? Io dico mia turpe sacralità, perché io già allora avevo la sensazione che la sacralità che io attribuivo alla poesia fosse superiore a quella che può avere la storia. Per me l'oscillazione tra il primato della poesia come tale e la storia come tale rimane sempre un punto di discussione interiore con me stesso, e mi sono convinto però col tempo che in fin dei conti la poesia non è altro che la storiografia ultima, quella che salva appunto dal terribile insieme di storie di frastuono e di furore, come dice Shakespeare, di cui è intessuta tutta quanta la storia, per darci poi i sentimenti vivi di chi soffrì.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Crome.
1: L'universo sonoro di John Cage. 4 minuti e 33 secondi con Veniero Rizzardi.
2: Nel 1952 John Cage aveva prodotto uno dei suoi pezzi più famosi, forse il più famoso di tutti. La partitura di questo pezzo dice 4 minuti 33 secondi per qualunque strumento o combinazione di strumenti. Sull'unico foglio si legge primo movimento tacet, secondo movimento tacet, terzo movimento tacet. Nota: il titolo di quest'opera è la durata totale in minuti e secondi dell'esecuzione. A Woodstock, nello stato di New York, il 29 agosto 1952 il titolo era 4 minuti e 33 secondi e le tre parti erano di 33 secondi, 2 minuti e 40 secondi, 1 minuto e 20 secondi. Era eseguito da David Tudor, pianista, che segnalava l'inizio di ogni parte chiudendo il coperchio della tastiera e la fine riaprendolo. Dopo la prima esecuzione di Woodstock, una copia in notazione proporzionale venne fatta per Irwin Kremen. In questa copia la durata dei tre movimenti era di 30 secondi, 2 minuti e 23 secondi e 1 minuto e 40 secondi rispettivamente. Comunque sia, l'opera può essere eseguita da qualunque strumentista e i tre movimenti possono avere una durata a piacere. Fin qui le istruzioni di Cage. 10 anni dopo, quest'opera estrema ebbe per così dire una seconda versione. Si intitola 0 minuti 0 secondi, con il sottotitolo 4 minuti e 33 secondi numero 2, e la prima esecuzione ebbe luogo nel maggio del 1965. Cage stava seduto a una macchina da scrivere, scrivendo, e ogni tanto beveva da un bicchiere. La sua gola e la macchina da scrivere erano provviste di microfoni a contatto e i suoni emessi erano amplificati al massimo. Questo pezzo ebbe poi una seconda versione. La partitura della prima versione prescriveva precisamente questo: in una situazione di massima amplificazione senza feedback, eseguire un'azione disciplinata. Il pezzo però ebbe una seconda versione definitiva che specifica diverse condizioni e possibilità. Si permette una interruzione nell'esecuzione stessa. Si specifica che l'azione compiuta debba avere una qualche obbligazione verso altri, che l'azione non possa essere ripetuta in un'esecuzione successiva, che non si debba trattare di un'esecuzione di una composizione musicale e che infine l'esecutore sia indifferente alla situazione in cui si trova, elettronica, musicale o teatrale che sia. 0 minuti e 0 secondi è un pezzo ancora più radicale di 4 minuti e 33 secondi. Se il pezzo silenzioso voleva mettere in evidenza che il silenzio non esiste e che nella cornice di quel tempo determinato tutto quello che vi succede, accidentalmente o meno, può diventare musica, 0 minuti 0 secondi invece prescrive proprio che non si debba trattare di musica, ma semplicemente di un'azione disciplinata. Probabilmente è questo il confine più evidente tra il pensiero musicale di Cage e tutta la performance art che si è sviluppata in seguito proprio a partire dalle sue premesse. Se questa esecuzione si è svolta al limite del feedback, questo non contraddice necessariamente quello che prescrive la partitura di 0 minuti 0 secondi, perché informalmente, in occasione di una sua esecuzione, Cage stesso disse che questo limite del feedback è essenziale all'esecuzione del pezzo.

0: Concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Grave incidente ferroviario nel Regno Unito, uno dei due macchinisti è morto. Si registrano numerosi feriti, alcuni dei quali gravi, e diverse persone sono state trasportate in ospedale. Due treni passeggeri si sono scontrati nel tardo pomeriggio nei pressi di Bedford, una ottantina di chilometri a nord di Londra. Sul posto sono intervenute oltre 30 squadre di soccorso, comprese e le ambulanze. Stando alle prime ricostruzioni, un convoglio avrebbe tamponato un altro treno fermo sui binari a sud della stazione. La circolazione ferroviaria tra Bedford e Luton è stata sospesa, mentre la polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran mostra già le prime crepe. Teheran accusa Washington di non riuscire a frenare Israele, che continua le operazioni militari nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nelle scorse ore. Proprio la questione libanese è uno dei punti centrali del memorandum firmato tra le due parti. Le tensioni hanno portato al rinvio dei colloqui previsti al Bürgenstock. L'Iran ribadisce che senza una tregua effettiva in Libano non ci sarà alcun progresso dei negoziati. Donald Trump assicura invece che gli Stati Uniti faranno rispettare il cessate il fuoco e impediranno nuovi attacchi israeliani. Intanto l'Unione Europea invita tutte le parti a mantenere aperto il dialogo, mentre in Svizzera proseguono i contatti diplomatici per tentare di riportare americani e iraniani al tavolo delle trattative. Il presidente polacco Nawrocki ha deciso di revocare a Zelensky la più alta onorificenza del paese, l'Ordine dell'Aquila Bianca, conferita nel 2023 come simbolo della solidarietà tra Varsavia e Kiev. Alla base della decisione c'è la scelta ucraina di dedicare un'unità militare all'UPA, il movimento nazionalista accusato in Polonia di massacri contro la popolazione polacca durante la Seconda Guerra Mondiale. Kiev parla di errore strategico e invita a non compromettere i rapporti tra i due paesi, mentre il premier Tusk chiede di abbassare i toni e trovare una via d'uscita alla crisi. Inchiesta per presunti abusi sessuali nel Canton Vaud. Il Ministero Pubblico ha aperto un'indagine dopo una segnalazione della Chiesa Evangelica Riformata del Cantone riguardante fatti che risalirebbero agli anni 90 e che, secondo recenti inchieste giornalistiche, coinvolgerebbero il teologo Daniel Margherat. Secondo le accuse, gli episodi avrebbero riguardato alcune studentesse dell'Università di Losanna negli anni 90. Margherat respinge per ogni addebito e afferma di non aver mai commesso né abusi né costrizioni né violenze. Previsioni per domani, sabato 20 giugno. Ancora generalmente soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati. Prosegue l'allerta canicola di grado 3.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Onda Diurna Community, puntata numero 138.
1: Vabbè, puntata dedicata alla voce.
2: Credo che sia il momento di andare in onda.
3: Onda Diurna, la radio che cura. Segnali radio.
4: Io ho fatto qui una testa e una faccia solo della persona, delle labbra, con il risuono della voce. In mezzo ho disegnato una testa, una faccia di una persona e delle labbra con un risuono che raffigura la voce. Di lato ho fatto linee che fanno gridare. Qua ho rappresentato la forza che fa importante la voce per comunicare. La parola esprime il messaggio nel suo valore. A volte ci si parla e si condivide. Per parlare insieme ed essere sinceri serve la voce. Qua ho fatto vedere che la parola aiuta la gente. Bisogna organizzarsi e responsabilizzarsi chiacchierando. Voce quando c'è la comprensione dei discorsi fatti con l'aiuto.
3: Donatella Fidanza, educatrice al Centro Giorno Procaccini, conduce e realizza assieme a Paolo Di Liberto e Nicola Mogno Onda Diurna e Onda Diurna Community.
5: È un modo per poter raccontare di sé attraverso questa parola buona che ci viene così suggerita da Sergio Astori, e permette davvero a ciascuno, in tutta libertà, sia con la propria voce meglio, e molti lo fanno, ma anche in modo invece scritto attraverso i WhatsApp, di raccontare di sé. E vediamo che questo piace, perché se in 6 anni la community è sempre solo cresciuta, vuol dire che tutto sommato trovano del buono.
3: E quindi la voce diventa un po' uno strumento di cura.
5: Assolutamente sì, sì sì sì, la voce, l'ascolto e poi il sentirsi parte di un qualcosa, perché comunque la community sente anche forte il legame che c'è tra le persone che la compongono, anche se magari non si sono mai viste.
3: Voce allo studio.
1: Quindi ci facciamo aiutare da Edo, entrare un po' nella...
2: Sì, Edo ha fatto un pezzone, mi hai detto.
5: Sì, sì, sì, sì, ha fatto un pezzone articolato
2: su voce.
5: Sì, assolutamente. Che comincia in questo modo: la voce del padrone è una casa discografica importante.
2: Sì, lo era, non c'è più, ma va bene.
5: Ah, però lo è stata, ha ragione.
2: Un'etichetta
5: bellissima, con un grammofono e un cane.
2: Stupendo,
5: bellissima.
2: Un grammofono, un cane e...
5: Quindi molto bello. La voce si alza e si abbassa secondo i toni.
2: O secondo l'uomo al mixer.
1: Esatto, anch'io ho pensato subito a un fader.
5: Perché il potere
2: è sempre nel tasto mute.
5: Nel tasto mute, inconfondibile. La voce è afona in certe persone malate, oppure che perdono la voce.
2: Che in quel momento hanno un po' di voce.
5: La voce di un tenore viene applaudita a scena aperta dal pubblico di un teatro. I toni della voce si adeguano alle persone che incontri e conosci.
1: Bello,
5: questo mi piace molto.
3: Nicola Mogno dell'associazione Share Radio realizza la trasmissione Onda Diurna sin dalla sua nascita.
1: Beh, la radio è innanzitutto da potere alla parola, quindi le persone qui possono raccontarsi con un effetto sicuramente terapeutico, benefico, e condividendo le proprie esperienze le mettono anche un po' al servizio degli altri, per cui c'è anche una dimensione di solidarietà diffusa, come dire, di supporto reciproco.
3: E secondo te sentire la propria voce come viene percepito?
1: Ma devo dire che Onda Diurna sono tutti ormai redattori e redattrici storici, per cui che hanno, come dire, un'esperienza ormai consolidata, però credo che sia sempre questo, come dire, vale un po' sempre per la radio. L'inizio fa un po' impressione e poi si prende confidenza con la propria voce, come dire, diventa anche uno strumento che si può usare per raccontarsi.
6: Qualora non lo sappiate, ribadisco che la schizofrenia è una brutta bestia. Lo curai ancora proprio ieri notte. Un incubo terribile che vi racconto. In sogno mi venne Paolo, che entrava dalla porta che va dal salone e portava in volto parecchie chimosi. Diede un urlo, un sospiro atroce di chi muore e cade a faccia giù. Mi svegliai per il soprassalto. Mi capita spesso di sognarvi e rassegnatevi, a turno capiterà a ognuno di voi. Ricordo un'altra voce di un uomo che muore. Non si trattava di un sogno. Era la voce di mio papà. L'ultima volta che lo vidi in ospedale, ridotto a 30 kg, straparlava e invece di spaventarmi con coraggio, gli risposi che, con un stesso strampalato idioma sconosciuto, che fosse una lingua degli angeli. Per un po' colloquiamo in questa strampalata lingua, poi ci acchiomattammo.

stress da studio al liceo classico mi è venuto un attacco di non si capisce che cosa. Ho cominciato a parlare in greco antico e per 3 giorni ho parlato in greco antico, mi ha mandato all'ospedale. L'unico che capiva le mie parole era il mio professore di greco e si sono spaventati tutti. Io poi, che non capivo di che parlare in greco, sono stata sotto il Valium per 3 giorni. E pensa che mi piaceva così tanto il greco che ho scritto 2 canzoni in greco antico, in rima, con parole mie e musica mia. Ero soprano.

0: Che lui si è inventato proprio, le ha chiamate pillole di resilienza per superare la crisi, proprio nel tempo del Covid. Allora ci siamo messi in contatto e ci è piaciuto molto, molto quest'idea e quindi, la suggerisce lui una parola e, costruisce intorno a questa parola di volta in volta una sua riflessione che mette a disposizione e poi chi ci ascolta ovviamente la elabora come preferisce.
1: Parole buone. Pillole di resilienza per superare la crisi. A cura di Sergio Astori.
2: La nuova parola buona è voce.
3: Voce, voce tante cose, è sonorità, dà forma concreta ai pensieri, è un insieme di vocaboli e grammatica. È qualcosa che nasce interiormente. La voce è usata dall'essere umano quando parla, ride, canta, mormora, bisbiglia, piange, urla. La voce è uno strumento prezioso, è il suono prodotto dalle vibrazioni delle corde vocali. Due, sì, ho scoperto che sono proprio due le corde vocali. E l'ho scoperto quando ho perso la voce per 40 giorni, quasi 7 anni fa. Ho scoperto della loro esistenza e della loro preziosità.
0: Ma guarda, per me è stata davvero una sorpresa, al di là della gioia di poter leggere i contributi di chi ci ascolta, perché è davvero un onore dare voce a riflessioni sempre molto polpose, significative. E poi comunque è un appuntamento che anch'io attendo e devo dire che la parola buona rimane anche a me nei pensieri, nelle 2 settimane che intercorrono tra una puntata e l'altra. E la ricchezza dei contributi per me è stata dal punto di vista umano davvero importante.
4: Paolo Di Liberto, educatore presso il Centro Diono Procaccini e co-conduttore di Onda Diona e Onda Diona Community.
5: Giusto oggi mi è arrivata un commento a uno dei contributi di una persona raccolta per strada, perché poi questa trasmissione è fatta al di là delle cartelle cliniche da chiunque voglia fare con noi, che è un'attrice che ho incontrato in un progetto di teatro e che ha iniziato a contribuire, MJ, come la chiamiamo. Che dopo il suo messaggio scrive: questa cosa che mi fate fare per me è bellissima, importantissima, e ti senti in realtà che non stai facendo niente, no? Anzi, sei tu che usufruisci del regalo che ti fa qualcuno. Però c'è sempre questa grande cosa immensa della radio che trasmette la potenza vocale del tuo racconto e il fatto che è trasmesso su un'onda di qualsiasi tipo sia lo fa diventare un evento. Un qualche cosa che rimane, che poi è fatto anche da un collettivo di persone. Credo che questa sia poi la cosa proprio bella di quello che facciamo, no? C'è un gruppo. Negli anni le persone che sono rimaste ci hanno raccontato 6 anni della loro vita nel bene e nel male, anche a volte scegliendo di usare la radio come contenitore per dei dolori grandissimi, a partire da una sollecitazione della parola.
6: Mi piacerebbe essere una grande bomba di coriandoli ed esplodere, sfarfallando per l'aria in una moltitudine di coloratissimi pois, punteggiare in Technicolor l'asfalto grigio di Milano, reso lucido e lucente dalla pioggia, come segno di un'allegria totale che non durerà nel tempo, ma c'è stata. Eccomi invece ad una quotidianità malata, sola da troppo, presa per la mano soltanto dalla patologia psichiatrica, perché starti accanto è ormai impossibile. A chi incontro dico grazie per la compagnia, così passano le mie giornate e i miei giorni. Ma è quasi tutta poesia, e così sia.
5: Negli anni le persone che sono rimaste ci hanno raccontato 6 anni della loro vita nel bene e nel male, anche a volte scegliendo di usare la radio come contenitore per dei dolori grandissimi, a partire da una sollecitazione della parola. Poi magari in quel periodo a qualcuno è scomparso qualcuno, o un momento di fatica anche sul piano della salute in genere. e tutti

0: Ogni volta nella camminata di ritorno, perché poi io e Donna facciamo questa camminata che riporta a Procaccini, tante volte ci siamo detti, però sta roba qui proprio non la possiamo smettere perché il patrimonio è immenso.
1: Cos'è cambiato per te da quando c'è la radio?
2: Mi sto divertendo come una pazza, infatti lo sono. E niente, diverto tanto, un po' di ansia, ma poi passa quando l'hai letto, sei soddisfatta. È quello che avevo sempre desiderato, scrivere. Sono soddisfatta di me. E soprattutto che la gente mi piace.

restano lì a rammentare la vita come si muove. Poverini, le cerchiamo di

Bene, passiamo invece adesso a Valentina. Carissime e carissimi, la prima voce che emisi fu certamente ed ovviamente il mio vagito iniziale alla nascita. Era un invernale lunedì. Quale migliore esordio per iniziare la settimana? Da fanciullina, guardando la televisione in bianco e nero, mi sollazzavo ascoltando Raffaella Carrà. Ma poi, con l'appropinquarsi del colore, tramite gli esperimenti della TV, conobbi anche la voce degli strumenti musicali. Scoprii così la musica classica, la quale faceva da sottofondo a paesaggi che si susseguivano sullo schermo. Chiesi ai papà di chi fossero quelle belle melodie. Mi rispose Mozart, ed io gli domandai ancora perché non figurasse nelle trasmissioni. Babbo mi informò che era defunto, e con mio grande dispiacere, e da allora cominciai il mio viaggio nel mondo del suono. In parrocchia, che allora frequentavo con piacere, c'era una ragazza, la pupilla del prevosto, che cantava abbastanza bene, ma non come me. E la mamma me lo ripeteva spesso, spronandomi a cantare anch'io in chiesa durante le funzioni. Io ero molto schiva ed esitante, non mi azzardavo a chiedere al sacerdote suddetto se potessi esibirmi anch'io. In questo modo mi trascinai dietro un intimo senso di inadeguatezza e di invidia nei confronti della cantante già citata. Poi però, dopo le lezioni alla Scuola Musicale di Milano e vari mirati insegnamenti di Mutti, verso i 15 anni cominciai ad esibirmi insieme ai colleghi del coro di San Marco a Milano, con la mansione di primo soprano. Eseguivamo più che altro polifonie rinascimentali di Orlando di Lasso e Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ne ero molto soddisfatta, ma da vera cretina feci uno sbaglio che rimpiango ancora. Ossia, cominciai per gioco ed atteggiarmi di fronte ai miei amici durante le ferie lassù sui monti della Presolana, iniziai a fumare. Mi bastò un mesetto, con una sigaretta al giorno, gratis oltretutto, per rovinare tutto il mio lavoro di impegno e dedizione.

0: E questo era Marco, a.k.a. Mina.
1: La voce del silenzio, bellissimo brano scelto da Valentina, e bellissimo.
0: Grazie,
1: anche
0: Vale,
1: il suo
0: infatti.
1: Contributo, sempre generoso, e insomma non preoccuparti di essere sincera e schietta, che insomma questo arriva, no? Anche
0: sì,
1: comunque, no?
0: Esatto, una cosa insomma, bella, dai.
1: Esatto. Questa è l'esperienza diretta, è sempre bella, e insomma Valentina poi la sa davvero arricchire di tanti particolari e dettagli che poi rimangono così tanto in mente.
2: E che rapporto hai con la tua voce?
3: Con la mia voce non l'ascolto molto spesso, nel senso che una volta sentivo le mie trasmissioni, vedevo, perché avevo fatto una trasmissione TRO, trattamento radiofonico obbligatorio, e ci registravamo, facevamo, adesso da un po' che non la sento, diciamo, perché non partecipo molto, però mi piace. Devo dire che poi ascoltarmi diciamo è un processo di empowerment. Mi adesso abbiamo una trasmissione che è Onda di una Community, in cui durante, quando c'è un brano, io faccio il frame, cioè canto senza ritegno quel pezzo di quel brano, lo mando via WhatsApp e poi viene trasmesso, e quindi è liberatorio.
2: L'uso della voce è liberatorio.
3: Sì, è liberatorio. Quando non ti permettono di parlare è un brutto segno.
2: Voce allo studio per il puzzle.
1: Ah, mi sono fatta prendere dai colori del puzzle, che è sempre bellissimo. Okay. E quindi ve lo vado a leggere, poi voi lo vedrete allegato al podcast. È sempre così, così intrigante vederlo. Allora, sarò sincera, la voce è immensa. Serietà, sentimento, fama, il cinguettio dell'uccellino, aiutare il prossimo, coro di voci. E questo era il puzzle del gruppo di ascolto del centro diurno di Procaccini per questa nostra puntata numero 138 sulla voce. Mi è piaciuto molto,
0: bello,
1: devo dire.
0: La voce
1: molto.
0: Immensa, mi è
1: immensa,
0: piaciuto un sacco.
1: Anche a me. Anche
2: Sergio Astori, psicoterapeuta, chiude la puntata con una riflessione sulla voce.
4: Oggi si è resa visibile una parola tanto cara alla radio, voce. Persino le voci perse oggi non si sono perse del tutto. Abbiamo ascoltato il risuono della voce e la forza del grido, la parola che esprime il linguaggio, la voce che serve, la voce che chiacchiera, la comprensione dei discorsi fatti e di quelli che restano sospesi nell'aria. Abbiamo dato voce a chi non ne ha, voce per la pace, per gli anziani in guerra, per la pace subito. È stata data voce alle colombe che volando danno voce al cielo. Si può cercare la voce di Dio che riempie l'anima, la voce alla cura, il vagito iniziale alla nascita, la voce roca, calda, umida, di chi resta nel cuore, le voci stonate come una campana, la voce timida, la voce del silenzio, e poi la voce che per metamorfosi si trasforma in arcobaleno, perché una voce vive davvero solo quando trova qualcuno capace di ascoltarla.
5: Perché ci vuole orecchio, bisogna avere.
1: Buon pomeriggio a tutti.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Siamo a ridosso del solstizio d'estate, ma questo è il ridotto dell'opera, la trasmissione della radio che non va mai in vacanza, come il radiogiornale e come la Santa Messa, con i quali condivide rispettivamente lo sguardo attento all'oggi e la devozione sacerdotale per le proprie divinità. Concelebra eccezionalmente la puntata odierna Gaia Varon, che è salita al Tempio del Melodramma, al Teatro alla Scala di Milano, per assistere alla Carmen di Bizet in scena fino al 27 giugno prossimo. Il 21 giugno, invece, si celebra il solstizio nella Sala Boccadoro a Montagnola, grazie a una serata di musica e poesia che mette in dialogo testi di Gabriele D'Annunzio e di Hermann Hesse. E per saperne di più avremo in studio, in conclusione di puntata, i due protagonisti musicali dell'iniziativa, Serena Farnocchia, soprano, e il pianista Paolo Raffo. Ma torniamo a Gaia Varon e a Carmen.

0: Le battute iniziali dell'ouverture dell'opera Carmen di Georges Bizet, l'esecuzione di Myung Fun Chung. Benvenuta a Gaia Varon.
1: Grazie Paolo, bentrovate a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, teatro alla Scala, uno spettacolo molto atteso anche per la coppia regista-direttore.
1: Particolarmente per la coppia regista-direttore, il direttore l'hai appena menzionato, Myung Fun Chung, invece il regista era Damiano Micheletto. Se qualcuno segue un po' l'attualità scaligera, è la stessa coppia che firmerà lo spettacolo inaugurale del 7 dicembre, l'Otello di Verdi, un Otello su cui c'è molta attesa, anche perché sono i 50 anni da quello di Kleiber Zeffirelli, insomma se ne parlerà e avremo modo anche qui al ridotto di tornarci sopra.
0: A sentire da questo ouverture brillante e leggera, io direi che Myung Fun Chung sia stato piuttosto a suo agio con questo repertorio, direttore molto amato dalla Scala e dalla sua orchestra.
1: Direttore amatissimo alla Scala e da questa orchestra, direttore anche che ha dato delle prove importantissime e più che convincenti come direttore d'opera, no? Proprio nella capacità di cogliere una drammaturgia. E però direttore anche che con la lezione di Giulini, diciamo, che tutto sommato riemerge nel suo modo di dirigere, è molto attento alle meraviglie del suono, talvolta forse oltre le necessità di un focus drammaturgico. Ecco, forse questo è stato anche un po' quello che è accaduto con questa Carmen. Il suono era meraviglioso, con delle eleganze, con delle trasparenze, con delle finezze strumentali mentali davvero memorabili, secondo me, in una musica che spesso invece è sberluccicante, molto spinta verso la couleur locale, oppure in generale anche questo senso del fato. Ecco, Chung sta un passo indietro rispetto a questo pittoresco, diciamo, in senso lato attorno alla musica, e scava veramente dentro la capacità compositiva di Bizet con grande intelligenza, con grande finezza, e sceglie, questo è forse anche uno degli elementi importanti, sceglie un approccio ritmico che è molto di Andy Rivieni, no? Cioè dei momenti, delle oasi di sospensione estremamente convincenti, e dei momenti come questo attacco che abbiamo sentito, in cui invece il ritmo, no? Un piglio direttoriale davvero importante.
0: Un'orchestra straordinaria, e il rapporto con le voci?
1: Io posso valutare quello che è accaduto nella sera della prima, che è stata forse una sera un po' più slabbrata di quanto non sia. La prova generale non aveva presentato quel tipo di problemi, e immagino che chi avrà modo di andare a vedere le recite successive, appunto fino al 27 giugno, magari avrà un'esperienza diversa. La sera della prima ci sono stati dei piccoli scollamenti fra buca e palcoscenico, e quindi anche dentro la compagine musicale, e anche la prova dei singoli cantanti, intendo dire, non è stata smagliante, mentre ottime le prove dell'orchestra e anche dei cori, sia il coro adulto sia il coro di voce bianche.

0: La Vanera della Carmen, in questo caso cantata da Clémentine Margain, dalla prima recita l'8 di giugno di questa nuova produzione in scena alla Scala. Clémentine Margain è una cantante che ha interpretato questo ruolo già tantissime volte. Alla Scala, in questa produzione, non è emersa come una Carmen seducente e affascinante. Era un pochino, come dire, quasi un passo indietro, verrebbe da dire, un po' inerte. Però fino a che punto questa sia stata una serata storta e fino a che punto invece questo si sia legato alle scelte registiche è difficile da dire. Lei ha senz'altro un bellissimo timbro, ha senz'altro una grande capacità di tenere la frase, anche se qua e là sugli acuti qualche volta forse fa un po' di fatica, forse un po' aggressiva. Però qui era interessante perché era comunque più una randagia che una femme fatale. E questo si riflette naturalmente nel suo canto. L'impressione, avendola sentita io a Verona, avendola sentita io a Firenze in questo stesso ruolo, è che sia stata una scelta, la somma delle scelte di tutti quanti. Va detta una cosa che non ho precisato prima, ma che mi sembra importante: i dialoghi parlati erano stati ridotti veramente al minimo, una scelta condivisa naturalmente da regia e direzione.
1: Dunque non c'erano i sontuosi recitativi accompagnati di tradizione, quelli non scritti da Bizet.
0: L'idea era che magari per il pubblico che non capisce il francese diventino pesanti, e anche che non necessariamente il cast è in grado di offrire, se non è un cast francofono, al meglio questi testi, quindi meglio rinunciarci. Però certamente alcuni dei momenti musicali arrivavano come non preparati, no? un po' all'improvviso, quindi c'era un pro e un contro, come per ogni scelta forse.
1: Che dire allora degli altri due, diciamo, coprotagonisti?
0: Micaela era volutamente una creatura un po' infagottata, un po' goffa nella scelta registica e anche vocalmente correttissima, ma non emergeva più di così. Vittorio Grigolo è stato il trionfatore della serata, perché alla fine è quello che ha riscosso veramente gli applausi più calorosi. Io l'ho trovato anche lì un bel ragazzotto, così un po' immaturo, un po' rozzone per certi versi, cosa che lo metteva molto in parte rispetto alle scelte di Damiano Micheletto. È piaciuto molto al pubblico perché ha una grande massa di voce, forse anche troppa, perché poi in tanti momenti d'assieme tendeva a sovrastare le altre voci, le voci con cui cantava. Io personalmente ritengo che fra le doti di un cantante ci sia anche quella di saper modulare il proprio volume di voce, almeno nelle scene d'assieme, per stare insieme, insomma, perché il risultato complessivo sia il migliore.
1: Non abbiamo nominato Natalia Tanasi, ma abbiamo nominato Vittorio Grigolo. Ascoltiamoli insieme in un estratto dal celeberrimo duetto.

0: Dicevamo all'inizio l'interesse di questa Carmen nella coppia direttore-regista. Come ha concepito la sua Carmen, Damiano Micheletto?
1: Allora, intanto è una coproduzione con Royal Opera House Covent Garden di Londra col Teatro Real di Madrid, e in tutte e due questi teatri la produzione firmata Micheletto è già andata in scena. Il regista l'ha rimaneggiata, un po' perché è un altro teatro, perché era un'altra compagine musicale, un po' perché l'impressione è che non avesse trovato fino in fondo la chiave di lettura che gli dava soddisfazione. Quindi l'ha ritoccata, l'impressione è che non abbia comunque trovato fino in fondo la chiave di lettura, però alcuni elementi. Primo, non c'è il pittoresco. È una Carmen spogliata di tutto ciò che fa cartolina, della Spagna, così un po' di maniera, la couleur locale, via discorrendo. L'ambientazione è spostata più o meno negli anni 70, potremmo dire, quella che potrebbe essere forse una Spagna, ma forse anche un Far West, hanno detto proprio gli artisti. Comunque uno spazio un po' desolato, un po' squallido, un po' triste, naturalmente con intenzione. La macchina scenica disegnata Paolo Fantin ha una serie di elementi di interesse, una piattaforma girevole, ogni atto è costruito attorno ad uno spazio che ruota nel corso dell'atto, e quindi c'è un fuori e un dentro. Questo gioco di dentro e fuori è un elemento molto importante e molto riuscito. L'impressione è che Micheletto abbia puntato tutto sull'idea del fato e del destino, comunque lo fa esplicitamente, inserendo una figura che non è parte del libretto, una donna tutta vestita di nero. C'era già nelle produzioni londinese e madrilena, però rispetto a quelle a Milano è stata diminuita la presenza di questa figura. Questa figura compare all'inizio, sulla fine del preludio, e alla fine, dopo la morte di Carmen. È una figura che potrebbe essere la madre di Don José, personaggio che quindi è presente nella trama e nella vicenda, perché viene costantemente evocato. Non è mai presente col suo corpo, ma è molto presente come incombenza. E una delle chiavi di lettura che emerge è appunto che Don José sostanzialmente non ce la fa, non riesce a liberarsi questa madre, è una sorta di bamboccione completamente ancora preso dentro, incapace di muoversi davvero liberamente. L'altro tema interessante è quello della libertà. Questa libertà che manca anche a Don José, si pensa sempre alla libertà di Carmen, questo ovviamente è molto esplicito ed evidente nell'opera. La libertà di Don José di solito non è in questione, e qui invece attraverso questo dispositivo emerge come se fossero tutti imprigionati in questo destino, materializzato anche da un gesto di questa figura in nero che dà le carte.
0: Gaia, allora ci salutiamo con un consiglio finale ai nostri ascoltatori. Questo spettacolo funziona? Vale la pena di andarlo a vedere?
1: Io penso di sì, anche se non è il più riuscito degli spettacoli di Micheletto, penso che comunque offra degli spunti interessanti sulla banalità del male, se posso scomodare un'espressione importante per il contesto operistico, perché in fondo i femminicidi oggi avvengono in questo contesto qui, un po' triste, un po' squallido, un po' di provincia, quindi è una produzione che sollecita, secondo me, molte riflessioni, anche se non è risolta fino in fondo. E musicalmente la lettura di Chung, pur appunto come l'ho ascoltata io, senza che tutto stesse completamente insieme, offre una tale quantità di momenti di intelligenza musicale in senso letterale che vale sempre la pena di andarlo ad ascoltare.
0: Grazie Gaia, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ed ora voltiamo pagina con un ascolto con la voce di Serena Farnocchia.

0: solo la parte finale dell'aria De Se Piacer Mi Vuoi dall'atto primo della Clemenza di Tito, una registrazione dal vivo in scena dal Grand Théâtre di Ginevra, era il 2021, l'orchestra della Suisse Romande, Maxime Emelianichev sul podio, il ruolo è quello di Vitellia, tra i più temibili della produzione, non soltanto mozartiana, perché prevede un interprete di carattere e di peso drammatico già quasi romantico, che però deve avere tutto il corredo tecnico dell'antico bel canto, insomma un po' Donna Anna, un po' Aida, e ci pareva un bel modo per presentare il soprano Serena Farnocchia. Serena, benvenuta a Rete 2.
1: Grazie, grazie mille.
0: E un benvenuto anche al pianista Paolo Raffo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Serena, una tipologia vocale rara e preziosa. Ha cominciato con Mozart, Donna Anna, che forse oggi frequenta un pochettino meno, e poi ha approdata ai grandi ruoli drammatici. E Vitellia è un po' una specie di trade union fra i due.
1: Beh sì, Donna Anna ormai non è più nelle mie corde, diciamo, però mi ha insegnato tanto, veramente. E io cerco di affrontare comunque tutti i ruoli che faccio nel modo, diciamo, belcantistico, fra virgolette, e comunque mozartiano, tenendo comunque sempre una linea di canto più pura possibile, insomma.
0: Una linea di canto più pura possibile, che però ritroviamo in un repertorio veramente ampio. Per esempio, ha avuto un grandissimo successo la sua Aida al Grand Théâtre di Ginevra, e per fortuna ce n'è una registrazione che ci mostra le possibilità della sua voce, la sua capacità di passare da un colore all'altro. Come è arrivata a questo carattere del soprano drammatico? Forse oggi come la definiremmo? Un soprano drammatico o un drammatico di agilità o entrambe le cose?
1: Sì, forse, sì, un drammatico d'agilità, non lo so. Il ruolo di Aida, per esempio, ha bisogno di tantissimi colori. Sì, ha bisogno della drammaticità, ma ha bisogno anche del bel canto puro. In Uccelli Azzurri è proprio un'area dove bisogna tenere una linea di canto molto pura, avere i piani, non è soltanto un ruolo, come dire, urlato o drammatico, ecco, ha bisogno di tantissime sfaccettature, e è proprio questo che è la difficoltà di tantissimi ruoli verdiani.
0: Un'occasione preziosissima di ascoltare dal vivo la voce di Serena Farnocchia a Montagnola, nella Sala Boccadoro, via dei Somazzi 4 per essere precisi, e questo succede la domenica 21 giugno di quest'anno alle 19, un concerto organizzato in collaborazione con Ceresio Estate, in cui Serena Farnocchia con il pianista Paolo Raffo, che presto interrogheremo, ci proporranno una delicata interazione tra voce e pianoforte. Il tema sarà intorno a Hermann Hesse, perché appunto il progetto è in collaborazione con il museo Hermann Hesse di Montagnola. Ma volevo chiedere innanzitutto allora a Serena Farnocchia, qual è la differenza tra l'approcciarsi alla musica da camera e invece il repertorio teatrale, se differenza c'è?
1: La musica da camera è molto più intima, molto più diretta con il pubblico, si è subito a contatto con il pubblico, è un modo diverso e più, sì, più intimo di raccontare quello che uno sta dicendo e sta cantando. E la parte teatrale ha anche la parte scenica, per cui appunto bisogna coltivare anche quella. Invece nelle serate lideristiche è proprio voce e interpretazione vocale.

0: Aida, Serena Farnocchia, l'orchestra della Suisse au Monde, questa volta alla direzione di Antonino Fogliani, sempre una registrazione dal vivo, in scena, quindi senza trucco, senza inganno, dal Grand Théâtre di Ginevra. E ho voluto scegliere appositamente un recitativo perché si apprezzi la precisione della dizione di Serena Farnocchia, una dizione scolpita che d'altra parte però non esce mai dalla corretta emissione del bel canto. È quell'ircocervo, insomma, quell'unicorno tra i cantanti che vorremmo che ci fosse un po' più spesso. E proprio questa precisione della dizione ci interessa per quanto riguarda il programma che sarà proposto. So che oscillerà tra vari autori. Qual è l'autore forse che le sta più a cuore, Serena Farnocchia, tra quelli che potremo ascoltare il 21 giugno?
1: Tutti in qualche maniera mi stanno molto a cuore, alcuni sono proprio nuovi per me, diciamo. Non ho mai cantato Strauss e alcuni brani sono proprio nuovi, inediti, questi che appunto ha scritto Lee Bradshaw per questa occasione, per cui la cosa bella di avere dei leader scritti proprio per la propria vocalità è la cosa interessante, è poter interagire con il compositore, poter parlare di questo, di chiedere al compositore che cosa pensi in questo passaggio, perché hai scritto così, e poter avere una risposta è fantastico per un esecutore.
0: Serena Farnocchia ci ha così già rivelato la chicca del concerto, cioè la presenza di brani inediti del compositore contemporaneo Lee Bradshaw. A questo punto allora interroghiamo il pianista Paolo Raffo e chiediamogli un inquadramento di questo prezioso programma, per esempio l'impostazione, come gioca intorno a Hermann Hesse e poi come è stato anche l'incontro con Lee Bradshaw.
2: Allora, il programma principalmente verte in due parti. Cioè, linguisticamente la prima parte è in italiano con Tosti e Tirindelli, due autori nati più o meno alla metà dell'Ottocento, e la seconda parte invece tedesca, Strauss, e appunto dicevamo Lee Bradshaw, che è un compositore australiano dei nostri giorni, su testi questi tutti di Hermann Hesse. E l'accostamento è anche su due poeti, cioè due poeti un po' diversi, quindi un accostamento, diciamo, un po' ardito. Cioè, da una parte D'Annunzio, che è stato un po' il grande vate ispiratore di tantissimi compositori italiani, ma non solo, perché pensiamo anche a Debussy con Martyr de Saint-Sébastien, dall'inizio del Novecento e poi in tutto il Novecento, Pizzetti, Montemezzi e tanti altri. Ma Tosti ha avuto un ruolo importante nella vita di D'Annunzio, perché è stato Tosti nato più o meno 20 anni prima di D'Annunzio, però grande amico, protettore, mecenate, e comunque ha avuto un'amicizia fino alla morte. E per Tosti D'Annunzio comunque scrive tante poesie, e Tosti proprio musica, e soprattutto nell'ultima parte, dagli anni dall'11 al 16, quello che ci interessa a noi, relativa importante per il nostro programma, questo poemetto La Sera, che è del 1916, quindi dell'anno della morte di Tosti, e due piccoli notturni, che parliamo del 1911, che in cui la tematica della sera è proprio quella, diciamo, della d'annunzianamente, si spinge ad avere questo senso del sentimento della sera, visto proprio come preludio della vita e della morte, quello che poi dopo in Hermann Hesse sarà sviluppato in maniera molto differente, perché sono due tematiche e due autori molto differenti che creano anche nella propria vita un percorso molto diverso, quindi D'Annunzio tutto molto anche esteticamente rivolto alla sensualità, al gesto pubblico, a proprio anche nella tua vita politica, nella tua vita militare, mentre invece Hermann Hesse è sempre stato, diciamo, da quando si ritira a Montagnola, quindi sul lago, diventa sempre rivolto a un senso critico interno, fatto di solitudine, di spiritualità. Quindi sono un accostamento che secondo noi funziona sia come lingua sia come orientamento musicale.
0: Sarà presente anche l'attore Emanuele Santoro per accostare musica e poesia in una serata davvero articolata e complessa. La mia curiosità va nei confronti della scoperta della serata. Lee Bradshaw diceva che è australiano. Come l'avete conosciuto? Come l'avete incontrato? E com'è il suo linguaggio musicale? Ecco, lo chiedo anche da cantante a cantante.
2: Abbiamo conosciuto Lee Bradshaw poco tempo fa, in realtà, perché parliamo di 2024, quindi proprio una scoperta recentissima, in un progetto bellissimo, una cosa innovativa, un'opera lirica in arabo concepita per il teatro a Riyadh, fatta a Riyadh, però tutto un complesso incredibile, l'orchestra tedesca, Finzi Pasca come regia, cantanti diciamo di tutte le varie nazionalità, compresi anche cantanti arabi, per cui è stata un'esperienza incredibile. E adesso magari faccio parlare Serena, che magari da cantante può parlare di più anche di come Lee Bradshaw ha scritto.
1: Abbiamo conosciuto Lee Bradshaw in questa occasione, che era quest'opera, il titolo è Zarqa, Ayyamama, su libretto di un poeta arabo e musicata appunto da Lee Bradshaw. E, beh, vocalmente parlando era un'opera veramente molto melodica, non era una musica moderna di quelle con salti pazzeschi.
0: Ci capiamo.
1: Esatto, specialmente l'aria scritta per il mio personaggio Azila era veramente una ninna nanna, una cosa molto, molto bella, molto intima. La cosa più difficile in quell'occasione è stato cantare in arabo. Per cui insomma quella è stata un po' la challenge, però anche in quell'occasione la cosa bella era potersi appunto confrontare con il compositore e capire che cosa volesse il compositore. Cioè, sarebbe fantastico poter parlare con Verdi, con Mozart, con Puccini di esattamente che cosa intendevate quando avete scritto queste cose. Avere un compositore a disposizione per saperlo è importantissimo.
0: Questa credo che poi la taglieremo, ma io le dico che in realtà nella musica antica noi siamo contentissimi del fatto che il compositore è morto e non può darci fastidio.
1: Invece io sarei curiosa di dire anche le cose più ardue.
2: Intanto qualche domanda però esce fuori, no, da dire.
1: Perché?
0: È vero. E, solo una parola conclusiva sul linguaggio di questi leader che ascolteremo.
1: Il linguaggio di questi leader tedeschi su testo di Est è molto vario, sono diverse le poesie, diverse le, anche la struttura musicale dei vari quattro leader sono diverse.
0: Allora siamo tutti invitati, e oltre che incuriositi, tutti invitati al concerto domenica 21 giugno alle 19, sala Boccadoro a Montagnola, per ascoltare Serena Farnocchia soprano, Paolo Raffo al pianoforte e l'attore Emanuele Santori in questo percorso tra Gabriele D'Annunzio e Hermann Hesse. Serena, con cosa ci salutiamo? Con un finale di una aria di Aida o con un finale di un'aria di Vitellia?
1: Direi Vitellia, mi sento più Vitellia a questo periodo.
0: E allora la grande aria rondò di Vitellia, non più di fiori. Grazie Serena Farnocchia, grazie Paolo Raffo.
1: Grazie a voi. Grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: I rapporti tra Israele e Libano restano appesi a un filo. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti potrebbe non bastare a rinsaldarli. Statuto S e profughi ucraini, il Consiglio federale vuole prolungare la possibilità di concederlo anche oltre il 2027. Nuove e importanti novità per l'esercito. Il consigliere federale Martin Pfister annuncia la creazione di un battaglione droni. Sempre il Consiglio federale ha approvato alcuni progetti idroelettrici, probabile un'accelerazione in vista dello sfruttamento delle acque della Morobbia. Sport, calcio, dopo il Messico, anche gli Stati Uniti qualificati ai sedicesimi di finale. E dal Brasile la clamorosa notizia, Ronaldinho a 47 anni potrebbe tornare in campo in Italia. Ben ritrovati al Radiogiornale della Mezzanotte, una cordiale buonasera da Raffaele Pedrazzini e Lara Persia in regia tecnica. Apriamo l'edizione con il cessate il fuoco raggiunto tra Israele ed Hezbollah, un passaggio cruciale per salvare il memorandum d'intesa firmato questa settimana da Stati Uniti e Iran. Dopo una nuova escalation che aveva fatto temere il naufragio dei negoziati, le parti hanno accettato una tregua mediata da Stati Uniti, Qatar e Iran. Chiara Savi.
3: Una tregua è stata annunciata tra il movimento sciita libanese ed Israele, tregua che avrebbe dovuto entrare in vigore alle 15 ora svizzera, anche se le armi non tacciono ancora. Beirut annuncia bombardamenti israeliani nel sud del Libano, attorno a Nabatie, quindi si dovrà attendere le prossime ore per capire quanto il cessate il fuoco possa effettivamente concretizzarsi. I primi a dare notizia di questa tregua sono stati gli americani. Una fonte statunitense ha parlato di un lavoro di mediazione condotto da Washington e Qatar con l'appoggio iraniano. C'è stata poi la conferma degli interessati, il governo israeliano ed Hezbollah, ma appunto la prudenza è d'obbligo perché la questione libanese rimane molto molto delicata. Israele non l'ha mai considerata parte del memorandum, di cui il primo punto cita la fine delle ostilità sui vari fronti, Libano incluso, ma ancora ieri Beirut denunciava almeno una cinquantina di morti nelle aree meridionali per mano dell'esercito israeliano. Quest'ultimo parlava di operazioni contro obiettivi legati ad Hezbollah dopo la morte di 4 suoi soldati. Lo Stato ebraico ha però subito forti pressioni da parte americana. Ieri il vicepresidente J.D. Vance, riferendosi in modo generico a membri del governo israeliano, ha ricordato 2 punti importanti. Israele ha un solo alleato di peso al mondo, e parliamo ovviamente degli Stati Uniti, e la difesa dello Stato ebraico sta in piedi solo grazie alle armi che provengono da Washington. Un messaggio chiaro che è arrivato a Gerusalemme con la conferma da parte del governo israeliano di questo cessate il fuoco. Per quanto riguarda invece il fronte Hezbollah, è Teheran ovviamente che ha giocato un ruolo. La Repubblica Islamica è riuscita ad inserire il Libano nel memorandum, come dicevamo, un'intesa che, indipendentemente da quanto dica l'amministrazione di Washington, gioca a favore di Teheran, che deve aver impartito gli ordini al suo alleato sciita nell'area. Nessuna sbavatura, niente lanci di missili contro il nord di Israele. Appunto, dovremo attendere le prossime ore per capire quanto questa tregua si possa concretizzare.
2: Tregua che resta appunto appesa a un filo. Nelle ultime ore Teheran ha accusato Washington di non riuscire a contenere Israele dopo nuovi attacchi nel sud del Libano. Le tensioni hanno portato al rinvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti al Birkenstock. L'Iran insiste: senza una cessazione effettiva delle ostilità non ci saranno progressi nei negoziati. Donald Trump assicura invece che gli Stati Uniti si faranno garanti del cessate il fuoco e lavoreranno per evitare nuove escalation. Intanto proseguono i contatti diplomatici nel tentativo di riportare le parti al tavolo delle trattative. Ci spostiamo ora a Berna, dove il Consiglio federale vorrebbe prolungare lo statuto di protezione S per i profughi ucraini. Il governo intende però precluderlo agli uomini ucraini abili al servizio militare. La decisione finale arriverà comunque quest'estate, dopo aver consultato tutti gli attori coinvolti, cantoni compresi. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
4: Al momento non vi sono prospettive a breve e medio termine di un cessato il fuoco duraturo in Ucraina.
5: Non cessano, al contrario, i combattimenti sul terreno si intensificano ed è per questo che il consigliere federale Beat Jans intende prolungare la protezione concessa ai profughi ucraini oltre il marzo 2027, quando si pensava potesse essere revocato il cosiddetto Statuto S, che ha permesso alla Svizzera di accogliere rapidamente, con procedure semplificate, decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto senza sovraccaricare il sistema d'asilo, ricorda Jans. Il progetto di revisione della legge sarà messo in consultazione in attesa che cantoni, comuni e tutti gli altri attori coinvolti si esprimano. La decisione finale è attesa a fine estate e questo per una ragione precisa.
4: Nos partenaires européens envisagent actuellement de prolonger la protection temporaire.
5: Anche l'Unione Europea sta valutando la possibilità di prorogare la protezione temporanea, ricorda Jans, e allo stesso tempo sta riflettendo su un altro aspetto che compare nella revisione del Consiglio federale. La possibilità di non concedere lo Statuto S agli uomini ucraini abili al servizio militare. A scanso di equivoci, nessuno di coloro che oggi è già in Svizzera verrà rimandato in patria. La norma riguarderebbe solo i nuovi richiedenti, che in ogni caso potrebbero presentare una domanda d'asilo. Su entrambe le questioni l'Europa dovrebbe esprimersi a breve e a fine estate il governo federale dovrebbe avere tutti gli elementi per decidere. Un altro punto importante della revisione riguarda i cantoni e soprattutto l'aiuto sociale che dovranno erogare alle circa 46.000 persone che primo di marzo 2027 avranno raggiunto i 5 anni di permanenza in Svizzera. Per loro scatterà il passaggio dallo Statuto S a un permesso B. Ciò significa che avranno diritto all'assistenza sociale come i residenti. Inoltre, quello stesso anno la Confederazione non erogherà più sussidi ai cantoni per le persone con statuto S da oltre 5 anni, a causa dei risparmi che è chiamata a fare.
4: Und das führt bei den Kantonen zu einer Mehrbelastung.
5: Questo comporta un onere aggiuntivo per i cantoni, riconosce Jans, e per questo potranno decidere autonomamente quale tipo di sostegno dare senza dover sottostare agli standard della Confederazione. Il consigliere federale Beat Jans sottolinea che il permesso B sarà legato comunque allo statuto S. Significa che ci si fosse un cessato il fuoco duraturo e la protezione speciale venisse revocata, lo sarebbe anche il permesso B, che è finalizzato a un ritorno.
2: Rimaniamo a Berna perché il consigliere federale Martin Fister vuole un esercito più snello nella condotta e molto più orientato alle minacce attuali, adeguando di conseguenza strutture e investimenti. Da Palazzo Federale, Giampaolo Driussi.
6: Alti ufficiali superiori ridotti di un quarto, investimenti dedicati per l'80% alla difesa dei cieli, all'impiego di droni e alla protezione delle reti, dei dati e dei sistemi critici. A proposito di droni, verrà costituito un battaglione ad hoc, questo già nel 2028. Per la realizzazione di tutto il resto, l'orizzonte temporale è spostato in avanti di una decina d'anni nell'ambito di una trasformazione che vedrà le nostre forze armate passare dal concetto di esercito distruzione a quello di esercito di impiego, con una prontezza di intervento quindi accresciuta, senza dimenticare che parte dei conflitti moderni hanno già raggiunto la Svizzera, si pensi agli attacchi informatici, ambito in cui le nostre difese sono già attive e lo saranno sempre di più. Ecco, questi sono alcuni punti fermi decisi e comunicati oggi dal responsabile del Dipartimento della Difesa Martin Pfister e dal capo dell'esercito Benedikt Roos. Quell'80% di investimenti citato riguarda le minacce più probabili, il restante 20% concerne le classiche difese contro attacchi su vasta scala. Non vuol dire che non ci saranno più carri armati o che non si curerà più l'artiglieria, gli ammodernamenti già decisi in questi settori fra l'altro resteranno, in futuro vi si investirà però molto meno e si tratterà piuttosto di mantenere le capacità acquisite.
2: E a proposito di decisioni del Consiglio federale, c'è stata anche l'approvazione di alcuni piani per progetti idroelettrici. Uno di questi riguarda la Valle Morobbia, nel Bellizzonese. Si dovrebbe così sbloccare l'annosa questione dell'assenza di una concessione per lo sfruttamento delle sue acque dopo quella scaduta nel 2010. Ora si conta su un'accelerazione dei tempi. Sentiamo Luca Berti.
7: Il piano approvato da Berna è l'ultimo passo formale che mancava al cantone per avviare il rinnovo della concessione che manca da ormai 16 anni. C'è dunque soddisfazione all'azienda Multiservizi di Bellinzona, proprietaria della diga della Carmena e della centrale della Morobbia. Il direttore è Mauro Suà.
8: Sì, siamo molto contenti di questa notizia. Finalmente dovrebbe sbloccare in maniera definitiva questo annoso problema del rinnovo della concessione dell'impianto idroelettrico della Morobia e quindi permetterci di rinnovare gli impianti e anche rispettare pienamente tutto quello che impongono le nuove leggi in materia anche ambientale.
7: C'è per esempio la questione dell'acqua rilasciata dalla diga, il cosiddetto deflusso minimo, attualmente non sufficiente. In totale l'investimento sarà di 40 milioni, in buona parte sussidiati dalla Confederazione. Come si prosegue ora? Ce lo spiega Nicola Solcà, capo della sezione protezione aria, acqua e suolo del Canton Ticino.
9: Il prossimo passo fondamentalmente riguarda l'allestimento di un messaggio all'attenzione del Gran Consiglio, che è l'autorità di approvazione della nuova autorizzazione, quindi fondamentalmente la palla diciamo adesso è nel campo del Cantone, che nel più breve tempo possibile si spera possa allestire questo messaggio all'attenzione del Gran Consiglio.
7: Celerità che si augurano anche in AMB. Mauro Suà.
8: Io mi aspetto adesso un'accelerazione delle pratiche e poter iniziare al più presto possibile con l'attuazione e la realizzazione di queste importanti opere.
7: Detto ciò, si vorrebbe già partire prima, almeno sui deflussi.
8: Abbiamo già inizio anno rilasciato un maggiore deflusso minimo. Quello finale potrà essere fatto soltanto con la costruzione della microcentrale ai piedi della diga. Questo progetto noi abbiamo già anticipato l'inoltro della domanda a costruzione, quindi noi qui, appena riceviamo un ok da parte del Cantone, potremmo già iniziare la realizzazione di questa opera.
7: Le tempistiche per il completamento di tutti i progetti sono di 3-4 anni.
2: E prima delle notizie sportive veniamo al caldo record che si registra in gran parte dell'Europa. Dalla Spagna al Regno Unito, passando per Francia, Svizzera e Germania, è in corso la seconda ondata di calore in meno di un mese, con temperature che nel weekend potrebbero superare i 40 gradi. In Francia si teme un episodio paragonabile alla storica canicola del 2003 e alcune regioni passano all'allerta rossa. Lungo la

0: L'Australia. Gruppo D che si concluderà nella notte con Turchia-Paraguay alle 5. Nel gruppo C invece da mezzanotte sono in campo Scozia e Marocco alle 2:30. Brasile contro Haiti. Brasile, da dove arriva una notizia clamorosa: a 46 anni Ronaldinho è pronto a tornare in campo e lo farà con il Ravenna in Serie C. Secondo quanto riportato da diversi media italiani, l'accordo sarà ufficializzato il 23 giugno durante un evento a Miami. Sempre per il calcio, il capitano del Thun Bertone ha rescisso il contratto con i campioni svizzeri e ha firmato con il Lucerna fino al 2028. Nella MotoGP, dopo le qualifiche del mattino, alle 15 si disputa la gara sprint del Gran Premio della Cecchia e infine nel ciclismo, al Giro della Svizzera, spazio alla quarta e penultima tappa, una cronometro di 24 km ad Arburg con Pogacar, sempre saldamente in giallo.
1: Grazie David Conti. Prima di chiudere questa edizione, le previsioni per oggi sabato 20 giugno. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato e molto caldo. In montagna sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi seguiti da possibili rovesci o temporali. L'informazione alla radio torna per voi in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1 e l'informazione è anche fruibile sul nostro sito web rsi.ch e sull'app RSI. Da Raffaele Pedrazzini al microfono e Lara Persia in regia tecnica, l'augurio di una serena notte.
2: Rete 2.

Agata è l'amatissima patrona di Catania che, per sottrarsi alle insidie di un tiranno, ha subito il martirio dell'asportazione del seno. Indomita e fiera, la santa protegge i suoi concittadini mostrando purezza e orgoglio. Io sono Eleonora Bordonaro, una cantautrice, mi occupo di world music e vi presento una selezione di artisti siciliani che stanno costruendo un nuovo repertorio, una selezione fatta con affetto, con stima, con amicizia per una comunità di musicisti che lavora insieme e che costruisce musicalmente l'immaginario del futuro dell'isola. Allora, Agata, Sant'Agata, era la protagonista di questo brano dei Dunia che abbiamo appena ascoltato. Dalla voce di Faisal Taher, palestinese adottato da Catania, che si è già espresso prima con i Concerto e con Jacaranda e poi con i Dunia, e ha concluso la nostra ultima puntata. Nella proposta del gruppo, attorno alla voce di Faisal, si sviluppa una musicalità che, con dei ritmi a volte ipnotici, più spesso però dolenti, sospesi, racconta le emozioni di tutta la vita, appunto, Dunia, della vita in arabo. Dunia è nato nel 1996 dall'unione di quattro musicisti che provenivano da esperienze artistiche differenti, e cioè il tabla, la chitarra o il basso elettrico, e poi ancora il mondo mediterraneo di Faisal e il contrabbasso. Hanno creato però un mondo dove un intreccio sonoro costruito su un set acustico racconta il mondo del Mediterraneo e la vita di Catania con dei suoni nuovi e inaspettati.

Uzeda è il nome di una delle porte della città di Catania, quella verso il mare. È anche il nome della famiglia nobile catanese che era protagonista dei Viceré di Federico De Roberto. Ma è anche il nome della band che ci ha appena fatto ascoltare di Blue Sea. Gli Uzeda nascono nel glorioso 1987, che ha dato vita a tante formazioni che adesso consideriamo storiche e fondanti. Gli Uzeda sono i padri della musica alternativa italiana di matrice anglofona, quindi non solo siciliana, e in 36 anni hanno costruito una carriera meravigliosa fatta di concerti in tutto il mondo, nei festival più importanti. Hanno partecipato alle mitiche Peel Session della BBC, hanno pubblicato dischi con l'etichetta americana di culto Touch and Go. Hanno creato una fitta rete di contatti che negli anni ha portato Catania ad essere epicentro per molte incredibili band indie, e poi ha portato Catania ad essere la casa di tanti artisti incredibili, come ad esempio Steve Albini degli Shellac. Gli Uzeda, radicali nel loro noise punk, rappresentano una Sicilia che riceve e si apre al mondo. Eppure la carriera di Agostino Tilotta, il chitarrista degli Uzeda, ha un filone parallelo che lo porta a suonare la chitarra acustica in un modo che direi narrativo. In alcune session di sola chitarra acustica, ascoltando Agostino, si vede un mondo. Si attraversano dei paesaggi che sono esclusivamente tratteggiati dal suono delle sue note. Agostino mi ha dato l'onore di comporre per un mio brano la parte musicale, il brano che è Mensa Spoglia, il cui testo è di Gaspare Balsamo e che è stato interpretato come una voce a tre, che racconta un mondo femminile misterioso e antico.

era Boa Babylon dei Babylon Suite con Mario Venuti. Catania da sempre è stata crocevia di culture e insieme curiosa del mondo. Vive di gruppi aggregati in forma di collettivo, di scuola, di laboratorio, in cui le esperienze artistiche si aggregano per poi fiorire in nuove espressioni. Samba Zita ne è un esempio eccellente. Samba Zita nasce come scuola popolare di percussioni e samba in seno all'attività dell'associazione culturale Gamma Zita e si è trasformata in un vero e proprio collettivo musicale a ritmo di samba e di musiche afro-brasiliane. È un'orchestra itinerante e interamente formata da strumenti a percussione tipici delle batterie di samba. La fondatrice è Manola Micalizzi, che è parte anche della band Babylon Suite, che ha portato questo sapore afro-brasiliano all'elettronica di Salvo Dab e dei Babylon Suite, unendo testo e musica per la voce di Mario Venuti, che è il precursore della Catania che si apre al mondo, che vive il mondo e che soprattutto ama il Brasile. Ed ecco perché abbiamo ascoltato Boa Babylon. Ci sono tanti pezzi di mondo che vivono a Catania. Uno in particolare è il Senegal, che stiamo per ascoltare dalla voce e percussioni di Abramo Laye Sené. Diamo no.

0: Era Diamo No di Abramo Laie Senè. C'è una targa al Palazzo della Cultura di Catania che dice: la comunità islamica italiana ringrazia la città di Catania per quanto fatto in favore dei migranti, di qualunque credo. E in effetti, in questo clima di disordinata eppure vitale solidarietà, in città le comunità si sono integrate benissimo, hanno vissuto per osmosi, vivono per osmosi, soprattutto osmosi culturale e artistica. La grande comunità artistica senegalese ha trovato casa nel mondo creativo catanese. Uno degli esponenti più curiosi è proprio Abramo Laie Senè. Abramo nasce a Dakar, membro di una famiglia di griot, cioè poeti, cantori, custodi della tradizione orale degli avi. E Abramo già da giovanissimo mostra interesse per le percussioni. Segue suo papà in giro per le tournée, perché anche il papà era un musicista e quindi griot, finché non decide di rimanere a Catania e di proseguire lì la sua attività di artista. La sua esperienza gli ha permesso di imparare negli anni a suonare molte percussioni africane e a Catania collabora con tantissimi gruppi e artisti, perché dice che la musica è un mezzo attraverso cui condividere il proprio bagaglio di vita. Collabora con associazioni, cooperative, insegna percussioni, frequenta le scuole insegnando ai ragazzi più giovani tutto il mondo delle percussioni africane e del racconto. Nel 2010 ha creato il gruppo Afro Family, di stampo, come dicono loro, sigulo africano. Dal nome adesso Galgui Ndewel, cioè Galgui, barca, e Ndewel, famiglia. Metaforicamente è dunque una barca con a bordo vari artisti diversi, di diverse culture, origini, che viaggia verso il mare aperto. E con l'augurio che questo viaggio nella Sicilia contemporanea, che si apre verso il futuro, un viaggio fatto di musicisti creativi, eclettici, una connessione di esseri umani curiosi che stanno costruendo il repertorio del futuro, vi saluto con Ijeve Dvurkien, tratto da Moviti Ferma, che unisce il siciliano, il gallo italico, i suoni della musica brasiliana per aprirci al mondo, e sperando di ritrovarvi presto.
1: È tutto nuovamente, sta scapolino il mio dedo qui.

If a city, if a city, if a city.

0: In altre parole.
1: Sabato 20 giugno si celebra la giornata mondiale del rifugiato, che quest'anno coincide con un altro anniversario, i 75 anni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Da questa ricorrenza partiamo oggi con Marie Moïse. Ben ritrovata, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, leggo brevemente alcuni dati dal rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati relativo al 2025, e leggiamo che sono 117 milioni le persone costrette, anzi più 1,8 le milioni di persone costrette alla fuga nel mondo, rispetto a 123 mila milioni alla fine del 2024. I ritorni nel 2025 sono stati i secondi più alti degli ultimi 60 anni, 14,7 milioni di persone sono tornate a casa, tra cui quasi 4,4 milioni di rifugiati. Bisogna vedere in che condizioni, aggiungo io a questi dati. Il 70% dei rifugiati vive in esilio per lunghi periodi, mentre quasi la stessa quota, il 68%, è ospitata in paesi a basso e medio reddito. Marie Moïse, cosa ci raccontano questi dati?
2: Sì, innanzitutto vorrei entrare nel tema di oggi a partire da me, dalla posizione che ricopro all'interno di questo dibattito, perché sono figlia di persone rifugiate, emigrate da una dittatura postcoloniale ad Haiti, nei Caraibi, in Europa, e partirei quindi dal fatto che appunto io stessa parlo da una posizione particolare, da dentro e fuori questa esperienza allo stesso tempo. Sono nata nel paese in cui la mia famiglia ha costruito la vita dopo la fuga, non l'ho vissuta in prima persona, ma ne vivo le conseguenze, ne eredito le memorie. E quello che mi colpisce innanzitutto in una giornata come quella di oggi rispetto a questo tema è un paradosso. Le persone rifugiate sono tra le più raccontate ed scritte, narrate, ma raramente ascoltate. Raramente a circolare sono le voci in prima persona di chi questa esperienza la vive e la porta sul proprio corpo. C'è una pensatrice postcoloniale a me molto cara, Gayatri Chakravarti Spivak, che ha formulato un celebre interrogativo: ma i subalterni, le subalterne a ben vedere, possono parlare? O qualcuno parlerà sempre al loro posto? La storia della mia famiglia è la storia di tutte le altre persone rifugiate, è un emblema di capacità di agire e di raccontare ciò che è avvenuto in prima persona, è fatta di una quantità di strategie di sopravvivenza. Possiamo immaginare quanta strategia di sopravvivenza e capacità di agire possa essere messa in campo per realizzare una fuga da un paese in cui si rischia la vita. Eppure, quindi, non è che i rifugiati non sappiano parlare, ma non c'è la volontà di ascoltare quando parla. Predomina una rappresentazione di soggetti che sono come incapaci di una parola propria, quindi si dice, come si usa questa parola chiave in filosofia decoloniale, come se fossero privi di agency, di capacità di agire, che teoricamente costitutiva dei soggetti. C'è una rappresentazione di rifugiati come vittime da salvare, e io penso che sia una rappresentazione tutta occidentale funzionale al meccanismo stesso che produce le condizioni di crisi da cui poi si fugge.
1: E però, Marie Moïse, i numeri dei dati, voglio dire, ci raccontano comunque qualcosa. Sicuramente non parlando da soli, c'è sicuramente qualcosa in più da aggiungere, da capire, ma cosa ci raccontano davvero questi dati?
2: Sì, io credo che comunque i dati siano interessanti se non sostituiscono le voci dei diretti interessati, quando per esempio ci raccontano che la maggior parte dei paesi che ospitano persone rifugiate non sono quelli che compaiono più spesso nel dibattito pubblico europeo. Sono a ben vedere la Colombia, la Turchia, l'Uganda, l'Iran, il Chad, il Pakistan. Quando all'interno del nostro dibattito europeo, a ben vedere è l'Occidente che continua a raccontarsi come se fosse a fronte di un'invasione di traiettorie migratorie a rischio di sostituzione etnica.
1: Infatti, lo ripeto, Marie Moïse, la interrompo per ricordare agli ascoltatori: il 68% dei rifugiati è ospitata in paesi a basso e medio reddito. Volevo ricordare il dato, continui pure.
2: Grazie, sì, non in Europa, non in quell'Europa che si nomina appunto invasa da traiettorie migratorie. Con le parole un po' più sofisticate della filosofia decoloniale, io chiamo questo panico morale o paranoia bianca. È lo storico invasore che si narra come invaso e così rimuove la sua storia. Le nazioni occidentali, a ben vedere, per dirla con un altro concetto filosofico a me molto caro, sono comunità immaginate, non sono realtà naturali, sono costruite attraverso delle narrazioni condivise e la narrazione dell'altro che invade, dell'altro che non appartiene alla nazione, è essenziale alla costruzione di questa idea di comunità.
1: Ma al di là di questa osservazione, che cosa ci insegnano le storie dei rifugiati, quindi le storie delle persone? Cosa ci possono insegnare?
2: Abbiamo solo pochi secondi, racconto solo questo aneddoto. Io sono figlia di artisti haitiani che quando sono arrivati in Europa si sono trovati come unico contesto dove potevano agire, come dire, potevano trovare lavoro, lavoro delle pulizie e nemmeno nel contesto, diciamo, del servizio pubblico, perché chi non ha cittadinanza europea non può lavorare per i servizi pubblici europei, quindi per cooperative di appalto, una storia, la nostra, che data agli anni 60 e le cose non sono cambiate. Ci raccontano di un sistema occidentale che si basa sulle migrazioni per creare un sistema di gerarchie sul piano economico e sociale. Il razzismo che nomino quindi dietro ai fenomeni di migrazione e di spostamento di persone da una parte all'altra del mondo è basato sulle strutture, non sulla disposizione individuale della persona che si definisce razzista o meno. Non possiamo anche definirci non razzisti, ma nostro malgrado partecipiamo al funzionamento di un sistema di fortissima discriminazione e gerarchia. Basti guardare le discriminazioni nell'accesso ai servizi sanitari, all'istruzione, ai diritti di partecipazione politica. Quella che ho raccontato come esperienza dei miei familiari parla di un mercato del lavoro razzialmente segregato, dove i cosiddetti DDD jobs, i dirty, dangerous and demanding jobs, cioè quelli più sporchi, più degradanti, più faticosi, sono strutturalmente assegnati alle persone che non hanno la cittadinanza e hanno un background migratorio. Questo è uno degli effetti di quello che chiamo razzismo strutturale.
1: E secondo lei, Marie Moise, quale contributo può portare la giornata mondiale del rifugiato?
2: Penso che sia interessante tornare alla sua origine, e la sua origine è nel continente africano. Siamo nel periodo della posteriore alle decolonizzazioni, nel momento in cui iniziano a sfogarsi i nuovi conflitti, i nuovi autoritarismi postcoloniali, laddove postcoloniale appunto significa che il colonialismo non è finito, ma si è riorganizzato e reinventato. La giornata mondiale del rifugiato nasce nel continente africano da parte delle popolazioni che subiscono il fenomeno della fuga per denunciare il problema e appunto le implicazioni di questo sistema razziale coloniale. Oggi mi sembra interessante tornare all'origine proprio per problematizzare in una giornata come questa chi è diventato veramente

0: campi sotto il controllo dei caporali. Noi siamo arrivati alla fine della nostra dell'ultimo incontro radiofonico. Marie Moïse, io la saluto e la ringrazio per averci accompagnato con i suoi commenti, per essere stata con noi questa settimana. In altre parole,
1: grazie di cuore a voi e a chi ci ha ascoltato.

0: Tra le voci più originali della poesia e della performance contemporanea, John Jahn attraversa da anni territori dove parola, musica e oralità si incontrano. Un lavoro il suo che dialoga con una tradizione che va dalle avanguardie del Novecento fino alla Beat Generation, facendo della poesia un'esperienza viva, sonora e condivisa. Proprio per questo è l'ospite ideale per concludere il nostro dossier dedicato ad Allen Ginsberg nel centenario della sua nascita, non soltanto in qualità di lettore e interprete di quella eredità, ma anche come artista che continua a interrogarsi sul rapporto fra scrittura, libertà e presenza pubblica della poesia. Con lui proveremo proprio a capire cosa resta oggi dello spirito beat e perché la voce di Ginsberg continui a risuonare nel nostro tempo. Do così il benvenuto alla Rete 2 a John Jahn, ben arrivato ai nostri microfoni.
1: Buongiorno, grazie.
0: Lei è poeta e artista visivo. Dagli anni 70 in poi ha partecipato a numerosi eventi internazionali con letture, performance individuali, spesso in collaborazione anche con altri artisti e poeti, con numerose mostre, ricordiamo almeno One World